0: Lorenzo Conti è consulente artistico per la programmazione danza dell'AC, è curatore, formatore e saggista nell'ambito della danza contemporanea. Nel 2025 ha assunto la direzione artistica del Festival Milano Oltre, che ha svolto e continua a svolgere numerose altre collaborazioni con teatri, festival, musei e università. Allora, ieri con Carmelo Rifici abbiamo riflettuto sul tema importante e portante legato alla nuova stagione del Lugano Dance Project. Ora vorremmo cercare di guardare ancora più da vicino alcune proposte di questo programma e capirne l'importanza. Ma prima una domanda introduttiva: su quali forme di legami tra danza, eredità e memoria volevate lavorare con questa edizione del Festival, Conti?
1: Allora, intanto grazie per la domanda. Non è una domanda facile, nel senso che questo festival, che è una piattaforma, che è un laboratorio diffuso, mette al centro una questione che non riguarda solo il mondo della danza, quella dell'eredità riguarda veramente il mondo intero, se pensiamo appunto al momento difficile e particolare che stiamo attraversando. E, il tema dell'eredità, come si diceva appunto nella domanda introduttiva, rispetto alla danza, chiama in causa altre questioni, perché la danza è per eccellenza, diciamo, l'arte scritta nell'acqua, si dice, quindi diciamo che la danza ha sempre riflettuto sulle sue possibilità di esistere, di essere tramandata, di trascendere le generazioni. Ed essendo questo anche l'ultima edizione del progetto, del Lugano Dance Project, credo che riflettere appunto su come l'arte, su come la danza possa creare legacy, su come quindi possa sfuggire all'episodio, diciamo, in sé, quindi continuare a esistere, perché spesso viviamo appunto in un mondo chiamato appunto dell'iperproduzione, dell'iperconsumo, che va ad una velocità che non è quello dell'arte, e quindi spesso siamo alla ricerca sempre del nuovo e della novità. Riflettere invece sull'eredità vuol dire anche riflettere sui processi di produzione, per esempio, vuol dire anche riflettere sulla possibilità per un'opera di continuare a esistere nel tempo, e vuol dire anche fare ecologia in qualche modo. E quindi, quando abbiamo selezionato gli artisti in programma, abbiamo lanciato loro queste domande, queste sfide, diciamo, in un'ottica però di approfondire anche questa questione fuori dal palco, fuori dalla scena. Questo quindi il motivo per cui nel programma ci sono anche molti momenti di approfondimento con artisti, artiste e operatori, operatrici internazionali.
0: A proposito dei luoghi al di fuori, diciamo, del teatro, del luogo tradizionalmente, istituzionalmente preposto agli spettacoli, girando per la città di Lugano in questi giorni è facile incontrare i cartelloni pubblicitari di uno spettacolo del Lugano Dance Project, e cioè la prima nazionale di Contact Off, Echoes Off 78, ideato e diretto dalla coreografa australiana Tankard. È un ritorno sul famoso spettacolo della maestra del teatro danza, nonché figura fondamentale della coreografia moderna, Pina Bausch, che aveva portato in scena Contact Off quasi 50 anni fa. Un eco, quindi, come si dice nel titolo, che è la realizzazione di un desiderio di Bausch. Di cosa si tratta?
1: Beh, non si può intanto parlare di repertorio danza senza chiamare in causa appunto una figura come quella di Pina Bausch, perché Pina Bausch aveva già ancora in vita riflettuto sul tema del repertorio e di come sarebbe stato possibile un giorno trasmettere tutta quanta la sua opera al futuro, ed è per questo che molte delle sue opere del passato vengono ancora rimesse in azione nel mondo, perché c'è stato un lavoro di legacy, di trasmissione della legacy ancora prima della scomparsa prematura della coreografa. Contact Off è stato sicuramente un'opera che ha creato un prima e un dopo, ma non solo per il mondo della danza, anche per il mondo del teatro, perché negli anni 80 e 90 non c'era una compagnia di teatro di danza che in qualche modo non citasse Pina Bausch, era impossibile non citarla. E questo Contact Off non è un omaggio, un tributo, un revival, ecco, di quell'opera del 78, perché è impossibile, nel senso i corpi sono corpi diversi, non sono più i corpi del 78. In scena vediamo, assieme a Marin Tankard, altri 8 danzatori che hanno danzato quella coreografia originale, ed è chiaro che vista oggi oggi con la lente di ingrandimento appunto dell'oggi e del presente assume un significato nuovo, un significato diverso, ma soprattutto ci invita a riflettere anche su come le memorie, su come la memoria trascende la danza, trascende i corpi, trascende le generazioni. Questo forse è anche il potere incredibile della danza, perché sono i corpi a trasmettere il repertorio, a trasmettere la danza, a farsi repertorio. Quando si dice che la danza è scritta nell'acqua, in realtà non è scritta nell'acqua, è scritta nei corpi, e sono i corpi, quando li intendiamo appunto come degli archivi, che hanno la possibilità di produrre conoscenza e di trasmettere quella conoscenza da un corpo ad un altro. Nel caso specifico di Contact Off, di Echoes of 78, mi preme anche aggiungere che il LAC ha coprodotto quest'opera, che ha debuttato 2 anni fa e che arriva dopo 2 anni in prima nazionale in Svizzera alla termine della sua tournée, perché poi quest'opera, proprio perché i danzatori e le danzatrici del Contact Off sono quelli del cast originale, a un certo punto hanno detto basta, perché chiaramente il corpo ha dei limiti, ha un suo, diciamo, orologio biologico, e forse era anche giusto così. Dopo 2 anni quest'opera si conclude, e una delle ultime tappe sarà appunto al LAC di Lugano, e questo lo rende doppiamente speciale, ma perché è un eco, no? L'eco continuerà a esistere attraverso i corpi del pubblico, attraverso i corpi dello spettatore e della spettatrice, perché anche i nostri corpi sono degli archivi, non solo quelli degli artisti in scena.
0: Tra le tante proposte del festival, giovedì 11 giugno a Palazzo Congressi, perché appunto il festival è dislocato in vari luoghi della città, si terrà lo spettacolo del coreografo americano Trajal Harel, Leone d'Argento alla Biennale di Venezia 2024. Il titolo del suo progetto artistico è Music Music, 7° capitolo della serie Histoire du Théâtre. Cos'è per Harel la musica?
1: Per Harel la musica credo che sia un tassello imprescindibile, fondamentale di tutta quanta la sua ricerca artistica, della sua pratica artistica. Dopo 20 anni appunto di carriera, ha vinto il Leone d'Argento alla Biennale Danza nel 2024, è stato eletto Dancer of the Year nel 2018. Harel arriva con un lavoro che parla della musica, ed è una sorta di compilation incarnata di quelle che sono state le musiche che hanno accompagnato la sua opera e la sua creazione. Ed è interessante perché per Harel la musica appunto non è mai un semplice stimolo o un semplice accompagnamento, ma è propriamente storia, è storia archiviata, è storia non solo archiviata, perché nel momento in cui viene presentata al pubblico è una storia incorporata che viene appunto rimessa in azione. Lui si domanda appunto dopo tutti questi anni che cosa rimane nella sua coscienza, e la musica è anche la possibilità di reinventare, la possibilità di rivisitare, e quello che ci presenterà sarà un solo estremamente intimo, perché appunto lo vede in scena in dialogo con le musiche che hanno, diciamo, puntellato, costellato la sua importante carriera. Quindi è un tentativo di rispondere alla domanda che cosa emerge dopo il passare del tempo.
0: Lei prima diceva che la danza permette anche alla memoria di arrivare nel corpo del pubblico. Lugano Dance Project è anche la partecipazione diretta del pubblico, in effetti. Alle 21.30 sabato in piazza Bernardino Luini si terrà Dance People, ideato da Omar Rajé, coreografo e danzatore tra i pionieri della danza contemporanea in Libano. Durante Dance People la creazione sarà messa nelle mani direttamente del pubblico che vorrà partecipare. Quale idea ha animato questo progetto? E poi, Lorenzo Conti, ci sono magari altri progetti all'interno del festival che sono incentrati sull'attivazione del pubblico come co-creatore, co-progettatore?
1: Allora, la giornata appunto del 13 giugno è una giornata particolarmente importante che ci sta a cuore, perché è una giornata dedicata al Levante. E quindi ci interessava anche allargare il discorso dell'eredità. Quando abbiamo costruito questo progetto abbiamo voluto coinvolgere artisti e coreografi provenienti da varie parti del mondo, e fare uno zoom sul Levante vuol dire in questo momento entrare anche nella storia con la S maiuscola, perché in questo momento stiamo tutti guardando quello che succede in Libano, mentre io lo dico, anzi non le nego che ho un leggero brivido, ecco, a parlare di questo, a pensare che il 13 giugno saremo appunto là, che in un'intera giornata dedicata al Levante, a questo paese, alle sue tradizioni, alle sue memorie. Ragé in Dance People cerca di rispondere a una domanda che dovrebbe essere molto semplice, diciamo, che è: qual è lo spazio della democrazia, e qual è quello dell'identità, qual è quello della cultura, e com'è possibile appartenere agli spazi, allo spazio degli altri. E in questo lavoro Ragé coinvolge artisti e artiste provenienti da culture diverse, con background anche di danza molto diversi, danza contemporanea, urban, street, ed è una vera e propria azione che si svolge appunto appena fuori dall'ACHE, che coinvolge in una danza collettiva democratica il pubblico che parteciperà. Quello che mi preme anche dire appunto è che il pubblico non è mai un'astrazione. Quando abbiamo pensato questo progetto, il pubblico era già presente in qualche modo, ma come coattore, come co-partner, come primo partner in qualche modo, perché questo progetto è un progetto che è pensato per la città di Lugano, per il pubblico del LAC, ma non solo per il pubblico del LAC, perché sappiamo che in questi anni il LAC ha un seguito anche che sconfina, no? Guarda l'Italia, ma guarda il resto della Svizzera. E la giornata The Gathering, il 13, si aprirà peraltro con due workshop. È un workshop, in particolare workshop di Dabke, che è una danza tipica appunto del Levante, è proprio rivolta, diciamo, al pubblico di amatori, di non professionisti, per conoscere, approcciarsi appunto a questa cultura attraverso il corpo, proprio perché in alcuni paesi, soprattutto dell'Oriente, la danza è ancora presente nella quotidianità. Non si va a vedere la danza solo in teatro, si danza in piazza, si danza appunto nella vita di ogni giorno. Quindi il corpo viene in questo senso diciamo assunto anche come luogo di esplorazione, come luogo di scambio vivo e vitale. Il programma è un programma, quello appunto, un programma estremamente immersivo, perché dura 5 giorni in tutto, dalla mattina alla sera. Offre numerose possibilità allo spettatore e alla spettatrice di in qualche modo essere con noi, di stare con noi anche fuori dal teatro. Abbiamo creato momenti di approfondimento con tavole rotonde, con gli artisti in programma, proprio per riflettere attorno al tema dell'eredità. E lo sguardo del pubblico è uno sguardo assolutamente importante, perché ciascuno di noi può contribuire in questo mosaico, riflettendo proprio su che cos'è eredità, su che cosa significa appunto trasmettere, su che cosa ci lasciamo dietro, che cosa ci portiamo invece con noi tutte le volte che pensiamo appunto. È un doppio movimento dal passato verso il futuro, e in questo punto il pubblico può giocare un ruolo assolutamente principale.
0: Eredità, danza, movimento e memorie, centri nevralgici di questa terza edizione del festival dedicato alla danza contemporanea internazionale, che porta anche a domande, come abbiamo visto, profondamente politiche: qual è lo spazio della democrazia, in che modo anche gestire forse la libertà personale e collettiva quando ci si trova a partecipare a progetti all'interno di spazi pubblici, come appunto avverrà sabato, quando anche al pubblico verrà chiesto di co-creare delle opere. Noi ne abbiamo parlato con Lorenzo Conti, ricordiamo, consulente artistico per la programmazione danza dell'ACH e curatore del Lugano Dance Project, che si inaugurerà il 10 giugno e andrà avanti fino al 14 di giugno. Grazie e a risentirci presto, Lorenzo Conti, buon lavoro.
1: Grazie a voi, una buona giornata.
0: Il dossier di Alphaville continua domani con Chiara Bersani.

Ho pensato di dedicare questa recensione al doppio album Bach from Italy di Vivaldi e Marcello Influensis, di cui interpreti sono la violinista francese Amandine Beyer e il suo ensemble Gli Incogniti. L'etichetta è Armonia Mundi. Quel che avete appena sentito è il primo movimento allegro del concerto brandeburghese numero 3 in sol maggiore BWV 1048 di Johann Sebastian Bach, tratto appunto da questa interessante raccolta. Un saluto intanto da Luisa Sclocchis. L'estro di Amandine Beyer, quindi virtuosa francese del violino barocco, torna protagonista di quest'ultima sua fatica discografica per l'etichetta Armonia Mundi, che la vede interprete insieme all'ensemble Gli Incogniti di celebri pagine di Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi e Alessandro e Benedetto Marcello. Si tratta di un viaggio in musica tra originali e ricostruzioni di concerti solistici per uno o più violini, per oboe e oboe d'amore. Pagine che evidenziano, come il titolo Bach from Italy suggerisce, le profonde connessioni e le influenze di questi autori italiani sul genio di Eisenach. La copertina è un omaggio al bel paese, una Fiat 500 targata Köthen, cittadina tedesca in cui Bach fu a lungo maestro di cappella, e sullo sportello la scritta «Non sei solo». Si tratta di un ironico gioco di parole riferito al titolo del manoscritto autografo delle bachiane «Sonate partite, sei solo, a violino senza basso accompagnato». Accanto a Beyer, Gli Incogniti, ensemble da lei fondato nel 2006, il cui nome prende ispirazione dall'Accademia degli Incogniti, circolo artistico e accademico tra i più attivi nella Venezia del XVII secolo. I due album quindi contengono pagine di Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Alessandro Marcello e Benedetto Marcello, e proprio come spiega in modo esaustivo una nota dell'etichetta francese Armonia Mundi, contrariamente all'immagine che frequentemente ci ripropone Johann Sebastian Bach come una sorta di eremita nella sua torre d'avorio, Amandine Beyer e Gli Incogniti rivelano invece la sua vivace ammirazione per la musica italiana del suo tempo, in particolare quella di Antonio Vivaldi e dei fratelli Alessandro e Benedetto Marcello, attraverso i quali Bach scoprì la luce del sole e i colori luminosi che non cessarono mai di nutrire e ispirare la sua immaginazione musicale. Prima di proseguire, passerei al secondo ascolto che ho pensato di proporvi, il celeberrimo secondo movimento adagio dal concerto per oboe in re minore di Alessandro Marcello, tratto sempre dal doppio CD Bach from Italy di Vivaldi e Marcello Influensis, affidato ad Amandine Beyer e Gli Incogniti. Lo strepitoso oboe solista che sentirete è Emmanuel Laporte.

Protagonisti quindi di queste riletture di parte del repertorio bacchiano e delle influenze della cultura musicale italiana del tempo sulla scrittura del Thomas Cantor, Amandine Beyer, violino e direzione, e Gli Incogniti, ensemble che, come abbiamo ricordato, ha fondato nel 2006. Ma perché Gli Incogniti? Beh, si tratta di un nome che trae ispirazione dall'Accademia degli Incogniti, circolo artistico e accademico tra i più attivi e libertari nella Venezia del XVII secolo, il cui spirito, quindi il gusto per l'ignoto unito a quello per la sperimentazione, la ricerca e la riscoperta, anima tutt'oggi Gli Incogniti. Luce condivisa, luce diffusa, luce rifratta, luce riflessa, luce esaltata, attenuata o intensificata, o per estensione la velocità della luce, la legge di gravitazione e la relatività. Tutto questo vocabolario della fisica può sembrare fantasioso, ma sembra adattarsi perfettamente a ciò che percepisco quando improvvisamente trovo un'esplosione di Vivaldi in una frase di Bach. Scrive così Amandine Beyer nella prefazione a questo suo ultimo progetto con i colleghi degli Incogniti. E prosegue: immagino che per Bach scoprire questa musica, copiarla e trascriverla e infine trarne ispirazione debba essere stato come trovare un fascio di raggi di luce con cui giocare facendoli roteare. L'intenzione di Beyer è certamente quella di valorizzare l'immagine di Bach superando momentaneamente, come si è accennato, quella di eccelso maestro dell'arte della fuga e concentrandosi piuttosto su quella sua iniziale di giovane, entusiasta e coinvolgente sperimentatore che alla corte di Weimar e Köthen accoglie l'esuberanza luminosa del concerto italiano, aspetto della sua complessa personalità musicale che viene spesso dimenticato. Questo suo bagno di luce, se così possiamo definirlo, che così infatti viene definito metaforicamente, è peraltro ciò che emerge in modo persuasivo dall'interpretazione frizzante che Beyer e i suoi propongono, una sorta di caleidoscopio espressivo in cui emergono e si alternano momenti di leggiadra e di impalpabile purezza ad altri di bagliore accecante degli archi. Johann Sebastian Bach non ha probabilmente mai visitato l'Italia, ma certamente pare aver compiuto questo viaggio attraverso la musica dei suoi colleghi italiani, avido fruitore e trascrittore delle loro opere da cui trasse ispirazione per i temi delle sue fughe, ma anche per ideare le complesse strutture architettoniche attraverso le loro idee musicali. Infine, un rapido cenno ad Amandine Beyer. Studi di violino al Conservatorio di Parigi, alla Scuola Cantorum di Basilea, nella classe di Chiara Banchini, violinista barocca e grande didatta svizzera, ma anche con Christoph Kwan, Hopkinson Smith e Pedro Memelsdorf. Nel 2001 ha vinto il primo premio al concorso Antonio Vivaldi di Torino e da allora Amandine Beyer si è esibita in tutto il mondo come solista e primo violino, ma anche con il suo ensemble Gli Incogniti, appunto. Il gruppo affronta il repertorio barocco e classico di autori come Bach, Vivaldi, Couperin, Haydn e Mozart, con spirito di libertà, potremmo dire, piacere e condivisione. Si dedica in parallelo alla musica da camera, tra i suoi partner artistici compaiono nomi come Pierre Antai, Andreas Steyer e Giuliano Carmignola, spaziando dal barocco al romantico. Vanta sia come solista che con Gli Incogniti riconoscimenti tra cui Diapason d'Or, Choc de l'Année, Gramophone Editor's Choice. Appassionata di didattica musicale, insegna violino alla Scuola Cantorum di Basilea dal 2010. Vi lascerei quindi con un terzo e ultimo ascolto, restiamo sul suolo italico con il terzo movimento allegro dal concerto per quattro violini e violoncello in Si minore RV 580 dall'estro armonico opera 3 numero 10 di Antonio Vivaldi, sempre tratto dal CD oggetto di questa recensione Bach from Italy de Vivaldi e Marcello Influensis, l'etichetta è Armonia Mundi. Un saluto da Luisa Sclocchis.

0: Silvia Cresti, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Lo scorso fine settimana a Berlino si è svolta la decima edizione della manifestazione Atelier Aperti. Di che si trattava? Circa 300 artisti hanno aperto i loro atelier al pubblico, offrendo la possibilità di osservare da vicino il loro laboratorio, i processi creativi, la nascita, la formazione delle opere d'arte. Silvia, raccontaci un po' questa manifestazione. Come nasce? Chi ha partecipato all'evento?
1: Sì, allora, il processo nasce nel 2017 dall'idea di dare visibilità alla produzione artistica, partendo da un weekend in cui appunto gli artisti aprono i loro atelier. Si è costruito un intero festival dal nome Art Spring, cioè la primavera dell'arte, che dura tutto il mese di maggio e di cui poi alla fine questi atelier aperti sono appunto il momento clou finale. Per un intero mese, appunto, in spazi noti ma anche assolutamente imprevedibili, si svolgono attività culturali che comprendono appunto non solo le arti figurative, ma letture, concerti, performance e proiezioni di film. Quest'anno circa 280 artisti hanno aperto i loro atelier con un'offerta vastissima che ha spaziato tra i più svariati mezzi espressivi, non solo quindi pittura, disegno e scultura, ma anche fotografia, ceramica, installazioni, multimedia e design. E oltre a vedere le opere nel contesto in cui sono state prodotte, scambiare poi, appunto, questo è anche un altro elemento fondamentale, scambiare opinioni sul posto per poter parlare con l'artista, seguendo la filosofia del festival, gli atelier sono diventati a loro volta luoghi in cui si sono svolti appunto concerti, performance e a volte anche letture. C'è da precisare in realtà che questo Art Spring, con i suoi atelier aperti, si svolge non in tutta Berlino ma nel quartiere di Pankow. Quartiere è un termine magari un po' riduttivo, come Parigi con i suoi 20 arrondissement, Berlino ha 12 Bezirk, così si chiamano, 12, non so, forse si possono tradurre come comuni, 12 comuni che insieme formano la grande Berlino. Pankow è il comune più popoloso, conta più di 400.000 abitanti ed è suddiviso in ulteriori quartieri come il famosissimo Prenzlauer Berg e Weissensee, ed è qui appunto fra Weissensee e Prenzlauer Berg che si concentrano il festival e gli atelier aperti. Perché proprio qui? Perché con la caduta del muro il baricentro chiaramente della città si è spostato a est e nel quartiere centralissimo di Mitte si concentrano poi, insomma, nell'arco poi degli anni 90, nei primi anni 2000 si sono concentrate le gallerie d'arte. Prenzlauer Berg invece, sempre che un quartiere sempre centrale un po' più spostato a est, che è stato peraltro un quartiere relativamente poco distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e con un patrimonio abitativo del primo Novecento, fatiscente dopo gli anni di abbandono durante la Germania Est, appunto questo Prenzlauer Berg a partire dagli anni 90 è stato preso d'assalto dai creativi della Germania Ovest e poi da tutto il mondo, con i creativi creativi sono arrivati anche gli artisti e i loro atelier, cioè è praticamente qui che si concentrano tantissimi, la stragrande maggioranza degli atelier di Berlino. Ed infine Weissensee, perché è la sede di una prestigiosissima accademia d'arte, la Kunsthochschule Weissensee, appunto così si chiama, perfettamente integrata nel quartiere fin dai tempi della Germania Est.
0: Ecco, in mezzo a questa offerta così grande, così impressionante, così particolareggiata, verso dove si è rivolta la tua attenzione? C'è un atelier o un evento che ti ha colpito in particolare?
1: Sì, in realtà mi ha molto colpito l'inaugurazione del festival sabato, che si è svolta presso la Casa Interculturale, così si chiama, a Prenzlauer Berg. Questa Casa Interculturale è un edificio del primo Novecento, enorme peraltro, che ospita diversi progetti finanziati da istituzioni cittadine, tra cui appunto 23 atelier individuali e collettive. Parlando con un fotografo, Hans Beck, che ha lì appunto l'atelier, si tocca con mano la situazione precaria di molti artisti. Un'istituzione che cofinanziava gli atelier, per esempio, si è ritirata e ora gli affitti, anche se continuano ad essere calmierati, sono molto aumentati. La metà degli artisti della Casa Interculturale ha disdetto il contratto o ha ridotto lo spazio o ora condivide l'atelier, e questa situazione, insomma, è un po' paradigmatica un po' per tutta Berlino.
0: Ecco, parlavi appunto del rapporto fra la disponibilità di spazi e la creazione artistica. Quali conseguenze ha la crisi economica che attanaglia la Germania in questo periodo sulla produzione artistica, in particolare a Berlino?
1: Beh, in genere rispetto agli atelier e alla produzione artistica, insomma, in la città sembra una legge di natura. Si dice prima arrivano gli artisti in quartieri disagiati, con la loro presenza poi il quartiere viene riqualificato e alla fine arrivano i fondi di investimento che scacciano gli artisti, che poi si spostano altrove. Ma ora, dopo questa legge di natura, insomma, a Berlino siamo veramente quasi oltre. Come ci si può immaginare, la crisi economica ha conseguenze assolutamente devastanti. Le statistiche ci dicono che a Berlino vivono circa 10.000 artisti figurativi, di cui la stragrande maggioranza fa la fame, cioè praticamente la stragrande maggioranza guadagna sui 14.000 euro l'anno. Ecco, se storicamente bastava e questo da sempre, cioè dagli anni 90, se storicamente però bastava un secondo lavoro per tirare avanti, come svolgere progetti nei musei, nelle scuole o in carica all'università, con l'istituzione a Berlino sottoposta ad una politica di lacrime e sangue, anche queste possibilità si assottigliano. Ed anche i fondi messi a disposizione dell'amministrazione appunto per sostenere gli atelier sono sempre meno. Molti meno soldi, sommato alla gentrificazione e alla speculazione edilizia, riducono poi ulteriormente gli spazi fisici della creazione artistica, oltre al fatto che con la crisi sempre meno istituzioni e singoli poi comprano proprio arte. Gli atelier aperti, nati per mostrare come lavorano gli artisti, questa manifestazione si è trasformata negli anni nella domanda: che condizioni crea Berlino perché i suoi artisti possano vivere e rimanere?
0: E questa effettivamente è una domanda che lasciamo aperta. È vero che lo scopo di queste manifestazioni è quello certamente di avvincere chi partecipa, chi guarda, chi se ne lascia incuriosire, ma anche, come sempre nel caso dell'arte, di suscitare qualche domanda. Grazie Silvia Cresti per questa corrispondenza da Berlino. Buona giornata e alla prossima.
1: Buona giornata a voi, arrivederci.

not magic. It's certainty. And what comes after certainty?

0: Le personalità del mondo letterario verranno intervistate, i romanzi più amati raccontati e i nuovi talenti scoperti, anche grazie all'intervento di prestigiose firme letterarie. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: E buon pomeriggio da Alessandro De Rosa. Lo spazio artista di oggi del nostro concerto.ch è dedicato al pianista svizzero Marc Pantillon, interprete, camerista e docente attivo da molti anni nella valorizzazione del repertorio svizzero e francese del Novecento. La sua attività discografica è legata in particolare all'etichetta Claves Records, con la quale ha documentato autori noti e meno frequentati, spesso in collaborazione con musicisti della propria famiglia o con interpreti provenienti dall'ambito orchestrale e cameristico europeo. Il percorso di oggi infatti prende avvio da una recente pubblicazione del 2026 e attraversa diversi aspetti della sua attività artistica. Partiamo proprio da questo disco, con la novità discografica Indamars, pubblicata nel 2026. Il titolo richiama un itinerario musicale che attraversa la Mitteleuropa del Novecento. Ascoltiamo la Hot Sonata di Erwin Schulhoff, composta nel 1930 per sassofono, contralto e pianoforte. Schulhoff fu tra i primi compositori europei ad accogliere nel proprio linguaggio elementi provenienti dal jazz americano. In questa registrazione il brano è proposto nella trascrizione per corno inglese e pianoforte realizzata da Fabrice Ferré, che poi è anche il compagno di viaggio in questa registrazione del nostro Marc Pantillon.

E dalla Ot Sonata per sassofono, contralto e pianoforte, in questa trascrizione che abbiamo detto essere stata di Fabrice Ferré per corno inglese e pianoforte, ecco che ci spostiamo su un'altra traccia di questo stesso disco. Lo ricordo, è un disco della Claves Record del 2026. Si tratta di una sonata per oboe e pianoforte di Paul Hindemith, grande compositore che tanto diede anche alla logica, diciamo così, compositiva strutturale degli intervalli, soprattutto. I suoi criteri di costruzione armonico e melodica erano quelli degli intervalli selezionati che andavano a creare una coerenza interna. Proseguiamo con Paul Hindemith, infatti, autore che, lo dicevo, occupa comunque una posizione centrale nella musica strumentale del Novecento. La sonata per oboe e pianoforte appartiene all'ampio catalogo di sonate di Hindemith, che lui dedicò a numerosi strumenti durante gli anni 40. Il compositore considerava queste opere infatti parte di un progetto volto ad ampliare il repertorio cameristico contemporaneo. Anche qui troviamo l'oboe di Fabrice Ferré e il pianoforte di Marc Pantillon.

Da questa registrazione della sonata per oboe e pianoforte di Paul Hindemith con l'oboe di Fabrice Ferré e il pianoforte di Marc Pantillon, lo ricordo, oggi è una giornata dedicata all'artista, appunto, Marc Pantillon, pianista svizzero, interprete, camerista e docente attivo da molti anni nella valorizzazione del repertorio svizzero e francese del Novecento. Dicevamo, una novità discografica del 2026 che raccoglieva sia la sonata per sassofono contralto e pianoforte, abbiamo saputo, capito, nella versione per corno inglese pianoforte, e questa sonata per oboe e pianoforte che invece abbiamo appena ascoltato. Passiamo a un'altra registrazione. In questo caso protagoniste sono le pagine della sonatina opera 108 e divertimento opera 100, sono degli estratti in questo caso. Qui troviamo un ensemble più grande con Marc Pantillon al pianoforte, Clara Flieder al violino, Anne Pantillon al flauto, Johannes Flieder alla viola, Christophe Pantillon al violoncello. Una parte importante dell'attività infatti di Marc Pantillon è dedicata, come lo dicevamo, no, al repertorio del Novecento certamente, ma alla musica svizzera. Quindi qui ascoltiamo alcune pagine di Samuel Ducoumont, compositore nato nel 1914, attivo soprattutto nella Svizzera francese, e le opere presentate provengono da una registrazione pubblicata nel 2023 realizzata insieme a diversi membri, e lo dicevamo prima, tra i nomi ce n'erano molti che avevano il cognome simile, infatti sono tutti parenti di Marc Pantillon. Qui in programma il secondo movimento della sonatina per violino e pianoforte e a seguire i primi due movimenti del divertimento per flauto, violino, viola, violoncello e pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonatina per violino e pianoforte, secondo movimento, e a seguire i primi due movimenti del divertimento per flauto, violino, viola, violoncello e pianoforte nell'esecuzione del 2023 di Marc Pantillon al pianoforte, Clara Flieder al violino, Anne Pantillon al flauto, Johannes Flieder alla viola e Christophe Pantillon al violoncello. Lo dicevamo, molti fratelli, molti parenti in questa registrazione, certamente le musiche erano di Samuel Ducomont. Concludiamo il nostro concerto.ch dedicato a Marc Pantillon, pianista svizzero, lo abbiamo detto a più riprese, impegnato nella musica svizzera francese del Novecento in generale, con una selezione tratta dall'album At the Heart of the 20th Century, pubblicato nel 2018. Ascolteremo una trascrizione per oboe e pianoforte di La Fiancée Perdue, terza della Trois Mélodies di Olivier Messiaen. Poi l'ottavo preludio per pianoforte di Franck Martin e il secondo movimento della sonata per oboe e pianoforte di Henri Dutilleux e infine il primo movimento della sonatina di Pierre Sancan. Quattro autori appartenenti a generazioni diverse ma accomunati comunque da un forte legame con la cultura musicale francese del Novecento, e sarà proprio interessante andare a saltellare qui tra le pagine di uno e dell'altro.

Abbiamo ascoltato questa Fiancée perdue, terza delle Trois Mélodies di Messiaen, poi l'ottavo preludio per pianoforte di Franck Martin e il secondo movimento della sonata per oboe e pianoforte di Henri Dutilleux, per finire poi con il primo movimento della sonata di Pierre Saint-Saëns. Queste musiche andavano a concludere, a chiudere, provengono tutte da un disco, lo devo dire, At the Heart of the 20th Century, pubblicato nel 2018, e andavano a concludere appunto lo spazio artista dedicato quest'oggi a Marc Pantillon. Lo ricordo in queste ultime

0: Siamo arrivati al momento del dibattito. Cristina Artoni, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, un saluto a chi ci ascolta.
0: Un'onda anomala sta forse per investire il governo spagnolo di Pedro Sánchez. Il primo ministro spagnolo, l'unico premier europeo ad opporsi ai diktat di Donald Trump, si ritrova all'improvviso in brutte acque. Lo ricorderete, solo due mesi fa Sánchez aveva preso la parola per affermare un quadruplo no. No alla guerra, no alle violazioni del diritto internazionale, no all'idea che il mondo possa risolvere i problemi a colpi di bombe e no alla ripetizione degli orrori del passato, una chiara allusione alla guerra in Iraq del 2003. Ora però il quadro è improvvisamente cambiato perché Zapatero, ex primo ministro e attuale alto rappresentante del Partito Socialista Spagnolo, è indagato per presunti finanziamenti illeciti, per traffico di influenze e falsificazione di documenti.
1: In questi giorni il premier in carica, Pedro Sánchez, ha più volte ribadito la sua piena collaborazione con la magistratura, però anche il pieno rispetto per la presunzione di innocenza di Zapatero. Ma l'opposizione, soprattutto il Partito Popolare e l'ultradestra di Vox, sono di fatto davvero scatenata e chiede elezioni anticipate. Sul fronte progressista, per lo scandalo si ipotizza invece la mano degli Stati Uniti. Il presidente Trump aveva giurato apertamente vendetta, ve lo ricorderete, nei confronti del disobbediente Sánchez. E la vendetta, forse, ci chiediamo, è arrivata? Il dibattito in Spagna è acceso anche sui media. Ad esempio Eric Juliana, vice direttore del quotidiano catalano La Vanguardia, ha messo in fila diversi punti legati all'assalto giudiziario al Partito Socialista, analizzando il ruolo statunitense nell'avvio dell'indagine, analizzando anche come stiano andando di pari passo con un'offensiva comunicativa di matrice americana sulle posizioni politiche del governo Sánchez.
0: In questa mezz'ora di approfondimento di Alphaville su queste posizioni e temi noi ci confrontiamo con due ospiti. Partiamo dal caso spagnolo per poi affrontare le ingerenze statunitensi di ieri e di oggi, quindi benvenuto ad Alphaville Giulio Piantadosi.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei, giornalista, da 20 anni lavora in Spagna, a Madrid, ha collaborato con diverse testate tra cui El Mundo e La Razón. E ben ritrovato Roberto Festa, benvenuto.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Scrittore e giornalista, Roberto Festa conduce la trasmissione di libri Radio Popolare, scrive di Stati Uniti per il Fatto Quotidiano, collabora con noi, con la RSI, vive tra Milano e New York e conosce a fondo la cultura e la politica americana. Giulio Piantadosi, partiamo prima di tutto da questo scandalo che fa tremare l'attuale governo di Madrid. Di cosa è accusato l'ex premier Zapatero?
2: Sì, Zapatero sostanzialmente è coinvolto nel cosiddetto caso Plus Ultra, un caso che è nato intorno al salvataggio pubblico di 53 milioni di euro di una compagnia aerea Plus Ultra durante la pandemia, una compagnia aerea che era legata al Venezuela e secondo l'accusa l'ex premier socialista sarebbe stato il capo nell'ombra di una rete di influenze e di intermediazione legata proprio a imprenditori venezuelani e con il sospetto che dietro questo salvataggio della compagnia aerea invece ci sia un traffico di influenze, falsi in bilancio e anche il possibile riciclaggio di denaro, che è forse l'accusa più grave rivolta verso Zapatero. Si tratta di un'inchiesta lunghissima, più di 40.000 pagine, 8 tomi. Leggendoli viene fuori che effettivamente esiste un'accusa fondata di riciclaggio e appropriazione indebita nel salvataggio di questa aerolinea, e cioè che realmente i soldi andavano da un'altra parte invece che nelle casse della compagnia aerea. Ora però, se da questa parte, da questo punto di vista l'inchiesta è solida, il salto a Zapatero, cioè la vincolazione dell'ex leader socialista con questo presunto traffico di influenze, questo riciclaggio di denaro, non è altrettanto solida, almeno secondo i difensori di Zapatero. Ricordiamolo, siamo ancora nelle fasi iniziali del caso e forse ci sono delle prove che devono ancora uscire, però come tu dicevi, la Spagna è divisa, la Spagna è polarizzata tra chi condanna subito e senza appello Zapatero e chi invece cerca appunto di capire, no, come si è arrivati a questo presidente che non ha avuto uno scandalo di corruzione nel suo governo e che invece adesso viene etichettato in una tangentopoli di proporzioni globali come capo di una rete di riciclaggio di di denaro sporco insieme alle sue due figlie. Ci sono delle cose però che per esempio hanno fatto molto scandalo nella Spagna e che hanno fatto il giro del mondo, i famosi gioielli che sono stati trovati nella cassaforte di Zapatero, che, le cui foto sono state appunto pubblicate su tutti i principali quotidiani mondiali. Poi si è scoperto che realmente si trattava dei gioielli della moglie, perché in casa non hanno una cassaforte, e vedendo le foto si è visto che alcuni erano indossati dalla moglie di Zapatero fin dal 2006. Questo però, lo ripeto, che non toglie che possano sorgere nuove prove nei confronti di Zapatero. Certo è che Zapatero è un simbolo del socialismo spagnolo, è il presidente del matrimonio omosessuale, della prima legge contro la violenza di genere, è il leader che ha guidato la rimontata di Sanchez alle ultime elezioni, e quindi colpire Zapatero significa colpire il grande padre nobile di Sanchez, e un danno per quanto riguarda, no, il Partito Socialista, che potrebbe durare anni, perché questo, se non viene prosciolto, sarà un processo che potrebbe durare 7-8 anni.
1: Sull'inchiesta poi ci ritorniamo. Roberto Festa, noi l'abbiamo ricordato solo brevemente, ma davvero Trump nei mesi scorsi aveva tuonato nei confronti di Pedro Sanchez. I no pronunciati dal premier spagnolo non sono stati solo una posizione, diciamo, di facciata, ma anche di sostanza. Ecco, quali no hanno davvero infastidito il presidente americano?
3: Ma allora, il fatto scatenante è stato il rifiuto da parte di Sanchez, del governo spagnolo, di concedere agli Stati Uniti due basi gestite congiuntamente nel sud della Spagna. È una decisione giustificata dal governo di Madrid proprio con l'opposizione all'offensiva, alla guerra americana in Iran. Mentre insomma, durante un incontro con il cancelliere tedesco Merz, Trump, appunto come dicevi tu, furibondo, ha tuonato contro Sanchez, ha detto la Spagna si è comportata malissimo. Tra l'altro lui aveva aggiunto anche di aver ordinato al segretario del Tesoro Scott Bessent di interrompere ogni rapporto, cioè ogni scambio commerciale con la Spagna. La cosa non ha senso, perché i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Spagna sono regolati attraverso un trattato che Washington non firma con la Spagna, ma con l'Unione Europea. E poi ovviamente a Washington, diciamo, non sono piaciute altre cose che Sanchez ha fatto o ha detto. Sanchez è stato l'unico leader della NATO a opporsi apertamente alla richiesta di Trump di un forte aumento della spesa militare. Sanchez ha assunto una posizione molto critica nei confronti della guerra a Gaza, l'ha definita un genocidio, insomma tutte cose che hanno infastidito Trump. C'è per finire un altro episodio che non è piaciuto all'amministrazione, cioè ad aprile diversi politici progressisti, il presidente brasiliano Lula, la presidente messicana Claudia Sheinbaum, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, sono andati a Barcellona ad un evento a sostegno di democrazia e multilateralismo contro la minaccia dell'estrema destra. Ecco, non è esattamente una politica, diciamo, che suscita grande simpatia a Washington in questo periodo.
0: Giulio Piantadosi, torniamo all'inchiesta. Questi documenti di cui abbiamo parlato, che sono al centro dello scandalo che lambisce Zapatero, erano già emersi in passato?
2: Allora, questa causa sui presunti finanziamenti illeciti a Plus Ultra è una causa vecchia, inizia già nel 2001, poi era stata archiviata, si è riattivata attraverso la via internazionale, perché nel 2024 la Francia perquisisce lo studio di un avvocato legato alla compagnia aerea, e da lì emergono alcune chat che fanno partire delle richieste di rogatoria verso la Svizzera. A quel punto l'inchiesta ritorna in Spagna nel 2024. Il coinvolgimento di Zapatero, diciamo che però inizia nel 2026, a febbraio, quindi, se dobbiamo essere rigorosi, prima di che Pedro Sanchez abbia negato l'uso delle basi agli Stati Uniti. Però inizia subito dopo l'operazione contro Maduro in Venezuela. Zapatero è stato chiave nel dialogo in tutti questi anni con il regime di Nicolás Maduro, lavoro e quindi era, diciamo, anche molto esposto perché aveva avuto molti contatti. Nel febbraio 2026 il Dipartimento della Sicurezza Nazionale statunitense trasmette alla Spagna le informazioni di un azionista storico di questa compagnia aerea che viene intercettato nel 2001. Quindi queste intercettazioni sono del 2001, ma improvvisamente si riattivano in forma totalmente indipendente alle cause che erano arrivate da Francia e Svizzera nel 2026. Sono chat in cui per la prima volta viene chiamato in causa direttamente Zapatero, ma non sono chat con Zapatero, cioè si tratta di una persona che dice dietro a questo caso c'è Zapatero. Però per ora, almeno da quanto si è venuto a sapere, ripeto, fino a ora dagli atti dell'inchiesta, non c'è nessun coinvolgimento diretto, cioè nessuno dei personaggi inquisiti scrive o parla direttamente con Zapatero. Quindi stiamo parlando di intercettazioni che rimangono dormienti dal 2021 e che si risvegliano nel 2026, e questo sì, ha ragione Roberto Festa, dopo che gli scontri tra Pedro Sanchez e Donald Trump sono stati molti durante questo primo anno di mandato del presidente statunitense.
1: Ecco, questi fatti, io però avrei una domanda provocatoria per entrambi, ma non è che c'è sempre bisogno di mettere di mezzo lo zio Sam quando ci sono scandali come nel caso della Spagna? Non è di fatto una scusa molto facile? Cosa ne pensate? Prima Roberto Festa.
3: Allora, sì, diciamo, la cosa più facile è anche quella in certo modo più naturale, no? Perché gli Stati Uniti nel corso del Novecento hanno una storia di ingerenze di ogni tipo, si va da interventi militari diretti, all'appoggio a colpi di Stato, rivolte, sostegno a partiti e movimenti amici degli Stati Uniti del mondo. Allora pensiamo a quanto è avvenuto in Europa, per esempio Europa occidentale, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Detto questo, allora, se la domanda riguarda la Spagna e un possibile, diciamo, intervento celato della Casa Bianca per far cadere Sanchez, allora direi che mi sembra un po' difficile. È vero, come avete detto, come ha detto Giulio, come avete detto voi da studio, che è stato un servizio di intelligence statunitense, cioè lo Homeland Security Investigations, a intercettare il telefono dell'imprenditore venezuelano sospetto. Questo appunto però in qualche modo riguarda Zapatero, anche se tutto è appunto molto vago. Quindi, come dire, non penso che a Washington potessero pensare, immaginare, prevedere, controllare come si è sviluppato lo scandalo. E poi la Spagna, direi, è una democrazia matura, cioè non sono più gli anni della guerra fredda in cui tutta l'Europa occidentale era in qualche modo soggetta, no, al controllo americano. Sono cambiati gli equilibri mondiali, gli Stati Uniti guardano molto più all'Indo-Pacifico che all'Europa. Se l'amministrazione avesse voluto far fuori politicamente Sanchez, comunque gli sarebbe rimasto, diciamo, un parterre di leader europei non particolarmente simpatici con Trump, Starmer, Macron, Merz, eccetera. Quindi direi, ecco, io non credo ad un intervento diretto, pensato, progettato americano sullo scandalo spagnolo.
1: Giulio Piantadosi, cosa ne pensi?
2: Io condivido e aggiungo che qua in Spagna la lettura non è tanto che ci siano dietro gli Stati Uniti, quanto che gli Stati Uniti possano, diciamo, in qualche maniera aver aiutato, no, quello che già il governo di Pedro Sanchez definisce direttamente e apertamente di metodi non democratici per abbattere il governo, cioè questo stanno dicendo i ministri di Sanchez. Sono accuse molto gravi che lo stesso premier per esempio ha ribadito ieri, ma appunto Sanchez e i suoi ministri non si riferiscono tanto agli Stati Uniti quanto al fatto che ci sono molte cause aperte contro Sanchez e la sua famiglia e sono cause, alcune sono cause fondamentate, come la causa contro l'ex ministro dei trasporti, che è un caso di chiara corruzione. Ce ne sono altre, quelle contro la moglie, quella contro il fratello, che sono, diciamo, che fanno dubitare, che si muovono in una zona grigia. Ma la lettura è che queste cause sono iniziate per denunce basate su ritagli di giornali da parte di associazioni di estrema destra. Non è tanto che in Spagna ci siano alcuni settori che stiano provando un golpe, ma sì, secondo i socialisti, secondo molti analisti politici, sì, quello che si sta vedendo è un allineamento di interessi di alcuni settori della magistratura, della politica e anche delle forze dell'ordine, secondo alcuni, per mettere fine al governo di Sanchez. Perché? Perché il Partito Popolare considerava vinte le elezioni del 2023, invece Pedro Sanchez ha potuto formare un governo e da allora c'è stata un'accelerazione. un'accelerazione che è continuata quando Pedro Sanchez ha concesso l'amnistia agli indipendentisti catalani, un'amnistia che è riuscita a pacificare la vita politica in Catalogna, ma che per la destra è stato un punto di non ritorno. Ed è proprio 6 mesi dopo l'approvazione dell'amnistia che iniziano le cause contro la moglie, contro il fratello, contro altri esponenti del suo governo. E a molti fa specie che queste cause, appunto, come dicevo, alcune promosse da piccole associazioni di estrema destra, che però hanno improvvisamente incontrato un eco molto grande, è proprio quando l'ex presidente Aznar fa un discorso motivazionale dicendo: chiunque può fare, faccia il possibile per far cadere il governo di Sanchez. Ecco, nella sinistra spagnola viene letto, no, un poco come lo squillo di tamburi per iniziare appunto un allineamento di interessi che possa portare, no, alla caduta del governo. In questo gli Stati Uniti, diciamo che se proprio volessimo fare un paragone, magari potrebbero star dando una spintarella, ma certo anche io non ci vedo una cospirazione statunitense dietro.
0: Ma Roberto, per allargare il quadro, l'amministrazione americana, quando esercita pressioni con governi considerati nemici, come si muove dal punto di vista diplomatico?
3: Ma allora, è molto difficile dirlo, ed è difficile dirlo perché se una cosa, diciamo, questi mesi hanno reso molto chiara è che la strategia internazionale di Donald Trump è spesso dettata dall'umore del momento. La dimostrazione più chiara è la guerra in Iran, no? Decine, centinaia di messaggi spesso discordanti da parte di Trump: la guerra è finita, la guerra è quasi finita, gli Stati Uniti hanno vinto, riporteremo Teheran all'età della pietra e così via. Sono state soltanto alcune delle cose che ha detto Trump appunto in questi mesi, e il conflitto è ancora in corso. Direi comunque una cosa: che nel mezzo di questa strategia apparentemente caotica c'è comunque un metodo. Il caso, secondo me, della Groenlandia è da questo punto di vista esemplare. Cioè, Trump di solito parte con una richiesta massimalistica, cioè nel caso della Groenlandia, che ricordo ha un'amministrazione semiautonoma sotto la corona danese, la richiesta di Trump era perentoria, cioè lui ha detto: non importa come, a quali costi, eccetera, la Groenlandia deve passare sotto il governo, sotto la sovranità americana. Allora, è una strategia questa che Trump ha utilizzato spesso nei suoi affari, nella sua vita di businessman, e che poi ha trasferito alla politica. Cioè, lui chiede il massimo, sorprende, diciamo, la controparte con richieste apparentemente assurde per ottenere comunque molto. Quindi lui dice: voglio la Groenlandia, minaccia tra l'altro anche di mandare le truppe, solleva caos, stupore e paura. A quel punto si comincia a trattare, che poi quello che si sta facendo, che sta facendo una delegazione americana in queste settimane a Nuuk, la capitale della Groenlandia, con pretese, richieste da parte degli americani anche molto forti, cioè di entrare nell'amministrazione diretta della Groenlandia. Queste richieste però erano appunto state preparate dalle richieste, insomma, da quello che scioccante che Trump aveva detto, cioè mai si era sentito un presidente americano minacciare un alleato, la Danimarca, la Groenlandia, di attacco militare. Ecco, questa, diciamo, è in qualche modo il metodo, la strategia, il sistema che potrebbe appunto apparire, emergere da quello che Trump fa.
1: Giulio Piantadosi, torniamo in Spagna. Dicevamo che in Spagna si è alzata più di una voce sulla possibilità che dietro questo scandalo ci siano gli Stati Uniti, e non è solo l'opposizione, tra l'altro. Chi denuncia il possibile intervento di Washington?
2: A sollevare il sospetto è stato il portavoce di Schierda Unita, cioè il partito alla sinistra, il partito di sinistra alleato dei socialisti al governo. Il deputato Enrique Santiago ha accusato direttamente per 2 volte gli Stati Uniti di avere un interesse politico, e ha puntato il dito proprio contro l'ambasciatore, perché il nuovo ambasciatore in carica da febbraio si è riunito appunto in 3 mesi con il leader dell'opposizione Alberto Núñez Feijóo del Partito Popolare, con il leader dell'estrema destra con il leader di Vox Santiago Abascal, però ancora non si è riunito con il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez. Ora dall'ambasciata rispondono che è Sánchez che sta evitando in tutti i modi l'incontro. Rimane il fatto che esiste questa ostilità, no, del governo di Washington verso Madrid, e non è un caso. Ma è anche vero che incontrare il leader dell'opposizione e dei principali partiti è uno dei compiti ufficiali di un ambasciatore, in questo non c'è niente di strano. Rimane strano che invece tra i due governi non ci sia, tra il governo di Sánchez e il nuovo ambasciatore non ci sia stato ancora un incontro formale. Questo è il sintomo che la tensione tra le due capitali esiste ed è molto forte.
0: Roberto, prima facevamo appello alla diplomazia statunitense, mettiamola pure un po' tra virgolette, ma gli Stati Uniti hanno nella storia recente anche una lunga sfilza di azioni di intervento cosiddetto esterno per destabilizzare un governo considerato nemico. Non parliamo di casi eclatanti come il Venezuela con la cattura di Maduro oppure l'embargo contro Cuba, ma di ingerenze realizzate quasi in segretezza. Quali sono i due oppure i tre casi più esemplificativi da questo punto di vista?
3: Ma allora, due casi, tra l'altro uno non è un paese nemico. Allora, sicuramente l'Ucraina, che è l'antica alleata, il paese cui gli Stati Uniti e Joe Biden hanno dato centinaia di milioni di dollari per la guerra contro l'invasione russa. Allora, arrivato Trump alla Casa Bianca, ha iniziato un balletto di minacce, no, nei confronti di Volodymyr Zelensky per costringerlo a far finire la guerra. Lo ricordo, Trump aveva detto che sarebbe stato capace di far finire il conflitto tra Ucraina e Russia in 24 ore. Quindi minacce di tagli di fondi, fine del passaggio di intelligence americana a quella ucraina, anche un linguaggio molto duro nei colloqui diretti con Zelensky. Insomma, ce lo ricordiamo tutti, no, come Zelensky venne accolto da Trump e J.D. Vance alla Casa Bianca. L'obiettivo di piegare Zelensky non è riuscito, e direi per due motivi. Da un lato il Partito Repubblicano Americano è saldamente pro Kiev, e poi di mezzo c'è la NATO che continua ad appoggiare l'Ucraina in funzione antirussa. L'altro episodio è Haiti. Allora, lo scorso febbraio navi da guerra americane sono arrivate al largo della costa di Port-au-Prince. In quel momento a Haiti c'era una tensione molto alta, ci si avvicinava alla scadenza del mandato del Consiglio presidenziale. Poi il mandato è scaduto il 7 febbraio e ha lasciato al potere il primo ministro che è sostenuto dagli Stati Uniti. Allora, la presenza delle navi da guerra era, come dire, una dimostrazione di forza da parte di Washington, che voleva imporre la propria influenza e spingere il Consiglio presidenziale a dimettersi, cosa che poi è avvenuta. Più in generale però direi che tutta la questione dei dazi è stata gestita da Trump come strumento di pressione politica nei confronti di molti paesi, attenzione, anche di quegli amici, vedi l'Unione Europea e vedi per esempio anche la Svizzera, no? Cosa è successo nello scambio e quello che Trump appunto ha imposto proprio a livello di dazi, di tariffe alla Svizzera.
1: Ecco, noi siamo quasi in chiusura, un'ultimissima domanda, proprio una battuta con Giulio Pantadosi, per restare sulla storia dell'ingerenza americana nel mondo. In Spagna l'ingerenza statunitense si è avuto anche durante il franchismo, ci ricordi quando?
2: Ma anche prima, perché la Spagna è un paese profondamente anti-americano. Alla fine dell'impero spagnolo, l'impero spagnolo è stato smembrato dagli Stati Uniti con la guerra di Cuba a fine dell'Ottocento. Poi gli Stati Uniti sono intervenuti nuovamente in Spagna per salvare il regime di Franco dopo la Seconda Guerra Mondiale, permettendo che resistesse l'ultimo regime fascista d'Europa, ma poi sono tornati ad intervenire dopo la morte di Franco, quando il regime voleva mantenere il potere e, diciamo, asserragliarsi. Invece gli Stati Uniti sì, ebbero un ruolo importante e positivo, perché aiutarono la transizione attraverso il re e garantizzarono il ritorno della democrazia, accettando anche la legalizzazione del Partito Comunista Spagnolo.
0: Pedro Sánchez, finora voce critica in Europa contro le politiche di Donald Trump e l'uso della forza nei conflitti internazionali, si trova ora ad affrontare una delicata crisi politica interna, l'indagine che coinvolge l'ex premier socialista Zapatero per presunti finanziamenti illeciti, traffico di influenze e falsificazione di documenti. L'indagine naturalmente avrà il suo corso. Noi intanto oggi abbiamo cercato di sondare possibili pressioni o interessi statunitensi dietro lo scandalo, ma sono tutte ipotesi. francesi, estendendo il discorso alla storia dell'ingerenza americana in contesti esterni, al fine di destabilizzare governi considerati nemici. Ovviamente molte le questioni sono ancora aperte, ma grazie ai nostri ospiti Giulio Piantadosi e Roberto Festa abbiamo iniziato a districare alcuni fili. Grazie e a risentirci presto.
1: Grazie.
3: Grazie a voi, ciao.
0: E grazie anche a Cristina Artoni.
1: A voi, grazie.

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
1: Rete 2.

0: moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
1: Les bourgeois è un classico di Jacques Brel, uno dei suoi brani più emblematici. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... E poi riparte la musica, l'ironia, ma il dramma, anche la ferocia di Jacques Brel verso la categoria dei borghesi che peggiorano invecchiando. Jacques Brel aveva questo modo di cantare, di porsi contro ogni tipo di convenzione, ogni tipo di nicchia sociale, compresa quella dei borghesi, che sono al centro di tante sue canzoni. I borghesi, i bigotti, i ben pensanti sono quelle categorie che il cantautore Jacques Brel osteggiava nel 1962, l'anno in cui venne incisa questa canzone. State ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli e, come sempre, questa prima ora della trasmissione sarà dedicata alla rassegna stampa. E in particolare cominciamo dando un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana. Fra poco leggeremo gli editoriali, intanto i titoli, le aperture. Il Corriere del Ticino: bisogna rivedere gli aiuti alle vittime, tra virgolette, questo è il titolo. Bisogna rivedere gli aiuti alle vittime. Dopo Cramontana, il Parlamento a Berna vuole migliorare il sostegno alle persone colpite. Il Consiglio degli Stati ha approvato ieri lo stanziamento di 20 milioni di franchi da parte della Confederazione per la tavola rotonda istituita dopo l'incendio. Questo è il titolo principale. Sotto invece un titolo sul Medio Oriente: Rubio, un accordo è possibile. Il segretario di Stato statunitense, parlando ieri al Senato, ha rilanciato la possibilità di trovare un'intesa con il regime degli Ayatollah per porre fine non solo alla guerra, ma soprattutto al blocco dello stretto di Hormuz. Ma Netanyahu lo gela: l'Iran è destinato, questo regime del terrore, ha detto, è destinato a scomparire dal mondo. Questi i due titoli sul Corriere del Ticino. Poi c'è un editoriale di Pari De Pelli sulla notizia d'apertura e sulla tavola rotonda per le vittime di Cramontana. Vediamo la regione. Titolo principale, anche in questo caso, come nel caso del Corriere del Ticino, il titolo riporta una dichiarazione: Gheri, al DFA serve una visione politica chiara. Il presidente della Camera di Commercio, è sua la dichiarazione che riporta la regione, Andrea Gheri, ringrazia il direttore del DFA che non si ricandiderà, Christian Vitta, ma considera insufficiente il bilancio della sua gestione e sul futuro dice, lo leggo nel sottotitolo, il Ticino non ha bisogno di prudenza ma di decisioni. Questo è il titolo principale. Gheri, al DFA serve una visione politica chiara. E poi anche qui abbiamo un fototesto a tutta pagina con un secondo titolo: Lupo, strategia fallimentare. Anche questo titolo è tra virgolette. Oggi quasi tutti i titoli principali, ma anche Rubio, un accordo è possibile, in fondo riportano le dichiarazioni. I titoli principali sui quotidiani della Svizzera italiana sono dichiarazioni riportate tra virgolette. Lupo, strategia fallimentare, il Jacques dell'Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori. E infatti la fotografia ritrae un momento della manifestazione di protesta contro la presenza dei lupi sul territorio. L'editoriale sulla regione è firmato da Stefano Guerra e riguarda la proposta dell'iniziativa in votazione 14 giugno dell'UDC l'iniziativa per appunto una Svizzera libera dal Dichtestress, dallo stress da densità, che poi spiega appunto Stefano Guerra nel suo editoriale, criticando le posizioni dell'UDC per l'iniziativa e esprimendo la convinzione che si tratti di odio verso gli stranieri. Ma non mi addentro già nel contenuto dell'editoriale di Guerra, così come nell'editoriale di Pelli sul Corriere del Ticino, perché lo farò fra pochi minuti, dopo aver ascoltato un brano del duo Punto e Virgola, Gabriele Graziani e Alessandro Maltoni.

non c'è niente. Felice mia per non lasciarti sola, rileggo Franz e non ripasso Dante. Amo questo, di Kafka non consola.

0: rompono gli amanti, le parole, cuoca mia, sono più avanti.
1: Un brano dall'esordio discografico del duo Punto e Virgola nel 2016, L'uomo dei tuoi sogni. Questo brano si intitola Cuoca, composto da uno dei membri del duo, Gabriele Graziani. Vediamo gli editoriali che ho annunciato poco fa sui quotidiani della Svizzera italiana. Pari De Pelli, dicevo, parla di Cramontana e dice che la Svizzera non si è mai tirata indietro, nemmeno per un momento, dalle conseguenze della tragedia di Cramontana, appunto. Ieri il Consiglio degli Stati, prosegue, ne ha dato una prova ulteriore, sostenendo un impegno di 20 milioni di franchi destinato a finanziare e organizzare una tavola rotonda a cui potranno partecipare i rappresentanti delle vittime e coloro che possono contribuire a onorare il risarcimento dei danni. Responsabili diretti, rappresentanti delle assicurazioni del comune di Cramontana e del cantone. L'obiettivo è agevolare la conclusione di accordi amichevoli fra le parti ed evitare che i procedimenti giudiziari si protraggano per anni. Si tratta di una soluzione estremamente seria e pratica, nota Pari De Pelli, e anche molto svizzera, che ha già attirato le solite polemiche. C'è chi, per esempio, ha sostenuto che si tratta di una manovra per limitare il più possibile il numero di procedimenti civili, ma è falso, scrive Pelli, dal momento che questi ultimi si potranno avviare lo stesso, anche se si parteciperà alla tavola rotonda. Nessuno dunque sta tentando di aggirare il corso della giustizia, precisa Pelli, e semmai doverosamente di abbreviarlo. Voler risolvere in buona fede i problemi concreti scatenati dal rogo di Capodanno, 41 morti, fra cui 23 svizzeri e 6 italiani, è il primo passo per poterlo ricordare per quello che è una grande tragedia che peserà a lungo sui nostri cuori. Si tratta di non ridurre tutto a una questione di portafoglio, aggiunge Pelli. Un esempio l'abbiamo avuto l'altra sera con il concerto organizzato alla Chiesa del Sacro Cuore di Caen dall'Ambasciata d'Italia a Berna, in onore delle vittime, dei feriti e delle loro famiglie. A 5 mesi dall'incendio e dopo profonde tensioni diplomatiche erano presenti l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, il consigliere federale Beat Jans e altri rappresentanti di Berna. Forse siamo sulla strada giusta, conclude Pelli, meno litigi, meno polemiche e più empatia. Questo era Pari De Pelli sul Corriere del Ticino. Sulla regione, Stefano Guerra esordisce tratteggiando un paesaggio di spazi verdi cementificati, ingorghi sulle autostrade, treni sovraffollati, penuria di alloggi. Reale o percepito, fugace o persistente che sia, il dichte stress, lo stress da densità, meglio tradotto con stress da sovrappopolazione, è una brutta bestia. E su questo che fa leva l'UDC per la sua campagna, per l'iniziativa 10 milioni bastano, sulla quale si voterà il 14 giugno, una patina di verde. L'iniziativa è detta anche per la sostenibilità, i manifesti con la famigliola a spasso in montagna e il cervino sullo sfondo, mica le pecore nere scalciate fuori dalla bandiera rosso crociata in voga pochi anni fa, e stavolta il messaggio «la barca è piena» viene diluito fino a quasi a sciogliersi nell'accattivante narrazione acchiappatutto del «dichte stress». Così scrive Stefano Guerra. L'UDC tocca un nervo scoperto, aggiunge, al punto che risulta credibile, malgrado non sia certo un campione in materia di protezione dell'ambiente e del clima, per non parlare della difesa dei diritti degli inquilini, e nonostante figuri spesso in prima linea nel promuovere condizioni quadro, leggi fiscalità light per le aziende, che favoriscono l'assunzione disinvolta da parte di molte imprese di manodopera estera. Se ora il partito può sperare di prendere più di due piccioni, minare il sistema dell'asilo, limitare l'immigrazione dall'UE, sabotare la via bilaterale con una fava, lo deve anche ai suoi avversari. Infatti, scrive Guerra, la vasta alleanza per il no paventa un fumoso caos, insiste in catastrofistiche speculazioni sulla fine della libera circolazione, che comunque non sarebbe né certa né automatica e tantomeno immediata, senza però avanzare alternative concrete in grado di limitare l'immigrazione o quantomeno di attenuarne gli effetti collaterali. Quindi per Guerra una iniziativa sicuramente sbagliata, ma non si sta contrastando nella giusta maniera. E fra l'altro conclude, quando al di là del dichte stress e degli aspetti che si usano nella propaganda, e quando si parla degli stranieri in generale o dei musulmani soprattutto, l'UDC torna a mostrare il suo vero volto. come svizzere e svizzeri ci si sente più stranieri, sempre più stranieri nel proprio paese, ha dichiarato per esempio il presidente Marcel Detling. Sostenibilità, conclude Stefano Guerra, occhio a non confonderla con ostilità.

Abbiamo ascoltato un brano di Tito Puente alle percussioni, con la voce di Vicentico Valdés, un brano del 1953. Proseguiamo la nostra rassegna stampa. Sui quotidiani italiani si parla delle questioni legate al grave fatto di cronaca avvenuto proprio in occasione della festa della Repubblica. Riassumo brevemente di che si tratta. Si tratta di un rogo di corpi di lavoratori in nero che sono stati chiusi all'interno di un'automobile alla quale poi è stata cosparsa di benzina e poi è stata data alle fiamme davanti a una pompa di benzina sulla statale 106 Ionica nel Cosentino. Scrive a questo proposito sul Corriere della Sera Massimo Gramellini: questa scena nella piazzola del distributore, con le immagini delle telecamere che mostrano due uomini che bloccano a forza le portiere dell'auto per impedire alle persone che stanno dentro di uscire, è tremenda. Uno versa il liquido infiammabile, soltanto uno riesce a fuggire, gli altri, braccianti in prevalenza afghani, rimangono incastrati. I caporali che hanno eseguito la sentenza vengono dal Pakistan e dietro ci sono invece le persone che sfruttano questi lavoratori senza nessun diritto. E Gramellini dice: certo, c'è chi ha una soluzione in testa, smettiamo di accogliere migranti, è una soluzione cinica e impraticabile, ma almeno c'è. Ma la sensibilità dei fautori dell'accoglienza, come me, dice Gramellini, ha una gittata molto breve, si ferma sulla spiaggia. Una volta che il migrante è scampato alla morte, nessuno si preoccupa di dargli anche una vita. Ci si affida alla selezione darwiniana, i più bravi e fortunati ne vengono fuori in qualche modo, gli altri vanno a ingrossare le file della manovalanza criminale e della manodopera servile. La condizione di irregolari li espone poi al ricatto di chiunque eserciti un potere sul loro destino. Questa è la realtà. Smettiamola almeno con l'ipocrisia di chiamarla integrazione. È semmai la disintegrazione di qualsiasi forma di umanità. Di questo parla anche Lirio Abate sulla Repubblica, dicendo che per ucciderli non è bastato il fuoco. Chi li ha assaliti in pieno giorno ha atteso che le fiamme riempissero l'abitacolo e ha bloccato le portiere del minivan perché nessuno potesse scappare. È un dettaglio che resta addosso più delle immagini dei corpi carbonizzati, perché racconta una volontà precisa: non eliminare quattro uomini, ma far sapere agli altri come finiscono certi uomini. Il fuoco che ha divorato queste persone illumina una verità che preferiamo non guardare. I migranti che raccolgono gli agrumi e gli ortaggi che arrivano sulle nostre tavole restano invisibili finché non muoiono. Diventano visibili solo quando la morte li consegna alle cronache. È una morte travestita da avvertimento mafioso come questa. È qui che si misura la responsabilità più profonda, a partire dall'incapacità di un paese di sottrarre migliaia di lavoratori al ricatto, all'assenza di diritti e di dignità. Finché le comunità di braccianti saranno costrette a vivere ai margini della legalità, caporali e criminali, qualunque sia la loro nazionalità, continueranno ad avere un potere antico e terribile, decidere chi lavora, chi mangia e qualche volta chi vive e chi muore. E questo sulla Repubblica. Concludo questa carrellata di interventi, di editoriali su questo tema molto trattato oggi sulle prime pagine dei quotidiani, con il manifesto Fondata sul lavoro, è il titolo principale del manifesto, con un'immagine della macchina carbonizzata. Raccoglievano fragole, li hanno bruciati vivi perché chiedevano ai caporali di essere pagati. Quattro braccianti, tre afghani e un pakistano, sono morti così nelle campagne calabresi, un quinto si è salvato, vittime della schiavitù nel paese che celebra il 2 giugno e la Costituzione. È il tema principale sul manifesto, pagine 2 e 3 sono dedicate a questo, e anche l'editoriale di Andrea Fabozzi, il quale scrive che non erano umani questi uomini, non erano umani quando i caporali li vendevano alle aziende agricole per raccogliere fragole. Un essere umano ha dei diritti, loro no, e nemmeno la paga. Non esistevano come esseri umani neanche quando sbarcavano, magari a pochi chilometri da dove li hanno ammazzati.
afghani in fuga dai talebani, come erano afghani molti dei morti del naufragio di Cutro, la stessa costa ionica. C'è un processo in corso per i mancati soccorsi, ma non interessa quanto quello di Garlasco. I talebani verranno dal canto loro presto ricevuti a Bruxelles perché si convincano a riprendersi i migranti, con l'Unione Europea che decide di cancellare il diritto di asilo e consentire le retate in stile Trump. Ecco, i talebani ci andranno sicuramente d'accordo. Eppure, conclude Andrea Fabozzi, è da queste vite cancellate, da queste esistenze disumanizzate che è arrivato un esempio di dignità, di coraggio, di antimafia, di tutto quello che dovrebbe essere e non è la Repubblica che compie 80 anni. Quattro braccianti, la loro ribellione, il loro sacrificio sono stati il gesto più costituzionale di tutta la festa del 2 giugno. Il presidente Mattarella avrebbe dovuto interrompere parate e cerimonie e chiedere a tutti di spostare lo sguardo verso sud, nell'ultimo lembo d'Italia, su quegli uomini che da vivi nessuno ha voluto vedere, forse per vergogna.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Buongiorno dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Si prospettano due voti tirati il prossimo 14 giugno.

0: l'opinione pubblica può ancora cambiare, ad esempio alla luce dell'attacco a Winterthur di un presunto terrorista di origini turche, dice l'autore del sondaggio Lucas Golder. Eventi di questo tipo possono avere degli effetti, ad esempio portando alle urne persone che fino ad oggi non intendevano votare. Sorprende l'evoluzione sull'altro tema in votazione, la modifica di legge per ridurre il numero di persone che abbandonano l'esercito per passare al servizio civile. Al primo sondaggio i sì erano in vantaggio, ora c'è quasi una parità, 48% di sì contro 46% di no. Con differenze chiare nelle fasce di popolazione, sottolinea la politologa dell'Istituto GFS Martina Musson. Il sì prevale tra gli elettori dei partiti borghesi, tra gli uomini e man mano che avanza l'età. Tra i giovani invece c'è una maggioranza di no, così come tra gli elettori di sinistra e tra le donne, più critiche. Visti gli scarti minimi, su entrambi i temi saranno decisive le ultime due settimane prima del voto. Vincerà il fronte che saprà mobilitare meglio i propri sostenitori.
1: Camere federali adesso con la sessione estiva in corso, il Parlamento prova a rispondere alla penuria di alloggi, una delle decisioni, tante decisioni prese ieri. Dopo il nazionale, dunque anche il Consiglio degli Stati appoggia il piano per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili, dando il via libera sia a maggiori risorse finanziarie della Confederazione. Anna Valenti.
2: La crisi degli alloggi oramai è la questione sociale più pressante in Svizzera. Trovare un affitto a prezzi accessibili è diventato difficile per famiglie, giovani e ceto medio, soprattutto nelle città e nelle regioni turistiche. Per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi moderati, la Confederazione punta su due strumenti chiave. Aumentare di 150 milioni il fondo di rotazione per il periodo 2030-2034, che concede prestiti agevolati e rimborsabili alle cooperative per costruire o rinnovare abitazioni a pigione moderata, e stanziare quasi 2 miliardi di garanzie federali per il 2027-2033 che permettono ai promotori no profit di accedere a crediti a tassi più bassi.
3: Der Bundesrat geht davon aus, dass die Nachfrage.
2: Misure indispensabili, sottolinea il consigliere agli stati centrista Pirmin Bischoff, vista una situazione poco incoraggiante. Ogni anno nascono 48.000 nuovi nuclei familiari, mentre dal 2018 la costruzione di alloggi diminuisce, le domande di costruzione calano, il tasso di appartamenti vacanti è sceso all'1%. Per l'UDC, unico partito nettamente contrario, insieme a qualche liberale radicale, si tratta invece di un'inutile intromissione dello Stato nel mercato. Vanno sostenute le persone, non gli appartamenti. La sinistra invece chiedeva di raddoppiare il fondo di rotazione a 300 milioni e aumentare le garanzie federali a 2,3 miliardi. La crisi degli alloggi è figlia del graduale disinvestimento dello Stato nella politica abitativa, punta il dito il socialista Pierre Maillard. Dire no alle due misure rappresenta un grande rischio, sottolinea il consigliere federale Guy Parmelin, sottolineando che si tratta di due strumenti consolidati che in questi anni non hanno mai provocato perdite alla Confederazione grazie all'oculata gestione dei rischi.
1: Parliamo adesso di acquisti all'estero, sì, perché chi entra nel nostro paese con quantitativi di merci che superano i limiti di franchigia e quindi tenuto al versamento dell'IVA elvetica in futuro sarà facilitato nel suo compito. L'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini infatti ha sviluppato la sua applicazione QuickSol. La versione aggiornata permette di specificare separatamente il valore delle merci per entrambe le aliquote in vigore, cioè quella normale dell'8,1% e quella ridotta del 2,6%. L'IVA dovuta viene calcolata automaticamente dall'applicazione. Nel 2025 l'Ufficio per le perizie extragiudiziali della Federazione dei Medici Svizzeri ha rilevato 30 casi di violazione dell'obbligo di diligenza, 4 dei quali nel Canton Ticino. Il maggior numero di inchieste ha riguardato il settore della chirurgia ortopedica, seguono la medicina generale interna, compresa quella di famiglia, e la radiologia. Dall'estero l'esercito statunitense afferma di aver respinto gli attacchi missilistici iraniani nel Golfo e condotto raid difensivi sull'isola iraniana di Qasim. Inoltre hanno intercettato missili e droni iraniani, inclusi tre lanciati sul Bahrain e poi abbattuti, e così anche sul Kuwait. La TV di Stato iraniana ha annunciato che si tratta di una rappresaglia, quale risposta a una nave diretta in Iran non collaborativa messa fuori uso ieri dalle forze marittime statunitensi nei pressi dello stretto di Hormuz. Di conseguenza, appunto, l'Iran ha voluto mettere fuori uso le basi americane non

0: collaborative nel Kuwait e nel Bahrain. Udite esplosioni anche a Erbil in Iraq e in Arabia Saudita. Sono suonate le sirene degli allarmi aerei. Su un altro fronte invece il gruppo filo iraniano in Libano, Hezbollah, ha annunciato di aver preso di mira per la seconda volta un contingente israeliano nella città di Al-Bayada nel Libano meridionale. Mercoledì, terzo giorno di giugno 2026, al sud delle Alpi torna il sole, con vento però nelle vallate alpine, nel resto della Svizzera ultimi rovesci e poi torna il sereno. Temperature tra 13 e 26 gradi al sud, tra 12 e 20 al nord, isoterma di 0 gradi in temporaneo calo da 3.300 a 2.800 metri. C'è Omar Meshal adesso, non prima di avervi augurato una felice giornata anche con la RSI.
1: Lo sport.
2: Cominciamo dal tennis, perché alla Roland Garros sono delineate le prime due semifinali. Nel tabellone maschile Alexander Zverev fa l'undicesima semifinale slam, ma sempre a caccia del primo titolo major, dopo aver estromesso il 19enne Hodar, se la vedrà con un'altra promessa come il 20enne ceco Menšík. Da parte sua vincitore 6-4, 6-3, 7-6 in tre ore di gioco del 19enne brasiliano Fonseca. La prima semifinale femminile sarà invece tra Kostyuk e Andreeva. Oggi ha spazio agli altri due quarti di finale, partendo dalla derby Berrettini-Arnaldi, mentre l'altro italiano nella parte alta del tabellone, Cobolli, se la vedrà con il canadese Auger Aliassime. In campo femminile la numero 1 Sabalenka affronta la 22enne russa Schneider, l'altra russa Kalinskaya se la vedrà invece con la polacca Kvalinska. Calcio, il Belgio si è imposto 2-0 in amichevole in Croazia grazie a Tielemans e Lukaku. Di ritorno in nazionale dopo un anno di assenza per infortunio, Lukaku, il miglior marcatore dei Diavoli Rossi, raggiunge così quota 90 reti. La giovanissima Italia del tecnico ad interim Baldini è invece impegnata in serata in Lussemburgo. Ciclismo, Giro d'Italia femminile con l'olandese Van de Breggen, nuova maglia rosa, con 1 minuto e 4 secondi sulla bernese Reusser, spazio alla quinta tappa, 146 km da Longarone a Santo Stefano di Cadore, con 4 Gran Premi della montagna da affrontare.
1: Rete 2.

Il Catalicammello di Franco Fasano e Gianfranco Grottoli, una celebre canzone per bambini rivisitata dalla cantante italiana Cristina Zavalloni nell'album Pop-Off del 2021. Vediamo che cosa offrono i quotidiani della Svizzera italiana nelle pagine culturali. Il Corriere del Ticino in particolare ha un approfondimento sulla mostra nell'occasione del doppio anniversario giacomettiano dei 125 anni dalla nascita di Giacometti, nato nel 1901, e dei 60 anni della morte nel 1966. La mostra per questo doppio anniversario è offerta dal Museo Cesa Granda di Stampa insieme all'Atelier Giacometti. Le due istituzioni celebrano il grande Alberto Giacometti con questa esposizione, il cui focus, si legge sul Corriere del Ticino, si fonda sull'amicizia, sul legame di amicizia fra uno dei più importanti artisti del Novecento, Giacometti appunto, e il dottor Serafino Corbetta, direttore sanitario dell'ospedale di Chiavenna per 34 anni, dal 1942 fino alla morte nel 1976. Serafino Corbetta strinse amicizia anche con Varlin e Willy Guggenheim, che dal 1963 visse in Bregaglia. Corbetta era carismatico, versatile e ancora una figura importante per Chiavenna, e nel 2025 le tre figlie di Corbetta donarono al Museo Cesa Granda e all'Atelier Giacometti una raccolta di lettere e di fotografie provenienti dall'ascito del padre. La mostra Corbetta, Giacometti, Varlin presenta per la prima volta una parte di queste donazioni. Lettere e fotografie, fra cui alcune di Henri Cartier-Bresson, offrono uno spaccato della vita di Alberto Giacometti e Varlin, nonché dell'amicizia che legava Serafino Corbetta ai due artisti. L'articolo che presenta l'esposizione lo potete trovare sul Corriere del Ticino, lo ricordo. Invece sulla Regione approfondisco brevemente, o segnalo più che altro, un articolo di Alberto Nessi, Per ora e per altri giorni, questo è il titolo, è dedicato a Milo Kleis, uno dei nostri migliori scultori, scrive lo stesso Nessi, che quest'anno compie 90 anni. Stamattina, scrive Nessi, sono andato a Chiasso, città della mia giovinezza, a rivedere un'opera in bronzo di Milo, L'Onda, del 1964, e guardandola ho pensato alla grazia con la quale lo scultore sa maneggiare i materiali. Stavolta il bronzo, in altre occasioni il gesso, la pietra, talvolta una pietra nobile come il marmo, oppure il legno. Davanti alla creatura, dalla flessuosità erotica di Boffalora, si pensa a una ninfa fluviale accarezzata dalle onde. Le opere di Milo Kleis, presenti numerose sul nostro territorio, si inseriscono armoniosamente nel filone della scultura non solo svizzera del Novecento. Tita Carloni l'ha definito scultore moderno di stampo antico, ricorda Alberto Nessi, che cita poi alcune opere, l'Ariete in travertino della caserma del Monte Ceneri del 1979 e i numerosi altari presenti nelle chiese ticinesi, l'altare in granito per la nuova chiesa della Sainte-Trinité di Paveno e la chiesa dell'architetto Ugo Brunoni a Ginevra. Sono molte le opere dello scultore che si potrebbero ricordare, ma poi Alberto Nessi ricorda anche la sua umanità e la sua maniera intensa di vivere come artista. Questi sono i due articoli che vi propongo sulle pagine culturali del Corriere e della Regione, e fra poco altre notizie culturali dagli altri giornali. Prima ascoltiamo St. Louis Blues.

La voce di Helen Humes con St. Louis Blues ci porta alle 6:50, qualche spunto culturale ancora dai vari quotidiani e per esempio dal Corriere della Sera, dove Paolo Di Stefano si interroga sull'opportunità degli artisti di prendere posizione pubblicamente circa le questioni d'attualità. Francesco De Gregori ha dichiarato poco tempo fa che è inopportuno che un artista approfitti della visibilità pubblica per dichiarare la sua opinione sulle violenze, sulle ingiustizie, sulle tragedie. C'è chi dice che invece lo scrittore, il poeta, il cantante, il pittore famoso è tenuto a denunciare i mali del mondo. Qualcuno dice, come De Gregori appunto, che è meglio che lavori in silenzio. È una questione annosa, scrive Di Stefano. Il fatto davvero urticante non è tanto la scelta dei singoli artisti, è il fatto che si tende a giudicare un artista per quel che denuncia, dimenticando che ciò che conta è esclusivamente la bellezza, la forza e l'onestà, direbbe Saba, della sua opera. Di recente, aggiunge, mi è capitato di vedere su Facebook un video in cui Federico Fellini rispondeva alla domanda chi ammira di più nella vita reale. A risposta, la persona che ieri è venuta a casa mia a riparare una pendola, un certo Aurili, che si è messo a lavorare con un cacciavite per un'oretta e l'ha riparata, mettendoci cura e passione. Aggiunge Di Stefano, Montale, Beckett, Gadda non si sono mai espressi direttamente sulla politica, non ne sentivano il bisogno né il dovere. Fortini sì, Zanzotto no, Raboni sì, Caproni no, Pasolini sì, Fellini no, Moravia sì, Giorgio Morandi no, dipingeva a bottiglie. Erano le sue bottiglie a dire quel che c'era da dire sulla violenza del mondo. Nessuna parola di Morandi sui destini universali avrebbe aggiunto o tolto nulla alla bellezza dei suoi quadri. E così Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera. Poi segnalo sulla Repubblica un articolo di Michele Serra, che invece approfondisce il tema dell'intelligenza artificiale. Dice: prendete tutti i pezzi blues già cantati, decine di migliaia, metteteli in una macchina e chiedete a quella macchina di farne una specie di sintesi perfetta, fedele ai canoni storici del blues, giro musicale, strumentazione, eccetera. La macchina lo farà con precisione matematica e dunque produrrà la quintessenza del blues, ma vale per qualunque altro genere. E ne viene fuori Eddie Dalton, il bluesman creato dall'intelligenza artificiale, che con un brano, Another Day Old, sta scalando le classifiche. È blues, classicamente blues, non aggiunge niente al blues per la semplice ragione che non è nelle condizioni di farlo. Nel dibattito, spesso un po' angosciato sull'intelligenza artificiale, scrive Serra, prevale una visione futuribile e spesso distopica di quella macchina. Si trascura di dire che la materia prima di intelligenza artificiale è il passato, tutto quanto ci ha preceduto, quanto non è ancora stato scritto, immaginato, cantato, dipinto, l'intelligenza artificiale non può saperlo. Come sarà il blues dopo il blues e se ancora sarà blues o qualcos'altro, l'IA non può saperlo. La fatica di inventare è tutta degli umani, gli artisti lo sanno e per questo quelli bravi non hanno paura dell'intelligenza artificiale. Si parla di questo anche su Il Sole 24 Ore con un articolo di Giovanna De Minico, che approfondisce l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone e dice che la persona non ha solo diritti verso l'intelligenza artificiale, ma anche il fondamentale dovere di curare la sua umanità, di custodire se stesso, come dice Papa Leone XIV appunto nella sua enciclica, un dovere tanto assorbente da dare il nome all'enciclica stessa. L'osservanza di questo dovere impone all'uomo di fare una cosa, pretendere dal decisore politico di riappropriarsi del suo ruolo di architetto del sistema digitale. L'intelligenza artificiale può simulare empatia, comprensione, ma non abita l'orizzonte affettivo, relazionale e spirituale in cui l'umano diventa sapiente. Il verbo abitare rende visiva l'azione della mente che solo nella relazione con l'altro promuove le sue potenzialità, crea un tessuto fatto di sentimenti da cui l'intelligenza artificiale è tagliata fuori. Essa infatti, precisa Giovanna De Minico, non avverte emozioni, affezioni, intuizioni, non tesse rapporti, al più li simula, ingannando i giovani quanto all'esistenza di quell'amico virtuale che ci dice ciò che vogliamo sentirci dire, disabituandoci al confronto con il diverso da noi. E qui Giovanna
Domenico, seguendo Magnifica Humanitas di Leone XIV, raggiunge Serra quando dice che dove l'IA calcola, l'uomo crea, dove l'algoritmo ottimizza, l'uomo rischia, sbaglia, ma poi si alza, dove la velocità della macchina procura un risultato efficiente, l'uomo corre il rischio di impoverire il suo senso critico perché una facoltà non esercitata è destinata all'atrofia. Se assolutizzata, l'IA finisce per oscurare altre dimensioni essenziali della vita, dice Magnifica Humanitas. Si mangia ogni dimensione mentale dell'uomo, che perde la capacità di criticare, di comprendere, quindi di scegliere. Allora che fare? Conclude Giovanna Domenico. La Magnifica Humanitas indica una via precisa. Da un lato il decisore politico deve recuperare il terreno strappatogli a forza dall'IA, e questa a sua volta deve tornare in posizione ausiliaria al bene comune. Ancora un'indicazione dell'enciclica: la via non è solo per i potenti della politica o della tecnica, è anche per ciascuno di noi, se vogliamo sceglierla, di percorrerla e di condurla fino in fondo.

0: Crescono i no in vista del 14 giugno, perde consenso l'iniziativa UDC per limitare a 10 milioni i residenti in Svizzera. E a sorpresa, nel secondo sondaggio GFS in vista delle prossime votazioni, cala anche il sostegno alle novità sul servizio civile. Si torna a discutere alle Camere del finanziamento della 13ª VS con una soluzione condivisa che ancora non si profila. Nel Regno Unito è polemica per la morte di un giovane bianco accoltellato che la polizia ha ammanettato al posto del suo aggressore. Sempre più probabile un super El Niño nei prossimi mesi, in certe regioni del mondo caldo torrido, in altre piogge torrenziali. E mercoledì 3 giugno 2026, oggi diamo un'occhiata al tempo per questa giornata. Su delle Alpi torna il sole con vento nelle vallate alpine. Nel resto della Svizzera ancora un po' di pioggia, poi torna il sereno. Temperature fra 13 e 26 gradi a sud, fra 12 e 20 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Anche un remoto ululato chiude questo brano di Sting, Moon Over Bourbon Street, uno dei suoi grandi successi da solista, quindi senza il gruppo dei Police, dal suo primo album The Dream of the Blue Turtles del 1985. Sono le 7:06, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli. Alle 6, quando comincia la nostra trasmissione, ci dedichiamo per un'ora alla rassegna stampa e invece a partire da ora ci apriamo alle interviste, alle corrispondenze, agli approfondimenti in diretta telefonica con tutti i nostri ospiti e cominciamo con l'andare a Firenze dove come sempre troviamo la nostra corrispondente Annalisa Alfanderi. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Siamo a Firenze e in particolare siamo nel Project Space di Palazzo Strozzi, il nuovo spazio che ospita giovani artisti e fra gli artisti più originali dell'arte contemporanea. E da poco è stata inaugurata Canto Infinito, una mostra personale di Jean-Marie Apriou, curata da Arturo Galansino. L'esposizione comprende un gruppo di nuove opere del quarantenne artista francese e da sempre impegnato in una ricerca attenta a livello dei materiali attraverso i quali evoca e ricrea mondi arcaici, mitologici e futuribili, modellando figure che si inseriscono in un territorio ambiguo fra l'umano, l'animale e il vegetale. Annalisa, tu hai visitato la mostra per noi. Raccontaci questa esposizione che sembra affascinante quanto misteriosa, direi a cominciare dal titolo. Perché Canto Infinito?
1: Il titolo ovviamente è ispirato a Dante e non è solo un omaggio, quanto il riconoscimento di una relazione profonda che lega Apriou non solo alla città di Firenze che lo accolse quando era giovane studente e lo influenzò con i suoi tesori artistici, ma anche al grande poeta e alla Divina Commedia. È da qui che inizia una riflessione che mescola scultura e letteratura e lo induce a peregrinare tra mondi diversi che ci accolgono anche noi perché sono fantastici, popolati di personaggi mitologici, storici, come scopriamo nelle opere create per questa mostra. L'esposizione inizia con una grande porta che ci accoglie con le sue 5 tonnellate di bronzo dorato, ovviamente in dialogo ideale con la Porta del Paradiso di Lorenzo Ghiberti e anche con quella dell'Inferno di Auguste Rodin. La cornice monumentale della porta sembra richiamare un tori, il tradizionale portale giapponese, ma quella di Apriou racchiude 9 cilindri rotanti che ricordano le ruote della preghiera tibetana e che i visitatori possono, anzi devono, fare ruotare, cosa non semplice perché, come puoi immaginare, sono piuttosto pesanti.
0: E questi cilindri sarebbero l'equivalente dei pannelli con i quali Ghiberti aveva decorato i due battenti della porta con testine di personaggi, animali, storie della vita di Mosè, di Isacco e molto altro. Invece che cosa racconta la porta di Apriou?
1: Sì, i cilindri sono come i pannelli e ruotandoli ruotano anche le figure e le scene rappresentate sulle diverse facce di ogni cilindro e in questo modo ogni volta si ottiene una nuova porta. C'è una composizione diversa delle scene e quindi un nuovo racconto sia all'interno che all'esterno della porta. Con questo sistema Apriou elabora concretamente l'idea di soglia tra paradiso e inferno e ne fa un fantastico spazio di passaggio e di continua trasformazione. Tra i vari personaggi scolpiti ce ne sono alcuni ispirati ai tarocchi di Jodorowsky, come pure al suo libro La montagna incantata, altri alla mitologia greca come il Minotauro, vediamo il diavolo in forma di cormorano, Reminosse, il Leviatano, ma anche figure che escono dalla Bibbia o che si rifanno al Signore degli Anelli o magari al cinema. Nel timpano che sovrasta la porta c'è poi un'imbarcazione che ricorda quelle funerarie descritte nel libro delle porte egiziano e dentro ci sono 4 figure centrali nell'immaginario di Apriou: Dante, John Milton, Mary Shelley e William Blake. D'altronde, Apriù ha raccontato di essersi avvicinato alla Divina Commedia grazie alle illustrazioni proprio di William Blake e di aver conosciuto Blake grazie alla musica dei Doors. Insomma, un cortocircuito cultural-musicale che genera un stupefacente intreccio nelle sculture di Apriù, come vediamo anche nelle altre opere in mostra.
0: Ecco, da quanto ci racconti è una mostra attraversata da una grande vivacità intellettuale, ma anche da una vena d'ironia e immagino da una sapienza tecnica commisurata. Che cosa ti ha colpito delle altre opere?
1: Dimenticavo di dirti che il titolo della prima opera è The Mills of Perception, ossia i mulini della percezione, che conquista al primo sguardo per la bellezza che emana nel suo insieme, ma anche per lo sfoggio di abilità e di conoscenze tecniche evidenti. Infatti le figure rappresentate possono essere sia bidimensionali che tridimensionali, ma tutto l'insieme risulta armonioso, complesso, ma sempre leggibile e riconoscibile, tanto da permettere facili collegamenti culturali o cinematografici. Quanto all'ironia, come hai detto tu, è una componente delle opere di questa mostra, come la scultura ispirata al serpente del caos della mitologia egizia, Apopi, realizzata in acciaio inossidabile, tutta curve sinuose, scaglie brillanti e una vaga aura déco. Ma Apophis, questo è il titolo dell'opera, non è solo una scultura, infatti la coda e la bocca del serpente contengono un piccolo dispositivo che ci rivela che ci troviamo davanti ad un termosifone, che può essere anche inserito nel riscaldamento di casa. Insomma, un oggetto del quotidiano diventato territorio di metamorfosi, condensando i quattro elementi, terra, acqua, fuoco ed aria. La stessa cosa si può dire per Mangette, piccola barca solare della mitologia egizia che qui diventa un lampadario in bronzo, oppure per Dekei, l'altra spettacolare scultura della mostra, in bronzo patinato, che riproduce la lotta tra un angelo e un diavolo dalla forma di drago. Di fatto è una magnifica stufa scultura, con tanto di sportellino per il carbone, posto con ironica discrezione sul sedere dell'angelo. Quest'opera, anch'essa di grandi dimensioni, ispirata alla logica del nastro di Möbius, all'iconografia medievale, al simbolismo alchemico, usa il fuoco come metamorfosi. E come ha rivelato Jean-Marie Apriù, come le altre due, è a metà strada tra quegli oggetti dell'arte egizia che però furono creati con uno scopo, magari magico, e che ora noi vediamo nei musei, e i famosi e controversi Water d'oro di Cateran.
0: Ecco, direi che per riassumere è una mostra dalle molteplici sfaccettature anche impegnativa per il visitatore che viene messo alla prova dall'immaginario evocato dall'artista e con una vena ironica giocosa e che è spesso un elemento dell'arte contemporanea. Ma sbaglio, Annalisa Alfandéry, o a Palazzo Strozzi c'è anche un'altra mostra di arte contemporanea proprio in questo periodo?
1: Sì, è vero. Mentre al Piano Nobile continua la grande esposizione dedicata a Rothko a Firenze, attualmente nel cortile rinascimentale di Palazzo Strozzi c'è un'installazione site-specific del collettivo danese Superflex, che lo ha allagato trasformandolo in uno specchio d'acqua nel quale si riflette un fazzoletto di cielo e otto colonne di blocchi irregolari di travertino rosa. È la proiezione artistica delle teorie ambientali sull'innalzamento del livello dei mari e quindi forse uno scorcio futuribile della Laguna di Venezia o magari di quello che potrebbe accadere a città come Mumbai tra le più minacciate dei cambiamenti climatici. Un futuro sott'acqua di palazzi meravigliosi? Forse una sorta di barriera corallina fatta dall'uomo che l'uomo dovrà condividere in futuro con altre specie, come suggerisce il titolo ironico dell'opera «There are other fish in the sea», ci sono altri pesci nel mare. Come vogliamo noi parafrasare, diciamo che anche nel mare dell'arte ci sono molti pesci, come vediamo anche da questa sorta di colpo d'occhio su Palazzo Strozzi.
0: Grazie per questo colpo d'occhio veramente multiforme. Ricordo che entrambe le mostre di cui abbiamo parlato, tutte le mostre di cui abbiamo parlato, possono venire visitate fino alla fine di agosto, chiudono intorno alla fine di agosto. Grazie mille Annalisa Alfanderi, buona giornata e alla prossima.
1: Alla prossima, buona giornata a voi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando.

stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Tattiro di tattiro, tattiro tiro ta. Commissario, sa, l'Armando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi, per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici.

0: coltello, con la lama di sei dita nel costato. Commissario, sto coltello, non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi, a quell'ora sono sempre all'osteria. Tattiro di tattiro, tattiro tiro ta. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, è caduto giù l'Armando, io tattiro di tattiro, tattiro tiro ta.
1: Un grande classico di Enzo Iannacci, firmato a quattro mani con Dario Fo, L'Armando, un brano sempre attuale, fresco, nuovo, come se fosse stato composto oggi, ma che risale già al 1964. E ora il pianista Lang Lang reinterpreta la colonna sonora di un grande classico della Disney.

0: The Bare Necessities, lo stretto indispensabile, qualcuno avrà riconosciuto, anche se rivisitato dall'interpretazione funambolica del pianista Lang Lang, la classica colonna sonora del film Disney Il Libro della Giungla. Basta lo stretto indispensabile, era l'orso Balù che lo cantava, se ricordo bene, e lo stretto indispensabile per passare questa serata è quello che vi riveleremo fra pochissimo.
1: L'agenda.
0: Partiamo da un paio di appuntamenti musicali per arrivare ad appuntamenti sportivi. Per quanto riguarda la musica, segnalo il saggio finale degli allievi della Scuola di Musica Moderna ad Acquarossa Lottigna al Museo Etnografico alle 16 e la presentazione del nuovo album dei Vennegru a Berzona, nella chiesa dei Santi Rocco e Defendente, alle ore 19. Siamo sempre in ambito musicale, anche se si tratta di un libro, Il respiro dell'orchestra, presentazione del volume di Lorenzo Sganzini dedicato ai 90 anni dell'Orchestra della Svizzera Italiana, edizioni Casagrande, con interventi di Barbara Widmer e dello stesso Sganzini a Massagno nella Casa Girasole alle 18:30. Passiamo allo sport, dalla Cerniera alla Serie B, rievocando il Mendrisio Star. Nel luglio del 1966 il Football Club Mendrisio Star nacque dalla fusione tra il Mendrisio e la squadra aziendale della Riri, la celebre fabbrica di cerniere Lampo. E stasera si rintraccerà la storia di questa società con una serie di relatori: Gianni Bellini, Sebastiano Pellegrini, Chico Bernasconi. Moderatore sarà Flavio Beretta e l'evento sarà alla Filanda di Mendrisio alle 18:30. Un altro evento sportivo, una serata speciale che indaga il ciclismo, il cicloturismo, l'aspetto di viaggio, di scoperta del territorio del ciclismo, anche l'aspetto culturale del ciclismo, con due grandi campioni della storia. E lascio che a rivelare i grandi campioni sia la persona che li introdurrà in questa serata, il nostro collega Stefano Ferrando, che è l'esperto della RSI di ciclismo e che sarà stasera alla Sala Cosmo del Cinema Lux di Massagno per introdurre due grandi campioni. Stefano Ferrando, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie, è sempre un piacere. Sarà dura perché Gianni Bugno e Claudio Chiappucci credo che abbiano un bagaglio di storie, di esperienze e tante cose che vogliono ancora fare, perché questa è la cosa bella, perché questa loro rivalità poi nel corso degli anni, proprio negli ultimi anni, è sfociata, è diventata, è fiorita in un'amicizia e quindi in qualche cosa forse anche di inaspettato per loro. Io cercherò semplicemente di mettere lo stretto indispensabile per un incontro del genere in una valigia, in quella valigia loro andranno a pescare letteralmente qualcosa che ci porterà nel loro passato, molto nel loro passato, ma anche nel presente e chissà anche nel futuro. Balù diceva che bastano poche briciole, se non ricordo male, sì. Lo stretto indispensabile in quella valigia. La valigia di un ciclista, se vogliamo, deve essere anche fatta un po' così, perché magari sta in giro per settimane, ma non può portarsi proprio tutto quello che le comodità che ha a casa. E in questa valigia cercheremo di farci stare proprio lo stretto indispensabile, ma anche le cose più belle da ricordare.
0: È interessante quello che dicevi, che si parla del passato e chi è stato giovane e ha amato il ciclismo ricorda questi campioni che hanno segnato una generazione, Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, ma anche del presente e del futuro. In fondo è bello scoprire che campioni di questo tenore continuino a pedalare, ad appassionarsi alla bicicletta e a portare avanti anche un rapporto fra di loro, anche se l'età si fa sentire, arrivano gli acciacchi, ma il pedalare non dipende dalla performance.
2: Nella maniera più assoluta. Io ricordo Claudio Chiappucci che scrive nella sua biografia che la bicicletta fa parte della sua quotidianità. Una volta usciva per cercare di staccare tutti e arrivare i primi, adesso ci esce solo per mantenere un certo tipo di contatto con la vita. Io me l'immagino così questa sera hanno passato una vita a cercare di staccarsi uno dall'altro. Più volte ci è riuscito Bugno, più volte ci è riuscito Chiappucci, sempre in occasioni importanti. C'è da dire che tra di loro poi in un'occasione importante, in modo particolare, c'era uno che arrivava dalla Spagna, dalla Navarra, che gli metteva uno alla sua destra e uno alla sua sinistra, che è Miguel Indurain. Però adesso me lo immagino proprio che stanno pedalando uno accanto all'altro, come fanno gli amici mentre chiacchierano.
0: Ed è con questa bella immagine di due vecchi amici che pedalano e pedalano in compagnia di Stefano Ferrando, una pedalata virtuale, perché si tratta di una conferenza, lo ricordo, che rilanciamo questo appuntamento. Quindi stasera alla Sala Cosmo del Cinema Lux di Massagno alle 18, se non sbaglio, giusto Stefano Ferrando?
2: Giusto?
0: Alle
2: Esatto.
0: 18 potrete sentire le avventure del passato, del presente e del futuro di Gianni Bugno e Claudio Chiappucci. Grazie Stefano Ferrando, buona giornata, alla prossima.
2: Grazie altrettanto.

0: Cristina Piccino è giornalista e critica cinematografica. Seleziona film per il Filmmaker Festival di Milano. Insegna video arte alla Nuova Accademia di Belle Arti a Roma. Cura pubblicazioni sul cinema e da sempre ama esplorare gli intrecci tra immaginari e narrazioni. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. I no sono in crescita. Perde consenso l'iniziativa UDC per limitare a 10 milioni i residenti in Svizzera. E a sorpresa, nel secondo sondaggio GFS in vista delle prossime votazioni, cala anche il sostegno alle novità sul servizio civile. Si torna a discutere alle Camere del finanziamento della tredicesima AVS con una soluzione condivisa che ancora non si profila. Nel Regno Unito è polemica per la morte di un giovane bianco accoltellato che la polizia ha ammanettato al posto del suo aggressore. Sempre più probabile un super El Niño.

0: soltanto al 45% a Lancrameri.
1: Leggero calo del sì, avanzata del no. I fronti sono ancora vicini, ma per l'istituto GFS si può parlare di un trend verso il no. Al responsabile Lucas Golder chiediamo se non ci sia il rischio di sbagliarsi in sondaggi su questi temi, come era stato con l'iniziativa contro l'immigrazione di massa accettata poi in votazione nel 2014.
2: Bei der Masseneinwanderung hatten wir starke Anzeichen, dass eine Protestabstimmung.
1: Allora nel 2014 c'era stato un voto di protesta con un segnale lanciato alla politica. Questa volta invece, secondo Golder, i sondaggi mostrano che il popolo si sta occupando dei dettagli dell'iniziativa, delle possibili conseguenze, e come spesso in questi casi poi aumentano i no senza l'effetto di un voto di protesta. Il sondaggio mostra una base UDC compatta a favore dell'iniziativa, a sinistra invece un'opposizione altrettanto compatta, contraria. Tra gli elettori di centro e PLR c'è un 30-40% di favorevoli, ma la tendenza è in calo. In queste ultime settimane cosa può ancora favorire invece il sì? L'attacco di Winterthur, di un presunto estremista di origini turche, può far invertire la tendenza. Eventi di questo tipo possono avere degli effetti, risponde Golder, ad esempio portando alle urne gente che oggi ancora non pensava di votare e che quindi non è considerata nel sondaggio. Può darsi inoltre che l'attacco di Winterthur rafforzi l'argomento di chi chiede un maggior controllo sull'immigrazione da parte delle autorità. Un sì all'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni di residenti è quindi ancora possibile, ma per i sondaggisti la tendenza delle ultime settimane mostra una chiara evoluzione verso il no.
0: E ora l'altro tema in votazione sul piano nazionale, che è la modifica della legge sul servizio civile, con misure tese a ridurre il numero di persone che passano al servizio civile, in particolare di chi ha già svolto parte del servizio militare. Il sondaggio in questo caso mostra che i sì sono diminuiti, scendendo dal 52 al 48%, mentre i no sono aumentati dal 40 al 46%. Si passa quindi da una probabile approvazione a una situazione di equilibrio, uno scenario anomalo, come spiega la politologa dell'Istituto GFS Martina Musson.
3: Di solito, di fronte a modifiche di legge proposte da governo e Parlamento, l'opinione pubblica durante la campagna evolve verso le posizioni delle autorità, quindi verso un sì. In questo caso, invece, aumentano i no ed è anomalo. Dal sondaggio spicca in particolare un argomento contrario che sembra attecchire. La modifica di legge indebolisce il servizio civile senza davvero rafforzare l'esercito. Questo è il motivo principale di chi dice no.
4: Dieses Argument ist der stärkste Grund, weshalb man nein stimmen möchte.
1: Ci sono spaccature nette nelle fasce di popolazione su questo tema?
3: Sì, in particolare sul fronte partitico. La base dei partiti di sinistra è chiaramente contraria. Tra l'elettorato borghese di destra è invece evidente il sostegno. Guardando alle fasce d'età, i giovani sono in maggioranza per il no, poi più saliamo con l'età prevalgono i sì. Anche tra i sessi c'è una differenza. Tra gli uomini una maggioranza approva la modifica di legge, una maggioranza di donne invece è critica.
1: Il sì resta in leggerissimo vantaggio con un 48% di fronte a un 46% di no, ma è in perdita. Con quali argomenti i favorevoli possono fermare questa tendenza?
3: In situazioni come queste, essenzialmente di parità, può fare la differenza la mobilitazione, cioè motivare i propri sostenitori ad andare a votare. C'è poi la tipica dinamica degli ultimi giorni di campagna, in particolare per un tema come questo, rimasto nell'ombra del dibattito sull'iniziativa 10 milioni. Se leggendo il libretto di spiegazioni gli indecisi si lasciano convincere dagli argomenti delle autorità, prevarrà il sì. Se invece la motivazione di voto è una protesta legata al tema dell'immigrazione, potrebbero dire di no a governo e Parlamento anche su questo tema.
4: Gegen Bundesrat und Parlament positionieren.
0: E ora i lavori delle Camere federali, dove fra meno di un'ora, a partire dalle 8 al Consiglio nazionale, ripartirà il dibattito sul finanziamento della 13ª AVS. Le due Camere hanno già espresso le proprie posizioni e l'accordo per ora non c'è e non è nemmeno facile prevederne uno o individuarne uno possibile. A Berna, pronto per seguire il dibattito, c'è Alessio Veronelli.
5: Sì, era il 3 marzo 2024, quando il

0: 58,2% della popolazione e la maggioranza dei cantoni decisero che per i pensionati ci voleva una tredicesima rendita VS. A 2 anni di distanza però ancora nessuna soluzione definitiva su dove e come trovare i 4,2 miliardi supplementari inizialmente necessari, miliardi che diventeranno poi più di 5 all'anno. Deciso solo finora che la tredicesima VS arriverà a chi deve una volta all'anno dalla fine di quest'anno. Consiglio nazionale che darà il via alla nuova serie di discussioni questa mattina e Consiglio degli Stati che sembrano però cristallizzati su posizioni, diciamo pure, apparentemente inavvicinabili.
1: E allora ricordiamo ancora la situazione e quali scenari si aprono.
0: Dunque, il nazionale aveva optato per un finanziamento che dipendesse esclusivamente da un aumento temporaneo dell'IVA di 0,7 punti percentuali, limitato però al 2030. Così facendo, anche i pensionati riversano nel primo pilastro. Per gli stati è invece necessaria una soluzione più a lungo termine e mista con un aumento sia dell'IVA 0,4 punti sia dei contributi salariali 0,3 punti, ma in questo caso verrebbero chiamati a contribuire ulteriormente anche dipendenti e datori di lavoro. Scenari possibili? Beh, un accordo entro fine sessione, non facile però, oppure viene indetta una conferenza di conciliazione. Cadesse però l'intesa, tutto il progetto sarebbe definitivamente affossato. Il governo ha poi già anche fatto sapere che in caso di soluzione temporanea chiederà un incremento permanente dell'IVA di 0,7 punti nella prossima riforma, quella 2030. Ma poi non dimentichiamo che per un aumento dell'IVA bisogna obbligatoriamente passare dal voto popolare.
1: Alessio Veronelli in collegamento da Berna. È un settore che gode di buona salute ma che deve fare i conti anche con una costante presenza di abusivi. Parliamo dei fiduciari in Ticino con la Federazione Cantonale, Associazioni Fiduciari, l'AFTAF, che ieri ha tenuto la sua assemblea. Ci dice di più Marcello Ierace.
2: Il settore fiduciario ticinese guarda in modo positivo al futuro. Le sfide sono tante e non sempre semplici. L'intelligenza artificiale, che anche in questo campo ha iniziato a metterci lo zampino, è una piazza finanziaria che si vorrebbe un po' più attrattiva. C'è però chi in questo settore prova ad inserirsi in modo illecito e sempre di più lo fa tramite il web e i social media. Nel 2025 in Ticino sono stati 16 i decreti d'accusa emessi per aver esercitato la professione di fiduciari in modo abusivo. Cristina Maderni è presidente dell'AFTAF.
3: Quello che abbiamo il sentore è che il settore immobiliare sia uno dei settori particolarmente che fa delle segnalazioni di sospetto di abuso, quindi è molto probabile che questo sia un settore sensibile. Abbiamo anche alcuni che arrivano dall'estero e su quelli occorre vigilare, soprattutto perché magari non hanno le competenze di quello che sono le regole e le leggi svizzere.
2: Un numero che negli anni non cresce ma nemmeno diminuisce.
3: Il fatto che ci sia una stabilità nei numeri vuol dire comunque che c'è un'efficacia e mi dà anche l'impressione che in questo momento si riesca a frenare immediatamente quello che è una situazione di non regolarità totale. Viene fatta anche della consulenza per chi magari i requisiti ce li ha ma non ha attemperato esattamente a quello che sono i requisiti per fare la domanda, per ottenere l'autorizzazione, quindi comunque c'è un'attività anche proattiva e questo va bene perché alla fine è importante avere un'economia che lavora insieme per una prosperità.
1: Tra Stati Uniti e Iran c'è stato nelle scorse ore uno degli scontri a fuoco più intensi dall'inizio del cessate il fuoco. Nella notte le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato missili balistici e droni contro i vicini stati del Golfo, Kuwait e Bahrain, mentre l'esercito statunitense ha attaccato una base militare iraniana su un'isola nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran gli attacchi erano diretti contro basi militari statunitensi e l'esercito americano ha riferito di averli respinti con successo. Nel Regno Unito un video delle bodycam della polizia intervenuta sulla scena di un'aggressione lo scorso dicembre sta suscitando fortissime polemiche. Un giovane bianco scambiato dagli agenti per l'assalitore viene ammanettato mentre agonizza di fronte al suo omicida e l'estrema destra britannica ha trasformato la vicenda in caso politico. Chiara Savi.
4: I fatti risalgono a dicembre 2025, ma il processo si è svolto negli scorsi giorni e ha fatto emergere il caso. Henry Novak, studente universitario di 18 anni, è morto nella città di Southampton, pugnalato a morte con un kirpan, pugnale legato alla storia Sikh, da un giovane appartenente alla comunità. Quest'ultimo è stato condannato al carcere a vita. Le immagini dell'arrivo degli agenti sul luogo del delitto in un primo tempo mostrano un'altra realtà. Novak a terra viene accusato dalla famiglia dell'assalitore di averlo aggredito per motivi razziali e i poliziotti credono alla loro versione. Sono stato pugnalato, dice. Dove, risponde l'agente, non credo proprio.
5: Put the hand in the cuff, mate.
4: E poi arriva quel I can't breathe, non riesco a respirare, ripetuto più volte mentre viene ammanettato. Alla fine arriverà l'ambulanza, ma Novak è ormai morto. I fatti finiscono in un'aula di tribunale, ma il video è diventato ormai un caso politico, perché di quel non respiro, che ricorda quanto accaduto all'afroamericano George Floyd nel 2020, soffocato da un poliziotto bianco, se n'è appropriata l'estrema destra britannica, che accusa la polizia di razzismo nei confronti dei bianchi. Se Harry non fosse stato bianco, non sarebbe stato ammanettato, dice l'attivista di estrema destra Tommy Robinson, lasciando intendere che le minoranze etniche sono più tutelate. La famiglia del giovane ha lanciato un appello affinché la sua morte non crei divisioni e tensioni comunitarie, ma alcune centinaia di persone si sono radunate ancora ieri davanti alla centrale di polizia di Southampton e ci sono stati anche degli scontri. È dovuto intervenire il premier Keir Starmer, che non esclude un'indagine più ampia sul caso e più in generale sugli interventi di polizia legati ad accuse di razzismo.
1: E ora parliamo di clima, perché è in arrivo quello che è stato definito un potenziale super El Niño, che potrebbe iniziare a manifestarsi già nelle prossime settimane. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha avvertito che questo fenomeno del tutto naturale, combinato al cambiamento climatico, spingerà ancora più in alto le temperature medie in tutto il globo. Sentiamo Manjula Bhatia.
6: L'Agenzia Meteorologica delle Nazioni Unite ha invitato tutti i paesi a non farsi trovare impreparati di fronte a quello che si prospetta come un El Niño particolarmente intenso, che combinato ad un clima già surriscaldato dall'attività umana potrebbe accrescere il rischio di eventi meteo estremi. El Niño è un fenomeno periodico che si presenta ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi, induce un riscaldamento delle acque oceaniche e una modificazione della circolazione atmosferica a livello globale. Ma quale impatto potrà avere in Europa, alle nostre latitudini? Marco Gaia, responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera.
7: Il fenomeno dell'El Niño, fenomeno assolutamente naturale, si sviluppa praticamente fra l'Australia e le coste del Cile, quindi nel Pacifico, molto lontano da noi. Gli effetti per il tempo dell'Europa sono per certi versi smorzati. Non saremmo toccati come sarebbero delle regioni molto più vicine a questa zona. A volte gli effetti vengono anche un po' mascherati dalla normale variabilità tipica del tempo europeo.
6: Non sarà così per altre parti del mondo. Sebbene ogni episodio di El Niño sia diverso, generalmente porta siccità e incendi in America Centrale, Australia, Indonesia e nel sud-est asiatico, mentre Sud America, Corno d'Africa e Asia Centrale sono più esposti a piogge intense e inondazioni. Tutto questo, oltre a provocare vittime, ha importanti ripercussioni economiche, come spiega ancora Marco Gaia di Meteo Svizzera.
7: Come europei, come svizzeri, potremmo subire degli effetti indiretti a livello delle catene di approvvigionamento, perché diversi prodotti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana provengono direttamente o indirettamente anche da quelle zone toccate maggiormente da El Niño.
6: Si prevedono già impatti negativi sui raccolti di riso, grano, canna da zucchero e cacao.
1: Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale, ora c'è lo sport, più tardi.
8: Lo sport.
5: Cominciamo dal tennis, perché alla Roland Garros sono delineate le prime due semifinali. Nel tabellone maschile, Alexander Zverev fa l'11ª semifinale slam, ma sempre a caccia del primo titolo major, dopo aver estromesso il 19enne Hodar, se la vedrà con un'altra promessa come il 20enne ceco Menšík. Da parte sua, vincitore 6-4, 6-3, 7-6 in 3 ore di gioco del 19enne brasiliano Fonseca. La prima semifinale femminile sarà invece tra Kostiuk e Andreeva. Oggi ha spazio agli altri due quarti di finale, partendo dalla derby Berrettini-Arnaldi, mentre l'altro italiano, nella parte alta del tabellone, Cobolli, se la vedrà con il canadese Auger Aliassime. In campo femminile, la numero 1 Sabalenka affronta la 22enne russa Schneider, l'altra russa Kalinskaya se la vedrà invece con la polacca Kvalinska. Calcio, il Belgio si è imposto 2-0 in amichevole in Croazia grazie a Tielemans e Lukaku. Di ritorno in nazionale dopo un anno di assenza per infortunio, Lukaku, il miglior marcatore dei Diavoli Rossi, raggiunge così quota 90 reti. La giovanissima Italia del tecnico ad interim Baldini è invece impegnata in serata in Lussemburgo. Ciclismo, Giro d'Italia femminile con l'olandese Van de Breggen, nuova maglia rosa, con 1 minuto e 4 secondi sulla bernese Reusser, spazio alla quinta tappa, 146 km da Longarone a Santo Stefano di Cadore, con 4 gran premi della montagna da affrontare.
8: La meteo.
9: Diamo uno sguardo alle previsioni fino a questa sera. A sud sarà in prevalenza soleggiato e soffierà il favonio, soprattutto nelle vallate. Temperatura massima intorno a 27 gradi. A nord il mattino ancora in cielo si aggirerà qualche nuvola residua. In giornata poi tornerà anche a nord il sole a partire dalla Romandia. Temperatura massima a nord 21 gradi. Uno sguardo anche alle previsioni per domani. In tutta la Svizzera piano piano aumenteranno le nubi e nel corso del pomeriggio arriveranno rovesci o temporali. Domani temperatura compresa fra 12 e 21 gradi.

0: Dall'album Porteña della cantante cilena Pascuala Ilabaca abbiamo ascoltato Cueca para un pintor. Segnalo stamattina alle 9, fra poco più di un'ora, un reportage dall'Ucraina di Gigi Donelli che parla degli agricoltori lungo il fronte della guerra fra le regioni di Mykolaiv e Kherson. Nel settore meridionale del territorio ucraino la produzione agricola è oggi una vera e propria forma di resistenza. Nei piccoli villaggi, in gran parte spopolati, che in questa regione sembrano atolli circondati da un mare di verde primaverile, alcuni imprenditori agricoli cercano di riportare la terra a produrre. È una sfida complessa e pericolosa che deve anche fare i conti con un quadro economico internazionale molto instabile. E il reportage, lo ricordo, sarà stamattina alle 9.
1: So peculiar, you get so wet in the rain.

Life is so peculiar, con la chitarra e la voce di Rebecca Kilgore e Nicky Parrott dall'album Two Songbirds of a Feather del 2015. E ora ascoltiamo il trio Madeira Brasil dalla colonna sonora del film Brasileirinho del 2021 di Mika Kaurismäki. È un viaggio alle origini del choro brasiliano.

0: I no sono in crescita, perde consensi l'iniziativa UDC per limitare a 10 milioni i residenti in Svizzera. E a sorpresa, nel secondo sondaggio GFS in vista del 14 giugno, cala anche il sostegno alle novità sul servizio civile. Sempre più probabile un super El Niño nei prossimi mesi in certe regioni del mondo, caldo torrido in altre, piogge torrenziali. Intanto oggi a sud delle Alpi torna il sole, con vento nelle vallate alpine dove spirerà il favonio. Nel resto della Svizzera ultimi rovesci e poi torna il sereno, temperature fra 13 e 26 gradi a sud, fra 12 e 20 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Per la tua mania di vivere

0: Un albero di 30 piani, uno dei grandi successi di Adriano Celentano dal disco I mali del secolo, un disco del 1972. Torniamo all'attualità, torniamo alla rassegna stampa. Mercoledì è il giorno del settimanale Azione, tutte le settimane esploriamo qualche contenuto del settimanale, un invito poi ad andare a scoprire i contenuti nell'edizione cartacea o in quella online, ricordo il sito azione.ch, e tutte le settimane ne parliamo con il direttore Carlo Silini. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Andrea e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Cominciamo, Carlo Silini, con l'arte forse perduta, forse no, della galanteria.
1: Sì, è un bell'articolo di Simona Ravizza che si scusa all'inizio con i lettori perché dice: ho paura che questo articolo sia accusato di essere antifemminista. Perché? Perché la galanteria è un po' caduta nel cono d'ombra di determinate accuse, la rivoluzione sessuale prima, le neofemministe poi hanno trasformato i sentimenti amorosi in una civiltà contrattuale, scrive Ravizza. Non è più possibile dire né fare nulla, né flirtare né fare un complimento. Ora non è che lo dica lei o lo dice Azione, lo dice questa Jennifer Tamas, o Tamas, docente di letteratura francese, secondo la quale sbaglia chi oggi rifiuta tout court la galanteria riducendola a uno strumento di dominio maschile. Quindi è una recensione di un libro, ma soprattutto è un tema sociale importante, interessante, in cui ogni gesto può essere interpretato in chiave aggressiva tra gli uomini e le donne, e lei dice dietro la gentilezza c'è la rivendicazione del rapporto di potere. Troppo spesso viene percepita così la galanteria, aprire la porta, pagare il conto. Ecco, fino a che punto ci si può spingere senza cadere vittime di questa lettura? La galanteria serve a dare fondamento simbolico e intellettuale, questo è il massimo della cosa che si può dire, alla cultura dello stupro. Ebbene no, secondo questa autrice francese, Jennifer Tamas, non è così, e lei comincia a spiegare l'origine del termine galet, che significa divertirsi, e anche l'origine storica. Fino alla Francia dell'Ancien Régime il rapporto tra uomini e donne è dominato da codici d'onore, sfide a duello, e le relazioni tra i sessi sono rette dall'aggressività come forma di piacere maschile. Però giunta la corte di Luigi XIV, e quindi siamo a metà del 1600, inizio del 700, le regole di comportamento hanno la meglio sui rapporti di forza, i gesti vanno controllati, il linguaggio usato in modo appropriato. Insomma, la galanteria nasce in una società che prova a sostituire la violenza con forme di convivenza più civili. La domanda è: oggi è ancora così?
0: È una domanda aperta, certamente, soprattutto se sia possibile una galanteria al contrario, se per una donna sia possibile essere galanti e come nei confronti di un uomo. Lì mancano le gesti codificati, mi veniva in mente mentre parlavi, Carlo Silini, l'uomo tiene aperta la porta alla donna o la donna la tiene aperta all'uomo, o entrambi si precipitano ad aprire la porta e sbattono l'uno contro l'altra. Insomma, rischiamo di essere una società impacciata oggi.
1: Assolutamente sì, però io trovo bella la conclusione di quest'articolo, e che è uno slogan: anziché sessualizzare la galanteria, non è forse necessario galantizzare il sesso per renderlo più giocoso, più rispettoso e gioioso, indipendentemente che la galanteria sia maschile o femminile?
0: Certamente sono ottimi spunti di riflessione. E segnaliamo anche un altro articolo con un tema direi assai diverso. Andiamo a pagina 13 per scoprire una Lugano esoterica.
1: Sì, mi sono letto il volume di Lucia e Filippo Rossi, che sono titolari di una libreria in centro a Lugano. Filippo, tra l'altro, ex supermaratoneta e anche collega giornalista, inviato anche in scenari di guerra, quindi abituato alla penna, diciamo così. Bene, stavolta i coniugi Rossi si sono cimentati in qualcosa di sicuramente di originale. Poi bisogna vedere quanto è fondato, questo dipende anche molto dalle conoscenze delle persone. Che cos'è? è una specie di tour nella Lugano esoterica. Diciamo, il filone non è nuovo. In Ticino ha avuto grande successo una serie di libri scritti da Claudio Andretta sui luoghi energetici del cantone. Sono studi di geobiologia non scientifica. Se tu chiedi a uno scienziato cosa ne pensa, dice che non c'è niente di vero, però sono state misurate, ci sono anche delle scale di misurazione. Ora, cosa fanno Lucia e Filippo Rossi? Prendono Lugano, la percorrono dal Parco Ciani alla Cattedrale, a Santa Maria degli Angeli, all'Obelisco, eccetera, eccetera, e ne danno una lettura stratificata. Cioè dicono, ok, sì, questo è il Parco Ciani, no? Non è solo uno spazio verde, diventa nella loro lettura un punto d'incrocio di flussi energetici tra il Monte Brel e San Salvatore, con alberi deformati interpretati come segnali visibili di nodi geomantici, per esempio. Tutto diventa leggibile nella chiave dell'esoterismo, anche episodi storici come il ruolo di Lugano nel Risorgimento, si mescolano interpretazioni simboliche di edifici e di spazi urbani. Un grosso peso nel libro ha la massoneria, che sicuramente ha dato un'impronta decisiva alla città di Lugano in determinati momenti. Certo, resta aperta, almeno per me che ho letto con interesse questa curiosa guida, la domanda fino a che punto le fonti utilizzate da Lucia e Filippo Rossi sono valide, cioè alcune sono sicuramente valide, altre sono interpretazioni, diciamo così, occulte, esoteriche, altre sfiorano addirittura il complottismo. Ciò detto, io credo che è un libro che è simpatico, soprattutto per chi vive qui in Ticino, è simpatico da leggere, è pieno di informazioni, molte delle quali, come dicevo prima, fondate, e molte delle quali da rimettere in discussione.
0: E poi, che ci si creda o no, che ci si lasci persuadere oppure no, è comunque un invito a prestare attenzione al paesaggio, se ho capito bene, a guardare comunque il paesaggio, immaginando che possa anche essere diverso da quello che vediamo sempre e che ormai riteniamo scontato. Ecco, è un invito all'attenzione anche, no?
1: È un grande invito all'attenzione e anche alla consapevolezza che le pietre non parlano. Uno passa di fianco a un palazzo e spesso, prendiamo il palazzo civico, il municipio, non ci si rende conto che sui fregi in alto ci sono dei simboli effettivamente, e che nessuno si dà la pena di studiare e di capire. Che simboli sono? Cosa significano? Ok, uno si può anche spingere troppo oltre con le interpretazioni, però è vero che ci sono delle tracce, delle simbologie per i coniugi Rossi, Lugano e le città di Iside, per esempio. Però loro lo dicono citando Hermann Hesse, quindi non sono proprio i primi a sostenere questa cosa. Il tempietto Washington è un simbolo maschile che bilancia le energie femminili del Golfo. Va bene, ci puoi credere o non credere, puoi riderci, puoi non riderci, è vero che ogni città ha il suo mistero ed è bello che qualcuno cerchi di indagare.
0: È bello senz'altro anche che ci venga ricordato in fondo che la realtà è comunque sempre più misteriosa di tutte le spiegazioni che possiamo dare, e questo vale in fondo sia per l'esoterismo sia per la galanteria e per il mistero dei rapporti fra uomini e donna. E sono i due articoli di cui abbiamo parlato, che trovate sul numero di Azione di questa settimana. E grazie a Carlo Silini per averci guidato fra questi articoli. Buona giornata e alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.

E questa era la musica di Armando Trovajoli, pianoforte di Armando Trovajoli, anche compositore di questo brano. Se permettete, parliamo di donne, un classico swing dalla colonna sonora del film omonimo di Ettore Scola del 1964. È in realtà la rimasterizzazione del materiale originale pubblicata nel 2013.

0: In altre parole,
1: sono le 8 e 18. Un saluto di nuovo da Andrea Fazioli. Ritroviamo come sempre a quest'ora l'ospite della settimana, che è Luca Scarlini. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Luca Scarlini, cominciamo così ex abrupto con una constatazione lapidaria e amara. L'Everest puzza, emana un cattivo odore.
2: Sembra incredibile, ma i luoghi che fino a poco tempo fa erano considerati intatti della natura hanno cominciato a essere contaminati dall'essere umano. Le autorità del Nepal hanno cominciato a dire che non debbono salire più scalatori perché hanno dato troppi permessi, anche perché un tempo davano 100 permessi a stagione, lo scorso anno ne hanno dato 1500, e l'Everest è stato invaso di escrementi umani, i quali, a differenza di quegli animali, data la quantità di farmaci, droghe, alcol, cibo adulterato e quant'altro, non sono biodegradabili. Quindi alcuni luoghi dell'Everest sono diventati infrequentabili come discariche per la puzza, e addirittura il comune più alto da cui si iniziano le scalate, Pasanglamu, ha annunciato che per obbligo, per legge, gli scalatori dovranno comprare delle wet bags, sacchetti per gli escrementi, che saranno controllati al ritorno. Dentro avrebbero delle sostanze chimiche che tolgono i cattivi odori. Quindi l'essere umano riesce a contaminare anche i luoghi che fino veramente a pochi anni fa, poco prima del Covid, erano ancora considerati irraggiungibili o per pochissimi.
1: E li contamina poi paradossalmente seguendo un istinto di fuga dalla massa, di fuga dai circuiti dove tutti vanno, dove tutti vivono, alla ricerca di luoghi lontani, puri, incontaminati. È un destino amaro che poi, per cercare la purezza e la solitudine, vadano tutti nello stesso luogo. Anche perché in fondo, parlando dell'Everest, accanto, poco lontano, ci sono sicuramente montagne dove non va nessuno. Si è schiavi di un immaginario collettivo.
2: Certo, e delle famose photo opportunity di Instagram, per cui se si va sul Nanga Parbat è considerato meno instagrammabile rispetto al dire ho fatto un pezzettino di scalata sull'Everest. Le questioni legate a quanto noi dobbiamo rappresentare quello che facciamo producono disastri a ripetizione. In definitiva, tutto l'overtourism si basa su questa regola. Un grande romanziere francese, Michel Tournier, aveva scritto nel 67 questo suo libro Vendredi ou la Lambe del Pacifique, Venerdì o il Limbo del Pacifico, dove si parlava dell'amico ex antropofago di Robinson Crusoe. E l'idea era che uno andava in un'isola deserta, già con rifiuto della civiltà e tutto il resto, ma sull'isola deserta ci si trovava tutta la propria città un'altra volta, perché già all'epoca, pensava Tournier, tutti avrebbero voluto sempre andare in territori sempre più incontaminati, che per forza sarebbero stati sempre meno incontaminati con lo sviluppo della tecnologia, che avrebbe permesso sempre a più persone di andare a distruggere vari luoghi in giro.
1: Sì, mi viene in mente anche, non c'entra direttamente, ma il racconto di Italo Calvino, Tutti in un punto, quando immagina il mondo prima del Big Bang, dice eravamo tutti lì, si stava stretti, anche dovendo andare altrove, volendo andare altrove, si doveva rimanere lì. Sembra che in un certo senso il mondo ci sia stretto, ma appunto non è il mondo, è un'immagine del mondo, è forse l'incapacità di superare questa dimensione dell'overturismo, se non con regolamenti e con contingentamenti, è diventata un'incapacità di immaginare. In fondo abbiamo immaginato, abbiamo sognato le lontananze geografiche per decenni, anche sulle, leggendo autori, in Italia c'erano l'immaginario esotico di Emilio Salgari o di Jules Verne. Ecco, adesso abbiamo tutti lo stesso immaginario instagrammabile, appunto.
2: È una perdita dell'immaginazione, della fantasia terrificante. Peraltro, un altro caso famoso che viene da Oriente riguarda la famosa questione della fioritura dei fiori di ciliegio a Fuyoshida, vicino al Monte Fuji, che aveva prodotto un festival meraviglioso dove si andava, si vedevano i ciliegi che fiorivano facendo meditazione, andando in queste meravigliose sorgenti termali. Ma ora le persone invece sono andate per fare i loro scatti anche entrando nelle case private, che per i giapponesi è la cosa più impensabile che si possa dare. E perciò il sindaco di Fuyoshida, che ha il nome Shigeru Oryuchi, ha affermato che quello che hanno vissuto nel 2025 è stata la più grave crisi che la loro collettività abbia mai dovuto gestire sostanzialmente, e per questo hanno deciso di chiudere il Festival dei Fiori, perché assolutamente la città non è in grado di gestire tutti i visitatori che arrivano e soprattutto di smaltire i loro rifiuti, perché poi tutte queste presenze producono, avendo le persone che si muovono, tonnellate di merci spesso non necessarie con loro nell'epoca del consumismo integrale, producono una quantità di rifiuti che non sono smaltibili. Per cui è una specie di non solo attacco ai luoghi, ma anche poi di loro distruzione nel tempo per via di rifiuti che vengono lasciati nel modo più inconsulto, nei posti più inverosimili.
1: Rifiuti, abbiamo parlato prima di escrementi, si cerca la purezza, si cerca l'assoluta poesia dei fiori di ciliegio o gli spazi incontaminati dell'Everest e tutto si riduce appunto a merda, se mi si perdona l'espressione, no? C'è anche un contrappasso della ricerca di questa evasione che poi appunto diventa qualcosa di estremamente materiale e deteriore. In fondo una possibile controtendenza viene già dall'usanza giapponesi, tipo per esempio la visita tradizionale al Monte Fuji. Secondo la tradizione ci sono dei piccoli simulacri di Monte Fuji, dei piccoli monti Fuji bassi naturalmente anche nelle altre zone, nelle altre città, e simbolicamente uno può visitare quelli idealmente come se andasse sul grande Monte Fuji, e quello che conta non è tanto andare proprio in quel luogo ma vivere quell'esperienza.
2: Eh beh, certo, e soprattutto poi nel mondo orientale i simulacri non hanno alcun peso. Secondo la religione shintoista, i templi si possono anche distruggere e rifare altrove, perché il tempio si porta dentro di noi, naturalmente. E lì la questione è come quanto le persone hanno bisogno di fare le stesse cose degli altri per essere accettabili dentro un mondo digitale. E lì la questione è che il mondo digitale, per il momento, poi pare che ci siano già segni che i più giovani non ne possano più di questa continua esposizione social, e spero che così prima o poi accada, che vengano utilizzati in modo più laico, perché al momento i social sono diventati una vera religione, una teologia della follia sostanzialmente, e questa religione prevede che bisogna rappresentarsi a tutti i costi nel luogo specifico, anche se si fanno danni, anche se si sta male, anche se la visita che si fa è davvero più un tormento che non un vantaggio. E peraltro, venendo all'Italia, è chiaro che io abito una parte dell'anno a Venezia, che è una delle città più attaccate all'overtourism. Il caso più famoso di un luogo prima frequentabile e incantevole, ora diventato infrequentabile, è Burano, dove naturalmente le persone vanno per vedere le case che sono con tutti i colori diversi che rendono il borgo unico effettivamente al mondo, ma ammesso che uno non sia esperto di ricami, e peraltro al momento segnalo agli ascoltatori che c'è una meravigliosa Biennale del Merletto che è più esaltante di quella dell'Arsenale e dei Giardini, con grandi merletti d'autore del Novecento fatti da grandi artisti, architetti e designer, poi alla fine non ha nient'altro da fare che continuare a girare intorno e intorno con orde di persone che vanno da una parte all'altra. Burano un tempo, fino al 2019, era un luogo dove si andava da parte di persone appunto appassionate del merletto, dell'arte della tessitura, o qualcuno che voleva uscire dal caos di Venezia. Ora c'è più caos che in Piazza San Marco. E lì c'entrano anche gli influencer, naturalmente, che ti dicono che se devi essere in, devi andare esattamente in quel luogo e devi raffigurarti in una certa modalità. Addirittura ci sono dei comuni in giro per il mondo che hanno creato dei luoghi che sono proprio delle photo opportunities a tutti gli effetti. Ad esempio in Garfagnana, tra Toscana e Emilia, nel meraviglioso crinale di montagne di Giovanni Pascoli, c'è un luogo che si chiama Vagli, che ha un'enorme panchina dove si possono fare foto o dove si può essere fotografati. E lì naturalmente bisognerebbe non essere complici di questa ossessione instagrammabile.
1: Sì, le enormi panchine sono una moda che sta crescendo un po' ovunque. Direi che forse il viaggio più avventuroso, il viaggio più ardito, ormai rischia di diventare questa impresa folle di uscire a fare una passeggiata nel proprio quartiere lasciando a casa il telefono e non scattando nessuna fotografia. Questo equivale a quelli che un tempo erano i viaggi degli esploratori, ormai, vista la tendenza contemporanea.
2: Assolutamente sì, ma poi se si parla di Oriente, il libro più sconvolgente sul viaggio in Oriente è il famoso Monte Analogo di René Dumas, il grande classico mistico che Adelphi pubblicò negli anni 60, Repubblica, ha ristampato mille e mille volte, in cui l'esperienza di andare al Monte Analogo è un'esperienza che si fa dentro di noi, la spedizione è condivisa con altre persone che hanno la nostra immaginazione, ma non prevede un viaggio nello spazio, prevede un viaggio invece dentro di noi, naturalmente.
1: E quindi invito anche chi ci ascolta a cercare di cominciare a organizzare una spedizione per l'Everest che abbiamo dentro di noi, che per fortuna resterà sempre incontaminata e immacolata e non puzzolente, visto che da questo siamo partiti, cercando e sperando poi che, come diceva anche Luca Scarlini, questa religione della follia, questa teologia della follia legata essenzialmente alle reti sociali possa affievolirsi anche per esaurimento. Intanto grazie a Luca Scarlini per essere stato con noi anche oggi, ci risentiamo domani mattina alle 8:18, ricordo tutte le puntate sono sul podcast rsi.ch/rete2. Grazie e buona giornata.
2: A voi, arrivederci.
0: Rete 2.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, dal lunedì al venerdì alle 15.35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. I no sono in crescita, perde consensi l'iniziativa UDC per limitare a 10 milioni i residenti in Svizzera. E a sorpresa, nel secondo sondaggio GFS in vista del 14 giugno, cala anche il sostegno alle novità sul servizio civile. Sempre più probabile un super El Niño nei prossimi mesi in certe regioni del mondo. Caldo, torrido e siccità, in altre piogge torrenziali. Si prospettano due voti tirati il prossimo 14 di giugno. Il secondo sondaggio dell'Istituto GFS, svolto su incarico della SSR, evidenzia tendenze negative sia per l'iniziativa sull'immigrazione che per la modifica di legge che rende più oneroso lasciare l'esercito per passare al servizio civile. Alan Crameri.
3: Cala leggermente il sostegno all'iniziativa UDC. A fine aprile c'era un equilibrio, ora invece i no sono in vantaggio al 52%, mentre i sì sono al 45%. L'istituto GFS ad ogni modo parla di una tendenza chiara, anche se l'opinione pubblica può ancora cambiare, ad esempio alla luce dell'attacco a Winterthur di un presunto terrorista di origini turche, dice l'autore del sondaggio Lucas Golder.
4: Ereignisse können tatsächlich

0: e tra gli uomini e man mano che avanza l'età. Tra i giovani invece c'è una maggioranza di no, così come tra gli elettori di sinistra e tra le donne, più critiche.
1: Frauen sind kritischer in der Beurteilung als Männer.
0: Visti gli scarti minimi, su entrambi i temi saranno decisive le ultime due settimane prima del voto. Vincerà il fronte che saprà mobilitare meglio i propri sostenitori.
2: Imponente attacco di droni ucraini sulla Russia ad essere preso di mira all'alba l'aeroporto di San Pietroburgo e il più grande complesso di raffinazione petrolifera delle aree nord-occidentali del paese, che si trova sempre a San Pietroburgo. Droni hanno sorvolato anche altre città, tra cui Mosca, ma il bilancio più pesante si registra nell'oblast di Donetsk, territorio ucraino occupato dalle forze russe, con 7 persone morte e una decina di ferite. Si trovavano a bordo di un autobus colpito da un drone. Nel Regno Unito un video delle bodycam della polizia intervenuta sulla scena di un'aggressione lo scorso dicembre sta suscitando forti polemiche. Un giovane bianco, scambiato dagli agenti per l'assalitore, viene ammanettato mentre agonizza di fronte al suo omicida, e l'estrema destra britannica ha trasformato la vicenda in caso politico. Chiara Savi.
3: I fatti risalgono a dicembre 2025, ma il processo si è svolto negli scorsi giorni e ha fatto emergere il caso. Henry Novak, studente universitario di 18 anni, è morto nella città di Southampton, pugnalato a morte con un kirpan, pugnale legato alla storia Sikh, da un giovane appartenente alla comunità. Quest'ultimo è stato condannato al carcere a vita. Le immagini dell'arrivo degli agenti sul luogo del delitto in un primo tempo mostrano un'altra realtà. Novak a terra viene accusato dalla famiglia dell'assalitore di averlo aggredito per motivi razziali, e i poliziotti credono alla loro versione. Sono stato pugnalato, dice. Dove, risponde la gente, non credo proprio.
4: Put the hand in the cuff, mate. Yeah.
3: E poi arriva quel I can't breathe, non riesco a respirare, ripetuto più volte mentre viene ammanettato. Alla fine arriverà l'ambulanza, ma Novak è ormai morto. I fatti finiscono in un'aula di tribunale, ma il video è diventato ormai un caso politico, perché di quel non respiro, che ricorda quanto accaduto all'afroamericano George Floyd nel 2020, soffocato da un poliziotto bianco, se n'è appropriata l'estrema destra britannica, che accusa la polizia di razzismo nei confronti dei bianchi. Se Harry non fosse stato bianco, non sarebbe stato ammanettato, dice l'attivista di estrema destra Tommy Robinson, lasciando intendere che le minoranze etniche sono più tutelate. La famiglia del giovane ha lanciato un appello affinché la sua morte non crei divisioni e tensioni comunitarie, ma alcune centinaia di persone si sono radunate ancora ieri davanti alla centrale di polizia di Southampton e ci sono stati anche degli scontri. È dovuto intervenire il premier Keir Starmer, che non esclude un'indagine più ampia sul caso e più in generale sugli interventi di polizia legati ad accuse di razzismo.
2: E ora parliamo di clima, perché è in arrivo quello che è stato definito un super El Niño, potrebbe iniziare a manifestarsi già nelle prossime settimane. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha avvertito che questo fenomeno del tutto naturale, combinato al cambiamento climatico, spingerà ancora più in alto le temperature medie in tutto il globo. Sentiamo Manjula Bhatia.
5: L'Agenzia Meteorologica delle Nazioni Unite ha invitato tutti i paesi a non farsi trovare impreparati di fronte a quello che si prospetta come un El Niño particolarmente intenso, che, combinato ad un clima già surriscaldato dall'attività umana, potrebbe accrescere il rischio di eventi meteo estremi. El Niño è un fenomeno periodico che si presenta ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi, induce un riscaldamento delle acque oceaniche e una modificazione della circolazione atmosferica a livello globale. Ma quale impatto potrà avere in Europa, alle nostre latitudini? Marco Gaia, responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera.
6: Il fenomeno dell'El Niño, fenomeno assolutamente naturale, si sviluppa praticamente fra l'Australia e le coste del Cile, quindi nel Pacifico, molto lontano da noi. Gli effetti effetti per il tempo dell'Europa sono per certi versi smorzati. Non saremmo toccati come sarebbero delle regioni molto più vicine a questa zona. A volte gli effetti vengono anche un po' mascherati dalla normale variabilità tipica del tempo europeo.

0: europeo.
1: Non sarà così per altre parti del mondo. Sebbene ogni episodio di El Niño sia diverso, generalmente porta siccità e incendi in America Centrale, Australia, Indonesia e nel sud-est asiatico, mentre Sud America, Corno d'Africa e Asia Centrale sono più esposti a piogge intense e inondazioni. Tutto questo, oltre a provocare vittime, ha importanti ripercussioni economiche, come spiega ancora Marco Gaia di Meteo Svizzera.
0: Come europei, come svizzeri, potremmo subire degli effetti indiretti a livello delle catene di approvvigionamento, perché diversi prodotti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana provengono direttamente o indirettamente anche da quelle zone toccate maggiormente da El Niño.
1: Si prevedono già impatti negativi sui raccolti di riso, grano, canna da zucchero e cacao.
2: La meteo.
3: Si preannuncia oggi una giornata di sole a sud delle Alpi, con il favonio che soffierà nelle vallate alpine soprattutto, temperatura massima intorno a 27 gradi. A nord il mattino pioverà, il cielo sarà ancora velato dalle nubi, poi si passerà a un tempo più soleggiato, temperatura massima a nord 21 gradi. Domani giovedì in tutta la Svizzera sarà nuvoloso, progressivamente nel corso del pomeriggio e della giornata aumenteranno le nuvole e poi arriveranno pioggia e temporali. Domani temperatura compresa fra 12 e 21 gradi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ascoltiamo ora un brano del cantante francese Vincent Delerme, Tes parents, dal suo primo disco del 2002.
2: Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter.

0: Mais tes parents, c'est peut-être des gens bien, qui regardent les soirées spéciales Joe Dassin, et puis qui disent, bah non, tant pis, on fera la vaisselle demain matin. Avec ta mère qui veut toujours qu'on rapporte les restes de la blanquette quand on rentre le dimanche soir à la porte Champéret. Et puis ton père qui me demande, alors Vincent, quand est-ce que vous faites un disque? Je suis prêt à tout pour que ça passe. Caresser leur chien dégueulasse. Ouvrir les boîtes de canigou. Chloé m'a tellement parlé de vous. Chloé m'a tellement parlé de vous.
1: Tes parents, con la voce di Vincent Delerme, una canzone ironica che secondo lo stile di Vincent Delerme cerca di rintracciare piccoli tic, piccole ossessioni della quotidianità, mettendole in musica con umorismo, con eleganza, ma anche con una certa capacità di introspezione e di analisi psicologica. E ora ascoltiamo il cantante Alessandro Duccoli con un brano dal suo album Romanticismo Approssimativo, Gli alberi diventano disegni.
2: Gli alberi diventano disegni, mettono colori inusuali, giocano tra loro come fanno gli animali, sono strani come cani. Guardami che provo a riprovare senza mai curarmi dell'errore, come le bambine, come i grandi esploratori e i ragazzi, quelli pazzi. Eccomi spogliato, sono l'ultimo soldato, sembro il prigioniero abbandonato. Voglio riprovare, voglio essere il tuo uomo, io non so nemmeno più chi sono. Le rondini diventano aquiloni, gli alberi diventano fratelli,

cose belle. Come se smettessimo improvvisamente di essere bugiardi come tutta questa gente, come se alla fine del sentiero

eccomi spogliato, sono l'ultimo soldato, sembro il prigioniero abbandonato. Voglio riprovare, voglio essere il tuo uomo, io non so nemmeno più chi sono. I petali diventano aquiloni.

0: Gli alberi diventano disegni, il titolo di questa canzone di Alessandro Ducoli, come abbiamo detto, pubblicata l'anno scorso nell'album Romanticismo Approssimativo, e gli alberi che diventano disegni e il fatto che la realtà venga filtrata dalla fantasia che poi si fa disegno, soprattutto nei bambini, perché poi a una certa età si smette di disegnare, si smette di scrivere, a una certa età si immagina di poter fare a meno della fantasia, ma non è mai così, si immagina di poter fare a meno dell'immaginazione, sembra quasi un paradosso. Noi siamo qui per ribadire l'importanza dell'immaginazione e lo facciamo con forza proprio parlando della rubrica che ogni giorno presenta una nuova rivista. Stavolta è una rivista che veramente a ogni numero spalanca la nostra immaginazione.
1: La rivista.
0: Oggi parliamo del mensile di letteratura e illustrazione per l'infanzia, per il mondo dell'infanzia, il numero di giugno 2026, il numero 433 di Andersen. Sono arrivato a dire tutto prima del nome per creare quell'aspettativa. È uscito il numero di Andersen e ne parliamo come sempre con Anselmo Roveda. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Dunque, facciamo sempre il nostro esercizio di stile, che è quello di rendere a parole la copertina di Andersen, sempre poi per invogliare a procurarsela e quindi a vederla anche con gli occhi. Come si presenta la facciata di Andersen?
2: Siamo in un abisso che però, per la tensione diciamo dei nuotatori che questo abisso attraversano, che sono delle creature diciamo marine, più o meno fantastiche, chissà, ci sono pesci sicuramente, ma compare anche una sorta di piovra gigante, ma forse anche chissà un narvalo, forse un unicorno, comunque in questa dimensione marina di profondità che tende però verso appunto a risalire, e troviamo una piccola figura che è la figura di qualcuno che pone uno sguardo su questo mondo acqueo, che è il nostro solito bambino di Andersen. E questa è l'interpretazione che ha offerto Simone Rea, che è l'illustratore di copertina di questo mese, è proprio per raccontare il numero in occasione del premio Andersen, quindi della cerimonia di premiazione che si è tenuta a Genova, e quindi l'elemento marino ricorreva anche per questa ragione, ma ci porta profondamente in quelli che sono poi i colori e la trama fitta del segno di Simone Rea, però ci porta proprio dentro a questa, qui nel mare, ma nell'idea appunto di luoghi ricchi di varietà e tutti da esplorare, da incontrare.
0: In fondo il mare, inteso soprattutto come profondità, come abisso, è anche da sempre un emblema dell'immaginario. A me viene in mente naturalmente 20.000 leghe sotto i mari, uno dei libri amati durante l'infanzia, dove appunto non c'è limite alla meraviglia che può sorgere, che può apparire davanti ai nostri occhi, davanti al Nautilus sotto il mare. E a proposito di meraviglia e di creatività, si accennava prima al premio Andersen. Il punto forte di questo numero è proprio rendere conto del premio, non solo dei vincitori, dei finalisti, ma anche proprio della filosofia che ci sta dietro.
2: Sì, diciamo che la cerimonia di premiazione del premio Andersen di fatto suggella il lavoro di un anno della rivista, dei tanti collaboratori e collaboratrici che dalle diverse professioni del libro, bibliotecari, librai, critici, studiosi, analizzano un panorama molto vario e anche molto declinato, nel senso che questa varietà, che non è soltanto la varietà dei differenti stili degli autori, dei segni, ma anche a che fare con una varietà proprio di forme in cui si danno i libri, perché quando si parla di letteratura per l'infanzia abbiamo l'albo illustrato, ma abbiamo anche il libro senza parole, abbiamo la narrativa, da quella per i più piccoli fino agli adolescenti, abbiamo la progettazione tecnica, quindi veramente una varietà grande. Allora, che cosa cerca di fare la giuria facendo tesoro del lavoro di un anno di recensioni, di letture, perché veramente si passano in esame tanti, tanti, tanti testi e non soltanto testi, perché sono testi, sono immagini, sono narrazioni che si compongono sovente di una molteplicità anche qui di linguaggi, l'intreccio tra il testuale e il visivo nella letteratura per i più giovani è spesso elemento dominante. E allora, come si evidenzia in uno dei primi articoli, che è quello proprio che cerca sulle scelte della giuria, che quest'anno ho scritto da Mara Pace, si ritorna a qualcosa che a noi è molto caro, cioè l'idea che il narrare è qualcosa di fortemente umano, di fortemente necessario, nel senso che tante specie sanno comunicare tra loro, ma a quanto ne sappiamo, soltanto noi sappiamo narrare. Una narrazione che appunto che può forse essere percepita come inutile, veniva accennato anche in introduzione, questa che qua più si diventa grandi più ci si allontana da quella dimensione, ma che invece è una dimensione utilissima, quella della narrazione, a tutte le età, a maggior ragione nell'età evolutiva, proprio per interpretare, per avere elementi per interpretare il mondo.
0: Sì, anche perché poi se la narrazione è effettivamente antropologicamente una necessità e lo è fin dall'infanzia, vuol dire che in qualche modo comunque uno spazio narrativo è necessario. È come se fosse il cibo, no? Uno non può vivere senza mangiare, però può prendere cibo o spazzatura oppure stare attento a quello che mangia. Ecco, forse il senso di un premio è anche questo. Un bambino, un ragazzo ha comunque bisogno di storie, che sia semplicemente accendere il telefono e guardare i video di una rete sociale che inanellano mille micronarrazioni che tornano ossessivamente su loro stesse, o che sia sprofondare in un libro. Ecco, tocca a noi indirizzare il bisogno di narrazione che comunque c'è, non si può eludere.
2: Esattamente, è proprio così, nel senso che l'idea è proprio quella di riuscire a fornire delle occasioni anche per i mediatori adulti della lettura attraverso questo, attraverso tutti i media, attraverso la rivista, ma a maggior ragione con il premio è come dire almeno questi 30 libri finalisti, questa dozzina di libri che segnaliamo con il premio, ecco, sono qualcosa che vale la pena veramente incontrare, anche perché come insomma l'offerta è ampia e è magari difficile districarsi, trovare immediatamente per qualcosa di veramente interessante. È quello che cerchiamo di fare proprio perché le narrazioni, come veniva detto, sono qualcosa che di fatto attraversano la nostra vita. Veniamo sollecitati dalle narrazioni, veniamo talvolta anche blanditi dalle narrazioni. E quindi se non abbiamo gli strumenti per interpretarle e se non abbiamo, diciamo, la competenza, il gusto formatosi via via con degli assaggi sempre più pertinenti, sempre più appunto profondamente attinenti con la materia stessa della narrazione, rischiamo di cibarci, come veniva detto, di qualcosa di molto superficiale, qualcosa che comunque arriva, ma che resta poco utile complessivamente per il crescere, ma non inteso in senso pedagogico, proprio il crescere nel senso, anche qui a tutte le età, del saper stare di fronte al mondo. E le storie sono veramente la chiave per interpretarla, per darci gli elementi, per rielaborare la realtà, per immaginare qualcosa di nuovo e di diverso.
0: Anche perché parliamo di letteratura per l'infanzia, letteratura per i ragazzi, ma io lo dico sempre, nulla vieta di leggere a qualunque età e di trovare piacere, e trovare appagamento, trovare delle sfide, dei motivi di riflessione, la letteratura per l'infanzia, che per l'infanzia significa adatta all'infanzia, ma non confinata all'infanzia.
2: Esatto, sì, anche qui i due autori, ad esempio, sia l'illustratore Simone Rea che la scrittrice Silvia Vecchini, insigniti quest'anno come migliori della loro categoria, entrambi, se guardate al loro lavoro, se entrate nei loro testi, nelle loro immagini, vedrete che veramente parlano in modo trasversale alle diverse generazioni. Sono godibili, coglibili fin dall'infanzia, ma hanno dei livelli di profondità e insomma, di fascinazione possibile anche veramente per tutte le età, anche per l'età adulta.
0: E dunque vi invitiamo a scoprire tutto su Silvia Vecchini, Simone Rea, ma anche su tutti gli altri premiati del premio Andersen, e a vedere anche la copertina e le immagini della rivista con i vostri occhi. Ricordo tutte le informazioni sul sito andersen.it. Grazie Anselmo Roveda, buona giornata e alla prossima.
2: Grazie, grazie.

La chitarrista jazz Mary Osborne con il suo trio nel 1981 con un classico di Luis Bonfa, Samba de Orpheus. E intanto si sono fatte le 9, è l'ora di salutarci e vi lascio con la puntata di Laser che oggi ci porta in Ucraina. È un reportage dall'Ucraina di Gigi Donelli per indagare la situazione degli agricoltori lungo il fronte della guerra. Infatti nel settore meridionale del territorio ucraino la produzione agricola è oggi una forma di resistenza. Nei piccoli villaggi, in gran parte spopolati, che in questa stagione sembrano atolli circondati da un mare di verde primaverile, ci sono degli imprenditori agricoli che cercano di riportare la terra a produrre. È una sfida complessa e pericolosa che deve fare anche i conti con un quadro economico internazionale molto instabile. Ascoltiamo insieme.

0: Piove, piove forte prima dell'alba. Un suono che invita a starsene nascosti sotto le coperte. L'allarme, poi, quello della notte, si è spento e l'acqua che scende tiene anche a bada i cani. Piove forte, immagino l'acqua che scende dal cielo e se ne va, va verso i campi, che qui intorno sono tanti, sono grandi, sono ovunque. L'acqua che piove, mi hanno detto gli agricoltori, sembra tanta, ma non basta mai. Una volta bastava e non serviva nemmeno la pioggia. L'acqua arrivava dai canali e dai tubi, bastava aprire i rubinetti. Arrivava fino a quel giorno di giugno di 3 anni fa, quando qui è cambiato tutto.
1: Ну, сегодня, вчера, блин, в телеге видос был, стоит солдат, ну, лицо закрыто там во всем этом обмундировании.
2: Almeno 5 morti e oltre 2.500 sfollati. L'Ucraina ha reso noto il bilancio provvisorio delle vittime dello scoppio della diga idroelettrica di Nova Kakhovka nella zona di controllo russa, avvenuta nelle prime ore di martedì mattina. Proseguono i soccorsi nelle regioni di Kherson e Mykolaiv, che sono le più colpite dalle inondazioni.
3: 40,000 people may need to be evacuated, that's according to officials, that's the latest number. 80 towns and villages impacted.
4: So this is a huge ecological catastrophe. With that, the consequences will last for decades after what had happened. And that is again, according to Geneva Convention, such attacks on hydroelectric stations, it equals the using of mass destruction weaponry.
5: Я машина наїхала на міну. Машина наїхала на міну на противотанкову, але не підірвалася через те, що легка була. Дастер дякувати, мабуть, французам, що не тяжку зробили. А постраждав БТР, переїхав через мене і водія.
0: Іван Іванович qui nel paese conosce tutti. Deve conoscere tutti, spiega sorridendo, intanto perché ormai sono rimasti in pochi e poi perché da quasi 3 anni è diventato il capo del villaggio. Capo villaggio di Vasilivka di Mykolaiv, un paese che 50 anni fa era il Sovkoz Stendardo Rosso, che dava lavoro a 5.000 persone e che oggi è appunto un villaggio, forse di 700 anime. Più della metà se n'erano già andati in città o all'estero, già molto prima della guerra. Gli anni 90, i primi dell'Ucraina indipendente, sono stati durissimi, per alcuni un flagello. Le case di legno, come le staccionate che contengono orti e alberi da frutta, a guardarle in un giorno assolato di primavera, hanno davvero il fascino struggente di una pièce teatrale di Anton Chekhov, che non a caso viveva da queste parti. Un insieme apparentemente impeccabile, per una visita magari, per chi della campagna non conosce le fatiche, se non hai urgenze o magari emergenze, anche semplicemente se non hai bisogno di un dentista. Perché Vasilivka è lontana, lontana da tutto, è isolata ed esposta alla guerra, come lo sono quei piccoli centri dove di fronte ai carri armati dell'invasore restano solo anziani e bambini. Che poi è stata una scelta anche fortunata a restare rispetto ai villaggi circostanti travolti e bruciati dove si è combattuto. Vasilivka dalla guerra è stata attraversata ma non colpita da un esercito che puntava su Mykolaiv e ancora oltre a Odessa. Per arrivare qui servono almeno 2 ore di fuoristrada, questo dalla città più vicina che a sua volta è provincia profonda. Prima c'è la nazionale M14, che è la strada che collega Odessa e la Crimea, collegava la Crimea e che ora si ferma nelle trincee di Kherson. E poi gli sterrati che attraversano un alternarsi di campi e campi, di campi e case solitarie, di case abbandonate, distrutte, alcune abitate e rinnovate, intorno alle quali magari un trattore fa il suo lavoro. Sono comunque strade lunghissime, segnate dal gelo invernale e dalla pioggia della primavera e talvolta in questi anni anche dall'impatto di un drone che arriva dall'est e va a caccia di contadini, delle loro macchine, dei loro trattori. Purtroppo per questo villaggio la città più vicina si chiama Kherson, che è stata conquistata dalle forze russe, poi liberata da quelle ucraine ed è comunque rimasta una città lungo il fronte di guerra. Ivan Ivanovic, capo villaggio di Vasilivka, avverte il peso della responsabilità e non disprezza i piccoli benefici della sua posizione. Non ultimo i contatti con i rappresentanti delle grandi agenzie internazionali che al seguito della FAO cercano di sostenere questo mondo agricolo in difficile equilibrio tra la pace e la guerra. Perché la sua, come quella di tanti altri, è una sfida quotidiana che ha pure un nome. Li chiamano fermeri prifrontovi, letteralmente gli agricoltori lungo la linea del fronte di un paese da oltre 4 anni in guerra. Di suo, Ivan Ivanovich ha 55 anni, una moglie che sembra di buon carattere, una casa semplice ma accogliente, circondata dall'orto e dai capanni per gli attrezzi e soprattutto una 50ina di ettari di terra, tra quella che è veramente sua e quella che invece affitta per coltivare. Dalla collina mi spiega che il lago giallo che colma di colore la valle sottostante e che ha davvero la forma di una vasca da bagno di dimensioni titaniche è invece la sua ricchezza e anche la sua ansia. È la terra coltivata, adesso a colza, che sono poi i fiori gialli e che in estate, quando sarà il tempo del raccolto, saranno semi che poi saranno olio, magari margarina per il mercato tedesco, ma anche lubrificanti industriali. Mentre mi guida verso quel lago di giallo, Ivan Ivanovich racconta di essere cresciuto in una famiglia povera dei Carpazi, di avere sempre sognato di avere della terra da lavorare. Dice che 35 anni fa, proprio al tempo della grande trasformazione, da qui tutti volevano scappare, lui invece la voleva lavorare la terra e così ha iniziato a farlo, con la dote, piccola allora, della famiglia della moglie, che poi è cresciuta un ettaro dopo l'altro con il lavoro e tanta fatica. È a quel punto che, per quanto sia impossibile mettersi davvero nei suoi panni, ho sentito di poter immaginare quale tempesta emotiva l'abbia attraversato il giorno in cui il fiume là sotto ha cominciato ad allargarsi, ha cominciato letteralmente a lievitare. Lo ha fatto in una giornata di primavera come questa senza che ci fosse nemmeno bisogno di una goccia di pioggia. Ha continuato a farlo per 2 giorni di fila, fino a quando la valle era coperta da 5 metri d'acqua torbida. Per oltre 30 chilometri, quanto dista da qui il fiume Dnipro, dove era esplosa la diga di Kakhovka. Ivan Ivanovich, quando tutto questo è accaduto, era tornato da poco nella sua casa. Era infatti sfollato nel febbraio del 22. Per 8 mesi era stato tenuto lontano dall'invasione delle truppe russe. Scappato, tornato in novembre, seguendo la controffensiva delle truppe ucraine, alluvionato nel giugno successivo. Quello che vediamo là sotto, mi spiega, potrebbe essere il primo raccolto da 4 anni.

0: або в центрі, або може бути на в'їзді в село, там табличка з назвою, ну коротше.
1: A bordo di un veicolo bianco con le insegne ben visibili di ONU e FAO, ci spostiamo tra i villaggi dei Prifrontovi, lungo le anse tortuose del fiume Ingulets. Racconta Erodoto che i greci delle colonie del Mar Nero lo chiamavano Ipachiris, quel fiume, quando già 25 secoli fa lo risalivano per commerciare con le popolazioni scite dell'interno. È molto bello il fiume, ma ancora pericoloso. Molti ordigni inesplosi sono nascosti tra l'erba delle rive. Meglio stare alla larga e sempre, per ragioni di sicurezza, meglio muoversi con delle macchine blindate. Per gli operatori dell'ONU, nella terra dei Prifrontovi, è un obbligo. I droni russi volano meno di quanto non facessero al tempo della semina, ma non si sono mai fermati. La conferma arriva proprio mentre attraversiamo il confine invisibile tra il distretto di Kherson e quello di Mykolaiv. La radio comunica un attacco. Un drone FPV ha colpito un fuoristrada dell'ONU una ventina di chilometri più a est. Lo ha preso, esplodendo, all'altezza della ruota posteriore. Chi lo pilota il drone, da qualche postazione infossata lungo le sponde orientali del Dnipro, sa sicuramente che una carica esplosiva antipersona sulla fiancata bianca e blu di un mezzo ONU non uccide chi ci sta dentro, ma danneggia il mezzo, magari lo ferma, rallenta gli interventi. I miei compagni di viaggio lo considerano l'ennesimo avvertimento, perché la guerra è anche questione di nervi, di usura e di soldi.

0: Добрий день.
1: Добрий день. Мене
0: зовут Джиджі Долин.
2: Віктор Степанович.
3: Віктор Степанович.
0: Приятно. Із Італії.
4: Da sempre Lime Stramondi. Questa zona oggi prova a rimettersi in piedi. Gli occhi ti mostrano i danni, ma sono le persone che ti raccontano il vuoto che lascia dietro di sé il fronte che passa e magari si allontana. Nel vuoto lasciato dai grandi dell'agribusiness, la resistenza agricola sul campo è affidata letteralmente alle piccole e alle medie attività familiari. A Centralny, che prima della guerra aveva un migliaio di abitanti e oggi forse arriva a 100, Viktor Stepanovic ci dà il benvenuto nella sua casa fattoria ai margini del paese. È abbastanza vecchio, scherza, da essere rimasto quando i russi sono arrivati con i loro carri armati. Poi ci porta dove crescono le zucchine e, sollevando il braccio verso la Crimea, racconta come improvvisamente nel suo orto iniziarono ad atterrare gli elicotteri russi e scaricare fanteria. Tradisce ancora tutto lo stupore di chi è nato sovietico in un tempo in cui quei confini, che ora sono di guerra, non esistevano proprio. In ogni caso è andata così, i suoi figli grandi erano già lontani, al sicuro, con i nipoti. Lui alla fine è rimasto, anche per non sradicare dalla casa della sua infanzia l'anziana Babusia, la nonna che ci guarda silenziosa con la testa coperta dal suo foulard a fiori. Fermato, interrogato, rilasciato. Per 8 mesi ha tenuto un profilo molto basso e vissuto delle scorte che aveva. È stato brutto ma non terribile, ammette. A novembre poi, come sono arrivati, i russi se ne sono andati, inseguiti senza combattere, per sua fortuna, dalla fanteria ucraina.
5: So within this program we have 3 steps. First one is that FAO is doing the satellite imagery analysis, compare this data with the data that farmers provide us, and we create kind of map that shows which areas are mined and which areas has to be cleared at the first step.
4: Victoria, che invece è di tutt'altra generazione, è una funzionaria delle Nazioni Unite, originaria della regione occidentale di Leopoli. Mi ha spiegato che il sostegno delle agenzie è rivolto in primo luogo ai produttori, ma si estende a chi ha bisogni sanitari, ad alcune madri single, a chi come Victor coltiva solo per riempire la sua dispensa e magari per poter fare qualche scambio alimentare con i vicini. In questa zona, spiega, portiamo avanti diversi programmi, ma uno particolarmente importante è quello coordinato con il World Food Program, perché ha a che fare con l'accesso alla terra che tutto il paese circonda.

0: Ukraine. After that, part of this area was confirmed as cleared, and part the farmer has applied for the national, the governmental support for the mining. And at the moment, all 103 hectares are cleared.
1: Il progetto di cui parla Victoria Mikhailchuk si chiama Mine Action Initiative. Mi spiega che le organizzazioni delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dunque la FAO, lavorano in questo caso con il Programma Alimentare Mondiale per sostenere gli agricoltori e soprattutto fare ripartire la produzione agricola sui terreni che sono stati contaminati dalle mine o dagli altri ordigni. È un programma complesso, costoso, che richiede molto tempo. Si parte dalla mappatura satellitare dei terreni, integrata poi dai dati che provengono da fonti militari, e si ottiene dunque di fatto una mappa, una roadmap in questo caso, del lavoro da fare. A quel punto intervengono gli specialisti e i tecnici dello sminamento, e in questo senso purtroppo l'Ucraina è diventata una vera e propria fabbrica di specialisti della materia. Completato quel lavoro, la terra torna sotto la competenza della FAO e c'è l'analisi dei suoli. L'assenza di esplosivi non significa necessariamente che il terreno sia pronto a produrre. Il rischio è la presenza degli inquinanti, magari dell'acqua contaminata, di ciò che insomma resta sui campi di battaglia, che è molto peggio di quanto non siamo in grado di vedere. Qui vicino, mi spiega, lavoriamo con un'impresa che ha 103 ettari di terra, 5 ettari dei quali sono attualmente in modalità demo plot, di fatto con una cultura rapida che viene usata come banco di prova per tutte le analisi. Questa terra, conclude, quest'anno si prepara ad essere nuovamente produttiva dopo quasi 5 anni. È un lavoro complesso, sottolinea, ed è basato sui finanziamenti. In questo caso, dice, grazie ad un fondo specifico che arriva da lontano, addirittura dal Qatar.
0: So important to mention that during this year the support is provided by Qatar. So we do this joint initiative with the financial contribution from Qatar.

0: it is in Ukraine, it is a question of philosophy level, because in start somebody say what we needed 300 years.
1: Di nuovo in macchina lungo strade sterrate, dritte e deserte. Siedo accanto a Maxim Sovietkin, veterano del Donbass, specialista di esplosivi, referente FAO per i progetti di bonifica nell'Ucraina meridionale. Quando superiamo l'ennesimo cartello con teschio bianco su fondo rosso, gli chiedo senza davvero pensarci quanto ci vorrà per superare tutto questo. Lui mi guarda, ci pensa e risponde. Dice che è solo una questione filosofica, una questione di punti di vista. All'inizio si diceva che ci sarebbero voluti 300 anni per ripulire tutto quanto si nasconde nel terreno. Oggi invece c'è chi dice che ne basteranno 30, magari 10, ma altri sono convinti che ci vorrà un intero secolo. Ricorda che nel solo oblast di Mykolaiv, che è solo uno degli 11 tagliati dal fronte della guerra, ci sono 20.000 zone contaminate, che non vuol dire solo 20.000 ettari, ma molti di più, che la guerra continua e non sembra voler finire, e che questo settore meridionale è solo un pezzo lungo 100 chilometri di un arco che corre dal Mar Nero alla Polonia. Insomma, è troppo educato per dirlo, ma riesce comunque a farmi capire che la mia domanda, almeno se la rivolge a uno che ci lavora davvero tutti i giorni, è del tutto priva di senso.
2: Più di 20.000 ettari di terra contaminata, ancora.
0: So still. Yeah. And if we start to speak about how many time we need, we must understand what capacity we will use.
1: Quante persone abitano in questo villaggio? Скільки люди живуть на вас?
3: Зараз мало. 300.
1: 300, 300 persone oggi. Зараз мало і раніше скільки?
3: Навіть півтори тисячі.
1: 1500 a 300. Five times less, 5 volte di meno.
3: Якщо взяти там 95 рік, то 10 тисяч.
1: 10.000, cioè erano 10.000 persone, quindi prima la crisi economica, di nostra crisi, ok? Quindi da 10.000 persone scendono a 1.500, poi arriva la guerra e oggi sono 500 persone. Tristo e Lipizzot, Zaras?
3: Zaras, Tristo.
1: Ok, circa 300 persone.
3: A було, коли працювали, так скажімо, колгоспи, тоді було населення десь близько 10 тисяч.
1: A regalarmi una scossa immeritata di ottimismo concentrato a fronte di una realtà così brutale e complicata, ci pensa neanche mezz'ora più tardi Denis Mykolaevic, che mi appare subito come un tipo decisamente particolare di contadino. Ci accoglie davanti alla sua casa, una casa a due piani, moderna, appena ricostruita, con tanto di vialetto piastrellato con automobili normali. Magro, atletico, è vestito moderno sportivo, a metà tra l'alpinista e il runner, e sembra un fuscello accanto al papà, che pare invece una sezione di quercia. Intorno a loro si dipana un puzzle di strutture ridotte a scheletri metallici contorti e di cose che sono invece chiaramente appena rinnovate. Una grande Mieti trebbiatrice costruita a Rostov, sventrata da un missile, se ne sta accartocciata in fondo all'aia, a distanza di sicurezza dalla casa, tra i mezzi pesanti. Appena prima, un verdissimo trattore di produzione americana, ottenuto, mi spiega, incomodato gratuito. E in fondo a tutto, l'immancabile collezione di rottami bellici ormai inerti. Denis ha 40 anni, una moglie attrice di teatro che si occupa dei tre figli in una città più sicura. Si vedono nel fine settimana, più spesso d'inverno, quando il lavoro agricolo rallenta. Denis ha una laurea ucraina in scienze e tecnologie agrarie, poi un master in Germania e con alcuni soci gestisce una società con oltre 400 ettari di terra. Studia a fondo le rotazioni, valuta il cambiamento climatico dato dall'esplosione della diga di Kakhovka in tutta la regione. Insomma, pianifica e osserva ogni giorno l'andamento dei prezzi dei cereali sui mercati internazionali. Eppure, con tutta la competenza e l'energia che ci mette, Anche lui ha ben presente che la sfida da affrontare è davvero seria, quando non diventa drammatica. Il fronte che corre poco distante, ovviamente, ma anche un mercato complesso, quello dei cereali, che sempre di più dipende da fattori esterni, ben più lontani degli aggressori russi. Sullo schermo del suo telefono, i prezzi dei fertilizzanti, dei carburanti volano, spinti da decisioni prese magari a Washington o a Teheran. Assicurarsi in estate il miglior raccolto possibile potrebbe insomma non bastare, o almeno non è, nemmeno per i contadini prifrontovi, una garanzia di successo.

0: hanno avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti. Eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabbiolo. Oggi alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borre. Rinò sono in crescita, perde consensi l'iniziativa UDC per limitare a 10 milioni i residenti in Svizzera. E a sorpresa, nel secondo sondaggio GFS in vista del 14 giugno, cala anche il sostegno alle novità sul servizio civile. Nel Regno Unito è polemica per la morte di un giovane bianco accoltellato che la polizia ha ammanettato al posto del suo aggressore. Sempre più probabile un super El Niño nei prossimi mesi. In certe regioni del mondo sarà caldo, torrido e ci sarà la siccità, in altre piogge torrenziali. Si prospettano due voti tirati il prossimo 14 di giugno. Il secondo sondaggio dell'istituto GFS svolto su incarico della SSR evidenzia tendenze negative sia per l'iniziativa sull'immigrazione sia per la modifica di legge che rende più oneroso lasciare l'esercito per passare al servizio civile. Ma cominciamo dall'iniziativa lanciata dall'UDC contro una Svizzera da 10 milioni. A fine aprile si constatava una parità, ora i no sono al 52%.

0: occupando dei dettagli dell'iniziativa, delle possibili conseguenze e come spesso in questi casi poi aumentano i no. In queste ultime settimane, cosa può ancora favorire invece il sì? L'attacco di Winterthur di un presunto estremista di origini turche può far invertire la tendenza. Eventi di questo tipo possono avere degli effetti, risponde Golder, ad esempio portando alle urne gente che oggi ancora non pensava di votare e che quindi non è considerata nel sondaggio. Può darsi inoltre che l'attacco di Winterthur rafforzi l'argomento di chi chiede un maggior controllo sull'immigrazione da parte delle autorità. Un sì all'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni di residenti è quindi ancora possibile, ma per i sondaggisti la tendenza delle ultime settimane mostra una chiara evoluzione verso il no.
1: E l'altro tema in votazione sul piano nazionale è la modifica della legge sul servizio civile con misure per ridurre il numero di persone che passano al servizio civile, in particolare di chi ha già svolto parte del servizio militare. Il sondaggio in questo caso mostra che i sì sono diminuiti, scendendo dal 52 al 48%, mentre i no sono aumentati dal 40 al 46. Si passa quindi da una probabile approvazione a una situazione di equilibrio, uno scenario anomalo, come spiega la politologa dell'Istituto GFS Martina Musson.
2: Di solito, di fronte a modifiche di legge proposte da governo e Parlamento, l'opinione pubblica durante la campagna evolve verso le posizioni delle autorità, quindi verso un sì. In questo caso, invece, aumentano i no ed è anomalo. Dal sondaggio spicca in particolare un argomento contrario che sembra attecchire. La modifica di legge indebolisce il servizio civile senza davvero rafforzare l'esercito. Questo è il motivo principale di chi dice no.
0: Il sì resta in leggerissimo vantaggio con un 48% di fronte a un 46% di no, ma è in perdita. Con quali argomenti i favorevoli possono fermare questa tendenza?
2: In situazioni come queste, essenzialmente di parità, può fare la differenza la mobilitazione, cioè motivare i propri sostenitori ad andare a votare. C'è poi la tipica dinamica degli ultimi giorni di campagna, in particolare per un tema come questo, rimasto nell'ombra del dibattito sull'iniziativa 10 milioni. Se leggendo il libretto di spiegazioni gli indecisi si lasciano convincere dagli argomenti delle autorità, prevarrà il sì. Se invece la motivazione di voto è una protesta legata al tema dell'immigrazione, potrebbero dire di no a governo e Parlamento anche su questo tema.
3: Gegen Bundesrat und Parlament positionieren.
1: Nel Regno Unito un video delle bodycam della polizia intervenuta sulla scena di un'aggressione lo scorso dicembre sta suscitando forti polemiche. Un giovane bianco scambiato dagli agenti per l'assalitore viene ammanettato mentre agonizza di fronte al suo omicida e l'estrema destra britannica ha trasformato questa vicenda in caso politico. Chiara Savi.
4: I fatti risalgono a dicembre 2025, ma il processo si è svolto negli scorsi giorni e ha fatto emergere il caso. Henry Novak, studente universitario di 18 anni, è morto nella città di Southampton, pugnalato a morte con un kirpan, pugnale legato alla storia Sikh, da un giovane appartenente alla comunità. Quest'ultimo è stato condannato al carcere a vita. Le immagini dell'arrivo degli agenti sul luogo del delitto in un primo tempo mostrano un'altra realtà. Novak a terra viene accusato dalla famiglia dell'assalitore di averlo aggredito per motivi razziali e i poliziotti credono alla loro versione. Sono stato pugnalato, dice. Dove, risponde la gente, non credo proprio.
5: Put the hand in the cuff, mate.
4: E poi arriva quel I can't breathe, non riesco a respirare, ripetuto più volte mentre viene ammanettato. Alla fine arriverà l'ambulanza, ma Novak è ormai morto. I fatti finiscono in un'aula di tribunale, ma il video è diventato ormai un caso politico, perché di quel non respiro, che ricorda quanto accaduto all'afroamericano George Floyd nel 2020, soffocato da un poliziotto bianco, se n'è appropriata l'estrema destra britannica, che accusa la polizia di razzismo nei confronti dei bianchi. Se Harry non fosse stato bianco, non sarebbe stato ammanettato, dice l'attivista di estrema destra Tommy Robinson, lasciando intendere che le minoranze etniche sono più tutelate. La

0: Famiglia del giovane ha lanciato un appello affinché la sua morte non crei divisioni e tensioni comunitarie, ma alcune centinaia di persone si sono radunate ancora ieri davanti alla centrale di polizia di Southampton e ci sono stati anche degli scontri. È dovuto intervenire il premier Keir Starmer, che non esclude un'indagine più ampia sul caso e più in generale sugli interventi di polizia legati ad accuse di razzismo.
1: E ora parliamo di clima, perché in arrivo quello che è già stato definito un super El Niño, che potrebbe iniziare a manifestarsi già nelle prossime settimane. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha avvertito che questo fenomeno del tutto naturale, combinato però al cambiamento climatico, spingerà ancora più in alto le temperature medie in tutto il globo. Sentiamo Manjula Bhatia.
2: L'Agenzia Meteorologica delle Nazioni Unite ha invitato tutti i paesi a non farsi trovare impreparati di fronte a quello che si prospetta come un El Niño particolarmente intenso, che combinato ad un clima già surriscaldato dall'attività umana potrebbe accrescere il rischio di eventi meteo estremi. El Niño è un fenomeno periodico che si presenta ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi, induce un riscaldamento delle acque oceaniche e una modificazione della circolazione atmosferica a livello globale. Ma quale impatto potrà avere in Europa, alle nostre latitudini? Marco Gaia, responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera.
3: Il fenomeno dell'El Niño, fenomeno assolutamente naturale, si sviluppa praticamente fra l'Australia e le coste del Cile, quindi nel Pacifico, molto lontano da noi. Gli effetti per il tempo dell'Europa sono per certi versi smorzati. Non saremmo toccati come sarebbero delle regioni molto più vicine a questa zona. A volte gli effetti vengono anche un po' mascherati dalla normale variabilità tipica del tempo europeo.
2: Non sarà così per altre parti del mondo. Sebbene ogni episodio di El Niño sia diverso, generalmente porta siccità e incendi in America Centrale, Australia, Indonesia e nel sud-est asiatico, mentre Sud America, Corno d'Africa e Asia Centrale sono più esposti a piogge intense e inondazioni. Tutto questo, oltre a provocare vittime, ha importanti ripercussioni economiche, come spiega ancora Marco Gaia di Meteo Svizzera.
3: Come europei, come svizzeri, potremmo subire degli effetti indiretti a livello delle catene di approvvigionamento, perché diversi prodotti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana provengono direttamente o indirettamente anche da quelle zone toccate maggiormente da El Niño.
2: Si prevedono già impatti negativi sui raccolti di riso, grano, canna da zucchero e cacao.
1: E con questo è tutto per il Radio Giornale delle 9, spazio allo sport, buona giornata.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, iniziamo dal tennis ed Roland Garros a Parigi. Si conoscono le prime due semifinali. Nel tabellone maschile Alexander Zverev se la vedrà con il ventenne ceco Menchik, giustiziere del brasiliano Fonseca. In campo femminile sarà invece Kostiuk contro Andreeva. Oggi spazio agli altri quarti di finale, partendo dal derby Berrettini-Arnaldi, mentre l'altro italiano nella parte alta del tabellone Cobolli se la vedrà con il canadese Ogier Aliassim. In campo femminile la numero 1 Sabalenka affronta la 22enne russa Schneider, l'altra russa Kalinskaya sarà opposta alla polacca Halinska. Nel calcio 2-0 in amichevole del Belgio alla Croazia grazie ai gol di Tielemans e Lukaku, di ritorno in nazionale dopo un anno di assenza per infortunio. Questa sera alle 20:45 una giovane e sperimentale Italia del tecnico ad interim Baldini è impegnata nel Lussemburgo. Nell'hockey i Vegas Golden Knights nella notte hanno vinto gara 1 della finale play off di NHL battendo 5-4 i Carolina Hurricanes. Infine nel ciclismo, con l'olandese Van de Breggen, nuova maglia rosa del Giro d'Italia al femminile con 1 minuto e 4 secondi sulla Bernese Reusser. Spazio alla quinta tappa, 146 km con arrivo a Santo Stefano di Cadore con 4 Gran Premi della montagna.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Parade, tutta la musica che gira intorno, 9.43, 59 secondi in questo momento, 9.44, 01, 02, 03, va avanti il tempo che ci porta nella nostra fascia di Parade. Ben trovati, buongiorno da Alessandro De Rosa. Io ricordo subito il nostro numero di telefono WhatsApp 079 382 6765, e lo ripeto 079 382 6765, per chi scrive da fuori della Svizzera 0041 79 382 6765, lo zero va sostituito. Beh, insomma, una mattinata che partirà, diciamo, da delle polemiche che si compiono in Italia da un po' di giorni, ma che alla fine riguardano e sono anche pretesto per parlare di altro, e riguarda sempre la relazione musica società. In questi giorni molti colleghi sono ritornati a parlare di questo aspetto, che riguarda in questo caso più pagine di musica più popolare. Invece noi ci occupiamo di questo anche con una prospettiva un pochino storica, perché a volte diciamo farci un'idea abbiamo bisogno anche di prendere prospettiva sulle cose. Allora ecco che arriveremo lì. Faccio giusto un sommario rapido, subito dopo l'agenda vedremo che cosa succederà, un'anticipazione del pomeriggio, e poi più avanti, ovviamente anche del concerto.ch di quest'oggi, e poi Yokai, l'album giapponese di giapponese di Vanessa Tagliabue York, che ce ne ascolteremo questa recensione firmata da Paolo Prato alle 10.45, ma ora che arriviamo lì partiamo proprio con la musica e con un'idea. L'idea delle nostre aspettative verso qualsiasi cosa, anche rispetto a una donna, ad esempio. E questo pezzo si chiama La donna ideale.

questo è un pezzo teoricamente genovese, ecco, che proprio c'era Berio alla direzione delle sue folk songs con Katy Barberian alla voce. Chi voglia prendere moglie deve ben guardare quattro cose: la prima è se è di buona famiglia, la seconda se ha buone maniere, la terza è se è ben fatta, la quarta di quanto è la sua dote. Se capisci questo, in nome di Dio, prendila. Ecco, questo è il significato di questo testo, che parla dell'ideale, l'ideale. Noi ci aspettiamo che qualcuno o qualcosa sia ideale per noi, perché evidentemente forse qualcosa ci sembra che è più rassicurante, no? Con meno incertezze, no? Siamo all'incerca, alla ricerca della coerenza, alla ricerca di un qualche cosa di fisso, di stabile, no? Mentre invece le cose cambiano, cambiano incredibilmente. E così nella musica italiana, diciamo popolare, cantautorale di questi giorni, stanno succedendo delle cose che in effetti hanno fatto riflettere. Sappiamo tutti delle parole di Francesco De Gregori qualche giorno fa, voi che sapete, Lucia Bentoglio se n'è occupata con Andrea Ottonella, Gregorio Moppi, giornalisti, critici musicali ben noti, palcoscenici politici si chiama la puntata ed è riascoltabile sul nostro sito rsi.ch. Io durante il 1° maggio, quando l'unione fa la forza tra musica, pubblico, intenzione, utopia, energia e vita, parlavo di quell'incontro che c'è, quell'alchimia anche che avviene a volte tra la musica e chi la fruisce proprio all'interno della musica live soprattutto, e di quello che è l'incontro, no? Il dialogo tra l'oggetto e il soggetto, sia soggetto o oggetto, la musica o appunto il pubblico. Il cantante deve solo cantare e non esporsi su Gaza, ma c'è chi dice no, come Elisa, Vasco Rossi, Mannoia e Pelù, e gli altri in silenzio per convenienza economica. Così scrive Andrea Conti sul Fatto Quotidiano, Fatto Quotidiano che sta, diciamo, spendendo pagine e pagine. Già l'altro giorno c'era un altro articolo che mi aveva colpito di Emanuele Rizzo, dove diceva: siamo un paese di musichette mentre fuori c'è la morte, ma dateci almeno artisti coraggiosi. E qui De Gregori si chiede perché il pubblico debba ascoltare lui o un conduttore TV, TV piuttosto che un filosofo. Anche io vorrei vivere in un mondo in cui Luciano Canfora riempie gli stadi, ma non è così, scrive Emanuele Rizzo. C'è questa polemica, che in realtà è più di una polemica, e appunto, come dicevo, c'è un fatto contingente di questo presente, che evidentemente è un presente inquietante, quello che ci circonda, e una presa di posizione. Qui Andrea Conti, siccome musica di carta parte dalla carta, leggo la carta: tutto è riconducibile a mere posizioni economiche ma anche personali, spesso sono temi che poco interessano, quelli della guerra e della giustizia sociale, per retaggio familiare e culturale, o semplicemente è voltarsi dall'altra parte, quindi indifferenza. Qui tutto è partito dalle parole di Francesco De Gregori, che dice: provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta su questioni internazionali di guerra, perché tutto ciò che ci sta intorno va analizzato con estrema cura. Sono state le parole del cantautore. E poi ha aggiunto: un proclama buttato giù da un palco, anche scritto in un appello, mi lascia abbastanza indifferente. Non sono per gli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico, ma perché non sono abbastanza sensibile per conto loro. C'è bisogno che Springsteen dica che è contro l'amministrazione Trump? Non credo, ma è un ruolo che non mi sento di condividere. Io non faccio proclami perché non sono superiore a nessuno per dire quale posizione assume su Gaza o Israele. Non do lezioni, visto che io anche ho le idee confuse. Sempre queste sono parole di De Gregori. Per citare Whitman, contengo moltitudini, il mio pensiero non è totalitario e non voglio né dare né prendere lezioni da nessuno, tantomeno da un uomo di spettacolo. Che titoli ha per farlo, si domanda De Gregori. Ora, queste parole hanno fatto pensare, perché chiaramente contengo moltitudini, insomma sembra quasi una posizione heideggeriana in qualche maniera, la verità chiaroscurale, Heidegger davanti al nazismo, no? Che lo cerca di interpretare, diciamo così, e non lo giudica. Io ricordo, sempre ben accetti i vostri messaggi, 079-382-6765, e lo ripeto, 0041-79-382-6765, Qui ci sono però artisti, diciamo altri cantanti, interpreti della musica italiana che hanno detto: guarda, non siamo d'accordo. Che strano, dice Elisa ad esempio, la generazione di De Gregori ha vissuto la musica come cardine della rivoluzione giovanile, per me è un punto di riferimento e per una volta non siamo d'accordo. Vasco Rossi invece, che l'anno scorso parlava e come dal suo palco, dice:
Le sue, quelle di Francesco, sono opinioni molto personali, rispettabilissime, e non è che dica cose sbagliate, ma è un modo di vedere le cose provocatorio. Non mi sono meravigliato, lui è fatto così, è un poeta, non un politico che fa discorsi perché gli serve avere consenso. Il rocker ha poi specificato, e parliamo sempre di Vasco Rossi, le mie canzoni parlano chiaramente da sole, io non ho bisogno di fare, diciamo così, dei discorsi dal palco, perché non li faccio mai, proprio perché le canzoni parlano chiarissime per chi vuole sentire naturalmente. Io invece, chi non vuole sentire invece non vuol capire, e quindi vada nella sua strada, nella sua direzione. E poi ci sono tanti altri musicisti come Giorgia, Gigi D'Alessio, Emma Marrone, Willy Paiote, Paola Turci, Fiorella Mannoia, Piero Pelù, che invece hanno proprio sostenuto l'SOS Palestina realizzando proprio dei concerti in cui si proclamano, diciamo, contrari alla politica di Israele e degli Stati Uniti, evidentemente, quindi c'è una grossa presa di posizione da parte di alcuno. Poi altri invece non dicono niente. Ora, sempre prendendo prospettiva e poi rientrando in questa discussione, andiamo in un brano che, diciamo, il popolo unito non sarà mai sconfitto. Questo era il titolo tradotto in italiano degli Intillimani. E però qui un compositore, diciamo così, colto, ecco, per così dire, non che quella fosse musica incolta, ma queste sono le parole date dal nostro vocabolario, e stiamo parlando di Fredrik Rzewski. Lui realizzò 36 variazioni su quel tema così famoso. Ne ascoltiamo un po', così la musica a volte contiene dentro di sé delle informazioni.

Frederick Rzewski qui con questa rivisitazione The People United Will Never Be Defeated, questa una versione degli Inti Illimani, diciamo, del brano famosissimo degli Inti Illimani, del tema famoso che qui il compositore sta continuamente manipolando, no, nelle variazioni, però la sostanza è quella, insomma, il tema comunque lo riconosciamo ancora. Adesso qui ad esempio sta andando altrove, ma comunque poi torna. E il tema di questa discussione che stiamo affrontando, no, riprendendo le polemiche di De Gregori e di altri cantanti che si sono poi schierati contro, è proprio questa, che qui si parla di un popolo unito, mentre invece ogni discussione, la prima cosa che analizzo senza butto lì sul tavolo, è che ogni discussione che viene fatta, che potenzialmente può anche diventare interessante, anche se provocatoria e via dicendo, viene utilizzata poi per creare meccanismi invece altamente opposti e sfogare un sentimento rancoroso e rabbioso che alla fine non ci apre alla complessità, al dialogo, ma ci chiude e ci barrica dentro credenze o semplicemente la volontà di sfogarci. In questo i social certamente non ci hanno aiutato, ma certamente quando si parla di democrazia, la capacità di articolare un pensiero dialettico, accettare il pensiero altrui fatto di diversità, beh, questo potrebbe essere un punto di partenza per iniziare a ragionare insieme. Detto questo, che manca totalmente in generale, anche proprio dal linguaggio giornalistico comune, credo io, anche proprio leggendo le pagine, perché questa situazione la stiamo seguendo da giorni, c'è poi un discorso, no? Cioè, qui riprendendo le pagine del quotidiano, del Fatto Quotidiano, Emanuele Rizzo lo dice un po', no? Lui dice che tutto sommato non è che tutti hanno la possibilità, come Francesco De Gregori, di abbeverarsi dalla fonte, da filosofi altissimi, Spinoza. Magari delle persone non sanno neanche dell'esistenza di queste cose. E allora, trovandosi magari più facilmente in un concerto in uno stadio di Bruce Springsteen piuttosto che dello stesso De Gregori, in un palazzetto, in un pub, ecco che lì possono cominciare realmente a venire in contatto con una tematica. Perché? Perché il loro idolo l'ha sollevata. E allora quello è il là di una discussione. Come noi iniziamo a entrare, no, nelle cose? Perché noi entriamo nelle cose, nelle problematiche, ci poniamo dei problemi? Beh, perché forse qualcuno ce lo fa notare. È difficile venire in contatto, farci un nostro punto di vista su qualcosa che non sappiamo neanche che esiste. Quindi si tratta anche di pretesti, e in effetti il discorso viene giocato su questo piano. C'è un altro cantautore italiano che ha scritto dei pezzi bellissimi, che appunto ha scritto tantissimo, che avrà un concerto a Codogno nei prossimi giorni, il 4 luglio, Enrico Ruggeri, che ha pure fatto anche qui una grossa polemica, perché ha detto che lui, quando aveva sostenuto le sue idee, in particolare durante il Covid, non credendo, diciamo così, alla grande mistificazione, secondo lui, del Covid, di come era stata condotta questa cosa, era stato fortemente criticato. E quindi lui dice: beh, ma allora però dobbiamo metterci d'accordo sui temi che è possibile trattare dalla musica o meno. Nel frattempo ci arriva un messaggio da Rossano Zanga, che ringrazio perché almeno così uno si sente anche meno solo, e dice: De Gregori mai piaciuto, rispetto per esempio a Tom Waits è poca cosa, non vedo perché un artista sia diverso da un avvocato o un muratore, l'aggettivo giusto è codardo. Le parole sono importanti, sono solo canzonette le tue, caro De Gregori. Io non uso alcun social, dovrebbe farlo anche il signor De Gregori. Ecco, Rossano ci dà una possibilità, ancora una volta, la capacità, vedi, la questione che poi uno si trova o pro o contro e lo deve manifestare in qualche modo. Rossano in questo caso è stato autentico, ci ha scritto questa cosa, ma siamo sempre nel muro a muro, Rossano, mi permetto di dire, non che non sia d'accordo con quello che ha detto o sono d'accordo. Invece quello che mi piaceva fare, ma lo farei tra pochissimo, dopo essere ritornato ancora in qualcuna di queste variazioni, no, che fa Rzewski sul famoso tema degli Inti Illimani, vediamo se ancora riusciamo a riconoscerlo questo tema.

Oibò, dove siamo finiti? Ecco, qualcuno però ancora lo riesce a riconoscere il tema sottostante, no? E qualcuno no. E qui entriamo nel fenomeno della percezione, appunto, no? Di quelle che sono le tematiche. Non è che tutti quanti abbiamo la stessa capacità analitica, no? Di fronte a un oggetto che è comune per tutti noi, la musica stessa. Ecco, forse è questo, riprendendo le parole di Rossano, che si può dire in qualche modo a Francesco De Gregori. Tu hai avuto la fortuna e anche la capacità di emanciparti, di abbeverarti alle fonti della cultura, e fai benissimo a indicarci dove sta la via maestra, ma forse da un altro lato non puoi dimenticarti che tante persone invece non hanno questa possibilità, non ce l'hanno avuto, e magari vengono in contatto con le cose anche grazie a un buon concerto, anche grazie a dei testi, anche grazie a qualcuno che deliberatamente e in maniera anche un po' più semplicistica, se vogliamo, prende posizione. Quindi qui iniziamo già a diventare un po' più analitici, entrare dentro al problema, ma è una, diciamo, una possibilità di analisi. Io non mi sono scritto un copione in questa analisi, sto andando a braccio e la sto facendo insieme, no? Ecco, se vogliamo. Io ricordo il nostro numero 079-382-6765, adesso noi chiaramente poi ci allontaniamo. Nel corso della storia, perché era lì che volevamo andare nel discorso prospettico, il problema musica-società è stato un problema molto importante. La musica ha finito effettivamente, soprattutto nell'industria dell'entertainment, appunto dell'intrattenimento, per finire come qualcosa che accompagna la vita, ma non è stato sempre così. E nella musica vi sono racchiusi tesori che parlano di noi, della nostra umanità, delle nostre fratture, delle nostre complessità. C'era un approfondimento che avevamo fatto con tre personalità, Stefano Trevisi, Giovanni Caccamo, Michele Dall'Ongaro, qualche anno fa. Musica società, studi sulle relazioni tra musica, individuo, cultura e società. Me ne ero occupato io nel 2022, sulla scia del grande estremismo che si era creato anche nelle fazioni, no? Culturali e di critica culturale nei confronti allo scoppio della guerra Russia-Ucraina, faccio un esempio. Come trattare noi che siamo qui alla radio o parliamo di musica, in che modo la musica si lega alla società, che cosa possiamo evincere dalla musica, che cosa invece dobbiamo tralasciare, no? E secondo me un altro punto con cui magari concluderei, anche se in realtà è il là di una discussione molto ampia che evidentemente non possiamo esaurire, è anche questo, no? C'è un discorso di, come il tema, no? E le variazioni, un fatto di essenza, di qualcosa che uno ha presente, sviluppi una vita politica, sviluppi un credo, lo porti nelle tue attività, che tu faccia come scriveva Rossano il muratore, o l'idraulico, o il cantautore, o lo scrittore, e porti però queste tue riflessioni all'interno delle tue attività. O altrimenti magari non lo fai, o sfrutti delle tendenze. Ecco, questo genere di intenzione credo che sia importante anche nell'analisi, no? Di questo aspetto. Se un cantautore, un attore nella vita americana, Robert De Niro, ha preso ampiamente posizione, anche lì poi ormai ha vinto anche un discorso di scientificità, no? Per cui se uno non ha letto tutto quello che c'è da leggere su quel argomento non si può pronunciare. Da un lato è perfettamente vero, dall'altro però tutti quanti abbiamo un cervello e possiamo pensare con modestia, entrare nel dialogo. Poi se si pensa di avere la verità, quello è un altro discorso, ecco. Però il vero saggio è colui che sa di non sapere, quindi nessuno sa qualcosa e basta. Bisogna essere capaci, forse si può essere più capaci di dialogare. In questi termini consiglio anche l'ascolto di un altro importante documentario, di una persona che mi sta anche molto a cuore, che è Boris Porena, che di musica e società si è occupato tantissimo di questa relazione, di questa questione pedagogica, anche proprio formativa, di come la musica può aiutare a prendere delle scelte, ma non è la musicoterapia, è un'altra cosa, sono studi di base del nostro cervello. E a Boris Porena si dedica un grande speciale, L'utopia possibile, tanti anni fa, che è sempre riascoltabile dal nostro sito internet. E nell'utopia possibile c'è proprio questa, la composizione, no? Come un compositore di musica che cerca di comporre la diversità e far coesistere le differenze, non annichilirle. Quindi continuiamo a vedere, a osservare
fermare questa polemica e magari ci ritorneremo tra un po' di tempo. Intanto ritorniamo sul brano che Fredrik Rzewski ci ha fatto l'accompagnamento stamattina, e vediamo dove è arrivato questo tema degli Inti-Illimani da cui eravamo partiti. Vediamo se ancora c'è qualche traccia oppure no. E poi voltiamo pagina.

Insomma, qui siamo ritornati un po' a casa. Alla fine ci ha aiutato il compositore a ritrovare la via. Concludo quindi con questa riflessione, insomma, sempre ritornando in questo articolo che ci è stato un po' di aiuto, no? Questa mattina di Andrea Conti sul Fatto Quotidiano, nella sezione musica, con queste parole, no? Zucchero, ad esempio, lui dice: nessuna notizia sembra colpire l'opinione pubblica, non vedo coesione. Io ne parlo spesso con i miei amici, Bono, Bruce Springsteen, che di certo si sono esposti in maniera forte e chiara, ma ne ho parlato anche con Bob Geldof, con cui abbiamo fatto insieme tante cose, ma purtroppo non si riesce a fare qualcosa. Oggi c'è tutto un discorso di interessi, di business, di paura ad esprimersi. E poi penso a Roger Waters, che per le sue opposizioni ha visto annullati alcuni concerti. Ho parlato con diversi manager americani e l'idea è che la linea da tenere è quella della low profile. Meglio che gli artisti non espongano troppo per evitare ritorsioni. Censura? No, dice Zucchero, però davvero non capisco perché c'è tutta questa paura nei confronti di Netanyahu. Forse perché l'80% del music business mondiale è degli ebrei? Non voglio fare nessuna polemica, sempre dice Zucchero, ma solo avviare una riflessione. Ecco, su queste riflessioni e sulla libertà che non è stare sopra un albero, libertà e partecipazione, conclude l'articolo Giorgio Gaber 1973, la partecipazione a questa discussione, a tante discussioni, magari stando un attimino indietro, senza andare sull'acceleratore contro, no? Ma stando un attimino nella valutare, no? Le opinioni, i punti di vista e sviluppare magari un proprio punto di vista più chiaro. Noi ringraziamo anche Frederick Rzeszki per essere stato con noi, almeno idealmente, no? Con questo accompagnamento. E voltiamo pagina. Voltiamo pagina perché questo nello spazio di agenda. Non abbiamo tante cose da segnalare in questi giorni, ma c'è un concerto sabato 6 giugno 2026 alle ore 20:30 alla Chiesa di Santo Stefano, via alla Chiesa 1 a Tesserete. Maggiori informazioni sul sito cantemus.ch, perché il gruppo vocale Cantemus Concerto Credo presenta il concerto in questa forma musicale e spirituale attraverso corali di intensa emozione. Le voci intrecciano tradizione e contemporaneità, offrendo al pubblico un'esperienza di ascolto coinvolgente e profonda, dove la musica diventa riflessione, incontro e anche condivisione. Beh, insomma, comunque, quando è così, comunque ci fa piacere. Noi ascoltiamo infatti adesso un brano che ci fa anche da cuscinetto, ma che in fondo ci riconcilia con il senso di unione, no? Che la musica può avere o meglio, non è tanto la musica che può avere, ma siamo noi che possiamo dare un significato diversificato alla musica. Il compositore è Leonardo Leo e andiamo un po' indietro nel tempo con questa Salve Regina, antifona per soprano, archi e basso continuo.

0: Rete 2.
1: E così si concludeva questo bellissimo brano, che in realtà non era di ovviamente Leonardo Leo, ma di Giovanni Battista Pergolesi, Salve Regina, antifona per soprano, archi e basso continuo. E ricordiamo anche l'evento che si terrà proprio il 6 giugno alle 20:30 alla chiesa di Santo Stefano, via dalla chiesa 1, tesserete, www.cantemus.ch per maggiori informazioni, gruppo vocale Cantemus, concerto Credo. Ecco che sarà un bellissimo incontro. Voltiamo pagina adesso, prima delle notizie delle 10:30, per un lancio di quest'oggi pomeriggio, perché Barbara Tartari ha incontrato Ilia Gringols a Mendrisio e sarà sicuramente un protagonista Bach, ma vedremo non solo, e è davvero il violinista russo, avevo avuto modo anche di incontrare io, viaggia con un violino straordinario. Qui lo sentiamo in una registrazione discografica recente del 2025, proprio alle prese con Bach, e quindi è un'anticipazione al contributo redazionale di questo pomeriggio di Barbara Tartari alle ore 16:35 circa.

0: Po Schiavo è un mondo sospeso nel tempo, con un popolo fiero e accogliente. 13 anni fa, un orso ha scosso la comunità, chi lo vuole e chi no, chi lo mitizza e chi lo demonizza. Una battaglia sentita e combattuta nei ristoranti, nelle osterie, in piazza. Poi M13 è stato preso e le armi sono state deposte. Ora un altro orso misterioso si sta avvicinando a Poschiavo. La gente ricomincerà a parlare. Gli audiodocumentari di Laser. Voci di paese. A cura di Valentina Grignoli. Venerdì alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli, un altro ciclo di trattative. Il quinto sta per iniziare oggi a Washington tra Libano e Israele. Lo ha comunicato poco fa il Dipartimento di Stato americano. Sul campo di battaglia, intanto, l'artiglieria israeliana sta prendendo di mira la città di Blat, nel distretto di Mar Ayoun, nel Libano meridionale, come riportato da Al Jazeera, secondo la quale un'altra forte esplosione è stata anche udita poco prima nella vicina città di Dibine. Intanto il Ministero della Sanità libanese ha reso noto che gli attacchi israeliani di ieri nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra le quali un bambino, e 48 feriti. Il Kuwait ha attivato un piano di emergenza nel suo aeroporto internazionale dopo che droni e missili iraniani hanno preso di mira il terminal T1, secondo quanto comunicato dall'autorità per l'aviazione civile del paese. Lo scrive la testata Iran International, media di opposizione, basato a Londra. Le autorità hanno affermato che l'attacco ha causato gravi danni a diverse strutture aeroportuali, provocando feriti. I voli sono stati sospesi e dirottati verso aeroporti alternativi, fino a nuovo avviso. Dall'interno la 13ª VS va finanziata con un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, l'IVA. Lo ribadito oggi il Consiglio nazionale con 99 voti contro 97. Rimane quindi la divergenza con gli stati che privilegiano un finanziamento misto, IVA e contributi salariali. L'aumento dell'IVA sarà di 0,5 punti percentuali all'8,6% anziché di 0,7. L'aliquota ridotta applicata ai beni e ai servizi di prima necessità, quali le derrate alimentari, rimarrà da parte sua invariata al 2,6% per contenere l'onere supplementare per le famiglie. In futuro, a meno di sorprese, lo scoppio di petardi verrà vietato in Svizzera. Dopo il Consiglio nazionale, oggi anche gli Stati hanno approvato il controprogetto indiretto che prevede tale proibizione all'iniziativa popolare presentata nel novembre 2003 che intende vietare i fuochi pirotecnici. Il dossier torna ora alla Camera del Popolo. Le notizie finanziarie e apertura di contrattazioni in lieve rialzo oggi per la borsa svizzera. Poco dopo le 9 lo Swiss Market Index ha registrato un incremento dello 0,07% a quota 13.315 punti. Apertura negativa anche per le principali piazze finanziarie europee. Le previsioni fino a stasera annunciano a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato.

0: Beh, è veramente mistico questo brano che ha scritto John Adams, protagonista del nostro concerto.ch di questo pomeriggio. My Father Knew Charles Ives per orchestra. Questo era il movimento ultimo conclusivo di Mountain che concludeva lo spazio. Oggi pomeriggio il nostro concerto.ch all'1:30, dall'1:30 alle 2:30. Ton Halle, Orchestra Zurich, sarà protagonista, orchestra, Paavo Järvi in questa esecuzione. Di Alpha Classics del 2022 e sicuramente anche Adams, ma anche Ives saranno certamente protagonisti. Noi adesso abbiamo giusto il tempo di annunciare la recensione, l'album giapponese di Vanessa Tagliabue York, a meno di 2 anni di distanza da Princess of the Night, esce il nuovo album e un concept centrato sulle leggende giapponesi, romanzi di corte medievale su cui la cantante e compositrice innesta le sue magnifiche ossessioni swing, canzoni di gran classe che evocano sonorità vintage in controtendenza rispetto all'approccio dominante del revival. E qui Yokai Monogatari. Spero di averlo pronunciato bene, ma insomma la mia pronuncia giapponese lascia il tempo che trova. E la recensione è preparata da Paolo Prato. Un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa, tra pochissima Francesca Rodesino con Alphaville e il resto della programmazione di Rete 2.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questa è una canzone che risale ai primi anni 20 e tutti in Giappone la conoscono, la imparano a scuola. È stata scritta da Kosaku Yamada, compositore e direttore d'orchestra giapponese, è stato tra i primi a formarsi in Europa e a stabilire un contatto con l'Occidente dopo secoli di isolamento. La voce però è italiana ed è quella di Vanessa Tagliabue Iorche, che al Giappone ha dedicato il suo ultimo lavoro, oggetto di questa recensione. Un saluto da Paolo Prato. E allora, mentre il mondo del pop accoglie a braccia aperte il nuovo sound della Corea, il K-pop, e il mercato internazionale ribadisce il ruolo delle musiche latinoamericane che non scalfiscono, peraltro, la centralità dell'impero anglo-americano, un artista controcorrente sceglie di esplorare l'immaginario fiabesco e poetico del Sollevante, dopo un silenzio durato decenni. Infatti ricordo che da ragazzo andai a sentire il mitico percussionista Stomo Yamashita, primo musicista asiatico insieme a Ravi Shankar che entrò a far parte della comunità rock. Poi è arrivato Sakamoto con la sua Yellow Magic Orchestra. Il bassista era Hawami Ozono e lo vidi a Genova nell'85 nell'ambito della manifestazione Giappone Avanguardia del Futuro, un evento monstro che abbracciava musica, moda, video e arte. L'anno prima, tra l'altro, c'era stata la mostra Japan Japan a Roma, a testimonianza dell'interesse per il vento dell'est. A Ozono, dicevo, era stata commissionata un'installazione sonora nella Villetta di Negro, il parco pubblico nel centro di Genova. Negli anni Ottanta poi gli sono arrivati i Walkman, i ristoranti sushi, le tastierine, gli orologi Casio, i film di Oshima, i romanzi di Mishima. E se facoltosi turisti inauguravano la caccia alle bellezze del paese a partire dalle boutique di lusso di via Monte Napoleone e via Frattina, di musica giapponese in realtà non abbiamo più sentito parlare. E allora ci ha pensato Vanessa a riaccendere l'interesse in una chiave molto personale che riflette un percorso altrettanto personale volto a scavare nei meandri di tradizioni e immaginari lontani dalle piste più abituali. E ce li restituisce questi immaginari ammantati di tutta la grazia con cui in passato quest'artista ci ha fatto innamorare di altrettante scoperte in giro per il mondo, dalle lontane Americhe a casa nostra. Titolo del disco Yokai Monogatari, storie di mostri. Sono i mostri che hanno popolato l'immaginario giapponese in forma di dipinti, romanzi illustrati, teatro e infine cinema. Vanessa vi si ispira per creare nuove composizioni cantate in giapponese, inglese e italiano, in dialogo serrato con grandi figure della poesia giapponese che lei ha approfondito sulle voluminose collezioni disponibili in italiano, di cui lei stessa ci informa attraverso un video molto interessante in cui racconta la genesi di questo lavoro. È un lavoro che non si ferma al disco, ma comprende un romanzo e un cortometraggio realizzato con l'intelligenza artificiale e ispirato a un famoso film degli anni 60, oltre a una copertina che ritrae l'artista in kimono. Eppure non siamo di fronte a un concept album monografico, perché la trama centrata sul Sollevante si incrocia con l'ordito occidentale e così un brano dedicato al Giappone si alterna ad un altro tratto dal canzoniere internazionale, quello meno scontato, che popola da sempre la sua produzione.

The Breeze and I. La tromba di Fabrizio Bosso impreziosisce uno dei più grandi successi di Ernesto Lecuona, il compositore e direttore d'orchestra cubano che, tra le altre cose, svezzò un giovane Alberto Rabagliati. Vanessa ripropone questo brano per omaggiare Caterina Valente, la cui versione vendette 1 milione di copie e fu il suo più grande successo discografico. In un'altra occasione ho avuto modo di accostare Vanessa a Mina, non sul piano vocale, ma su quello dei repertori, della duttilità nell'interpretazione e delle lingue in cui Mina ha inciso. E anche il paragone con Caterina Valente secondo me funziona. Lei, Caterina, partita da una solida base jazzistica e abile chitarrista, fu la prima ambasciatrice della canzone latina in Italia, se non in Europa, e incise in oltre 10 lingue, compreso il giapponese. Nel disco Vanessa è accompagnata da Achille Succi, clarinetto basso, flauto shakuhachi, che è il flauto di bambù giapponese, e poi c'è Enrico Terragnoli, la chitarra elettrica, tastiere ed elettronica, c'è Danilo Gallo, basso, balalaica ed elettronica, e ospite abbiamo ascoltato Fabrizio Bosso alla tromba. È una band di eccelsi musicisti che infondono un sound moderno, radicato nel passato, che ci piace, e che poi virano verso le atmosfere sospese del lontano oriente, su cui la voce di Vanessa ha modo di emergere, ancora più straniante. Oltre a Lecuona con la Valente, sfida un brano associato a un'altra immensa vocalist come Shira Jordan, poi una versione della splendida Blue River, altra gemma degli anni venti, e persino una spiazzante Tu musica divina. Non a caso avevo citato Rabagliati a proposito di Lecuona, perché questo fu uno dei cavalli di battaglia del grande divo radiofonico. Allora, ho fatto ascoltare il disco di Vanessa a Shuhei Osokawa, un mio vecchio amico, musicologo, autore di molti libri sulla storia della canzone in Giappone. Mi ha scritto che Koyo no Tsuki di Rentaro Taki, lo Schubert giapponese, e Konomiki, che abbiamo ascoltato in apertura, sono due sempreverdi del canzoniere nazionale. I loro autori, mi ha scritto Shuhei, sono importanti perché hanno introdotto uno stile occidentale attingendo dalla musica sacra cristiana e dai canti scolastici. Vanessa però non si è limitata a rileggere i classici, ha creato composizioni originali in giapponese, in inglese e in italiano, e in questo il rimando a Puccini non è così insensato. Una di queste canzoni originali, scritte da Vanessa, è ispirata alla storia di una giovane donna vissuta attorno al 1500 come concubina di un famoso samurai. La leggenda vuole che il samurai, in un impeto di forte gelosia, uccise la ragazza gettandola poi in un fiume, e che l'anima tormentata della donna si sia trasformata in un fuocherello fluttuante che prende il nome di Furaribi. E questo è il titolo del brano con cui chiudo la recensione, che ci porta in un'altra dimensione sonora. Un saluto da Paolo Prato.

Alphaville. Buongiorno da Francesca Rodesino, bentrovate e bentrovati in Alphaville. Allora, il programma di oggi partirà con un affondo in una pellicola del cinema del 1900, poi proseguirà con il dossier con cui oggi entreremo nella pratica concreta di una danzatrice performer. La domanda sarà: come fare a ereditare e tramandare quando di mezzo ci sono canoni gestuali e corporei troppo stretti? A proposito di norma e di tabù, alle 11:45 parleremo di intersessualità dal punto di vista biologico e sociale. Alle 12, come sempre, c'è il nostro approfondimento che oggi dedichiamo al suffragio femminile, perché c'è un libro uscito da poco che cerca di ripercorrere la storia globale delle lotte che portarono al voto alle donne. Alle 12:35 ripescheremo dall'oblio la terza voce della letteratura del Novecento per la nostra nuova serie pre-estiva di Alphaville, mentre il brano di apertura oggi è Thanatos Gitanos di Nino de Lecce.

0: È forse il sogno di ogni cinefilo aprire una vecchia bobina e trovare una pellicola perduta che attesti il nascere del cinema. D'accordo, non è andata proprio in questo modo, ma Diving for Treasure, che in italiano potremmo tradurre con Cercando tesori, è il cortometraggio del 1900, pensate, riemerso dagli archivi della Cineteca svizzera, ritenuto fino ad ora perduto. Un film muto che era stato catalogato sotto il nome in italiano Palombari e che ora finalmente trovato la sua attribuzione, e cioè il cineasta e produttore britannico d'inizio Novecento Robert W. Paul. Di questa scoperta noi parliamo con Chicca Bergonzi, direttrice del Polo Valorizzazione della Cinemateca di Losanna. Buongiorno e ben ritrovata.
1: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
0: Buongiorno. Per iniziare, Bergonzi, cosa mostrano questi circa 2 minuti antichissimi di film?
1: Beh, mostra appunto 2 palombari che scendono da un battello nel mare e lì evidentemente sono equipaggiati con degli scafandroni pesanti, perché stiamo parlando di inizio Novecento, e recuperano sul letto del mare un forziere, un piccolo bauletto contenente, si suppone, un tesoro nascosto accanto a un relitto sommerso.
0: Ricordo tra l'altro che questi 2 minuti di film possono essere visti anche liberamente, perché sono disponibili per il pubblico, e tra l'altro anche noi li pubblicheremo nel podcast di questa intervista, che finirà poi sul nostro sito web questo pomeriggio. Comunque, voi come Cineteca avevate restaurato questa pellicola nel 2005, che poi avete digitalizzato nel 2021, arricchendola con l'accompagnamento pianistico di Enrico Camponovo. Ma qual è la storia che c'è dietro l'attribuzione a Robert W. Paul?
1: Ma in realtà, prima ancora di parlare di lui, direi che è fondamentale raccontare come noi stessi abbiamo scoperto di avere a che fare con un tesoro riscoperto. Noi abbiamo pubblicato appunto il film, abbiamo poi lanciato un appello, come si dice, delle cineteche, degli archivi, dei restauratori, dei conservatori via i social media. Ed è così che abbiamo scoperto di avere qualcosa di assolutamente unico, che si pensava fosse stato perso, che non c'era più, insomma, che era andato perso come il 70% dei film muti. E quindi questo professore della Columbia College di Chicago, che ha detto, ha avuto il dubbio, poi evidentemente si è confrontato anche con altri studiosi e ricercatori, e lì abbiamo capito che effettivamente probabilmente la nostra copia è unica nel suo genere. Poi abbiamo scoperto dunque che è un film del 1900 di questo signore britannico che è stato un pioniere, un po' come Méliès o Lumière, e che faceva dei film esattamente come Méliès. E questa storia qui, in realtà ce ne sono tanti nel cinema del 1900, nel cinema muto, perché non è la prima volta che si vedono dei grossi scafandri così nei piccoli film. Probabilmente lui stesso si ispirò a un film di Méliès precedente al 1900, in cui si vedeva appunto il recupero di un tesoro in fondo al mare. La cosa interessante di questo film, se gli ascoltatori poi lo vanno a recuperare, lo vedono, è che Robert William Paul mise davanti alla cinepresa un acquario, per cui c'è questa messa in scena teatrale, perché i due palombari dietro hanno un fondo marino che è assolutamente disegnato, quindi è una scena disegnata, dipinta come si faceva allora, però davanti mette un acquario e quindi si vedono questi pesci, queste ombre di pesce che sono reali, e questa è un po' la novità di questo piccolo film. È una bellissima cosa, si pensa che oggi non ci sia più nulla da scoprire, e invece ogni tanto capitano queste cose, un po' per caso anche forse, e devo dire che danno senso un po' anche al nostro lavoro. Certo, non abbiamo il cappello all'Indiana Jones, i nostri archivisti rimangono nei nostri cavò, però ogni tanto ci sono queste belle sorprese e non possiamo che condividerle con il mondo tutto. A riprova poi del fatto che, se utilizzati bene, i media, i social media possono servire appunto a riscoprire la nostra storia cinematografica.
0: In effetti la vicenda che lei ci ha raccontato di Diving for Treasure, che abbiamo appunto rivisto con lei, è emblematica del lavoro della Cinematech per restituire, conservare e valorizzare i materiali che conserva. Quindi, per concludere, quali sono le dimensioni e le caratteristiche del patrimonio che voi custodite? Può darci qualche cifra relativa alle pellicole o ai materiali che conservate nei vostri archivi?
1: Allora, è chiaro che le cifre evolvono sempre, ma credo che oggi siamo più o meno a più di 85.000 titoli di film. Forse la cosa più interessante è dire che comunque la Cineteca Svizzera, proprio per le sue collezioni, che non sono solo film, lo ricordo, ma ci sono anche dei materiali che noi chiamiamo non film, quindi i libri chiaramente, ma anche manifesti, fotografie, insomma tutti i materiali, una volta cartacei e oggi digitali, che accompagnano la valorizzazione dei film. Quindi parliamo di più di 85.000 titoli, quindi è per questo che oggi la Cineteca Nazionale è considerata come una delle prime 10 al mondo per importanza delle collezioni. È chiaro che abbiamo poi una missione che si focalizza su tutto quello che è il cinema svizzero, il cinema elvetico, però la collezione della Cinematech nasce come collezione mondiale, quindi del cinema, e quindi negli anni gli archivi hanno raccolto soprattutto film e materiali non solo svizzeri, proveniente poi dall'esercenza sul territorio elvetico o dai numerosi festival che abbiamo nel paese.
0: Diving for Treasure, Cercando tesori, è il film realizzato nel 1900, riemerso dagli archivi della Cineteca Svizzera, che conta, ci ha detto Chicca Bergonzi, più di 85.000 titoli, e realizzato dal cineasta Robert Paul. Di questo abbiamo parlato proprio con Bergonzi, che io ringrazio tanto, e a presto e a risentirci.
1: Grazie, a presto, al cinema.
0: Ricordo anche che sulla nostra pagina del podcast, in cui rifluirà questa intervista questo pomeriggio, insomma verso le 14, potrete trovare il link a questo Diving for Treasure. A presto, risentirci.
1: Arrivederci.

0: basta avere l'ombrella, l'ombrella che ti farà la testa, sembra un giorno di festa. E la vita, la vita, e la vita, le strade, le strade. Basta una persona che si monta la testa, è finita la festa, è finita la festa, è finita la festa.
1: Abbiamo sentito Valentina Cenni con Stefano Bollani nel brano storico chiaramente di Iannacci, E la vita e la vita. Questa era una registrazione del 2022. Intanto, prima di arrivare al dossier di Alphaville, vi dico anche che oggi, mercoledì 3 giugno, sono 100 gli anni dalla nascita di Ginsberg, poeta, intellettuale, visionario, attivista e figura di spicco della controcultura americana e mondiale, tra i fondatori della Beat Generation. La sua opera più celebre è Urlo, poema vorticoso che sfidò la censura e scosse anche le fondamenta dell'America conservatrice degli anni 50. Noi ovviamente con Alphaville non potevamo farci scappare questo anniversario, questa occasione, quindi ad Allen Ginsberg e al suo Urlo di una generazione, ma forse anche direi di più di una generazione, sarà dedicato il nostro dossier di Alphaville dal 15 al 19 di giugno, l'ultimo prima del palinsesto, insomma prima dell'estate, l'ultimo del palinsesto prima dell'estate.

Abbiamo sentito Dave Stewart con un omaggio a Bob Dylan, la registrazione del 2025 dell'anno scorso, il brano naturalmente I Want You. Ora ascoltiamo Samara Joy con Three Little Words.

Three Little Words, una registrazione del 2025 di Samara Joy. Ora ascoltiamo Zara McFarlane con la sua September Song. La registrazione è del 2024.

0: Terzo momento del dossier di Alphaville che questa settimana stiamo dedicando alla danza e alle sue forme di trasmissione culturale. Perché ne stiamo parlando? Perché tra pochi giorni si inaugurerà Lugano Dance Project, il festival di danza internazionale contemporanea, dal 10 giugno fino al 14, all'AC ma anche in altri luoghi delle città. Dopo avere negli scorsi giorni contestualizzato un po' il festival con il curatore, con il direttore artistico delle arti performative dell'AC, oggi vorremmo raccontare come una performer in particolare, Chiara Bersani, si relaziona alla questione di come e cosa trattenere dal passato e cosa tramandare. Quindi io saluto subito Chiara Bersani, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Lei è performer, regista, coreografa, autrice ed è artista associata alla Triennale Milano Teatro per il triennio 25-27. È attiva nell'ambito delle arti performative, del teatro di ricerca e della danza contemporanea. La sua opera manifesto che ha ideato e interpretato è Gentle Unicorn, per cui ha ricevuto molti premi come il Total Theater Award per la danza nel 2019 al Fringe Festival di Edimburgo. Allora, Chiara Bersani, magari partiamo proprio dal suo spettacolo Gentle Unicorn, costruito attorno alla figura dell'unicorno. Una figura che appartiene alla mitologia di tutti i secoli, c'è nell'immaginario antichissimo dei Sumeri, c'è anche nelle leggende medievali, fino a diventare, facciamo tanti salti in avanti, un'icona anche pop contemporanea. E quindi forse il tema dell'eredità può entrare già qui. Lei come si è relazionata con tutta questa stratificazione culturale nell'incarnare l'unicorno nel suo spettacolo?
1: La cosa che per me è stata più affascinante della figura dell'unicorno, proprio dato il suo percorso storico, è proprio che durante i secoli, nelle diverse culture, nelle diverse civiltà, gli sono stati attribuiti significati talmente diversi da diventare anche profondamente contraddittori tra loro. Eppure non abbiamo una sorta di versione originale dell'unicorno, perché poi anche come è apparsa come figura nei racconti degli immaginari, anche lì è ambigua la storia, ci sono varie versioni. Quindi il punto è che io al tempo, quando ho iniziato Gentle Unicorn, mi stavo proprio interrogando sui significati che un corpo ha nel momento in cui incontra la società e quindi nel momento in cui diventa anche un oggetto di visione, un soggetto di visione per altre persone, alle quali quindi vengono attribuiti dei significati. E quindi l'unicorno per me era proprio affascinante, perché era questa forma che tutti abbiamo ben presente, perché tutti e tutti, se diciamo unicorno, abbiamo un'immagine che arriva, ma che appunto ognuno riempie con dei significati così diversi senza avere la minima idea, io per prima, di quale sia la sua reale natura, se c'è una reale natura, se c'è un'identità. E quindi per me era affascinante, perché era proprio un terreno aperto.
0: Una forma aperta all'interpretazione. Tra l'altro il suo Gentle Unicorn ha ricevuto moltissimi riconoscimenti ed è diventato anche un manifesto politico e artistico che ha dato grande slancio alla riscrittura del linguaggio del corpo sulla scena, decostruendo codici estetici escludenti rispetto all'alterità dei gesti, possiamo dire, e dei corpi. Ecco, su quali livelli secondo lei è importante agire oggi per ampliare gli spazi della pluralità dei corpi e anche dei vissuti all'interno della danza?
1: Guardi, io prima ancora di parlare di un livello artistico autoriale, vorrei che ci si concentrasse su un livello di opportunità formative di mercato, nel senso che affinché si amplino gli immaginari, affinché si amplino i linguaggi, noi abbiamo bisogno che lo spazio scenico e in generale lo spazio artistico, e quindi riferisco veramente a tutte le arti, forse la danza in questo è una di quelle più illuminate sinceramente, però abbiamo bisogno che gli spazi artistici vengano attraversati da corpi e persone diverse.

0: al di fuori di quelle che con alcuni attivisti chiamiamo un po' delle riserve, cioè delle aree protette costruite apposta per gli artisti disabili, piuttosto che apposta per gli artisti con un background migratorio, piuttosto che per gli artisti queer. È stato fondamentale fare quel passaggio, ma adesso abbiamo bisogno che il mercato e le scuole si assumano veramente dei rischi di vendita proprio, cioè di creare dei prodotti che chiederanno un nuovo pubblico e però si assumono veramente, quindi iniziando a sostenere radicalmente gli artisti con diverse storie, diversi background, inserendoli nel mercato ufficiale.
1: Sì, perché se non è l'arte a sfidare il mercato, potremmo chiederci chi lo fa se non l'arte. Nel suo
0: Esattamente.
1: percorso, quali sono stati, diciamo, i suoi apripista? Ci sono state magari delle artiste o degli artisti oppure degli spettacoli che l'hanno ispirata a esplorare certe direzioni oppure delle possibilità per la sua ricerca, Bersani?
0: Ma guardi, per me è stata molto strana. Faccio sempre fatica a rispondere a questa domanda, perché il mio percorso è stato molto particolare, diciamo. Per il fatto che io comunque vengo da un paese piccolo, del nord Italia, e in cui io non sono cri allora, sono cresciuta leggendo tanto, vedendo tanti film, vedendo qualche spettacolo dedicato anche per l'infanzia e i ragazzi, però io non sono cresciuta dentro al mondo culturale e io ho iniziato a lavorarci prima di entrarci, nel senso che ho avuto la fortuna, e per questo che è stato un percorso molto anomalo, ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare giovanissima, scoprendo che il teatro in cui io pensavo di stare solamente vivendo un'esperienza formativa era in realtà un teatro molto strutturato, che quindi mi fece molto rapidamente una proposta di lavoro. Io inizio a lavorare molto giovane e ad avere presto il desiderio di creare, di dare forma alle mie immagini in modo estremamente anarchico, cioè veramente senza dei modelli, ma con dei desideri disordinati, diciamo. Poi gli artisti che mi sono piaciuti, che mi piacciono tantissimo, mi ero innamorata profondamente di Rodrigo Garcia da giovane, Sciro Mbari in una fase un po' più matura, tantissimi altri artisti che hanno attraversato i miei immaginari e hanno contribuito a rendermi un'artista più consapevole. Però all'inizio è stato totalmente punk, è stato un po' casuale il mio inizio.
1: Desideri disordinati e punk mi piace moltissimo come espressione. Io leggevo una sua intervista in cui lei diceva che durante la sua performance intitolata Tell Me More, lei ha capito per la prima volta che un'azione performativa poteva vivere solo per la prima volta, solo per alcune persone e che non avrebbe potuto riallestire quel momento di incontro per nessun altro. Visto quindi che il tema del Lugano Dance Project è l'eredità, queste parole mi hanno molto colpita. Ci sono degli accadimenti che non possono essere trasmessi, secondo lei?
0: Allora, per me è molto affascinante che lei ha trovato questa citazione e parla di questo lavoro che è stato effettivamente presentato un'unica volta e quindi in qualche modo per me ci stiamo già rispondendo, nel senso che è accaduto una volta, è accaduto a Bassano del Grappa per 3 sere di seguito, e dopodiché il lavoro è scomparso perché è venuto a mancare uno degli interpreti, è proprio deceduto all'improvviso. E il lavoro era così profondamente basato sulla relazione tra me e questo gruppo di persone e anche tra queste persone tra di loro che non era pensabile riallestirlo, cioè sarebbe stato pensabile investire per fare un altro progetto con un altro coro, ma non era pensabile rifare quel lavoro, passarlo ad altri, perché era troppo ancorato a quelle che erano le relazioni umane all'interno. Eppure adesso, a distanza di 10 anni, lei me lo sta citando. E quindi per me qui c'è già la risposta, nel senso che ci sono tanti modi per mettere all'opera performativa, quindi un'opera effimera per sua natura, di creare una ricchezza che verrà poi ereditata. Nel caso di Tell Me More è diventato un racconto, è diventata una leggenda, è un po' un unicorno, è diventata una leggenda, hanno vissuto quel momento in pochi e in

0: poche, e poi è uno dei lavori di cui io parlo di più, e che appunto l'Elio mi sta citando ponendo una nuova riflessione, quindi ha lasciato una sua traccia, sicuramente più sottile di quella che lasciava Unicorno, però ha lasciato una sua traccia anche lui.
1: Veniamo al laboratorio che lei guiderà durante il Festival Lugano Dance Project, rivolto a professioniste e professionisti del movimento. 3 giorni per attraversare e riflettere sul concetto di avanzare a partire dai corpi. Che significato ha quindi per lei questo progetto e l'idea di avanzare in relazione al corpo?
0: L'avanzamento è quindi proprio spostare il corpo fisicamente nello spazio, è un'azione potenzialmente estremamente semplice, eppure di cui ovviamente una persona con disabilità motoria ne apprende la complessità subito. E non è tanto una complessità di fatica quanto una complessità perché immaginata sempre in un modo univoco, ovvero con la camminata verticale, la camminata di una gamba, un piede che va davanti all'altro e con tutta l'energia affascinante di una camminata, eppure si può avanzare in tantissimi altri modi. E il mio fascino per l'avanzamento è molto legato al tempo che stiamo vivendo, sinceramente. Stiamo vivendo un momento politicamente estremamente violento. E stiamo vivendo un momento in cui noi artiste siamo chiamate a domandarci come ci vogliamo collocare, come vogliamo metterci, posizionarci in un tempo così complesso e drammatico e crudele. E facciamo dei tentativi, facciamo tutte dei tentativi diversi, ma facciamo dei tentativi, sono tutti dei tentativi per avanzare, per cercare di non restare immobili, per cercare di attraversare questo momento con modalità diverse. E quindi ci sarà chi lo attraverserà camminando e chi invece lo attraverserà avanzando, interrogandosi come si avanza. Ecco, la mia fascinazione arriva da lì. Il lavoro partirà da qui e poi in 3 giorni chissà quante cose accadranno.
1: E con così tante persone, perché proprio questo è molto bello, no? La domanda come ci vogliamo collocare nelle cose, come vogliamo avanzare in questo tempo così crudele, è una risposta che va fatta a tante persone, la collettività che può rispondere, perché i percorsi sono molteplici. Chiara Bersani, in attesa di vederla a Lugano per il festival, la ringrazio tanto per averci parlato delle sue visioni e delle sue pratiche artistiche. A presto e risentirci.
0: Grazie mille, è stato un piacere. A presto.
1: A presto, intanto vi ricordo anche che domani il dossier di Alphaville, dedicato alla danza e all'eredità, continuerà con la filosofa della danza Caterina Di Rienzo.
2: Rete 2.
3: Maladie d'amour, maladie des amoureux.

0: Maladie d'amour di Gaby Hartmann, e questo è il momento della nostra pagina, il nostro tema del giorno. In Svizzera ci sono circa 140.000 persone che non nascono maschio o femmina e spesso se ne accorgono solo da adulte. Stiamo parlando di intersessualità, una variazione biologica dei genitali presente dalla nascita che può riguardare fino all'1,7% della popolazione. Ma la maggior parte delle persone intersessuali, per loro la differenza maggiore, quella più grande da vivere, non è quella biologica ma quella sociale. Anche se adesso la società sta iniziando a impegnarsi a rivedere le distinzioni binarie, il nostro è un mondo che per tanti secoli ha diviso tutto in maschi e femmini. Quindi come vive una persona intersessuale? Elisa Rossello ha rivolto queste domande a Federico De Angelis, biologo e coordinatore di Imbarco Immediato, associazione bellinzonese che offre uno spazio di confronto sui temi di identità sessuale. Per prima cosa Federico De Angelis ha spiegato cos'è l'intersessualità.
1: Per quanto riguarda l'intersessualità, si parla di identità sessuale di un individuo, ogni individuo ha un'identità sessuale che è composta da quattro fattori principali: il sesso biologico, l'orientamento sessuale, il ruolo di genere e l'identità di genere. Quindi aspetti personali, sociali, emozionali. Per quanto riguarda l'intersessualità, ci si pone nella casella, diciamo, del sesso biologico, quindi nella prima casella, quindi di come ciascuno di noi è venuto al mondo, quindi con gameti, cromosomi maschili o femminili. Ci sono però dei casi in cui questo binarismo classico va un po' a inficiarsi, e quindi il quadro di costellazioni che ci sono di persone che non possono essere incasellate direttamente tra uomini e donne si definiscono intersessuali o intersex. Esistono diversi tipi di intersessualità, nel senso che a livello percentuale tra l'1 e il 2% dei bambini e bambine nascono con questo tipo di problematiche. Con questa percentuale si inseriscono anche le anormalità cromosomiche, quelle quindi a livello genetico, che non sono normalmente riscontrabili alla nascita. Sono pochi disturbi che possono essere riscontrati direttamente alla nascita di un bambino, ma che possono essere poi riscontrati con la vita più adulta, puberale o nella vita adulta direttamente.
2: Se ci sono alcune persone che se ne accorgono soltanto più tardi, significa che non danno problemi di salute queste caratteristiche particolari?
1: Nella maggior parte dei casi no, ci sono però delle situazioni in cui è necessario intervenire da piccoli sui bambini, perché ci possono essere delle problematiche medico-sanitarie, per esempio bambini che nascono con problematiche dell'apparato urogenitale, avendo magari gonadi o genitali di entrambi i generi, e quindi magari difficoltà o impossibilità a urinare. In questi casi è obbligatorio dal punto di vista medico intervenire subito dalle prime fasi. Adesso, con il pensiero attuale, tendenzialmente si cerca di non operare più questi bambini, a meno che non ci siano problematiche importanti su cui è obbligatorio intervenire, altrimenti si cerca di far crescere l'individuo con la propria situazione, e poi è lui direttamente o lei che sceglie se e come intervenire. Spesso, perché fino a non molti anni fa erano tendenzialmente i genitori, quando i bambini nascevano con questo tipo di alterazione, chiamiamola così, che decidevano di intervenire, ovviamente su consulto medico, e decidevano loro che vita in qualche modo il loro figlio o figlia doveva vivere da adulti, se nel binario femminile o in quello maschile. Questo portava poi ovviamente magari a problematiche psicologiche via via che l'individuo andava a crescere.
2: Lei ha già anticipato un tema, e cioè appunto come si rapportano le persone intersessuali rispetto all'identità di genere, che è una cosa importante nella nostra società.
1: Ovviamente, come spiegavo all'inizio, quando parliamo di intersessualità parliamo di sesso biologico, non parliamo di identità sessuale o di identità di genere soprattutto. Importante sottolineare come la vita delle persone intersessuali può subire durante il loro sviluppo delle problematiche dal punto di vista psicologico, quindi simile a quello che magari le persone della comunità arcobaleno, soprattutto le persone trans, vivono, perché magari il loro corpo non risponde più, crescendo, il binarismo classico, per mancanze magari di un ciclo mestruale che non arriva, piuttosto di altre alterazioni che possono esserci durante lo sviluppo. Ci sono anche libri, film adesso su queste tematiche che spiegano bene dal punto di vista della persona come possono vivere in queste situazioni. Ci sono stati, per esempio, persone il cui genitore ha deciso di intervenire, ovviamente sempre sottolineo sotto il consiglio medico, la vita in qualche modo che il figlio doveva vivere, e in realtà poi durante lo sviluppo questo ragazzo ha percepito che in realtà il suo corpo, deciso da qualcun altro per lui, in realtà non si allineava a quello che lui mentalmente pensava, quindi ha intrapreso il percorso di riallineamento di genere, quindi percorso quindi classico delle persone trans. Probabilmente se non si fosse intervenuto da piccoli questo percorso sarebbe stato evitato.
2: Allo stesso tempo, se non si interviene da piccoli, questo significa che le persone intersessuali crescono con delle caratteristiche che non vengono contemplate dalla società, perché è abituata a pensare in modo binario. Quindi come si rapportano alla società queste persone, soprattutto visto che lei è il coordinatore di Imbarco Immediato, che è questo spazio di dialogo proprio sulle questioni di identità sessuale? Ricevete mai delle persone intersessuali che appunto condividono le difficoltà o tematizzano il modo in cui vivono la società?
1: Personalmente sono poche le persone intersessuali che ci contattano per qualche presa di posizione piuttosto che per qualche racconto personale. Abbiamo nel passato cercato di mettere anche l'accento su queste componenti della comunità arcobaleno che sono un po' più sconosciute in qualche modo alla massa, perché è ancora problematica dal punto di vista sociale. Sicuramente dal punto di vista legale, adesso dal punto di vista anche dei diritti per la comunità arcobaleno, sono stati fatti dei passi avanti molto importanti, soprattutto però per alcune lettere, diciamo, della famosa sigla LGBTQIA+, soprattutto per le prime lettere, ma ancora per quanto riguarda la categoria T, quindi trans e intersex, la I c'è ancora da fare, in particolare per la comunità intersessuale di cui parliamo comunque oggi. Per esempio in Svizzera non esiste una legge che vieti interventi sui bambini intersex. Una delle prossime future battaglie per le associazioni arcobaleno si muoverà in questo senso anche.
2: Lei ha già anticipato il legame con la comunità arcobaleno e le lotte comuni, che approfondiremo tra un attimo. Ero curiosa anche di sapere la situazione delle persone intersessuali a livello più globale, internazionale, visto che diverse culture magari possono fare più spazio per queste variazioni sessuali.
1: Ci sono varie associazioni, per esempio l'ILGA, che è un'associazione internazionale che accomuna, diciamo, tutte le associazioni arcobaleno a livello mondiale, e fa ogni anno delle statistiche nuove su quelli che sono i diritti dei vari paesi per la comunità arcobaleno su più settori, su più argomenti specifici. In realtà paesi che vietano gli interventi per i bambini intersessuali sono molto pochi a livello europeo e a livello mondiale. Su questo c'è ancora da fare a livello globale.
2: Invece ha accennato al fatto che i diritti conquistati sono andati di pari passo con la comunità LGBT, in particolare ci sono dei punti comuni con le persone trans. Ci può spiegare come si inseriscono le persone intersessuali nella comunità LGBT?
1: Una cosa importante da dire è che la sigla in qualche modo anche nel corso degli anni ha subito delle modifiche con aggiunte varie di lettere, adesso si è raggiunti penso quella un po' più definitiva, e con il più finale in qualche modo si accomuna tutto quello che non è esplicitato, ma la sigla comunque rappresenta un mezzo con cui le persone della comunità si identificano, in modo per le persone che vivono una determinata situazione, che sono una, in qualche modo una minoranza, di trovare un proprio posto nel mondo. Non è uno strumento che serve alla restante parte, alla maggioranza della popolazione, di etichettare in qualche modo qualcun altro. Quindi è un mezzo che serve alla comunità stessa in qualche modo per identificarsi. le persone intersex sono una componente forse poco nota, ma assolutamente importante per la comunità arcobaleno, e gli strumenti delle associazioni che si muovono per i diritti della comunità arcobaleno in questo momento hanno, soprattutto penso al nostro caso, quello della Svizzera, l'indirizzo di rivolgersi a questa categoria e a quella delle persone transgender, verso le quali ancora i diritti non sono gli stessi che per esempio per la comunità omosessuale.
2: Un altro punto in comune che mi sembra evidente dalle sue parole è il fatto che, proprio come il resto della comunità arcobaleno, anche le persone intersessuali sono sempre esistite, ma sono state, diciamo, tenute in disparte dalla società e stanno venendo, diciamo, integrate, o comunque se ne parla di più, soltanto negli ultimi tempi. In particolare per l'intersessualità lei ha detto che è un tema che rimane, diciamo, poco noto. Secondo lei perché?
1: Restano, secondo me, ancora poco note alla maggioranza del pubblico, probabilmente perché si ritengono essere un qualcosa di estremamente personale del singolo individuo e non di una percentuale comunque piuttosto alta, perché parlavo prima comunque tra l'1 e il 2% dei bambini che nascono con questo tipo di alterazione, quindi non sono percentualmente così pochi, ma probabilmente la vivono in maniera molto più singola, più personale rispetto alle comunità omosessuali o bisessuali o per le stesse persone trans, che probabilmente sono anche maggiormente visibili nella società comune, sono tematiche in parte più sdoganate a livello mediatico, in serie TV, in film, sono state rese molto più quotidiane alla visione culturale e alla visione sociale in generale. Le persone intersex probabilmente vivono una situazione un po' più personale, quindi su questo sono rese meno visibili. Il fatto di parlare di queste tematiche è tutto un aiuto, nel senso che quando si affronta comunque discorsi su una minoranza viene messo un accento su qualcosa che probabilmente manca e su un discorso probabilmente che deve essere affrontato anche sul piano politico oltre che quello sociale, quindi non è negativo parlare ovviamente di queste tematiche.
0: L'intersessualità spiegata da Federico De Angelis, biologo e coordinatore dell'associazione Imbarco, immediato al microfono di Elisa Rossello. Ora ascoltiamo Bois Bois dall'album Novela del 2024 della cantante brasiliana Seu.

0: Questo era Stray Killer di Kate Oxfam Quintet e siamo al momento del nostro dibattito. Siamo al momento dell'approfondimento di Alphaville. Benvenuta Cristina Artoni.
1: Eccoci Francesca, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: La storia del suffragio femminile è legata a doppio filo con il potere patriarcale, una considerazione che potrebbe apparire ovvia ma che emerge in tutta la sua potenza ripercorrendo la storia tortuosa in ogni angolo del mondo delle battaglie per ottenere un diritto fondamentale. Infatti le donne hanno spesso ottenuto i diritti sociali già acquisiti con grave ritardo prima di acquisire quelli politici e civili. Il voto ha rappresentato a più riprese lo scoglio più importante, soprattutto nella fase di costruzione dei sistemi politici liberali e democratici.
1: E anche di quest'ultimo aspetto parleremo in questa mezz'ora di approfondimento, partendo da un libro da poco uscito per il Mulino, Il voto alle donne, questo è il titolo, una storia globale a cura di Raffaella Baritono e Vinzia Fiorino. Attraverso un viaggio nel tempo e nel Europa, America, India e mondo arabo, il volume raccoglie la storia, come dicevamo, per nulla lineare, per arrivare al riconoscimento del diritto di voto alle donne. Ricordiamo che tra l'altro in Svizzera il suffragio femminile è stato introdotto a livello federale soltanto dopo la votazione del 7 febbraio del 1971, insomma un po' gli ultimi della lista.
0: Diamo quindi il benvenuto alle nostre ospiti, entrambe esponenti della Società Italiana delle Storiche. Buongiorno Raffaella Baritono.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Professoressa di Storia e Politica degli Stati Uniti presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, si occupa di storia politica statunitense e di storia e pensiero dei femminismi statunitensi. Come dicevamo, Baritono è una delle curatrici del libro Il voto alle donne. E ben ritrovata anche a lei, Lea Nocera.
3: Buongiorno, buongiorno a chi ascolta e grazie.
0: Studiosa di Turchia contemporanea e professoressa associata presso l'Università di Napoli l'Orientale, dove insegna lingua e letteratura turca, e direttrice della rivista dedicata alla cultura turca Kaleidoscope. Baritono, poco fa nella nostra introduzione noi stavamo parlando del potere patriarcale presente in tutta la storia del suffragio femminile. Possiamo definirlo il filo rosso che collega le battaglie per ottenere l'accesso delle donne al voto?
2: Sì, sicuramente è il filo rosso, anche se il concetto di patriarcato poi va articolato a seconda dei periodi storici, a seconda dei paesi, però la resistenza che in tutti i paesi c'è stata nei confronti del voto alle donne dimostra quanto questa rivendicazione assumesse quasi un carattere sovversivo. Perché? Perché naturalmente il voto alle donne significava mettere in pratica quel concetto, una testa, un voto, e quindi sancire l'uguaglianza, no, delle donne e degli uomini su un piano di parità, mettere in discussione l'idea del voto come qualcosa che apparteneva alla household, quindi al capofamiglia, significava mettere in discussione proprio quell'assetto gerarchico e patriarcale. Una delle tante motivazioni che in molti paesi ricorrevano per opporsi al voto era che se veniva concesso il voto alle donne, questo avrebbe provocato disordine all'interno della famiglia, cioè veniva messa in discussione l'autorità del capofamiglia, del padre, del marito nei confronti della moglie e dei figli, quindi si metteva in discussione un ordine che si riteneva fondante l'ordine politico stesso.
1: Lea Nocera, lei è presente in questo volume con il capitolo dedicato al suffragio femminile in Turchia. In che modo il peso del patriarcato ha influenzato il processo verso il voto alle donne? La professoressa Baritono parlava di carattere sovversivo.
3: Sì, in Turchia la situazione in realtà è un po' differente, perché le donne vanno per la prima volta alle urne già nel 1930, per le elezioni amministrative, e poi il suffragio universale diventa, diciamo, effettivo nel 34, quindi anche molto prima di molti paesi europei. Viene però è il risultato in realtà anche di un lungo processo, ma soprattutto viene amplificato dal fatto che c'è una nuova repubblica che si vuole promuovere come una repubblica moderna, laica, diciamo alla pari di altre potenze europee, se non più avanzata, per cui di fatto, diciamo, il voto alle donne diventa un simbolo di questa nuova repubblica, di questo avanzamento. Però dove andiamo a leggere comunque una presenza, come dire, del patriarcato, come dire, del potere, di un potere patriarcale, lo andiamo a leggere nella narrazione storiografica che viene data di questa del voto alle donne. Cioè, nonostante ci siano stati delle battaglie, un processo frutto di un processo molto lungo che è iniziato già alla fine dell'Ottocento e che ha visto anche, diciamo, moltissime organizzazioni, riviste anche esclusivamente femminili alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, promuovere il diritto al voto e moltissime connessioni con organizzazioni internazionali, in realtà viene promosso il voto alle donne in Turchia come se fosse il risultato, l'esito, il successo di Mustafa Kemal Atatürk, che diventa quindi padre dei turchi, come sappiamo, ma padre anche delle donne, della loro emancipazione. Per cui nella narrazione storiografica per moltissimi decenni, fino a che, diciamo, le storiche non hanno fatto un lavoro serio negli archivi e di ricostruzione, in realtà è passato come un successo esclusivamente del fondatore della Repubblica e di uomini illuminati che volevano appunto dimostrare che la Repubblica turca è una Repubblica moderna, quindi cancellando di fatto l'azione delle donne, l'agency, e tant'è che il partito le donne turche, che si era formato già in realtà prima di quello repubblicano del popolo, cioè quello che ancora esiste, ma fu cancellato, e l'Unione delle Donne Turche fu costretta allo scioglimento subito dopo il suffragio universale.
0: Baritono, la battaglia per il suffragio femminile, dicevamo, non può essere considerata lungo un percorso lineare, anzi il percorso è tortuoso ovunque nel mondo, ce lo stava raccontando Nocera con il caso turco. Le donne ottengono in molti paesi diritti sociali prima di acquisire quelli politici e civili. Lei, Baritono, prima già ci diceva che l'ordine sociale era considerato fondante rispetto all'ordine politico stesso, ma quali elementi entrano in gioco esattamente?
2: Ma per le donne, appunto, la traiettoria che viene in genere utilizzata, che fa riferimento agli studi di un sociologo inglese, Marshall, no, che vedeva la storia della cittadinanza come la progressione per cui si hanno prima i diritti civili, poi quelli politici, poi quelli sociali, in realtà era stata una progressione modellata sull'individuo maschio lavoratore, quindi questo lasciava fuori invece i percorsi che hanno riguardato le donne. E spesso, come diceva lei, le donne hanno acquisito prima i diritti sociali, soprattutto il tema della maternità diventa uno strumento importante per il riconoscimento di diritti sociali. La tutela delle donne lavoratrici e delle madri è un terreno di costruzione di politiche di welfare. Quindi abbiamo questo paradosso: donne che magari si vedono riconosciuto l'assegno di maternità, la tutela della gravidanza dal punto di vista della legislazione sociale, ma non hanno i diritti civili, non possono accedere a determinate professioni, non hanno soprattutto i diritti politici. Leggere il tema del voto significa in realtà leggere una battaglia che non riguarda soltanto il voto. Questo è un elemento che si ritrova dagli Stati Uniti di fine Settecento alla Francia, in Africa o in Asia, cioè attorno al tema del voto in realtà i movimenti delle donne hanno portato avanti invece una battaglia per l'allargamento degli spazi di democrazia, per una serie di acquisizioni di diritti negati dentro ai vari contesti politici e sociali. Quindi, come dire, non c'è soltanto il voto, ma il voto diventa espressione e simbolo di un pacchetto di diritti che devono essere riconosciuti alle donne.
1: Lea Nocera, invece, come avviene in Turchia? Si ripresenta lo stesso schema nella società turca? Lei prima ci spiegava appunto l'arrivo di Ataturk.
3: Ma sì, in realtà, diciamo, la richiesta, diciamo, del diritto al voto da parte delle donne, di organizzazioni femminili, arriva anche in questo caso arriva a, diciamo, completa una richiesta dei dibattiti che sono anche molto più articolati. Quando parlavo prima di riviste femminili, che erano una grande tribuna, diciamo, di discussione, di dibattito, e lì si legge come le questioni riguardano già alla fine dell'Ottocento l'indipendenza economica delle donne, e l'uguaglianza tra i sessi. Ci sono delle questioni specifiche che allora siamo nell'impero ottomano, ma che poi rimangono, cioè per esempio il discorso sui matrimoni combinati, la condanna della poliginia, la critica di questa divisione molto netta tra spazio pubblico e spazio privato. Ci sono dei dibattiti molto molto vivaci che insistono anche su questioni, diciamo, che sembrerebbero futili come la moda, ma che in realtà richiamano poi appunto alcuni di questi temi di cui ho parlato, e questi dibattiti si allargano comprendendo anche il diritto al voto come momento fondamentale per essere riconosciuti, essere partecipi di una società che si vuole contribuire a costruire. È molto interessante perché parliamo di un contesto anche plurilinguistico, multiconfessionale, quello dell'impero ottomano, in cui ci sono molti anche legami tra donne che appartengono a religioni diverse, a contesti, diciamo, un contesto sociale probabilmente più simile, perché stiamo parlando di donne che comunque appartengono principalmente, ma non solo, a un'elite, che però comunque appartengono anche a confessioni diverse, parlano molte lingue e leggono, sono molto informate di quanto avviene in Europa, e questo spesso viene, diciamo, non viene ricordato. Ora, in questo libro è stato fatto un enorme sforzo, lo ricordava anche prima Raffaella Baritono, ma in realtà è importantissimo ricordare il legame che c'era, i rapporti transnazionali, il legame che c'era tra le organizzazioni, gli scambi venivano tradotti anche in Turchia, per esempio già nell'impero ottomano venivano tradotti articoli che venivano ripresi dall'Inghilterra, dalla Francia, e quindi, diciamo, c'era molta conoscenza di quanto avveniva all'estero. E cioè, questo fa sì che ci sono anche delle organizzazioni internazionali che si attivano, certo anche con dei limiti, soprattutto nei confronti delle donne musulmane, c'erano, nonostante tutto, dei pregiudizi, però è molto importante ricordare quanto ci fossero delle relazioni anche tra organizzazioni. Quindi stiamo parlando di dibattiti e di discussioni che avvenivano a livello, diciamo, nazionale, anche di nazioni che si stavano costruendo, come nel caso della Turchia, ma che avevano un elemento molto importante anche di transnazionalità.
0: A proposito di transnazionalità, lei prima accennava proprio anche al caso inglese. Noi pensiamo, quando ragioniamo sul voto alle donne, anche alle famose suffragette inglesi, in particolare a Emmeline Pankhurst, che diventò una figura di riferimento del movimento femminista inglese all'inizio del XX secolo, con il suo motto "Fatti, non parole". Quanto questo movimento ha fatto scuola e fin dove è arrivata la sua eco, Baritono?
2: Sì, naturalmente ci sono rapporti molto stretti tra le suffragiste inglesi, anche le più radicali, e quelle americane. Molte americane, soprattutto quelle della generazione più giovane, all'inizio del Novecento, hanno esperienze in Inghilterra e hanno esperienze nelle lotte.
0: Baritono? Può continuare? Ah, Abbiamo perso la linea, allora appunto cerchiamo di recuperarla.
1: Sì, io proseguo con Lea Nocera e dopo torniamo ovviamente con Raffaella Baritono. Lea Nocera, lei lo stava già spiegando, prima ci raccontava appunto delle relazioni internazionali. La Turchia diede nei primi anni 30 la piena libertà politica alle donne, incluso il suffragio femminile, il diritto di candidatura alle cariche politiche, ci spiegava. Ma quali le figure sono state veramente determinanti per questi riconoscimenti?
3: Volevo semplicemente legarmi, prima di iniziare ricordare delle figure emblematiche, però volevo giusto ricordare che ad esempio Pankhurst e Melin Pankhurst era considerata una radicale violenta tra le femministe dell'impero ottomano dell'inizio del Novecento. Erano spaventate, diciamo, da questa, come dire, questa carica così sovversiva. Pronto?
1: Sì, noi la sentiamo.
3: Ci sono.
1: Prego.
3: Ah, ok. Volevo questo anche, diciamo, a volte, no, come si cambiano le posizioni, uno anche non ce lo si immagina. Per quanto, mentre poi devo dire le femministe ottomane e poi turche avevano anche loro la loro, diciamo, componente radicale. E abbiamo delle figure emblematiche, sicuramente. Una di queste è Nezihe Muhittin, che era una scrittrice, una insegnante di scienze naturali a un liceo di Istanbul, quindi, diciamo, come dicevo, apparteneva anche a questa alta borghesia ottomana, frequentava una scuola missionaria francese, quindi aveva una serie di legami, diciamo, anche con la borghesia europea che viveva a Costantinopoli, Istanbul. E lei è una delle più importanti animatrici di questo femminismo dell'inizio del Novecento, tant'è che fonda un partito politico che era il Partito Popolare delle Donne già nel 1923, alcuni mesi prima non solo della nascita della Repubblica, ma anche alcuni mesi prima che Mustafa Kemal fondasse il proprio partito, che poi è il partito, diciamo, che, con cui nasce la Repubblica, il Partito Repubblicano del Popolo, tant'è che riscontra molti problemi. E questo partito viene costretto ad essere chiuso e poi però lei non si dà per vinta, fonda delle riviste molto importanti che diventano, appunto, come dicevo prima, una tribuna proprio di discussione. È una figura che non a caso poi con la Repubblica è stata marginalizzata e l'Unione delle Donne Turche fu costretta a un cambio di vertice, quindi lei fu marginalizzata perché era una figura molto, molto energica e anche che sapeva difendersi bene, per cui quando il Mustafa Kemal fece capire che l'Unione delle Donne Turche doveva essere sciolta dopo, perché oramai non c'era più bisogno di rivendicare nulla perché le donne avevano acquisito il diritto al voto, aveva bisogno di una figura un po' più malleabile. E quindi, diciamo, Nezihe Muhittin sicuramente è una persona che secondo me è importante, che va ricordata, ma ce ne sono, e lei lavorava anche insieme a Suat Dervish, che è anche una scrittrice, le cui opere sono state anche tradotte anche in lingua italiana. Quindi Suat Dervish la ricorderei, così come un'altra scrittrice che era una femminista molto energica e molto importante, che è Halideh Edip Advar, giornalista, scrittrice. Lei andò in rotta con Mustafa Kemal e andò in esilio in Inghilterra per poi ritornare solamente dopo la morte del fondatore della Repubblica. E lei era una che possiamo trovare facilmente, si ritrovano le foto sue dove arringa folle immense ed è, diciamo, abbastanza, colpisce molto come immagine, quindi è l'idea di parlare, ecco.
0: Intanto abbiamo recuperato Baritono, quindi le chiederei gentilmente di continuare la riflessione attorno al motto "fatti in un parole". Quanto questo movimento ha fatto scuola e fino a dove è arrivata la sua eco, Baritono?
2: Sì, dicevo che i rapporti tra le suffragiste inglesi e per esempio quelle americane sono molto forti, si strutturano attorno prima alla battaglia contro lo schiavismo e poi naturalmente sul tema del voto. Molte donne americane vanno in Inghilterra, partecipano alle lotte radicali, agli scioperi della fame, vengono incarcerate, riportano queste esperienze negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti, soprattutto quando si riaccende la battaglia all'inizio del Novecento, c'è un'organizzazione rivoluzione vera e propria, e i fatti, non parole, significa mettere in piedi una vera e propria organizzazione quasi di tipo militare, fatta di azioni di pressione, di manifestazioni, di uso della propaganda, di immagini. Ricordiamoci che per esempio durante la prima guerra mondiale nel 14 e il 15, davanti alla Casa Bianca, quindi di una Casa Bianca già dentro a un clima di guerra, c'era il picchetto delle suffragiste con gli stendardi che dicevano: signor Presidente, fino a quando le donne dovranno aspettare per la libertà, no, denunciando l'ipocrisia fra le parole di Wilson della guerra per mettere fine a tutte le guerre per la democrazia e la discriminazione delle donne. Quindi c'è questa idea di una circolarità, ecco, il voto alle donne spesso viene affrontato dentro una dimensione nazionale. Per certi versi anche questo è l'approccio del nostro libro, ma con queste domande alla base, cioè fino a che punto in realtà sono movimenti, azioni, strategie, retoriche che usufruiscono di questa circolazione di idee, di modelli, di pratiche che si strutturano a partire dalla fine del Settecento e fino a tutto il Novecento. Naturalmente questo diventa ancora più importante quando alla fine dell'Ottocento vengono create le grandi organizzazioni internazionali delle donne, che costituiscono un luogo di incontro, anche di scontro e di conflitto, come ricordava prima Lea Nocera, perché le differenze di classe, etnia, razza soprattutto, emergono in maniera significativa e attraversano e influiscono sulle strategie, sul linguaggio, sulle pratiche portate avanti dai movimenti suffragisti.
1: Ecco, sì, Raffaella Barita, non rimarrei con lei su questo aspetto proprio. L'abbiamo visto fin qui, la battaglia per il voto si è articolata in modo strategico, in modo diverso, a seconda dei vari sistemi politici, anche sulle possibilità di creare alleanze con varie forze politiche, ma appunto il caso statunitense da questo punto di vista è particolarmente indicativo della convivenza nel medesimo spazio politico di logiche coloniali e anticoloniali che riguardarono lo stesso movimento suffragista. Ecco, ci stiamo riferendo al 19° emendamento del 1920 che riguardava solo le donne bianche. Ecco, ci ricorda come era articolato?
2: Sì, purtroppo la democrazia americana è una democrazia che fin dalle origini, cioè dall'inizio dell'Ottocento, è attraversata da queste tensioni di carattere razziale e di genere. Il suffragio maschile aperto a tutti gli uomini bianchi è una conquista degli inizi dell'Ottocento, cioè a partire dagli anni 20 e 30 dell'Ottocento tutti gli uomini bianchi possono votare, e questo ovviamente rendeva ancora più evidente l'esclusione delle donne, ma il tema della linea del colore attraverso i movimenti suffragisti, perché i movimenti suffragisti sono attraversati dalla tensione legata al tema della razza. Per esempio le suffragiste del sud non volevano stare nella stessa organizzazione con le suffragiste nere. Le alleanze sono state alleanze che hanno anche segnato un certo tipo di opportunismo politico, in fondo quello che diceva Lea Nocera a proposito del regime kemalista che si quindi propone come elemento di modernizzatore attraverso il voto alle donne, lo si ritrova in modi diversi ma in altri contesti. Nell'Ottocento all'inizio c'è un'alleanza fra i movimenti suffragisti, i primi movimenti suffragisti, i movimenti abolizionisti e il Partito Repubblicano, che viene meno all'indomani della guerra civile, quando viene approvato un emendamento costituzionale che è tuttora in vigore, che è il 15° emendamento, dove si introduce la parola maschio. Le strategie politiche funzionano negli stati dell'Ovest per tutta una serie di questioni che hanno a che vedere con le modalità di allargamento dell'impero, ma appunto in realtà dentro a un terreno in cui le aporie della democrazia americana, le contraddizioni della democrazia americana, che ovviamente non riguardano soltanto le donne, ma ovviamente riguardano anche le donne, diventano particolarmente evidenti dopo più di 100 anni della battaglia suffragista, quando viene ratificato il 19° emendamento. In realtà al sud le donne afroamericane non possono votare e bisogna, così come quelle ispaniche, asiatiche, quelle appartenenti alle nazioni indiane, e bisognerà aspettare gli anni 60, e cioè il Voting Rights Act del 1965, perché le barriere vengono smantellate. Anche se oggi ritorniamo invece a una situazione in cui si ritorna a individuare, cioè un conto è il riconoscimento formale del voto, che avviene dopo battaglie, che avviene dopo il 45, perché le democrazie non possono non riconoscere il voto alle donne. Un altro conto è l'esercizio effettivo del voto, e poi ovviamente il tema della rappresentanza politica, perché sono cose non sempre stanno insieme in maniera coerente.
0: Certo. Sappiamo che la conquista del voto delle donne non significò infatti semplicemente l'estensione del diritto elettorale, poi c'è tutta la questione proprio dell'esercizio pratico del diritto al voto delle donne. Noi purtroppo siamo arrivati alla fine del nostro tempo a disposizione, quindi ringrazio molto Raffaella Baritono, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna, curatrice insieme a Vinzia Fiorino del libro edito dal Mulino, da cui siamo partiti per questo dibattito, Il voto alle donne, una storia globale. E ringrazio anche Lea Nocera, studiosa di Turchia contemporanea, professoressa associata all'Università di Napoli l'Orientale. E ne approfitto anche per segnalare che su questo tema ieri è andato in onda proprio un laser intitolato Le madri costituenti, firmato da Francesca Torrani e dedicato a quel 2 giugno del 1946 in cui l'Italia scelse la Repubblica. Lo ritrovate sul nostro sito. Grazie anche a Cristina Artoni.
1: Grazie a tutti voi, grazie.
2: Grazie.
4: Rete 2.

0: E siamo ai titoli dell'RG. Alle Camere federali non si sblocca la divergenza sul finanziamento della 13ª AVS. Per il nazionale va attuato solo un aumento dell'IVA. No al divieto dei fuochi d'artificio, ma sì a quello dei petardi. Dopo il nazionale anche gli stati accettano il controprogetto all'iniziativa volta a limitare l'uso di esplosivi pirotecnici. I droni ucraini hanno colpito duramente la Russia la scorsa notte, preso di mira il terminale petrolifero di San Pietroburgo. 7 morti e 11 feriti su un bus centrato nel Donetsk. Ebola causa morti anche dove non c'è. In Kenya 2 persone sono decedute a causa di scontri per protestare contro la realizzazione di un centro di quarantena voluto dagli Stati Uniti. In ambito sportivo, ad 8 giorni dal via inizia a salire la febbre per i mondiali di calcio. Da 6 edizioni nessuno è più riuscito a vincerli in casa propria e probabilmente nemmeno stavolta sarà il caso.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: ascoltare la voce di 10 scrittrici e scrittori che hanno segnato il passato, ma che soprattutto abbiamo pensato che abbiano ancora qualcosa di importante, di illuminante da dire al presente. La serie si chiama Sottratti all'oblio e l'ha curata Maria Grazia Rabiolo. Oggi, terza puntata.
1: Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabiolo.
2: Anche Lalla Romano, come Mario Soldati di cui ci siamo occupati ieri, ha avuto una vita lunga e ha pubblicato diversi libri. Era nata a De Monte, in provincia di Cuneo, nel 1906 ed è mancata a Milano nel 2001. Non sono state rare le sue apparizioni nella Svizzera italiana, a volte per registrazioni radiofoniche o televisive, altre per presentare i suoi libri e raccontare la sua esperienza. Alta, austera, poco propensa al sorriso, dava l'impressione di una persona molto presa dai suoi pensieri e dalle sue riflessioni, molto concentrata sul suo lavoro. E che abbia effettivamente lavorato molto, lo si deduce facilmente dalla sua biografia. Tutto ha inizio a Torino nel 1924, dove giunge dopo aver fatto ginnasio e liceo a Cuneo per frequentare l'università. Sono anni importanti, durante i quali diventa amica di Cesare Pavese, di Mario Soldati, di Franco Antonicelli, Arnaldo Movigliano, Carlo Dionisotti. Frequenta lo studio del pittore Giovanni Guarlotti e poi quello di Felice Casorati. È lei stessa pittrice e ha anche parecchio successo. La sua prima vocazione sembra essere proprio quella, ma nel 1944 deciderà di smettere. È la traduzione di Un cuore semplice, uno dei Trois Contes di Flaubert, che le aveva richiesto Cesare Pavese per Einaudi a indirizzarla verso la narrativa. Ma lei nel frattempo, nel 1941, aveva già pubblicato una prima raccolta di poesie, intitolata Fiore. Inizia così la sua attività di scrittrice come poetessa e non è di secondaria importanza perché, come ha spiegato in più occasioni Cesare Segre, anticipa lì alcuni dei suoi temi più ricorrenti, il cosiddetto paesaggio vissuto e i sogni. Il primo romanzo di Lalla Romano, Le Metamorfosi del 51, parla proprio di sogni, suoi e di altre persone a lei vicine. È un libro che mostra chiaramente come l'autrice si tenga ben lontana dalle tendenze e dalle mode letterarie a quell'epoca in auge, siamo in pieno neorealismo, e si concentri sulla sua ricerca della verità. Lo farà per tutta la vita, partendo sempre dal suo punto di vista, ma via via intrecciandolo con quello dei suoi personaggi e soprattutto sovrapponendolo all'altro suo punto di vista, quello che le deriva dai ricordi. Verità, memoria, tracce di verità come lettere, oggetti, disegni, fotografie. La produzione di Lalla Romano si basa su questi elementi.

Nel 1953 arriva Maria, ritratto della governante di casa, subito salutato da Gianfranco Contini come un piccolo capolavoro. Quando entrammo nella nostra casa, c'era già Maria. Eravamo di ritorno dal viaggio e camminammo in punta di piedi perché era mezzanotte. Io non conoscevo Maria, se non per averla vista quando era venuta a presentarsi. Affrontare la conoscenza delle persone mi metteva in grande imbarazzo. Così, da una stanza vicina, avevo spiato attraverso l'uscio socchiuso. Stava seduta sull'orlo della sedia, con i piedi incrociati e le mani raccolte nel grembo. Era magra e minuta, vestita di nero, con un colletto rotondo di pizzo. Teneva la testa reclinata su una spalla. I suoi occhi azzurri e fermi, dalle palpebre piegate all'ingiù, avevano un'aria rassegnata e un po' triste. Non avevo concluso niente. Più che altro avevo pensato che era una figura adatta a ritrarsi nei quadri. Altri seguiranno, tra cui, uscito nel 64, La penombra che abbiamo attraversato, in cui centrali sono Praleve, luogo di villeggiatura di quando era bambina,

e la madre. Nel 69 Einaudi, il suo editore di riferimento, pubblica Le parole tra noi leggere, titolo che deriva da un verso di Montale, tra l'altro suo ammiratore fin dagli esordi. Con questo libro, che vince il premio Strega, ha un successo di pubblico notevole, per mesi e mesi, anche perché tratta un argomento molto sentito in quegli anni, l'educazione dei figli, o per meglio dire, il rapporto genitori-figli. Libro non facile, perché la scrittura è più asciutta e il lettore deve metterci del suo per comprendere i nessi interni. E poi perché l'io narrante, cioè lei, Lalla Romano, è fortemente implicata nella narrazione. Ma libro capitale nella traiettoria letteraria dell'autrice, insieme ad altri naturalmente. Spicca su tutti, a mio giudizio, Nei mari estremi, uscito nel 1987, preceduto 8 anni prima da Una giovinezza inventata, il suo romanzo più autobiografico, e dai 3 libri con fotografie, nuovo significativo filone nella produzione di Lalla Romano, Lettura di un'immagine del 75, Romanzo di figure dell'86, che amplia il precedente, e La treccia di Tatiana, sempre dell'86.

0: Nei mari estremi è un libro particolare, ancora una volta non facile, ma non perché faticoso nella lettura, al contrario. Il lessico è semplice, il tema è semplice. È la storia della sua relazione con il marito Innocenzo Monti, narrata in due tempi, quando si innamorano e si sposano e quando lui si ammala gravemente e muore. Ma è come sono allineate le parole, l'esasperazione della verità nel trattare i vari argomenti a restare impressi. Cesare Segre, nell'introduzione al primo dei due Meridiani Mondadori, lo spiega perfettamente. Lalla Romano ha sempre cercato la verità, una verità che non è quella fattuale, ma qualcosa di più profondo, posto in una zona impervia tra filosofia e religione. Nei mari estremi segna il raggiungimento di questa verità. È un punto di non ritorno per lei, e il punto più avanzato a cui il lettore o il critico sia stato trascinato dai suoi libri. Leggo giusto due passi per dare l'idea. Dalla prima parte, capitolo 9. Risalivo sola la piazza e lo vidi di lontano con qualcuno. Quando fu a pochi passi si staccò e mi venne incontro. Disse che sarebbero andati lui e Gigi al Pagarì se volevo andare con loro. Era persino meglio di una dichiarazione amorosa. Venivo considerata pari e sicuramente non dimenticavano che ero una donna. Dalla seconda parte di Mari Estremi scelgo dal capitolo 75 queste parole. Dissi: gli uomini, i popoli, le religioni hanno sempre pensato che ci si ritroverà. Sarei stata felice se avesse detto lo spero, ma non era possibile. Quello che disse è la chiave di tutto lui. Disse: io non ho pretese. Prima ho parlato di libri con fotografie. Ci ritorno in conclusione per sottolineare un aspetto importante. Le fotografie riprodotte in La treccia di Tatiana sono di Antonio Ria, suo compagno nell'ultima parte della vita. Ria ha valorizzato tutte le espressioni artistiche di Lalla Romano, l'ha aiutata nel rieditare, aggiornandoli, diversi dei suoi libri di narrativa, ma anche di poesia. Così come ha ridato visibilità alla pittrice, organizzando mostre e cataloghi in tutta Italia.
1: Abbiamo sentito la terza delle 10 puntate curate da Maria Grazia Rabbiolo per la nostra nuova serie di Alphaville, diciamo pre-estiva, intitolata Sottratti all'oblio. Domani, quarta puntata, sempre intorno alle 12:35.

un tel con la ginetta, lui sta in un portone a limonà col so malnat. Son resta lì me un bamba quintai violet, oh mamma, son resta lì me un bamba quintai violet.

0: fa miel mal de fior.
1: Nanni Svampa con La Ginetta, una registrazione del 1971. Intanto sono le 12:46, quasi 47, Alphaville per oggi termina qui. Grazie naturalmente per averci seguito, per essere stati con noi. Da parte mia, Francesca Rodesino, e da tutta la redazione oggi, composta da Cristina Artoni, Monica Bonetti ed Elisa Rossello. Tra poco, dopo il radiogiornale, c'è concerto.ch, ci sono poi tutti i programmi del musicale, poi a K stasera vi aspetta alle 17:00 Michele Serra. A presto, risentirci.

0: Cent'anni tutti d'un fiato. Appuntamento del centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio. Ospite, l'Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione, Alessandro Cadario. Solisti, Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi. Clarinetti. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn e Michele Mangani. Cent'anni tutti d'un fiato. In diretta su Rete 2 dal mercato coperto a Mendrisio. Venerdì alle 20.
1: Rete 2.

0: Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Michel Volonté. Alle Camere federali non si sblocca la divergenza sul finanziamento della tredicesima AVS per il nazionale, va attuato solo con un aumento dell'IVA. No al divieto dei fuochi d'artificio, ma sì a quello dei petardi. Dopo il nazionale anche gli stati accettano il controprogetto all'iniziativa volta a limitare l'uso di esplosivi pirotecnici. I droni ucraini hanno colpito duramente la Russia la scorsa notte e preso di mira il terminal petrolifero di San Pietroburgo, 7 morti e 11 feriti su un bus centrato nel Donetsk. Ebola causa vittime anche dove non c'è. In Kenya 2 persone sono decedute a causa di scontri per protestare contro la realizzazione di un centro di quarantena voluto dagli Stati Uniti. In ambito sportivo, ad 8 giorni dal via inizia a salire la febbre per i mondiali di calcio. Da 6 edizioni nessuno è più riuscito a vincerli in casa propria e probabilmente nemmeno stavolta sarà il caso. La tredicesima AVS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA senza toccare dunque i salari. Il Consiglio nazionale resta sulle sue posizioni, la divergenza con gli stati rimane. Il Consiglio degli Stati infatti chiede invece un finanziamento misto senza scadenze di tempo. Il primo round di discussioni su questo importante tema questa mattina a Berna è stato seguito da Alessio Veronelli.
2: Prosegue dunque lo scontro parlamentare sul finanziamento della tredicesima AVS, uno scontro diretto sul modo con cui trovare i miliardi supplementari richiesti, 4,2 i primi anni, poi più di 5 all'anno, indiretto invece in vista di una riforma più ampia del sistema che includa probabilmente anche un aumento dell'età pensionabile.
3: Prévoir un financement.
2: Chiedere una soluzione limitata al 2033 per un'iniziativa accettata da quasi il 60% della popolazione è non solo insufficiente, ma nasconde anche l'intenzione di abbassare il fondo AVS per chiedere poi un aumento dell'età di pensionamento, sostiene Leonor Porché dei Verdi. Con risicati 99 voti contro 97, il nazionale ha però proposto oggi che la tredicesima AVS venga finanziata esclusivamente con un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, e questo fino al 2033, non più fino al 2030 come previsto inizialmente, e abbassando da 0,7 a 0,5 i punti percentuali di aumento di prelievo.
4: Dies nicht aus Überzeugung, sondern weil es das kleinste Übel darstellt.
2: Il minore dei mali per la democentrista Diana Gutiar. Per il nazionale le finanze dell'AVS vanno risanate nel quadro della prossima grande riforma del primo pilastro, AVS 2030, e la soluzione proposta oggi è dunque da intendere come transitoria, un concetto che non piace però al governo.
5: Le Conseil fédéral privilégie un financement uniquement par la TVA et de longue durée.
2: Governo che chiede sì un finanziamento solo tramite aumento dell'IVA, ha spiegato la responsabile del Dipartimento dell'Interno Elisabeth Bomschneider, ma non limitato nel tempo. Inoltre, aumentare di soli 0,5 punti percentuali i prelievi sull'IVA non basterà a coprire le uscite generate dalla tredicesima rendita AVS. Diversa però, come detto, la decisione presa dalla maggioranza del nazionale, che rimanda così il dossier agli stati, avendo compiuto un piccolo passo verso un'intesa, anche se la grande distanza fra finanziamento unico e misto è sempre lì.
1: In futuro anche i camion elettrici saranno tenuti a pagare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, questo però a partire dal 2031 e non dal 2029 come proposto dal Consiglio federale, quanto stabilito oggi dal Consiglio degli Stati, che ha approvato a larga maggioranza un progetto governativo già adottato dal nazionale. E sempre dalle Camere in Svizzera i petardi vanno vietati. Dopo il nazionale anche dal Consiglio degli Stati arriva un giro di vite per tutelare persone e animali dal rumore e dalle emissioni emessi da questo tipo di mezzi pirotecnici. La proposta è contenuta nel controprogetto a una iniziativa popolare bocciata invece da entrambe le Camere. Anna Riva.
0: I dati parlano chiaro. Da un sondaggio emerge che più del 70% dei cittadini è favorevole a un divieto per i privati dei fuochi d'artificio rumorosi e quindi potenzialmente all'iniziativa popolare depositata nel novembre 2023. Una rilevazione impensabile fino a una decina di anni fa. È alla luce di questa che il Parlamento ha elaborato e accolto un controprogetto indiretto ritenuto meno radicale. Questo chiede infatti il solo divieto dei petardi che causano rumore e non producono alcun effetto visivo. Oggi è stata la volta del sì convinto degli Stati, 39 voti contro 5. Ciò non si traduce, è stato più volte sottolineato, in un divieto degli spettacoli pirotecnici eseguiti in maniera professionale, per esempio per il primo d'agosto o l'ultimo dell'anno. Il Consiglio federale, e nello specifico il responsabile dell'ambiente Albert Rösti, sostiene il divieto dei petardi. E siccome il tema non era evitabile, nel suo intervento ha evocato anche il dramma di Crans-Montana. I cantoni hanno già reagito a quanto accaduto in Vallese, che con questa iniziativa non ha nulla a che vedere. L'hanno fatto vietando la combustione di strumenti pirotecnici negli spazi interni accessibili al pubblico. Il divieto è entrato in vigore lo scorso 1° aprile. Nel dossier fuochi d'artificio rimane ancora una divergenza minore e per questo il tema torna in Consiglio nazionale.
1: E restiamo a Berna perché c'è un altro argomento d'attualità che il Consiglio nazionale inizierà ad affrontare questo pomeriggio. Si tratta della revisione della legge sulle attività informative, con la quale si intende dotare la nostra intelligence di maggiori strumenti per il contrasto a terrorismo, estremismo violento e attacchi informatici. La riforma presenta alcuni aspetti controversi, in particolare riguardo alla sorveglianza delle telecomunicazioni, per i quali la sinistra chiederà un rinvio del progetto al governo. Da Palazzo Federale ce ne parla Giampaolo Driussi.
6: È la prima grande revisione dall'entrata in vigore della nuova legge nel 2017, ma in realtà è piuttosto un'estensione degli strumenti a disposizione dell'intelligence svizzera. Intercettazioni e sorveglianze, finora possibili solo in caso di sospetti legati al terrorismo, dovrebbero per esempio essere autorizzate anche per prevenire l'estremismo violento. Intermediari finanziari e commercianti potrebbero pure finire nel radar del SIC, il Servizio Attività Informative, e verrebbero allentate le autorizzazioni per l'infiltrazione di sistemi informatici stranieri. Sull'altro piatto della bilancia viene messo un rafforzamento degli organi di vigilanza, aspetto ritenuto insufficiente da chi oggi chiederà il rinvio del progetto al Consiglio federale. La ragione principale riguarda la sorveglianza dei segnali via cavo, già dichiarata incostituzionale e contraria ai diritti fondamentali dal Tribunale amministrativo federale, ci dice la Verde Clarence Chollet. Il governo non solo non vi ha rinunciato, ma ha deciso di ampliare le relative disposizioni e per noi è inaccettabile. La questione riguarda fra le altre cose l'esplorazione del segnale transfrontaliero e la registrazione sulla base di parole chiave, aspetti ritenuti fin qui non sufficientemente regolati. Con questa revisione si vuole appunto mettere mano alle carenze legislative e Jacqueline De Quattro, PLR, dice:
7: la legge come è proposta non va contro le leggi, non va contro il diritto internazionale, però sfrutta le possibilità che abbiamo per la sicurezza della nostra popolazione. Io non voglio un rinvio, perdere ancora tempo.
6: Nell'ambito del rafforzamento dell'antiterrorismo, l'attentato di Winterthur entrerà inoltre inevitabilmente nel dibattito che inizierà a metà pomeriggio e che proseguirà probabilmente anche domani.
1: Importante passo avanti nelle terapie contro il cancro grazie al centro di ricerca sui tumori dell'ospedale cantonale di Coira in collaborazione con lo Swiss Cancer Institute. Ieri sera hanno presentato negli Stati Uniti, all'ASCO di Chicago, il maggior congresso oncologico mondiale, uno studio sul trattamento delle metastasi ossee che porta significativi benefici ai pazienti, al sistema sanitario e permette una notevole riduzione dei costi. Roberto Scolla.
8: La ricerca ha dimostrato che un medicinale, il denosumab, di fondamentale importanza per il trattamento delle metastasi ossee di pazienti con cancro al seno o alla prostata, può essere somministrato in totale sicurezza ogni 12 settimane invece di ogni mese. Questo, come spiega l'ideatore e direttore dello studio, il professor Roger von Moos, ha almeno tre effetti positivi, innanzitutto per i pazienti.
9: Sie haben weniger Nebenwirkungen gehabt und sie haben vor allem auch weniger Nekrosen am Kiefer erlebt.
8: Hanno meno effetti collaterali, soprattutto minori necrosi dell'osso macellare. Inoltre, dovendo recarsi meno frequentemente in ospedale, c'è uno sgravio significativo degli impegni per pazienti e familiari. Ma soprattutto è stato dimostrato che anche allungando i tempi dei trattamenti a 12 settimane la terapia è ugualmente efficace come con la somministrazione mensile.
9: Genauso wirksam ist wie alle vier Wochen.
8: Ciò che riduce, professor von Moos, anche la spesa sanitaria.
9: I reinen Medikamentenkosten werden um 53% reduziert.
8: I costi vivi per i medicamenti diminuiscono del 53%, questo per l'insieme dei 1380 pazienti considerati. Se la riduzione non è superiore è perché bisogna tener conto della fase iniziale della somministrazione e la durata media piuttosto lunga della terapia. L'ultimo influsso positivo è sul sistema sanitario, che soffre di una cronica mancanza di personale. Gli operatori sanitari sono notevolmente alleggeriti, visto che si dovranno occupare dei pazienti non più 13 volte all'anno, ma solo 4.
9: Entlastet es natürlich das Gesundheitswesen erheblich, weil diese Patienten nicht 13 Mal im Jahr, sondern halt eben nur noch 4 Mal im Jahr kommen.
8: I risultati di questa ricerca erano attesi e le prime reazioni, conclude il professor Roger von Moos, direttore del centro di ricerca sui tumori dell'ospedale cantonale di Coira, nonché della ricerca, sono state positive.
9: Diese Studie wurde längst erwartet, also ich habe sehr positive Feedbacks bekommen.
8: E così quanto scoperto nel capoluogo retico potrebbe diventare un protocollo standard usato in tutto il mondo.
1: Nuova notte di bombardamenti tra Ucraina e Russia, ma questa volta è Kiev ad aver lanciato un grande attacco aereo contro il territorio russo, in modo particolare a San Pietroburgo, ma anche nei territori occupati, a Donetsk, dove è stato colpito un bus e sono morte 7 persone, mentre altre 11 sono rimaste ferite. Il nostro collaboratore dalla capitale ucraina, Davide Maria De Luca.
10: Quello avvenuto questa notte è uno dei più grandi attacchi aerei mai lanciati dall'Ucraina contro la Russia. O almeno così afferma il Ministero della Difesa di Mosca, che parla di 350 droni che hanno colpito obiettivi fino a 1100 km di distanza dal confine ucraino. Il colpo più imbarazzante per il Cremlino è stato quello contro San Pietroburgo, dove è stata attaccata la base navale di Kronstadt. Un bombardamento che arriva poche ore prima dell'inaugurazione del Forum Economico di San Pietroburgo, a volte chiamato la Davos russa. I delegati sono quindi arrivati in città mentre i depositi di carburante incendiati dagli ucraini erano ancora in fiamme e le linee di internet mobile ancora sospese per ostacolare la navigazione dei droni ucraini. Il presidente Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'attacco, affermando che sono stati colpiti diversi obiettivi militari. Mosca però denuncia anche diverse vittime civili, 7 morti in un autobus colpito in Donbass e altri 2 nella regione di Smolensk. A causa dei danni inflitti dai droni ucraini, inoltre, ieri è stato annunciato il razionamento del carburante diesel nelle regioni di Kursk, Belgorod e Luhansk, come era già stato fatto in Crimea nei giorni scorsi. Tutti segnali che la campagna di attacchi ucraini contro le raffinerie russe sta producendo dei risultati. Resta da vedere però se saranno sufficienti a costringere la Russia a un cessate il fuoco entro l'autunno, come ha promesso il presidente ucraino Zelensky.
1: L'intelligence statunitense ha un nuovo capo, almeno ad interim. Si tratta di Bill Pulte, un fedelissimo del presidente Donald Trump. Il suo è un nome di spicco nel mondo della finanza, tuttavia non ha alcun tipo di esperienza in materia di sicurezza nazionale. Per questo motivo la decisione è stata criticata non soltanto dai democratici, ma anche da alcuni repubblicani. Sofia Stroppini.
11: Nessuna esperienza nel settore dell'intelligence, ma grande sostenitore di Donald Trump. Bill Pulte attualmente dirige l'agenzia governativa che si occupa del finanziamento dei mutui, dopo la crisi economica del 2008 generata dai subprime, i mutui ipotecari ad alto rischio e con poche coperture. È anche alla guida dei consigli di amministrazione di 2 colossi del credito immobiliare statunitense. Ruoli questi che continuerà a svolgere e a cui se ne aggiunge un altro decisamente impegnativo, quello di direttore della National Intelligence, l'ufficio che coordina il lavoro delle agenzie di sicurezza. Un po' finanziere per lo Stato americano, un po' capo dei servizi di intelligence, ma secondo Trump è la persona giusta per questa posizione. Secondo diversi analisti, invece, lo ha nominato perché vuole un alleato e la scelta va quindi letta in chiave politica. Pulte infatti in più occasioni si è schierato dalla parte di Donald Trump, criticando per esempio Jerome Powell, l'ex presidente della Banca Centrale Statunitense, che Trump aveva cercato di far dimettere. Leale al presidente statunitense non solo a parole ma anche nei fatti, Pulte aveva promosso delle segnalazioni per presunte irregolarità immobiliari nei confronti di alcuni esponenti ritenuti avversari di Trump, dimostrando di essere pronto a usare il proprio potere a suo beneficio.
1: L'epidemia di Ebola adesso nel pomeriggio è attesa una conferenza stampa di Tedros Ghebreyesus, il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, rientrato da un viaggio nella Repubblica Democratica del Congo per verificare la situazione. Intanto però la questione Ebola sta causando scontri in Kenya, dove il virus non è presente, ma ci sono stati 2 morti per manifestazioni contro la costruzione di un centro di cure e quarantena finanziato dagli Stati Uniti. L'alta corte del Kenya ha sospeso il progetto, ma il presidente Ruto difende l'accordo con Washington. Sentiamo Freddy Del Curatolo.
12: Infuriano le proteste in Kenya per la possibile realizzazione di un centro di quarantena per il virus Ebola nel nord del paese, voluto dal governo Trump, che è pronto a finanziarlo. L'opinione pubblica e l'opposizione in Parlamento si chiedono perché proprio nel paese, che essendo confinante con l'Uganda, che ha già registrato 15 casi e un decesso, viene considerato a rischio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, benché non abbia ancora avuto un singolo caso. Le proteste nella città di Nanyuki, dove è prevista la costruzione del centro, sono sfociate in violenti scontri tra dimostranti ed esercito, che hanno provocato 2 vittime tra i civili. Questo mentre ieri l'alta corte di Nairobi ha confermato la sospensione del progetto, definendo illegittimo l'accordo sanitario tra Kenya e Stati Uniti. Difende invece tale accordo il presidente keniano William Ruto, che nel confermare che negli aeroporti sono stati effettuati già 3.000 controlli di passeggeri sospetti e non è stato ancora rilevato un singolo caso del virus, ha detto che il centro di cure e quarantena servirà tanto i cittadini americani provenienti dalle zone dell'Ebola quanto quelli keniani che dovessero esserne contagiati. C'è una collaborazione in atto in campo sanitario tra Nairobi e Washington, ha detto Ruto, ma si tratta della stessa intesa per la quale la Corte aveva già bloccato un piano di aiuti USA al Kenya che prevedevano in cambio l'invio di dati sanitari privati dei pazienti. Accordo peraltro già respinto anche da altri paesi africani come Ghana e Zambia.
1: Con questo è tutto, grazie e buon pomeriggio.
13: Lo sport.
10: Ben ritrovati, iniziamo dall'hockey e dallo Zurigo, che ha deciso di affidare la panchina vacante a Claude Julien, una vita in NHL vincitore della Stanley Cup con i Boston Bruins. Il 66enne tecnico canadese, con una breve apparizione in Leventina come consulente esterno, sarà affiancato da René Matt, vice allenatore ad Ambrì per 9 stagioni. Nel calcio è tempo di amichevoli di preparazione alla Coppa del Mondo, ormai alle porte, vedi Paesi Bassi Algeria del duo Petkovic e Morandi, ma non solo, vedi Lussemburgo-Italia, sempre alle 20:45. Nel tennis al Roland Garros, spazio ai quarti di finale nel tabellone maschile dalle 14. In campo il canadese Ogier Aliassime contro l'italiano Cobolli, in serata il derby Berrettini-Arnaldi. Nel torneo femminile, dopo Kalinskaya-Kvalinska, si gioca Sabalenka-Schneider. Infine, in Formula 1 continua l'avventura di Charles Leclerc con la Ferrari. Il monegasco a Maranello dal 2019 ha firmato un contratto pluriennale.
14: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. Al sud trascorrerà un pomeriggio in prevalenza soleggiato con una tendenza favonica nelle valli. Al nord si passerà tempo abbastanza soleggiato a partire dalla Romandia. Le temperature massime raggiungeranno i 21 gradi al nord e i 27 al sud. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 4 giugno, e vi posso dire che in tutta la Svizzera si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata. giornata e dal pomeriggio arriveranno anche rovesci o temporali. Le temperature saranno comprese tra i 12 e i 21 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
15: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buon pomeriggio da Alessandro De Rosa e benvenuti nel nostro concerto.ch di quest'oggi, dedicato all'orchestra. E questa orchestra di oggi è la Tonhalle Orchestra di Zurigo, una delle più antiche istituzioni sinfoniche della Svizzera. Fondata nel 1868, l'orchestra è legata alla vita musicale zurighese e ha collaborato nel corso della sua storia con direttori come Friedrich Eger, Wolfmar André, David Zinman, per arrivare oggi a Paavo Järvi. Il programma prende spunto proprio dall'imminente presenza dell'orchestra sabato in concerto insieme a Sol Gabetta e propone alcune registrazioni che ne documentano l'attività recente passata tra repertorio storico e musica contemporanea. Partiamo infatti da uno dei grandi padri della musica dell'Occidente, Johann Sebastian Bach, con l'offerta. Qui eravamo alle settimane musicali di Ascona, il 6 settembre del 2018. La Tonhalle Orchestra di Zurigo era diretta da Christoph Urbanski e apriamo con questa pagina che Bach scrisse nel 1747 dall'incontro con Federico II di Prussia. Il sovrano sottopose al compositore un tema sul quale Bach improvvisò una fuga e che divenne successivamente la base di una raccolta di canoni e ricercare. Ascoltiamo proprio il ricercare in una versione orchestrale eseguita appunto ad Ascona dalla Tonhalle Orchestra Zurigo con la direzione, lo dicevo prima, di Christoph Urbanski.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato dal ciclo dell'offerta musicale il Ricercare nella versione orchestrale proposta dalla Tonhalle Orchester Zurigo, diretta da Christoph Urbanski. Adesso passiamo da Bach a John Adams, quindi facciamo un bel salto e proseguiamo con questa musica che tra i compositori statunitensi lui è uno delle cime, insomma, più eseguiti della nostra epoca, John Adams, After the Fall, un concerto per pianoforte e orchestra scritto per Víkingur Ólafsson. L'opera è stata presentata negli Stati Uniti nel 2025 e la registrazione che ascoltiamo documenta la prima esecuzione europea avvenuta a Zurigo il 20 febbraio del 2026. Lo stesso Adams ha spiegato che il titolo allude a un mondo attraversato da cambiamenti e trasformazioni senza tuttavia riferirsi ad un evento specifico. Víkingur Ólafsson, quindi pianoforte, Tonhalle Orchester Zurich, l'orchestra, il direttore in questo caso è Paavo Järvi.

John Adams, After the Fall, con Vikingur Olofsson al pianoforte, la Tonhalle Orchester di Zurigo, diretta da Paavo Järvi. Qui passiamo subito prima da Bach, poi ad Adams, rimaniamo ancora una volta in questa musica, in questa diciamo, identità compositiva che è John Adams, per calarci in una registrazione discografica pubblicata nel 2022. Ascoltiamo ora, infatti, due pagine, questa volta le congiungiamo. Lollapalooza fu composta nel 1995 e prende il titolo da una parola del gergo americano che indica qualcosa di straordinario e fuori dall'ordinario. Adams costruisce il brano a partire dal ritmo stesso delle sillabe che compongono il titolo, quindi andiamo a ricercare questa presenza ritmica. E poi Tromba lontana, scritta invece 9 anni prima, nel 1986, una breve fanfara commissionata dalla Houston Symphonic Orchestra. In questo caso, Tonhalle, sempre orchestra, che è la nostra protagonista di quest'oggi, direttore sempre Paavo Järvi.

Erano due composizioni orchestrali di John Adams, Lollapalooza e Tromba Lontana, eseguite dalla Tonhalle Orchester Zurich, diretta da Paavo Järvi. Adesso andiamo avanti, andiamo in uno dei padri della musica americana. La musica americana cercava la sua indipendenza, la sua evoluzione, emancipazione dalla musica europea, e qui Charles Ives, da Three Places in New England, bellissima composizione, fu composto tra il 1903 e il 1914 e prende spunto dai luoghi legati alla storia degli Stati Uniti. Il secondo movimento, Putnam's Camp, immagina una celebrazione patriottica osservata attraverso gli occhi di un bambino durante una festa del 4 luglio. Ives intreccia citazioni di inni, marce e canti popolari americani, e quindi l'ascoltiamo in questa esecuzione del 2009 con la Tonhalle Orchester, sempre nostra protagonista, diretta questa volta da David Zinman.

0: Era Charles Ives dalla raccolta Three Places in New England con la Tonale Orchestra di Zurigo diretta da David Zinman. Si conclude qui lo spazio orchestra dedicato oggi alla Tonale Orchestra Zurich attraverso registrazioni che hanno spaziato da Bach alla musica americana del Novecento fino al nostro tempo. Grazie per l'ascolto e a presto risentirci. Da Alessandro De Rosa.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
1: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. La premessa d'obbligo per la puntata di oggi di Bourbon Street è questa. Se non amate i fiati, trombe, sax, tromboni, i prossimi 40 minuti potrebbero non essere di vostro gradimento. Ma del resto, se non amate i fiati, è anche molto poco probabile che il jazz sia la vostra passione musicale più grande, e quindi ne consegue che la premessa è fondamentalmente inutile. Bene, usciamo da questa impasse logica stile comma 22 per tuffarci letteralmente in una marea di fiati. Per iniziare abbiamo una bella big band condotta da un ottimo trombonista, Michael Dease, che ascoltiamo con You Know I Love You.

You Know I Love You, brano originale di Michael Dees, eseguito dalla Michael Dees Big Band, in cui il leader ha arruolato alcuni degli studenti più brillanti della Michigan State University, università che conosce bene visto che ci insegna. L'album è intitolato Return Trajectory, la traiettoria di ritorno, ma c'è poco di passatista in questa operazione del trombonista statunitense. Certo, le basi sono quelle classiche, solide, del vocabolario delle orchestre jazz, ma la sua big band ha una palette di colori molto ampia, variata e dinamica. Lo abbiamo potuto testimoniare nel pezzo appena ascoltato, che grazie anche agli arrangiamenti di un altro bravissimo trombonista band leader, Javier Nero, suona molto come un omaggio a grandi esempi di orchestre più moderne, diciamo così, come quella di Quincy Jones, che ha ridefinito il genere dopo essersi fatto la classica gavetta nelle grandi big band negli anni 50. Michael Dees non è un novellino, il trombonista band leader ha poco più di 40 anni, ha già messo in bacheca comunque svariati premi, ha messo la firma su quasi una ventina di dischi e ha suonato con mezzo mondo, non solo nell'ambito jazz. Return Trajectory è un ottimo album che può essere apprezzato sia dagli amanti del genere che da chi si sta avvicinando a questo affascinante mondo delle big band jazz. Anche il prossimo brano è firmato da un altro eccellente trombonista. Il suo nome è Ben Patterson.

Oops, Wrong Timeline, che può essere tradotto più o meno liberamente con Sto vivendo una realtà non adatta a me o qualcosa del genere. È un pezzo che troviamo sul nuovo lavoro del trombonista Ben Patterson, intitolato Stretch, in uscita proprio in questi giorni. Rispetto all'esempio precedente con cui abbiamo aperto la trasmissione, la big band del trombonista Michael Dease, il sound è decisamente più pepato, più elettrico, grazie anche alla presenza della chitarra di Sean Purcell e all'organo di Harry Appleman, che danno al brano un tocco più marcatamente funk rock. Quella di Ben Patterson è una parabola molto interessante. Il quasi cinquantenne ha suonato per più di 20 anni nella Airmen of Note, una big band che fa parte dei gruppi musicali delle forze armate statunitensi. Erede, in un certo senso, di un'orchestra molto famosa, quella di un altro trombonista, Ridaie, Glenn Miller, che subito dopo lo scoppio della guerra, con l'attacco a Pearl Harbor da parte del Giappone, che spinse gli Stati Uniti ad abbandonare la neutralità, si arruolò, proponendo subito ai vertici delle forze armate di allietare e aiutare, in qualche modo, i soldati al fronte attraverso i servizi di una big band, l'orchestra delle forze aeree del maggiore Glenn Miller. Le forze armate apprezzarono l'offerta e autorizzarono la creazione di questa orchestra, che lavorò con grande impegno, spostandosi costantemente per raggiungere le truppe statunitensi impegnate nel conflitto. E in uno di questi spostamenti fra l'Inghilterra e la Francia, alla fine del 1944, purtroppo il maggiore Glenn Miller perse la vita. Quella lezione fu in un certo senso ripresa dagli Airmen of Note, orchestra fondata qualche anno dopo la morte di Glenn Miller. Orchestra all'interno della quale il nostro Ben Patterson ha scalato tutti gli scalini possibili, da semplice musicista a band leader. Da una decina di anni a questa parte, Ben Patterson si è concentrato sulla sua creatura, la Ben Patterson Jazz Orchestra, con risultati molto apprezzati sia dalla critica che dal pubblico. Ed è così che arriviamo al suo ultimo lavoro, Scratch, preceduto da questo gustoso antipasto Oops, Wrong Timeline. E a proposito di anteprime, eccone un'altra molto interessante. Il brano è In Captivity e loro sono i LeBeouf Brothers.

In Captivity dei LaBeouf Brothers, con un'improbabile traduzione nella nostra bella lingua, i fratelli Lomanzo o qualcosa del genere. Questi non sono solo fratelli, sono proprio gemelli omozigoti. Uno si chiama Rémy e suona il sax contralto, l'altro è Pascal, pianista. Stanno per compiere 40 anni e discograficamente parlando sono attivi dal 2009. La produzione è stata regolare ma con un ritmo abbastanza rilassato. In 17 anni hanno pubblicato più o meno un disco ogni 3 anni. Il loro nuovo lavoro, il sesto della discografia Off Center, scentrato o metaforicamente poco convenzionale, fuori dagli schemi, esce letteralmente in queste ore. È disponibile dal 5 giugno. I due fratelli sono il perno di un bel quintetto che vede Linda Mahan Ho al contrabbasso, Christian Newman alla batteria e Dinah Stephens, signor musicista, al sax tenore. Ascoltando la loro musica è facile capire perché se la prendano con una certa calma. I brani sono molto articolati, dinamici, complessi senza però cadere nelle complicazioni un po' cerebrali. In Captivity mette in mostra doti strumentali e compositive poco comuni e se tanto mi dà tanto, il nuovo lavoro dei LaBeouf Brothers, Off Center, sarà un discreto gioiellino. Finora vi ho proposto praticamente solo assaggi di dischi di imminente pubblicazione. L'unico di tutta la puntata un po' stagionato, diciamo così, è uscito un paio di mesi fa, è un bel live da cui ascoltiamo questa soave ballata intitolata Chelsea's Smile.

Gli applausi sono per i rinoceronti rossi, i Red Rhinoceros, un ottetto capitanato da Bobby Selvaggio. No, non è una traduzione, è il nome vero di questo 56enne sassofonista di Cleveland, giunto al suo settimo lavoro da leader. Un vero family man, come si dice. Il sorriso di Chelsea, titolo della ballata appena ascoltata, è quello della moglie Chelsea. E così, tanto per dire, l'album precedente del 2024, Stories, Dreams, Inspirations for My Boy, era dedicato al figlio Julian. Ma non è questo, naturalmente, l'aspetto che ci interessa di più. Quella che ci interessa è la sua musica, che è di alto livello, debitamente incensata da critica e colleghi, come per esempio Joe Lovano, suo insegnante negli anni newyorkesi, che lo ha investito con queste parole. È uno dei pochi giovani sassofonisti nella scena attuale che ti cattura con il suo suono e la sua forte presenza, piuttosto lusinghiero direi. L'album Red Rhinoceros, uscito alla fine di marzo, è un bel live di un ottetto, una specie di mini big band, in cui ovviamente, visto il fil rouge della puntata di oggi, i fiati, 5 su 8, la fanno da padrone. Per avvicinarci alla fine di questa puntata, restiamo in ambito live, ma passiamo ad un altro strumento a fiato principe della tradizione jazz, la tromba, suonata in questo caso da Brad Good alla testa del suo quintetto che qui ascoltiamo con Goose Dance.

Abbiamo ascoltato il quintetto di Brad Good, trombettista, alle prese con un bel pezzo solare, molto Latin jazz, Goose Dance. Brad Good, con la I finale, non è solo un trombettista molto inventivo, è anche batterista, bassista e compositore. E in tanti anni di carriera, più di 40 anni, ha messo assieme una bella discografia. Live Your Dream, Live at North Street Cabaret, è il 20° di una produzione sempre all'insegna dell'eccellenza. Il prossimo musicista con cui chiudiamo questa edizione di Bourbon Street suona lo stesso strumento, la tromba, ma ne deve mangiare di biada se vuole raggiungere Brad Good, almeno in quanto a prolificità. Perché Yun Ida, trombettista statunitense di origine giapponese, è giovane sulla trentina e sta per pubblicare il suo secondo lavoro, Bell Flower, che segue il debutto Evergreen del 2024, accolto molto positivamente dalla critica. Un album che ha fatto intravedere doti fuori dal comune. Ci auguriamo naturalmente che Bell Flower, in uscita il 19 giugno, confermi quanto di buono si è detto su Yun Ida. Il brano apripista Marco The Phoenix, con cui vi lascio, fa ben sperare. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi augura una buona continuazione.

Salve agli ascoltatori di Rete2, questa era Katy Berberian insieme al suo fido collaboratore pianista Bruno Canino alle prese con un massacro scientifico di un pezzo dei Beatles, celeberrimo, A Ticket to Ride. Ha fatto un'operazione di postmodernismo in musica, cioè ha preso un'opera universalmente nota, celeberrima, e l'ha reinterpretata a suo modo senza preoccuparsi di mantenere una continuità né stilistica né temporale con il pezzo originale, quindi un'operazione più o meno involontaria di postmodernismo. Io ho voluto aprire con questo ascolto perché questo ciclo di brani, le Beatles Songs, quattro pezzi, di cui A Ticket to Ride è l'ultima, è stato scritto da un compositore che rappresenta qualcosa di molto importante nella mia vita, e naturalmente lo è stato prima anche nella vita della Berberian. Sto parlando dell'olandese Louis Andriessen. Questo compositore, che io personalmente conobbi ad Amsterdam quando proprio andai la prima volta alle prese con l'interpretazione della Passion Selon Sad di Silvano Bussotti, che è stata scritta per la Berberian. Bene, in quell'occasione conobbi Andriessen e iniziò una lunga collaborazione che mi ha aperto le porte poi di teatri in mezzo mondo. Devo dire, fortunatissimo incontro per me. Sono diventata dedicataria di molta sua musica, è diventato insomma tuttora un mio caro amico. Ma tutto questo per dire, questa puntata la vorrei intitolare Nel labirinto della voce, prendendo proprio come spunto un titolo che è diventato abbastanza emblematico della sua produzione, perché si riferisce ad uno dei CD più celebri del suo lavoro, nel quale vengono accostati mondi molto lontani, proprio per fare un po' un excursus di quella che è stata l'esperienza variegata vocalmente della Berberian nell'arco della sua carriera. Che cosa la rende così speciale? Il fatto che aveva chiarissimo l'adesione alla musica, il mettere lo strumento, cioè la voce, ma anche tutta la sua persona, il suo cuore, sintonizzare il suo cuore sulla musica, su tante musiche di volta in volta diverse, ma ogni volta trovando il tono, il carattere, il colore che la musica richiedeva, quindi facendo un'operazione di immedesimazione puramente, squisitamente musicale, che si può fare quando ci sono la sintonia dell'orecchio, l'organo attraverso il quale si è musicisti o meno, e del cuore, l'organo attraverso il quale si è persone o meno, mi verrebbe da dire, ma sicuramente, adesso rimanendo nell'ambito della musica, che bisogna avere sintonizzato quando si fa musica, altrimenti si fanno esercizi. Ora vorrei farvi ascoltare un paio di brani in versioni, li sfumeremo, ma vorrei farveli sentire in due versioni comparate, la prima della Berberian e la seconda di un altro interprete. Parliamo sempre di cantanti di serie A, naturalmente abbiamo preso grandissime cantanti, però per fare sentire in che modo la Berberian era un po' diversa. Partirei da un ascolto, visto che abbiamo aperto con i Beatles, allora adesso, per essere fedele al luogo comune che si associa sempre alla Berberian, dai Beatles a Monteverdi, da Monteverdi ai Beatles, adesso giuro non è fatta apposta, ma vorrei farvi sentire una cosa di Monteverdi. Lei a un certo punto ha voluto dedicarsi seriamente a questo repertorio, tanto che lo ha fatto con uno dei massimi esponenti mondiali di quella musica, soprattutto in quegli anni, ovvero Harnoncourt. Con lui ha registrato un intero disco, ha fatto 1000 brani. Ora io vorrei concentrarmi su un'interpretazione che trovo bellissima, dall'Incoronazione di Poppea, nella parte di Ottavia. L'aria è Addio Roma. Sentiamo quindi ora in prima istanza la signora Katy Berberian accompagnata da Harnoncourt.

ci perdonerete se la sfumiamo, è una cosa che io non amo fare, però confido nel fatto che poi chi si incuriosisce a questi ascolti abbia modo, attraverso tutti i mezzi che la tecnologia offre, da YouTube a iTunes, insomma, di documentarsi, di comprare, di ascoltare. Lo facciamo questo di sfumare, perché adesso la cosa che mi interessava fare era provare a fare degli ascolti comparati, per fare sentire proprio di che cosa stiamo parlando, delle peculiarità della voce e dell'espressività della Berberian. Vi facciamo ascoltare adesso un'altra versione della stessa aria, Addio Roma di Monteverdi.

Questa era Nadia Michael. Naturalmente qui non si parla di vedere chi è più bravo, che sia chiaro, cioè qui siamo alle prese con interpreti eccezionali, c'è cioè gente che canta benissimo, non si discute questo. Io sento, e la cosa che mi emoziona nella versione della Berberian, sento il fatto di, beh, poi naturalmente è probabile che questa seconda versione fosse un live, per cui in un live, se siamo alle prese con un'opera registrata in un teatro durante un'esecuzione dal vivo, c'è il problema di farsi sentire che noi cantanti abbiamo, no? Quando cantiamo dal vivo un'opera con un pubblico davanti e un ampio teatro da riempire, dobbiamo per forza usare più suono, dobbiamo impostare di più la voce per avere maggiore risonanza, mentre è probabile invece che la registrazione della Berberian fosse fatta in studio, questo noi non lo sappiamo. Però la cosa che io sento nella Berberian è un'adesione ancora più stretta, se possibile, della voce al testo, quindi a tutte le pieghe emotive richieste dall'espressività del testo, anche l'uso di una voce, se vogliamo, meno corposa, che però in questo caso ci aiuta, almeno è una cosa molto personale. Io trovo che renda più duttile lo strumento e quindi più capace di piegarsi in modi sottili alle trame del testo. Non dimentichiamoci che questo repertorio, il repertorio di Monteverdi, il repertorio poi del barocco anche più tardo, hanno la caratteristica di una grande, non vorrei dire dell'improvvisazione vera e propria, però un elemento di grande vitalità, ecco, di ogni interpretazione deve teoricamente essere diversa da quella dopo, proprio come nel jazz, perché è fortemente permeata dal pathos. Siamo agli albori del recitar cantando e mi sembra che la Berberian lo faccia in modo molto sincero, anche se paradossalmente questo non dovrebbe essere il suo repertorio, è un repertorio che lei tocca quasi in modo posticcio, eppure sentiamo con quanta adesione alle intenzioni originali di questo repertorio lei ci si avvicina. Vorrei fare la stessa cosa ora con un brano che invece è decisamente del suo repertorio, perché è il brano conclusivo delle folk songs scritte da Luciano Berio per lei, ovvero l'Azerbaijan Love Song. Sentiamola prima nella versione della Berberian.

0: Kız belinin inceleri ince lebleri gonca dere gonca. Kız belinin inceleri ince lebleri gonca dere gonca. Na na na na na na ni na na na na ni na na na na ni na.
1: E anche qui facciamo questa cosa terribile di sfumare, ma voi ci perdonerete perché sono troppe le cose da fare sentire. Io vorrei chiudere questa puntata, visto che siamo in temi di ascolti ravvicinati, sempre con Andrea Ribaudengo al pianoforte, al quale chiedo di accompagnarmi in una nostra versione di A Ticket to Ride, che cercheremo di fare il più vicino possibile ai diktat che mi sono stati gentilmente imposti dal maestro Louis Andriessen nel darmi i manoscritti. Con questo vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata.

0: Indovina chi viene al cinema. Le novità, i protagonisti, i festival, le serie TV. Il grande cinema e la TV di qualità. Documentari, fiction, animazione, fotogramma per fotogramma. Indovina chi viene al cinema. Sabato alle 12.45.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. La cosiddetta tassa sulla salute italiana per i frontalieri viola gli accordi fiscali tra Svizzera e Italia. È la conclusione di una perizia giuridica commissionata dal Consiglio di Stato ticinese. Il contributo previsto da Roma costituisce a tutti gli effetti un'imposta sul reddito e va quindi contro il principio che attribuisce alla Svizzera il diritto esclusivo di tassare i vecchi frontalieri. Il governo ticinese discuterà ora la questione con la Confederazione prima di decidere versamento o meno dei ristorni fiscali all'Italia. Il Consiglio nazionale ha confermato la propria linea sul finanziamento della 13ª ABS, finanziamento che dovrebbe avvenire esclusivamente attraverso un aumento dell'IVA. Gli Stati preferiscono una soluzione mista che comprenda anche i contributi salariali. Resta aperto il dibattito sulla futura riforma del sistema pensionistico. Anche i camion elettrici e idrogeno dovranno in futuro pagare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Dopo il Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha dato il suo via libera alla riforma. La nuova tassa entrerà in vigore dal 2031. I veicoli a zero o a basse emissioni beneficeranno inizialmente di forti sconti, fino al 70%. Gli introiti saranno destinati al finanziamento della rete ferroviaria. Dall'estero, Donald Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. In un'intervista a un podcast statunitense, il presidente americano ha dichiarato che Teheran avrebbe già dato il proprio consenso sul principio, mentre proseguono i negoziati per un accordo formale. Trump ha inoltre confermato di aver definito il premier israeliano Netanyahu, citiamo, fottutamente pazzo durante una telefonata. Trump si è detto irritato dai continui scontri tra Israele e Libano. Ciò nonostante, ha definito i rapporti con il leader israeliano molto buoni. Le previsioni fino a stasera annunciano in tutto il paese tempo in prevalenza soleggiato, con tendenza favonica a sud delle Alpi. Domani in tutta la Svizzera nuvolosità in progressivo aumento e nel corso del pomeriggio rovesci o temporali.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Sono le 15.33 minuti, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati a Montmartre. Uno sguardo al sommario di oggi. Prima, come sempre, però, vi do il nostro numero di WhatsApp, se ci volete scrivere, che come sempre è lo 079-382-6765. Ve lo ripeto, 079-382-6765. Preparate i telefoni perché potete rivolgere, se lo vorrete naturalmente, una domanda ai nostri ospiti di voi che sapete, a tutti gli amanti della musica, dell'arte di Enzo Iannacci. Beh, oggi è il suo compleanno e quindi noi approfittiamo di questa ricorrenza per tornare a parlare di questo gigante della musica cosiddetta leggera, ma che insomma è un termine che sta stretto all'arte di Enzo Iannacci, e abbiamo intitolato Perché ci vuole orecchio, insomma dal titolo di una famosa canzone, questa emissione di oggi, e avremo due ospiti d'eccezione: il regista, scrittore, sceneggiatore Giorgio Verdelli, che è autore di un bellissimo docufilm su Enzo Iannacci, che si chiama proprio così, Enzo Iannacci vengo anch'io. Vi consiglio di cercarlo perché davvero, se non l'avete visto, è un bellissimo ritratto di questo genio della musica. E poi un'altra figura molto interessante e importante in questo caso, il cantautore e scrittore milanese Claudio Sanfilippo, che di Milano insomma ne sa veramente tanto, e ne sa veramente anche tanto del grande Enzo Iannacci. Per concludere la puntata di oggi, un incontro con Lucia Bentoglio a Carlo Bermelli, a proposito della Civica Filarmonica di Mendrisio, che festeggia quest'anno un traguardo importante, 100 anni di attività. Una formazione bandistica che ha attraversato, direi, generazioni di musicisti, e appunto sapremo tutto della storia di questa importante formazione bandistica ticinese. Ora invece andiamo a Stabio, perché domani apre battenti un festival che è una vera e propria ricorrenza della cosiddetta World Ethnic Ethnical Music, ma con tanto anche di possibilità di mangiucchiare qualche cosa alla buvette, si chiama Verso Festate 2026. Naturalmente Ulsu in Cadrega è il titolo di questa gustosa rassegna. Ne parliamo tra poco con Ferruccio Frigerio.
1: Tonzanendo, te, zigano!

0: Usassà, questo è il titolo di questo brano degli Acqua Raggia Drom. Questo ci accompagna a una festa musicale molto bella e suggestiva che apre i battenti domani. 3 giorni di musica a San Pietro di Stabio, un festival che si chiama Verso Festate, che anticipa appunto questa manifestazione che immagino molti di voi conosceranno, organizzata dall'associazione Ulsu in Cadrega. Abbiamo con noi il presidente dell'associazione, Carlo Bordoli, e poi il direttore artistico Ferruccio Frigerio. Buongiorno e bentrovati.
1: Buongiorno a voi a tutti.
0: Eccoci qua. Allora partiamo con te, Carlo Bordoli. Ti chiedo di raccontarci qualche cosa sull'associazione, su questo nome, che cosa significa per voi e su come è iniziata questa bella idea di animare San Pietro di Stabio attraverso la musica, diciamo così, world o etnica, come la si voglia chiamare.
1: Sì. Grazie, è una lunga domanda, nel senso che risale indietro nel tempo. Il sì. Ulsu in Cadrega esiste da 36 anni e in tutti questi anni ha sempre organizzato manifestazioni di questo genere sul territorio.
0: Sì.
1: Quest'anno, come negli ultimi 10 anni, la manifestazione Verso Festate la teniamo nella Villa Masseria a San Pietro di Stabio. Uh-huh. È un

0: un luogo interessante, suggestivo, anche questo ricco di cultura e ormai di storia anche la nostra. Una manifestazione che fieramente manteniamo gratuita per quanto riguarda l'ingresso, e nonostante questo riusciamo comunque ad avere, grazie a Ferruccio Frigerio, un ottimo programma per quanto riguarda gli artisti. In più abbiamo da qualche anno ripreso una tradizione del territorio di Stabio, da Maribor, che comunque era parte del Swing Cadrega, quindi la tradizione degli spettacoli di teatro di figura per i bambini, quindi ogni giornata è anticipata da uno spettacolo di burattini per i bambini, per le famiglie.
1: Certo. Da cosa deriva il nome Ul Swing Cadrega che avete dato alla vostra associazione e alla vostra iniziativa?
0: Lo lascio alla storia, quindi a Ferruccio Frigerio.
2: Allora, essendo uno di quelli che ha fatto nascere il Swing Cadrega, posso dire che il Swing Cadrega è un detto popolare cinese, contadino, diciamo, portato come suggestione e come titolo da Franco Lurà, ai tempi membro del comitato e uno di quelli che ha fatto nascere il Swing Cadrega, che è un detto della Valle Oncernone, che è riferito alla civiltà contadina, quando il sole il 21 solstizio d'estate è alto nel cielo, praticamente non fa l'ombra, fa l'ombra sotto la sedia. Era il momento dove i cittadini mettevano gli attrezzi a riposare e anche loro tiravano il respiro un momentino. Ho detto un po' così all'ingrosso, è un po' questa la situazione, il significato.
1: Certo. Beh, veniamo a questo punto al programma. Come dicevamo, giovedì, venerdì, sabato, tre serate a partire da domani, dove cominciamo dalla giornata di domani, ci saranno due appuntamenti. Il primo è uno spettacolo appunto di burattini, cui citavi Carlo Bordoli, e poi ci sarà appunto il gruppo che abbiamo appena sentito. Ci vuoi dire due parole?
2: Allora, parlo magari io dicendo che praticamente quest'anno abbiamo inserito il giovedì come serata d'entrata, come prologo, proprio in ricordo a questo amico che è morto, che era il leader degli Acquaraggia Drom, Erasmo Treglia, un personaggio che comunque mi ha accompagnato tutti questi anni con proposte e come sostegno anche di conoscenza di gruppi. Partiamo appunto giovedì sera in una corte qui in via Dogana, nel caso di cattivo tempo si farà nell'asilo di San Pietro, con un omaggio a Erasmo. Penso che tu lo conosci, perché comunque hai seguito poi le sue storie. Un etnomusicologo, musicista e fondatore degli Acquaraggia Drom, questo gruppo che da anni è presente anche sulla scena del Swing Cadrega, gruppo storico della musica popolare italiana, con all'attivo numerosi concerti in tutto il mondo e collaborazioni con grandi artisti. Ci presentano la miscela di vibrante di musica e di pezzi, il loro nel repertorio, di sicuro coinvolgimento tra un saltarello molisano e un uzzazà, quel pezzo che avete praticamente appena fatto passare. E sarà una serata sicuramente molto intensa, molto bella, e ci sarà a sostenere il gruppo in mancanza di Erasmo Nando Cittarella, cantante, la voce dei tamburi del Vesuvio, un personaggio molto interessante, molto, molto conosciuto specialmente al sud Italia, per la sua voce, per la sua ironia e la sua essere elettronico, insomma, ecco, questo è un po' l'insieme della serata. E ci sarà questo concerto alle 8:30, non ci sarà la cena però giovedì sera, è proprio fatto come momento particolare e come prologo a quello che saranno gli altri due giorni che seguono.
1: Certo, e passiamo alla serata di venerdì, ma prima un ascolto.

0: fra le ombre.
1: E questo è il suono, la musica dei Nubras Ensemble, che saranno protagonisti della seconda, no, non solo gli unici, perché sarà una serata molto ricca, dicevo, la seconda del festival Verso Festate che stiamo presentando, che si aprirà domani a San Pietro di Stabio e appunto continuerà venerdì e sabato con la possibilità, come si diceva prima, di cenare. Ma che cosa accadrà quindi nella serata di venerdì? Non sento più, è caduta forse la linea, adesso cerchiamo di recuperarla prontamente con i nostri ospiti. Vi ricordo che stiamo parlando...
2: Benvenuti, ecco, alla casella vocale di 0.
1: Chiedo scusa, è caduta la linea evidentemente, come avete sentito non, non rispondono più i nostri ospiti. Adesso cercheremo di recuperare velocemente il collegamento con loro. Intanto andiamo avanti ad ascoltare un altro dei protagonisti del festival che chiuderà la serata sabato, che è Ahmed Eid.

0: Eccoci qui, abbiamo recuperato la linea con i nostri ospiti, Carlo Bordoli, presidente dell'associazione Ulsu in Cadrega, Ferruccio Frigerio, direttore artistico del Festival Verso Festate, che come vi dicevo prima apre i battenti domani, saranno tre sere, quindi domani, dopodomani e sabato a San Pietro di Stabio, con diversi appuntamenti in programma per questo bel festival di musica world etnica, diciamo così, con la possibilità anche di mangiucchiare qualche cosa tra i vari appuntamenti. Eravamo rimasti a venerdì, quindi cosa accade nella serata di venerdì?
1: Allora, nella serata di venerdì abbiamo prima di tutto il pomeriggio con lo spettacolo di Burattini, in questo caso Va dove ti porta il piede di Laura Kiebel. Poi, come tradizione nostra, diciamo quella che è l'inaugurazione ufficiale delle serate, è alle 19 nel cortile del Palazzo di San Pietro di Stabio. Sì. Un aperitivo, sì. Normalmente o ricordiamo, sono dedicati alla memoria, quindi a personaggi del territorio o a realtà associative. Quest'anno presenteremo, lasciamo spazio a Radio Gwen, un importante mezzo di informazione, certo. Cultura e creatività sono comunque parte, sì, del nostro programma, ecco, in generale.
0: E poi ben due appuntamenti, no? Alle 21?
1: Sì, alle 21 un gruppo svizzero, la Betatura Tet, anche in questo caso già l'assaggio che hai mandato di Ahmed Eid, sui ritmi che andiamo cercando sono questi. In questo caso appunto un interessante blues sincopato, una bella voce che suona anche basso e insomma direi vale sicuramente la pena. Così come alle 23 il Nougat Ensemble che abbiamo ascoltato prima.
0: Certo.
1: A margine di questa cosa, naturalmente, l'hai accennato, c'è la possibilità di un
0: cenare,
1: c'è una buvetta e abbiamo anche in questo caso orientati al, come si dice, al multiculti, nel senso che abbiamo un riferimento con la Spagna, con la paella, il Medio Oriente, con un menù in questo caso palestinese.
0: Giusto. E poi abbiamo altri due appuntamenti per sabato, quindi Ahmed Eid che abbiamo sentito prima, che concluderà l'intero festival, ma prima?
1: E poi prima Ziatra Blesi e Kartag Mosaic, anche in questo caso mix e intreccio di musica tunisine, chitarre, percussioni, clarinetti, strumenti particolari. È una nostra ricerca da sempre quella di sonorità di questo genere. Il messaggio chiaramente di questi tempi non può essere quello di musica suonata, persone sul palco e messaggio di pace, se posso spendere questa parola,
0: certo.
1: Che comunque è niente conflitto, il conflitto cerchiamo di escluderlo, anche se ci ritroviamo magari a cantare dolore e sofferenza, ma in modo partecipato, in modo neutrale, come si dovrebbe essere. Ecco, questa è un po' la nostra filosofia, così come il discorso di avere la possibilità di offrire queste sonorità e queste cose in modo del tutto gratuito.
0: Certo.
1: L'ultimo appunto sarà Ahmed Eid, che è un artista influente palestinese.
0: Sì.
1: Bella questo mix con la realtà berlinese e delle sonorità di lì.
0: Certo, quindi una bellissima commistione all'insegna, così appunto, dell'unione di linguaggi differenti, quindi davvero molto bello il vostro festival, quindi da domani, lo ricordiamo nuovamente, giovedì, venerdì, sabato a San Pietro di Stabio, quindi a due passi proprio dal confine, quindi anche i nostri ascoltatori italiani potranno facilmente raggiungere Stabio e godere di queste tre serate di musica. Trovate facilmente il programma su internet, no? Visto che ci sono vari siti che lo riportano.
1: Certo, e
2: Volevo precisare che in caso di cattivo tempo, di pioggia, le serate vengono fatte comunque in uno spazio adiacente alla masseria, che è l'ex asilo di Pietro di Stabio, dove si suona esercita la filarmonica, e sarà tutto ripreso in questo spazio.
0: Benissimo, grazie comunque a voi, e noi ci lasciamo andare ancora in qualche nota di Ahmed Eid, e alla prossima, buon festival soprattutto.
1: Grazie a voi e a tutti.

0: E questa è la musica di Ahmed Eid che concluderà il festival Verso Festate, un festival che si svolge a San Pietro di Stabio. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione Ussu in Cadrega, Carlo Bortoli, e poi Ferruccio Frigerio che è il direttore artistico. Facilmente su internet trovate tutto l'esteso programma a partire da domani, giovedì, venerdì, sabato, 3 serate di musica, diciamo così, world e etnica. E adesso da questo contesto noi cambiamo completamente argomento.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E per la puntata di Voi che sapete di oggi, noi ci richiamo a Milano.

0: oggi noi festeggiamo in questa puntata di Voi che sapete un bel compleanno. L'abbiamo intitolata Perché ci vuole orecchio. State sicuramente comprendendo di chi io stia parlando. Stiamo parlando del grande Enzo Iannacci, artista straordinario, un artista fuori dagli schemi, una voce inconfondibile della canzone d'autore italiana, medico, diciamo in questo caso sia del corpo che anche delle anime, perché è stato anche un grande medico. Dopo parleremo di questo aspetto di due professioni completamente diverse che però si sposavano tra di loro benissimo. Un musicista raffinato e un attore, poeta, diciamo così, del quotidiano. Enzo Iannacci ha saputo raccontare con grande ironia, ma anche con tenerezza e profonda umanità, le storie degli ultimi, degli emarginati, le contraddizioni della società, e il giorno del suo compleanno rappresenta per noi un'occasione davvero molto bella e ghiotta per rivivere un pezzo del suo universo che, insomma, lo sapete, è popolato da personaggi assolutamente indimenticabili e da storie che ci emozionano ancora moltissimo, no? E ci offrono soprattutto uno strumento in più per leggere il suo tempo e anche la relazione con il nostro tempo di oggi. Un bel viaggio che faremo in compagnia di due ospiti oggi davvero d'eccezione. Comincio con il regista, scrittore e sceneggiatore Giorgio Verdelli, autore del docufilm bellissimo, tra l'altro, Enzo Iannacci vengo anch'io. Buongiorno Giorgio e ben ritrovato a Rete 2.
1: Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato, ma soprattutto grazie di voler ricordare il grandissimo Enzo.
0: grazie a te Giorgio, è davvero un onore e un piacere averti con noi. E poi un altro bel personaggio della milanesità, ovvero cantautore, scrittore milanese che, insomma, Milano ce la sa raccontare molto bene, è Claudio Sanfilippo. Buongiorno Claudio, anche a te ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie dell'invito, e sono molto contento di parlare di questo grande artista anch'io.
0: Eh sì, un vero genio, no? Unico grande genio, dice Roberto Vecchioni quasi in apertura del tuo documentario, Giorgio Verdelli, no? Lo si vede ritratto su di un tram che sale appunto su questo mezzo che rappresenta un po' la vita, dopo citeremo una frase di Iannacci stesso, e che appunto afferma che Enzo Iannacci sia stato l'unico grande genio, perché comunque altri grandi cantautori come De André, come Conti, come altri, erano comunque, come Conte, scusatemi, erano legati, diciamo, a una certa classicità, mentre invece Enzo Iannacci è andato veramente fuori dagli schemi. Sei d'accordo, Giorgio Verdelli?
1: Sono naturalmente d'accordo, perché quello che ha detto Vecchioni, e naturalmente il professor Vecchioni sa cosa dice, è che Enzo Iannacci era assolutamente imprevedibile. Cioè, quando lui dice non si sa mai come va a parare Iannacci, mentre gli altri, grandissimi, però, come dice, nobiltà della parola, grande cultura, eccetera, in qualche modo, no, agivano entro degli schemi, entro dei canoni più o meno classici e risaputi, che erano poi quelli della canzone d'autore. Iannacci no. Iannacci ha fatto canzone d'autore, ma ha fatto anche teatro cabaret, ha fatto rock and roll, ha fatto canzone dialettale, ha fatto cinema peraltro, ha fatto teatro grandissimo, oltre ad essere stato un medico. Iannacci aveva questa assoluta libertà degli schemi ed era uno dei pochissimi che riusciva a mescolare il tragico con il satirico, quindi riusciva a strappare nella stessa canzone una lacrima e una risata, e questa l'ha fatta in moltissime canzoni, una fra tutte, quella un po' il suo manifesto, è il Purtavo e Carp del tennis, perché lui dice il tennis è il mondo.
0: È un mondo, certo. Del tennis. esattamente. Claudio Sanfilippo, parlando così, chiacchierando in tante occasioni, no, di Enzo Iannacci, tu appunto hai suonato e suoni con tanti musicisti che hanno fatto parte dei suoi gruppi, no? E immagino che tu abbia qualche cosa da raccontarci a proposito. Qual era la relazione di Enzo Iannacci con i musicisti con cui suonava? Peraltro ricordiamo che Iannacci era uno strepitoso musicista, preparatissimo, diplomato. In composizione, in direzione d'orchestra, un pianista considerevole. Quindi Claudio, raccontaci qualcosa a questo proposito.
2: Beh, intanto Iannacci, dal punto di vista squisitamente musicale, strumentale, proprio nella scelta dei musicisti, è sempre stato attentissimo, perché lui era un fine musicista. E io ho il privilegio di suonare da tanti anni con più di uno dei suoi storici compagni di viaggio, e tutti mi hanno detto la stessa cosa, non richiesta peraltro, perché non sono quelle domande che girano così nel mondo dei musicisti, non sempre, insomma, ma tutti mi dicevano che lui nei confronti dei musicisti aveva un'attenzione particolare e tutti hanno riferito il suo atteggiamento molto brillante, anche dal punto di vista proprio brutalmente economico, no? È sempre stato dalla parte dei suoi musicisti, ecco, questa, cioè lui si sentiva parte di questa band che ogni anno si rinnovava, ma ha avuto tantissimi protagonisti che sono durati tanto nel tempo, e ha sempre portato in giro i suoi brani con delle band strepitose.

0: Elle portava i scarpe del tennis, no? In sostanza la storia di un barbone, di incontri quotidiani, quindi questo è un po' uno dei tratti interessanti, caratteristici del grande Enzo Iannacci, che sapeva ritrarre personaggi, storie, come forse nessun altro, è vero Giorgio Verdelli?
1: Sì, questa attenzione agli ultimi, che peraltro lo sappiamo, aveva, per dire un altro, aveva anche il grande Fabrizio De André. Iannacci però, certo, diciamo la verità, l'ha avuta prima, perché Iannacci, e questa è un'altra cosa che non gli viene riconosciuta molto spesso, in realtà è stato il primo artista italiano a fare un disco di musica, per così dire, etnica, perché la Milano di Enzo Iannacci, che è un disco dell'inizio degli anni 60,
0: sì,
1: un disco che veramente ha venduto un sacco di copie, ma che, come dire, di cui Iannacci ha preso pochissimo, perché fece un contratto con una casa discografica minore che poi fallì, ma è stato comprato e ricomprato da tutti, tra cui, segnalo, dicono, tra cui Vasco Rossi e pure lo stesso De André e Dorighezzi. E quello era un disco di canzoni milanese, ma erano non solo canzoni, come dire, di repertorio, canzoni tradizionali, ma canzoni nuove, riscritte molto spesso, scritte anche insieme a personaggi come Dario Fo, che lui dice è stato il mio maestro, e lo dice anche con un accento. E quella cosa ha in qualche modo improntato tutta una generazione che ha imparato un vero linguaggio, se vuoi, linguaggio dell'anima. Questa cosa è talmente più vera, perché poi Iannacci, pochi anni dopo, fece un disco in teatro, quindi fece un disco di teatro canzone, prima ancora di Gabber, che era il suo compagno favorito, no? Insieme militavano nei Rock Boys di Celentano, e lui fece Enzo Iannacci a teatro, perché era il disco tratto da un recital di canzoni scritte appunto con Dario Fo.
0: Certo, Claudio Sanfilippo, c'è questo aspetto, diciamo, della milanesità, come dire, prorompente, no? Quindi una vicinanza con, evidentemente, con il dialetto, di cui tu sei un, come dire, un portavoce importante, no? Quindi quanto interagisce la poetica di Enzo Iannacci con il dialetto milanese? Quanto è importante? Che cosa racconta che l'italiano non potrebbe raccontare?
2: Ma è fondamentale, io tra l'altro concordo completamente con tutto quello che ha detto Verdelli poco fa. C'è una poetica profonda in Iannacci, molto più profonda di quanto non possa apparire in questi anni in cui si è scritto e detto tanto, ma c'è anche una cosa ancora più che sottolineerei, che lui tutta il repertorio milanese, che contraddistingue soprattutto, non solo, ma soprattutto la prima parte della sua carriera, è un repertorio che io definisco molto più visivo, visionario, di quello poi che ha fatto dagli anni 80 in poi in italiano,
0: sì,
2: che è strepitoso anche quello, però c'è proprio c'è una fotografia di Milano, è un po' come se ascoltando Tite Se No o Wesson Key o i Scandal del Tennis o Andava Rogoredo, tu hai una fotografia di Mulas, di Carlo Orsi, di De Biasi, cioè c'è proprio quel mondo, diventa prossimo a chi lo ascolta, in qualche modo lo vede.
0: E adesso vi voglio fare ascoltare una canzone che a me piace particolarmente perché mi fa molto ridere.

0: se lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si vedono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
1: Ma io ho bisogno adesso, mi sto male adesso.
0: Se me lo dicevi prima, io appena muoio.
1: Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
0: Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Eh sì, io dicevo, è una canzone che mi fa molto ridere, ma è un paradosso chiaramente, perché questa è una canzone che parla di tossicodipendenza, parla di temi importanti, sociali, parla di disperazione, ma lo fa con una risata all'inizio. Se me lo dicevi prima, appunto, diceva Enzo Iannacci, Giorgio Verdelli, come commenti questa canzone? È bellissima, ma secondo me è geniale.
1: Tu parli di una canzone che a me fa impazzire, peraltro sai che è un grande fan di questa canzone anche Vasco Rossi, l'ha dichiarato.
0: Sì.
1: È una canzone che avrebbe potuto scrivere benissimo lui, perché nel suo mood, cosa? E lì c'è una frase, perché lui poi improvvisava dal vivo in un concerto che ha fatto, che è stato ripreso su DVD, che è stato un concerto celebrativo della sua carriera, che fece agli Arcimboldi un po' di anni fa, e a un certo punto lui fa: sei drogato, mica scemo, capito? Cioè, fa delle cose proprio alla Iannacci, delle improvvisazioni. E lui aveva questa grande forza di prendere degli slogan, cosa che fa anche Vasco, no? Di prendere gli slogan, delle frasi fatte, ma farle diventare, come dire, un breviario filosofico. Adesso certo. Dico una parola forte, però è così. Cioè, Iannacci, e Claudio l'ha capito, mi fa piacere, è molto più di quel che sembra, perché, diciamolo, io questo lo posso dire avendo fatto il docufilm, che è andato benissimo, continua ad andare molto bene, ma l'assurdo è che all'inizio non è che si sbracciassero per volerlo, francamente abbiamo avuto anche problemi per trovare una distribuzione, poi ci ha preso Venezia, abbiamo fatto una bellissima figura, è andato sia su Netflix che sulla Rai, continua ad andare, però all'inizio dicevano: sì, ma Iannacci, sì, ma sai, sì, ma non è poi così tanto popolare, sì, c'ha 3-4 canzoni, 3-4 canzoni, c'era 260, però esatto. Il problema è che il grande pubblico, il grandissimo pubblico, quello per così dire del prime time o super popolare, conosce Iannacci per quei 3-4 successi e non è andato in profondità. In realtà poi Iannacci è arrivato dopo, perché poi diciamo si è innescato un meccanismo per cui è uscito anche il docufilm su Gabber, uno sulla Derby, tante altre cose. In realtà Iannacci è ritornato in heavy rotation, come dicono quelli delle radio,
0: certo, certamente,
1: dei network.
0: Sì.
1: E questa cosa mi fa un gran piacere, dettomi anche dal figlio Paolo, che ha visto che c'è stato un ritorno di fiamma per Iannacci enorme.
0: E certo, e se lo merita tutto. C'è un altro aspetto molto interessante della sua poetica, cioè la capacità di passare da un grande lirismo, a volte molto vicino al popolo, molto commovente, invece al gusto del paradosso. Vi faccio sentire a questo proposito una canzone che adoro.

0: 1974, questa canzone bellissima, Vincenzina e la fabbrica, è stata scritta per la colonna sonora del film Romanzo Popolare di Mario Monicelli. Anche qua il legame di Enzo Iannacci con il cinema è molto interessante. Dicevamo prima, appunto, Iannacci, che ha questa capacità di passare dal lirismo popolare più commovente, come è il caso di questa canzone, e invece al gusto del paradosso più esilarante e anche sorprendente, vero Claudio Sanfilippo?
1: Sì, Iannacci è quello che ha fissato la vis comica, diciamo, chiamiamola nordica, più genericamente parlando, ed è diventata un punto di riferimento nazionale, soprattutto in quegli anni 60 e 70, dove si poteva ascoltare in Rai, potevi ascoltare Otello Profazio che cantava nel suo dialetto, Maria Carta, piuttosto che altri, e c'erano anche le canzoni milanese, tante. Iannacci in quel periodo ha rinnovato in maniera clamorosa la canzone italiana, anche dal punto di vista dei testi, con una scrittura così poetica, così diretta, che è diventata, se vogliamo, un po' una grande metafora della musica italiana, a mio parere. Cioè è il cantautore che commuove di più ed è quello al tempo stesso che ti fa saltare dalle risate a volte, perché cioè lui passa da questo brano che abbiamo sentito a Silvano, per dirne una, piuttosto che ce ne sono mille. Quindi è un personaggio talmente interessante, talmente per dirla velocemente, io poi parlo da milanese e sono un po' di parte, però è impossibile non voler bene Iannacci, ecco, in qualche modo.
0: Certamente. Poi c'era. Sì,
2: scusami, su questo posso non solo essere d'accordo, ma posso testimoniare, perché ovviamente il film quando è uscito è andato bene, ma ci sono dei cinema a Milano, pensa che c'è un cinema a Sesto San Giovanni dove Iannacci detiene il record assoluto davanti a C'è ancora domani di Paola Cortellesi, ha fatto cioè una cosa incredibile, voglio dire, all'Anteo hanno dovuto aprire delle sale in più. Ma c'è un'altra cosa che vorrei mettere all'attenzione di tutti. Iannacci aveva una grandissima generosità nel mettersi in gioco e nel collaborare. Cioè, se tu pensi che Iannacci è uno che ha collaborato con Dario Fo, ma anche con Beppe Viola, così come Giorgio Gaber, come Paolo Rossi, cioè è uno che Renato, cioè ha scritto sempre delle gemme, cioè come hai detto tu, cioè uno che scrive Vincenzina la fabbrica, però pure Silvano, oppure E la vita è la vita, insomma ha scritto. E tra l'altro Iannacci in televisione ha veramente innovato, ha fatto delle cose fuori dagli schemi, come i primi programmi di Cochi e Renato, che furono straordinari.
1: Sì, quando è entrato in scena con gli schetti.
2: Sì.
1: Infatti in rotelle.
0: E tra l'altro, appunto, è anche una bellissima immagine del tuo film, no Giorgio, quando lui schettina, diciamo, tra il Duomo e il Castello Sforzesco.
2: Ma lui amava, no? Ma ci sono molti racconti mitici di Iannacci, alcuni non li ho potuti mettere perché avrei dovuto fare una cosa, ma sono delle cose che racconta Cochi e Renato, meravigliose. Ve ne accenno una brevissima, che è troppo bella. Allora, come sapete, lui era molto amico di Bruno Lauzi, che era un altro amico loro, no? E lui amava fare gli scherzi, e a un certo punto stanno in barca Cochi e Renato e Lauzi, una barca di Iannacci, perché lui non si era, e lui fa finta, dice: facciamo finta di capovolgerci e faccio finta di non saper ruotare. Quindi lui va lì e fa finta di annaspare, e Cochi e Renato e Bruno Lauzi, con la voce da Lauzi, che non so fare, cioè una voce particolare, quando fa: no, salvatelo, Iannacci diceva: sto annegando, cioè una cosa. Alla fine gli hanno dovuto spiegare a Lauzi, che era tranquillo, ma dice: sono stati a ridere per 2 ore e mezza.
0: Un altro aspetto di Enzo Iannacci, che contrariamente ad altri cantautori che non sono poi alla fine dei grandissimi musicisti, Enzo Iannacci aveva un orecchio formidabile.

0: Eh sì, bisogna avere orecchio per fare il musicista, bisogna avere preparazione, no? E sicuramente è il caso di Enzo Iannacci, che insomma era un considerevole pianista e compositore, perché le canzoni non sono fatte da due accordi, ci sono delle cose che sono veramente geniali anche sul piano strettamente musicale, giusto? Claudio Sanfilippo, sei d'accordo?
1: Totalmente. Dall'inizio della sua carriera ci sono dei pezzi già dei primi anni 60 che sono bellissimi dal punto di vista musicale, poi dagli anni, metà anni 70 in poi, da quelli che i dischi dell'ultimo tratto degli anni 70 in poi, poi arrivano pezzi come Io e Te, come anche non scritti da lui, che lui aveva interpretato, per esempio tipo Mario, che è una canzone strepitosa,
0: è bellissima,
1: che poi Iannacci aveva anche questa cosa, oltre ad aver scritto tantissime canzoni meravigliose, poi lui è uno che ha anche interpretato tranquillamente le cose che gli piacevano, quella che ho appena citato, ma non so, Bartali per esempio, La sporca di vita di Paolo Conte, ma piuttosto che L'Armando, che era di Walter Valdi,
0: certo.
1: Per cui è uno che ha sempre, come dire, non si è mai risparmiato, non ha mai lesinato.
0: Certo, sei d'accordo, Giorgio Verdelli, no? Tu lo ritrai molto bene nel tuo film.
2: Sì. No, sono molto d'accordo con Claudio, perché questa grande forza di Iannacci e, diciamolo, questa grande generosità di mettersi in gioco, pur essendo un grandissimo autore, a volte cantando le cose. Tutti pensano che Mario sia di Iannacci e di Pino Raggio, ma la stessa cosa fu su Bartali e su Messi per Nuvole. Su Bartali c'è un aneddoto molto divertente, anche questo non c'è nel film, quindi, ma perché sai, le cose sono tante, perché a un certo punto Paolo Conte va a registrare uno speciale per MTV e viene Bartali, il vero Gino Bartali. Allora viene, lo incontra e gli dice: oh, però tu hai detto quel naso triste come una salita, ma ti sei visto il naso tuo? Scherzando, Gino Bartali non diceva nessuno. E poi ti devo dire una cosa: comunque a me Bartali piace più come la fa Iannacci. E Claudio Conte gli dice: hai ragione, anche a me.
0: Beh, davvero molto, molto interessante. Poi, appunto, c'è questo aspetto doppio, no, della personalità di Iannacci, che mi ha sempre molto attirato e anche incuriosito, cioè il fatto di poter rappresentare, come si diceva poco fa, due anime completamente diverse, quindi delle scene, delle situazioni totalmente esilaranti, contrapposte invece ad altre cose anche dolorose, strazianti e commoventi. Claudio Sanfilippo, il suo aspetto invece comico, no? Ha influenzato tantissimi artisti che sono venuti dopo di lui.
1: Ma tantissimi, ma in tutto il giro milanese dei musicisti, soprattutto qui, ma secondo me non solo, perché poi ci sono degli esempi anche nel tempo che arrivano da altre parti. Adesso mi viene in mente la comicità di Lillo e Greg, che a me piacciono molto.
0: Sì.
1: Io trovo che sia in quell'onda lì, in qualche modo.
0: Sì.
1: Perfino Neri Marco Re, ogni tanto in alcune cose che ha fatto qua e
0: sì,
1: là,
0: sì,
1: è un altro che secondo me da Iannacci ha assorbito diverse cose, che poi escono magari con una vocalità diversa, quindi sono, però il concetto della comicità paradossale è proprio, forse potremmo dire che quella cosa lì in Italia l'ha inventata Iannacci, ecco, è davvero un precursore, sì, un punto di riferimento.
0: E chissà se il 27 dicembre del 1986 eravate presenti voi qui nella nostra RSI per il live che Enzo Iannacci tenne in quella circostanza. Prima abbiamo parlato poco fa Giorgio Verdelli di Bartali, ascoltiamo un pezzo di quell'esibizione.

0: fatta Bartali. E quel naso dritto come una salita, quegli occhi allegri da italiano e vita. E i francesi che si incazzano, che le palle ancora gli girano.
1: E questo è appunto Bartali nell'esibizione qui alla nostra RSI, come dicevo, eravamo nel 1986. Davvero che bello, che bei momenti e che bella storia quella che stiamo raccontando grazie a voi e grazie alle vostre testimonianze. E una ultima cosa, un'ultima considerazione: cosa può insegnare secondo te Giorgio Verdelli, Enzo Iannacci, ai giovani che si avvicinano alla sua poetica e alla sua canzone?
2: Bella domanda, può insegnare l'assoluta libertà di mettersi in gioco e la capacità appunto di, come dire, trasvolare da un sentimento a una risata, e questa cosa non è da tutti. Devo dire che poi l'altra cosa più musicale, mi riallaccio a quello che diceva Claudio Sanfilippo, è anche, noi abbiamo sentito poco fa Bartali, no? Straordinaria la sua interpretazione, cioè lui sposta tutti gli accenti,
1: certo.
2: Sposta tutti gli accenti, ed è questa, cioè, tra l'altro segnalo che in quella esibizione che è uscita anche su DVD c'è una versione bellissima proprio di quelli che, perché lui in Italia la poteva fare un po' di meno perché ironizzava sulla DC, sulle cose eccetera, no? Sapete, e quindi si poteva prendere delle libertà, perché poi lui improvvisava quelli che ne aveva la base, ma poi cominciava a leggere i giornali, veniva dai giornali, tirava fuori le cose e andava sulla stretta attualità. Ecco, lui era veramente uno capace di fare delle cose che assolutamente inaspettate. E questa cosa la trovo modernissima.
1: Certo. Claudio Sanfilippo, hai 1 minuto e 28 secondi per la precisione per concludere questa bellissima puntata che ci avete entrambi regalato, a proposito di quanto ha influenzato te. Per esempio c'è una canzone che si chiama Milan Coppi Guzzi Alfa Romeo, non so se l'ho detto bene, ma poi ce n'è anche un'altra che ti vorrei chiedere di presentarci brevemente, Matematico si chiama, e che probabilmente, immagino, tu non avresti scritto forse, no, se non fosse esistito Enzo Iannacci, è così?
3: È esattamente così, ed è una canzone che io ho scritto ispirandomi a un proverbio che si diceva in famiglia, forse è stato inventato dal mio bisnonno, ma forse era una leggenda familiare che noi amavamo così, no?
1: Sì.
3: Tirare in ballo. E questa cosa qua era Mieti Semindi Quaterciat di Bisdeschi. E poi c'era la seconda parte che diceva Eleniti Stalia Kumbat, quindi scrive 30 chap. Quindi io e te siamo in 2, 4 chiappe e 2, insomma.
1: Bip, ecco, abbiamo sentito il bip che è entrato per caso, eccolo qua. Dai, fermiamoci qua e lasciamoci andare in questa bella canzone. Grazie davvero a Giorgio Verdelli, grazie davvero Claudio Sanfilippo.
2: Grazie a voi.
3: Grazie a voi.

0: che sta lì a combat. Quindi che fa 30 chap. Quindi che fa 30 chap. 4 chap di birthday qui. Matematico.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
2: E questa era la puntata di Voi che sapete, dedicata al grande Enzo Iannacci nel giorno del suo compleanno, con Giorgio Verdelli e Claudio Sanfilippo, che ci hanno raccontato davvero tanto di lui. Vi lascio all'incontro realizzato da Lucia Bentoglio con Balmelli, con Carlo Balmelli, per la Civica Filarmonica di Mendrisio, che festeggia quest'anno un traguardo importante sui 100 anni.

0: 26 ha tenuto il suo primo concerto. Cosa esisteva prima? È difficile dirlo, esistevano piccole formazioni, eccetera, eccetera, ma che poi sono confluite e hanno dato vita, appunto, nel 1926 all'attuale formazione che è la Civica Filarmonica.
1: E come si è evoluta in questi 100 anni, penso soprattutto agli ultimi anni, quando lei poi è subentrato come direttore?
0: Diciamo così, la Civica Filarmonica di Mendrisio si è sempre distinta e ha sempre cercato di frequentare gli importanti appuntamenti a livello nazionale, cantonale e internazionale nella massima categoria, quindi nella categoria eccellenza, ottenendo sempre degli ottimi successi. Grazie appunto ai maestri che mi hanno preceduto, parlo già degli anni 30 e 40, quando c'era maestro Pietro Berra, e poi in seguito con il maestro Mario Cairoli, che per 30 anni è anche stato anche lui alla guida, la qualità del corpo bandistico si è sempre distinta. Io ci ho messo del mio, nel senso che ho continuato sulla tradizione del repertorio tradizionale delle bande di allora, dell'epoca, che cioè era prettamente un repertorio tratto dal repertorio sinfonico delle orchestre, quindi con trascrizioni e adattamenti per orchestre di fiati. Chiaramente i tempi sono cambiati, il repertorio si è evoluto e vi sono anche degli importanti compositori che hanno scritto per questo genere di organico e man mano ho cercato di ampliare questo, o diciamo così, di affrontare questo repertorio più originale per questa formazione, ampliandolo e mantenendo il livello, che già avevo ereditato dai miei predecessori.
1: E lei com'è che è arrivato a dirigere la Civica Filarmonica di Mendrisio?
0: Ma io sono nato nella famiglia della Civica, sia mio padre che mio nonno suonavano già nella Civica. Io sono cresciuto, io ho mosso i primi passi musicalmente nell'ambito della Civica, quindi ho imparato a suonare uno strumento a fiato, che è il trombone, nella scuola allievi della Civica. E da lì, poi dopo, io ho intrapreso la mia carriera musicale come musicista, professionista, eccetera, eccetera, però non l'ho mai dimenticata inizialmente come suonatore, come normale musicante di banda agli
1: Certo.
0: inizi, e poi mi è capitata l'occasione appunto di subentrare a Mario Cairoli, che è stato il mio predecessore.
1: Ecco, l'ha citato pure lei, l'importanza delle scuole all'interno delle bande ticinesi. Ecco, ci può raccontare un po' la scuola che voi avete e quanti ragazzi ci sono, quanto è importante appunto per una banda avere anche una scuola di musica?
0: Sicuramente è sempre stata da tradizione che ogni corpo bandistico avesse la propria scuola, quindi avesse magari coloro che erano già musicanti, facevano parte del corpo bandistico, insegnassero un pochettino ai giovani a intraprendere questa strada, a prendere uno strumento a fiato o a percussione. Chiaramente oggi i tempi sono cambiati, il principio, la base rimane quella del poter offrire ai giovani una possibilità di apprendere uno strumento a fiato, ma le occasioni chiaramente sono cambiate. Oggi non esiste più solamente la scuola della banda, quindi parlo in generale, non
1: Certo.
0: strettamente della Civica, perché per esempio noi come Civica abbiamo una convenzione con la Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, dove i nostri allievi fanno parte della scuola, o diciamo così, la Scuola di Musica del Conservatorio impartisce le lezioni sia di teoria che di strumento, e quindi abbiamo delegato un insegnamento alla Scuola di Musica del Conservatorio, pur rimanendo chiaramente i nostri associativi, quindi i nostri allievi. I tempi sono cambiati, pensare una volta che esistevano poche attività al di fuori della scuola, se non era il calcio, era la ginnastica, più o meno le attività del dopo scuola, del tempo libero di una volta si fermavano a poche cose. Oggi abbiamo una miriade di attività possibili per i giovani, e questo è un bene, però abbiamo purtroppo una diminuzione di coloro che vogliono intraprendere uno studio di uno strumento musicale, soprattutto a fiato. Questo magari anche perché richiede un impegno magari anche maggiore di un'altra attività, richiede magari anche uno studio a casa, richiede una costanza nello studio un pochettino più regolare. e questo fa sì che purtroppo il numero di coloro che entra

0: prendono questa strada diminuisce sempre di più. E qui mi permetta un appello di non di invogliare coloro che veramente vogliono imparare uno strumento ad affrontare un percorso del genere, ai quali possono rimanere legati fino al termine della loro vita, insomma, anche
1: Certo.
0: perché la banda racchiude un mondo e una generazione, più generazioni. Basti pensare che da noi suona il nonno, il papà e il nipote.
1: 100 anni di storia sono tanti anni, pieni di riconoscimenti, di attività, di concerti. Ecco, qual è il riconoscimento più importante che ha ottenuto la Civica di Mendrisio?
0: Sono tanti, come dicevo, la Civica ha partecipato praticamente a tutte le feste federali di musica, tranne quest'anno, ecco, purtroppo quest'anno, visti i numerosi impegni e appuntamenti che abbiamo organizzato per il centesimo, non abbiamo potuto partecipare a questa festa di quest'anno, ma se no la Civica ha sempre partecipato quindi a livello nazionale, a tutte le feste federali, a tutte le feste cantonali, sempre riscuotendo veramente dei grandi successi. Abbiamo sempre affrontato anche progetti, tra virgolette, un po' innovativi, ecco, basti pensare a quello che è stato la produzione di un'intera opera, quindi messa in scena 2 anni fa al Palazzo dei Congressi con 3 repliche, quindi partendo da un libretto, da una scenografia, dai personaggi e utilizzando l'orchestra di fiati esattamente come un'orchestra sinfonica. Quindi progetti del genere sono sempre stati un pochettino così un fiore all'occhiello della Civica, perché non è, questo è stato l'ultimo in ordine di tempo, ma vi sono stati ulteriori progetti nell'arco degli anni. Mi ricordo quello che era 2 produzioni della Sacra Terra del Ticino, questo Singspiel di Giambattista Mantegazzi, una condensazione, se così, una piccola riduzione dell'opera Guglielmo Tell, svoltasi e tenutasi al Parco di Villa Argentina qualche anno fa. Quindi è sempre un pochettino ecco, un'innovazione, cerchiamo di proporre un pochettino di nuove cose, di nuovi progetti e di non vedere la banda come colei che fa solamente il concertino d'autunno, d'inverno, d'estate sulle piazze e basta, ecco.

0: E arriviamo ora ai festeggiamenti per questo importante traguardo. Come avete deciso di festeggiare?
1: Ma abbiamo pensato di diluire così gli appuntamenti sull'intero arco del 2026. Abbiamo iniziato così aprendo i festeggiamenti con il tradizionale concerto del Venerdì Santo, perché la civica, nell'ambito delle processioni storiche di Mendrisio, tiene sempre il concerto del Venerdì Santo. Tradizionale sì, perché appunto lo teniamo ogni anno, ma eccezionale nel senso che abbiamo eseguito anche lì una ampissima pagina sinfonica, che è stata la settima sinfonia di Dmitri Sostakovich, convogliando e così chiedendo visto che avevo bisogno di un organico maggiore, siamo arrivati a un centinaio di persone, quindi 100 musicisti per i 100 anni della civica hanno aperto questi festeggiamenti il giorno del Venerdì Santo. Abbiamo proseguito con una proiezione di un docufilm, un documentario film realizzato e montato da Rodolfo Bernasconi le varie immagini e storie e momenti musicali su questi anni. Proseguiamo adesso con un po' il clou del centenario con tre appuntamenti importanti, quindi avremo venerdì sera l'Orchestra della Svizzera Italiana, ospite a Mendrisio per un suo concerto. Avremo il sabato sera la Banda Sinfonica dell'Esercito Svizzero, alla quale ho il piacere e l'onore di poter dirigere questo concerto. E domenica mattina terremo il nostro concerto con la Civica Filarmonica di Mendrisio del centenario, seguito da una festa popolare e da un pranzo offerto a tutti coloro che vogliono intervenire. Questi sono un po' il momento clou di questi 3 giorni. Avremo poi ulteriori appuntamenti con il gruppo di Ottoni Nosil Brass, un gruppo austriaco di Ottoni, che sono già stati ospiti a Mendrisio nel 2019, e questo sarà in ottobre, il 2 di ottobre, sempre al Mercato Coperto, con la possibilità di ascoltare questi eccezionali musicisti austriaci. E poi termineremo così l'anno del centenario con il nostro concerto di gala tradizionale, sì, della prima domenica di dicembre, il 6 dicembre, con anche l'inaugurazione della nuova uniforme. Quindi ci vestiremo di nuovo, ricordando questi 100 anni.
0: Come mai la scelta di festeggiare appunto il traguardo della Civica Filarmonica di Mendrisio, invitando anche un'orchestra sinfonica tradizionale nel senso completa di archi, percussioni, strumenti a fiato, appunto?
1: Perché non volevamo solamente avere appuntamenti solamente con orchestre di fiato, ecco questo, e volevamo, diciamo così, aprirci un pochettino di più anche sul mondo musicale e soprattutto con una realtà d'eccellenza come è l'Orchestra della Svizzera Italiana, la quale poi presenta anche così, per avere un legame con gli strumenti a fiato, dei brani per due clarinetti e orchestra. Quindi volevamo anche così variare un pochettino quello che è l'offerta musicale e la proposta musicale degli appuntamenti che volevamo proporre.
0: Carlo Balmelli, ancora un paio di domande. Che ruolo ha la Civica Filarmonica di Mendrisio all'interno proprio del territorio del Mendrisiotto e del panorama culturale della regione?
1: Ma essendo così una formazione di punta, di qualità e di eccellenza, ha sempre avuto un traino, una centralizzazione, anche perché tutti coloro che ne fanno parte, che suonano nell'organico della Civica, non sono strettamente di Mendrisio, quindi provengono sia dalla regione del Mendrisiotto come in parte anche dal resto del cantone. Qualitativamente parlando, ecco, è importante mantenere un certo livello, perché poi si hanno anche interessi e persone che vogliono cercare di potersi esibire o potersi eseguire da un certo tipo di repertorio, affrontando certe sfide tecnico-musicali, e questo è sempre stato un pochettino il faro per quanto riguarda la formazione di Mendrisio, quindi cercare di mantenere un certo livello per poter offrire degli appuntamenti sì interessanti a livello artistico, ma anche di essere un pochettino un perno per coloro che vogliono potersi esibire con una formazione di un certo tipo.
0: 100 anni di storia, ma ora guardiamo anche al futuro. quali sfide intravede per la civica e soprattutto invece che direzione le piacerebbe appunto prendere con la civica dopo i festeggiamenti di questo centenario?
1: Le sfide sono sempre un pochettino aperte, ecco, nel senso di dire si possono sempre pensare a nuovi progetti, a nuove sfide, a nuove coinvolgere magari nuove realtà, come magari dei gruppi di danza, di teatro, per creare nuove produzioni, nuove idee, avere nuovi sviluppi da quel lato. E dall'altro, mantenendo la qualità, mantenendo la voglia di fare musica assieme, perché è questo lo spirito che poi in definitiva ci unisce tutti quanti per poter continuare su questa strada.
0: Grazie mille Carlo Balmelli per essere rimasto con noi.
1: Ma grazie a lei della possibilità.
0: E vi aspettiamo tutti ai festeggiamenti di questo weekend a Mendrisio. Grazie ancora.

17:33 secondi di mercoledì 3 giugno qui a Comano, se state ascoltando in diretta, bentornati con K e con me Michele Serra. Oggi lavoreremo molto sulle storie, letteratura, fumetto, cinema, ma cominceremo proprio riflettendo sulle storie in sé. Le storie proprio, insomma, c'è una delle protagoniste della cultura italiana contemporanea, lei si chiama Maura Gancitano, che ha scritto proprio della nostra ossessione per le storie e la narrazione. È un saggio molto interessante il suo, ma soprattutto molto divertente, che parla proprio del fatto che siamo circondati dalle storie. Chi ci vende, ma per dire anche solo un paio di scarpe, non ci vende solo le scarpe, ma un mondo di storie. Con queste scarpe sarete un grande campione di basket o una manager di Wall Street o un artista molto apprezzata nell'ambiente alternativo. Ce n'è per tutti. E non sono solo i prodotti quelli che ci vendono, ma anche i politici ci vendono le loro storie, e naturalmente i media campano di quello, i social network producono ogni secondo milioni di storie messe in scena dai miliardi di abitanti di questa nostra terra. Ecco, e nonostante queste storie, non ne abbiamo mai abbastanza, o almeno così sembrerebbe. E proprio siccome non ne abbiamo mai abbastanza, ne proponiamo anche noi di nuove, tipo quelle raccontate da un grande fumettista che è Robert Crumb, genio assoluto, icona della controcultura americana, quella della Summer of Love, degli hippie, degli anni 60. Crumb oggi torna con un nuovo libro e nuovi racconti, su cui tra l'altro c'è molto da discutere, ma insomma ne parliamo con un bravissimo fumettista italiano, Michael e Mirko, e poi ancora le storie raccontate invece da scrittrici italiane dell'Ottocento, scrittrici un po' dimenticate, o meglio, lasciate in un angolo, ecco, della storia letteraria, e che invece è il caso di riscoprire. E poi ancora torneremo sulla storia di Marilyn Monroe, perché la RSI ha prodotto un nuovo radiodramma su Marilyn, che da ieri si può ascoltare online, e questo weekend potete godervelo anche alla radio, qui su Rete 2. E allora tra poco comincia K, un'ora e mezza per portarci verso la serata qui su Rete 2.

0: E il ciao ciao ciao d'amor, l'ironia degli extra liscio per cominciare la puntata di oggi. E adesso però cominciamo davvero, cominciamo il nostro viaggio attraverso le storie, proprio, come dire, dall'idea del racconto come architrave fondante dell'umano. Scusate, forse sto diventando un po' troppo pomposo, però insomma cominciamo da questo saggio appena arrivato nelle librerie per l'editore veneziano Marsilio. Si intitola Animali narrativi, perché non possiamo smettere di credere alle storie. È un saggio filosofico, sociologico, letterario, anche neuroscientifico a tratti, che racconta appunto come i racconti facciano parte della nostra natura e però siano cambiati con la modernità, mentre stiamo cambiando anche noi. Però meglio di tutte queste cose fumose che sto dicendo io saranno quelle che dirà l'autrice di questo Animali narrativi, che è Maura Gancitano, che è collegata con noi. Intanto benvenuta Maura, come prima cosa.
1: Grazie, grazie mille a voi.
0: Dunque, intanto per gli ascoltatori e le ascoltatrici che non la conoscessero, Maura Gancitano ha fondato insieme ad Andrea Colamedici la casa editrice Tlon, che parte da un approccio filosofico e non è solo una casa editrice, perché oltre ai libri lavora con festival, podcast, progetti di formazione, ed è una delle persone che davvero animano il dibattito culturale italiano anche in un modo molto divertente, ecco, se posso permettermi. E dunque, Maura, andiamo sul libro e sulle storie. Il saggio parte, come dire, da un cliché, cioè quello della notte, del racconto, un gruppo di uomini antichi intorno al fuoco, qualcuno sta parlando, gli altri ascoltano, e questa è l'immagine classica che è passata. Oggi quella immagine non può però rendere conto di cosa sono diventate le storie. Ecco, a che punto siamo allora?
1: Beh, siamo di fronte a un paradosso, anzi abitiamo proprio un paradosso, perché abbiamo una fame di storie, una fame di essere raccontati, ma anche di storie che ci tengano insieme, che ci diano sia una dimensione del passato ma anche del presente e del futuro. Però dall'altro, in realtà, paradossalmente siamo circondati da storie, abbiamo storie dappertutto, storie in qualunque media, in qualunque sotto forma di qualunque prodotto commerciale, e noi stessi siamo spinti fin da piccolissimi a imparare a raccontarci anche in breve tempo, a presentarci agli altri, a metterci anche spesso in qualche modo in vetrina, perché questa è la misura del valore che ha la nostra vita. E quindi c'è questo grande paradosso che deriva dal fatto che in realtà di storie siamo pieni, quindi qualunque, appunto, qualunque strumento, qualunque dispositivo apriamo, qualunque libro, ma anche rivista, ma anche semplicemente quando usciamo per strada, guardiamo dei cartelloni pubblicitari che hanno sempre una dimensione narrativa, perché si sa benissimo che come esseri umani ci attraggono le storie, però è come se ci fosse una fame insaziabile più che mai, e quando guardiamo a quell'immagine del fuoco guardiamo con nostalgia, perché ha a che fare con un passato forse idealizzato che non ritroviamo più. E quindi ho cercato di domandarmi, di portare nel presente questa domanda, cioè davvero quella è l'immagine da cui nasce il racconto, davvero siamo degli animali narrativi e sta cambiando qualcosa in un momento come questo, oppure siamo sempre gli stessi come esseri umani?
0: Ecco, viene da chiedersi, leggendo appunto le prime pagine del suo saggio, lei ha parlato di fame, sembrava quasi che si trattasse di una dipendenza, nel senso che si usa per le droghe proprio, perché lei racconta questa contraddizione dei nostri tempi, che appunto dice siamo sommersi di storie, ma in qualche modo non riusciamo a dare loro la giusta importanza, a unire i puntini, e tuttavia ne chiediamo ancora, ma in quel modo bulimico lì. È corretta questa interpretazione?
1: Siamo portati, immaginiamo per esempio la comunicazione online, c'è sempre questa idea che dobbiamo raccontarci, che dobbiamo raccontare le nostre storie, oppure se apriamo i social, quelli soprattutto frequentati dalle persone più giovani, ci sono persone completamente sconosciute che fanno il cosiddetto story time, nel senso che raccontano dei fatti molto privati, molto personali della propria vita, li mettono davvero in piazza. È affascinante osservare tutto questo, e ci sono tante discipline, tanti gruppi di ricerca che osservano effettivamente come cambiano gli strumenti anche di mediazione da questo certo punto di vista. Però la grande questione è il disorientamento, cioè siamo anche più abili di quanto l'essere umano sia mai stato nel raccontarci. Quindi quando dobbiamo presentare la nostra idea, la nostra storia, il nostro curriculum di fronte a qualcuno, oggi io credo che siamo molto più in grado, abbiamo proprio anche degli strumenti che nel passato non c'erano, e sappiamo molto di più anche riconoscere quelli degli altri. Quindi se oggi un bambino guarda un cartone animato, anche molto piccolo, ha già imparato delle strutture narrative di cui è molto più consapevole rispetto a un bambino degli anni 60. Il fatto è che però quel bambino di oggi probabilmente è molto più disorientato rispetto alla sua storia, quindi sa, è anche molto più consapevole, ha più informazioni su quello che sta accadendo, sui pericoli rispetto al futuro, ed è molto più difficile capire qual è il senso della storia che sta scrivendo.
0: Ecco, già si capisce che appunto è un saggio che va in tante direzioni diverse eppure riesce a costruire un discorso unitario in qualche modo, e c'è anche una direzione neuroscientifica, se vogliamo, c'è un fondamento anche neuroscientifico nella nostra passione per le storie, cioè è proprio il modo in cui funziona il nostro cervello che ci porta a leggere il mondo e la realtà come un racconto.
1: Beh sì, io sono, la mia formazione filosofica è adesso di recente pedagogica, e a me piace tantissimo studiare, andare a cercare gli studi neuroscientifici, perché credo che aiutino molto anche a dare una base scientifica rispetto a quello che possono dire tutte le scienze umane e altre discipline, e effettivamente ci sono grandi studi che riguardano questo. Poi tra l'altro di recente leggo tanti studi che riguardano il rapporto tra narrazione e intelligenze artificiali su aspetti molto diversi, quindi il campo è molto vasto. E sì, quello che sappiamo oggi è che in realtà che siamo davvero animali narrativi. C'è un esempio addirittura tra gli anni 40 e gli anni 50 che ci racconta proprio di quanto, anche semplicemente guardando qualcosa che non ha alcun significato, in quel caso si trattava di un video in stop motion di triangoli, due triangoli, un cerchio, un rettangolo che venivano mossi da due ricercatori in modo del tutto casuale, le persone che hanno partecipato a questo studio, che poi è stato replicato molte volte, hanno letto una storia, hanno letto delle emozioni in quel video che in realtà non aveva nessun carattere simbolico. Questo secondo me è sia la meraviglia sia il grande orrore degli esseri umani, perché con questa facoltà narrativa noi abbiamo sia compiuto le azioni migliori, quelle anche più disinteressate, di solidarietà, anche quello che ci ha dato più senso come umani, il più grande senso di comunità, sia le azioni peggiori che sono state mosse da storie magari discriminatorie, razziste, di odio. Quindi questa è, appunto, le neuroscienze ci dicono che effettivamente questo aspetto narrativo è fondamentale. Io cito tra l'altro il premio Nobel Daniel Kahneman, che appunto è il padre in qualche modo dei bias cognitivi delle euristiche, che diceva che nessun essere umano ha mai compiuto un'azione sulla base di un dato, chiunque ha sempre fatto qualcosa sulla base di una storia. Quindi questo lo sappiamo. Quello che oggi è importante capire è dove questo ci porta, quindi qual è lo stato delle cose oggi, perché questa nostalgia, che è poi un sentimento insomma molto comune di questi tempi, l'idea che eravamo tanto felici e non lo sapevamo, dove può portarci invece nel futuro? Perché poi essere animali narrativi significa ricostruire il proprio passato, la propria memoria, ma anche capire qual è il capitolo successivo della storia. E io credo che la grande difficoltà, tanto a livello individuale quanto a livello collettivo, sia proprio questa.
0: E allora, grazie mille Maura Gancitano. Io so che ci sono molte altre cose dentro il saggio che vi consiglio, e vi ricordo il titolo: Animali narrativi, perché non possiamo smettere di credere alle storie, che è nelle librerie per l'editore Marsilio. Grazie ancora Maura di essere stata con noi.
1: Grazie mille.

0: È il momento degli Anacardi e oggi andiamo a Massagno perché questa sera a partire dalle 18.30 nella piazza della Casa Girasole si terrà un incontro in musica, si parlerà del libro Il respiro dell'orchestra di Lorenzo Sganzini, pubblicato da edizioni Casa Grande in occasione dei 90 anni dell'OSI, e quindi è un volume che riflette sul lavoro collettivo in musica e anche proprio sul senso dello stare insieme in un'orchestra. L'abbiamo già segnalato ai tempi della sua uscita qualche mese fa, però stasera, proprio tra poco più di un'ora, si aggiungerà un altro tassello al discorso, perché Lorenzo Sganzini dialogherà con Barbara Widmer, la direttrice artistica dell'OSI, e a fare da cornice alla presentazione, che è promossa tra l'altro anche dalla libreria Il Rifugio Letterario, ci sarà naturalmente la musica con la partecipazione del violinista Vasil Zazzika e del violista Ivan Vukcevic. E per parlare proprio del libro della serata è con noi in collegamento proprio Lorenzo Sganzini. Intanto ben ritrovato Lorenzo.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Dunque, facciamo solo un veloce riassunto per chi si fosse perso il passaggio del libro, che è Il respiro dell'orchestra, che era uscito nella seconda metà del 2025 in concomitanza con i 90 dell'orchestra della Svizzera italiana. Ecco, cosa ritroviamo all'interno di questo volume, proprio brevemente per ricordarlo agli ascoltatori e alle ascoltatrici?
1: Intanto diciamo che non è un libro celebrativo tradizionale di quelle fotografie, le fotografie, le date, le cronologie, insomma questo tipo di impostazione, e non è pure un volume da musicologo. Io non sono un musicologo, ma sono potrei definirmi uno scrittore di viaggio, e quindi quando Barbara Widmer mi ha chiesto di scrivere qualcosa dell'orchestra, la prima cosa che le ho detto, dico: ma no, sei sicura di chiedere a me? Lei, che aveva visto i miei libri, mi ha detto sì, perché io voglio proprio un racconto come scritto alla tua maniera. E quindi si tratta del racconto di un viaggio nell'orchestra della Svizzera italiana, un viaggio che dura un anno è il ciclo, diciamo, che si ripete nella vita, nell'attività di un'orchestra. Io prendo dei momenti di questo anno, il concerto, le prove, la tournée, il concorso e via dicendo, li tratto come dei luoghi, come le tappe di un viaggio. Parto da questi momenti per raccontare la storia dell'orchestra, per raccontare aneddoti, per riflettere su cos'è un'orchestra, cos'è una musica, cos'è il significato dell'orchestra della Svizzera italiana, sempre prendendo spunto da dei momenti precisi e cercando anche di salvaguardare una dimensione di racconto, di romanzo, cioè una piacevolezza di lettura che non fermi, insomma, che non blocchi, diciamo, il lettore che vuole avvicinarsi a questo mondo.
0: Ecco, allora, il titolo insiste, devo dire, su qualcosa di molto fisico e insieme immateriale, cioè il respiro. Cosa ha scoperto su questa idea scrivendo poi il libro?
1: Ah sì, il titolo mi è venuto molto naturalmente, Il respiro dell'orchestra, subito funzionata. Normalmente nei libri le discussioni più grandi con gli editori, con i committenti, sono sui titoli, invece questo funziona, ha funzionato subito, perché contiene molte idee, contiene l'idea di un organo vivente come l'orchestra, che c'è questo respiro comune di tutti i musicisti che suonano assieme per creando un solo suono, quindi un'unità fatta dalla moltitudine. C'è il respiro della musica, c'è il respiro degli strumenti musicali, quindi ci sono molte cose, ma soprattutto per me è questa idea di qualcosa di vivo, diciamo così, come un'orchestra.
0: Ecco, tornando proprio sul processo di scrittura, il libro nasce dall'osservazione proprio diretta della pratica orchestrale. Che tipo di esperienza è stata?
1: Beh, assolutamente sì, devo dire che io ho frequentato per ragioni professionali per molti anni l'orchestra, non l'ho mai frequentata, certo andavo ai concerti, ma l'ho frequentata più per delle problematiche, diciamo così, gestionali, organizzative, e quindi conoscevo questo mondo. Col libro ho fatto un'esperienza completamente diversa. Io ricordo, ne parlo in un capitolo, il concerto della Terza Sinfonia di Beethoven, e io vado, decido che per raccontare questo concerto, come funziona la costruzione di un concerto, di seguire tutte le prove durano, mi pare, 3 giorni, 4 giorni, 3 giorni. giorni, più il giorno del concerto, arriva il direttore, sento l'orchestra, arriva il direttore, entra in sala, la sala dell'auditorio, dico chissà com'è, subito suona, io sento, provano il primo movimento, io dico ma qui ci siamo già, cosa fanno i prossimi giorni? I musicisti hanno suonato il repertorio, lo suonano molte volte, lo conoscono, lo studiano prima che arrivi il direttore, mi sembrava già tutto a posto, poi col passare, poi comincia subito dopo una serie di piccole correzioni molto puntuali e ho sentito questa musica crescere durante i giorni e trasformarsi quando il concerto è stato eseguito all'HAC, oltre alla messa a punto c'era anche la tensione del momento, il pubblico, la sala, ecco questo per esempio, e qui ho capito la straordinarietà della musica classica che si ricrea ogni volta in una maniera diversa e questo succede per esempio della terza sinfonia di Beethoven da due secoli, no? Certo. In tanti luoghi del mondo, ecco questa, anche qui c'è un respiro, c'è qualcosa di molto vivo, no? che si tramanda nel tempo, proprio riproducendosi ogni volta, vivendo, non è un quadro che è lì fisso alla parete che non si trasforma, ogni interpretazione è diversa dall'altra. Ecco, questo è solo un esempio dei molti che potrei fare, delle cose che racconto nel libro.
0: E io direi che la conclusione è perfetta per questa chiacchierata, che però non si conclude qui, perché alle 18.30 vi invito a Massagno, alla piazza della Casa Girasole, per questo incontro in musica. Grazie mille Lorenzo Sganzini per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e
0: a presto.
1: Sera.

0: In studio Raffaele Pedrazzini. La tassa sulla salute violerebbe l'accordo sui frontalieri. È la conclusione di una perizia giuridica commissionata dal Canton Ticino sul contributo che l'Italia vorrebbe far pagare ai vecchi frontalieri. Sentiamo le spiegazioni del consigliere di Stato Christian Vitta sulle conclusioni della perizia giuridica.
1: Innanzitutto giunge alla conclusione che quanto è previsto a livello italiano rappresenta un'imposta e non una tassa. Quindi questo porta alla seconda conseguenza logica, che vi è violazione dell'accordo. In fondo la tesi che è da mesi che il Canton Ticino sostiene. Dalla parte della Confederazione non abbiamo ricevuto a oggi una loro valutazione scritta, e quindi il Canton Ticino, proprio perché solo sulle parole non si può costruire una tesi, ha dato questo mandato e oggi dispone di una perizia che conclude in maniera chiara che vi è violazione dell'accordo, e quindi la logica conseguenza poi la discussione attorno al montante dei ristorni che viene annualmente riconosciuto.
0: Sulla base di questa perizia giuridica, il governo ticinese ha annunciato che intende rivolgersi alla Confederazione per chiedere di sostenere le ragioni del cantone. Ulteriori dettagli nell'edizione di 6 di sera in onda tra poco meno di un'ora. La Svizzera respinge le accuse degli Stati Uniti sul lavoro forzato. A Parigi il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha ribadito la posizione elvetica dopo che Washington ha minacciato nuovi dazi del 12,5% su alcuni prodotti svizzeri. Secondo gli Stati Uniti, la Confederazione non farebbe abbastanza per impedire l'importazione di beni prodotti con lavoro forzato. Accusa che Berna giudica infondate. Guy Parmelin ha comunque assicurato che il dialogo con gli Stati Uniti proseguirà. Si complica il passaggio della Cibelinzona a una cordata di imprenditori ticinesi. Al centro della disputa ci sono circa 800.000 franchi che l'attuale patron Juan Carlos Trujillo dovrebbe ancora all'ex proprietario Pablo Betancourt. Quest'ultimo sostiene di essere quindi ancora il legittimo detentore delle azioni del club. Senza un accordo la cessione rischia di saltare e la situazione resta delicata. Lunedì il Bellinzona dovrà affrontare in pretura una prima procedura di fallimento legata a una multa non pagata di circa 31.000 franchi. Mare e sole restano le vacanze preferite dagli svizzeri, ma cresce l'interesse per destinazioni più fresche. Secondo un'analisi, Spagna e Grecia si confermano le mete estive più richieste, mentre aumentano le prenotazioni per paesi come Norvegia, Islanda, Svezia e Canada. Una tendenza legata anche alle temperature sempre più elevate nel sud dell'Europa. Sul fronte dei viaggi a lungo raggio, la guerra in Iran spinge invece parte dei turisti a orientarsi verso altre destinazioni, come i Caraibi o il Nord America.
2: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
0: Previsioni per domani, giovedì 4 giugno. In tutta la Svizzera nuvolosità in progressivo aumento e nel corso del pomeriggio rovesci o temporali. Temperatura compresa fra 12 e 21 gradi.
3: Luca Scarlini è drammaturgo, saggista, traduttore, performer. Profondo conoscitore del panorama culturale internazionale, vanta una grande esperienza nell'organizzazione di eventi culturali. È autore prolifico, consulente editoriale e insegnante in diverse scuole e università. Eclettico, sagace, profondamente curioso, offre uno sguardo originale sull'attualità. Luca Scarlini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
4: Rete 2.

0: Sarà banale dirlo, ma insomma ho un debole per Kamasi Washington, questo era Hard Way to Wonder. Torniamo però invece a parlare di cinema e torniamo su 100 anni di Marilyn Monroe, ne abbiamo parlato lunedì perché era l'anniversario giusto, ma lo facciamo per segnalarvi che domenica prossima, 17.35 su Rete 2, Domenica in Scena, andrà in onda Se vuoi rivivere io ci sono, che è un originale radiofonico di Margherita Coldesina proprio sulla diva Marilyn, e che però racconta Marilyn in modo più intimo e privato di quello a cui siamo abituati. Però prima di tutto io direi sentiamoci un minuto e mezzo dall'inizio, dall'incipit.
1: Gli occhi direi di farli blu scuro, di quel blu inquieto, provocante, occhi truccati, eyeliner brunette a creare una codina allungata, matita bianca o beige per aprire lo sguardo, farlo sembrare più grande, abbondante mascara, ciglia finte, che gli occhi devono sembrare farfalle, le labbra carnose, il rossetto rosso che pare cera lacca, e queste labbra di sicuro sanno di ciliegia, due labbra destinazione paradiso. I capelli biondi, un caschetto biondo platino, pettinati in onde morbide, voluminose, con chili di lacca a tenerli su. La riga ben definita, spostata così lateralmente per creare un effetto asimmetrico che valorizza il volume. E poi, oh, fondamentale, un piccolo neo color sciroppo d'acero, una sentinella bruna a presidio della bocca, inavvicinabile. Avete già capito? Ma sì, è lei. Dopo Gesù, la persona più famosa del mondo, e che per la cronaca lei sì che c'era nata con le unghie a mandorla perfette. Marilyn Monroe mi ha rapita a 29 anni. Ero a scuola di pittura dal maestro Walter, che mi aveva detto: portati la foto di qualcuno da pitturare, che poi ti aiuto io. E io, naifo, kamikaze, io sul cavalletto, chi ci metto? Niente meno che una foto di Marilyn. Di lei già famosa, mica quando si chiamava Norma Jean Morteson Baker e sembrava un cucciolo di Labrador. Mi dice il Walter che prima però devi fare lo schizzo del cranio, deve sembrare la sagoma di un alieno. Giusto, perché dai, è evidente che anche lei, come tutti i grandi, fosse aliena, che non fosse mica di questo mondo.
0: Ed eccoci qua, c'è in queste prime scene una giovane artista che tratteggia il volto di Marilyn e inevitabilmente rimane conquistata. Giovane artista che è proprio Margherita Coldesina, che ha il telefono con noi. Buon pomeriggio, Margherita.
2: Buon pomeriggio, Michele, e a tutti quelli che sono in ascolto. Buonasera.
0: Se vuoi rivivere Io ci sono, già il titolo mi piace molto. È un radiodramma, credo si dica ancora così, no? Radiodramma, sì.
2: Si dice ancora così, e devo ammettere che la mia dolce metà mi ha suggerito il titolo per questa serie di radiodrammi, perché ad inaugurare questa fortunata serie, promossa peraltro, insomma, resa possibile grazie a una produttrice molto coraggiosa e che insomma secondo me fa anche molto bene il suo lavoro, che è Francesca Giorzi, che ha sempre valorizzato insomma un po' il mio lavoro e che ha creduto anche in questa mia iniziativa. Dicevo, una serie inaugurata dal radiodramma che si intitolava Se vuoi rivivere io ci sono, Anne Sexton, dedicata a una delle mie poetesse preferite, scomparsa tragicamente per suicidio nel 74, e cui è seguito quello dedicato a Sophia Loren in occasione dei suoi 90 anni,
0: certo,
2: un paio d'anni fa.
0: E questo, dedicato a Marilyn, è un radiodramma che parte dai fragments, quindi dai diari di Marilyn. Ecco, cosa c'è dentro quel materiale? Non tutto, ma quello che veramente a te ha colpito, da cui sei partita.
2: Beh, ha colpito in fragments, e non soltanto evidentemente, perché ho consultato molti libri, ho consultato dei libri che mai

0: avrei, mi sarei messa a leggere perché si tratta di dichiarazioni di polizia, insomma, resoconti di inchieste, servizi segreti e cose di questo tipo. Non, scusate il lessico un po' goffo, ma non è proprio il mio settore. E quindi mi sono beccata un sacco di fascicoli di polizia, cose, eccetera, eccetera. In Fragments, invece, sono riuscita a intercettare una Marilyn che mai mi era parso fosse stata restituita dai media e anche dai film, in realtà, che la eleggevano sempre a icona sexy, bambola,
1: Certo.
0: no, la bambola, down blonde, sciocchina, bionda, eccetera. E io ho intercettato una donna di un acume francamente notevole, insospettabile o insospettato quantomeno, e soprattutto un'anima che ha vissuto delle guerre mondiali all'interno del suo cervello. Io vedo proprio, ho visto proprio un'immagine di soldati che attraversavano il suo territorio, proprio la sua materia fisica cerebrale, perché quando si è dissociati questo accade, e quando, come lei, si vivono dei traumi troppo grandi per essere riassorbiti attraverso una vita normale, tra virgolette, quello che succede è che è come se ci fosse una scissione. Ecco, quello che lei racconta e restituisce in maniera molto bella, non direi con una valenza letteraria, con una altezza, con delle vette letterarie, ecco, questo non, lei neanche aveva la pretesa di essere una scrittrice, assolutamente no, però la sincerità spesso supera la letteratura,
1: Certo,
0: no?
1: e che poi noi abbiamo insistito molto durante queste celebrazioni sul fatto che questo cliché appunto della bionda scema fosse, insomma, ce lo possiamo lasciare alle spalle.
0: Già, già.
1: Però ci sono altre caratteristiche che fanno parte dello stereotipo di Marilyn che invece alla fine rispondevano a verità, cioè è vero che lei era sempre in ritardo, è vero che non imparava le battute a
0: Certo,
1: memoria.
0: lei accumulava, sì, lei non imparava in Some Like It Hot, a qualcuno piace caldo, il film che ma in realtà l'ha resa celebre ben prima,
1: Certo.
0: è stata resa celebre, però il famoso film che si conclude con la battuta Nessuno è perfetto,
1: Forse la battuta più famosa della storia del cinema,
0: del
1: ecco.
0: mondo,
1: Una
0: della
1: delle
0: storia del
1: tre, ecco,
0: cinema,
1: mi vengono in mente.
0: esattamente,
1: Via col
0: esattamente.
1: vento, quello.
0: Esatto, o Houston abbiamo un problema, assumendo
1: Ecco.
0: arbitrariamente che quello fosse un film.
1: Certo.
0: Scusate, questa è una digressioncina. Però adesso ho dimenticato la domanda.
1: No, il punto è
0: Dicevi.
1: che c'erano dei punti di questa immagine di Marilyn che è
0: Ah,
1: rimasta un
0: certo,
1: po'
0: no,
1: stereotipata.
0: lei accumulava dei ritardi fino a 9 ore. Io non ci credevo, ma ho rintracciato questa notizia. Siccome io sono ostaggio del mio ascendente vergine, come amo spesso dire, che sono veramente molto legata ai dettagli, sono ossessionata dai dettagli e non scriverei mai qualcosa di non vero. Lei è riuscita ad arrivare 9 ore in ritardo sul set
1: E l'hanno
0: e
1: aspettata, però.
0: anche a pretendere di essere. E certo, tu non l'aspetteresti, scusami,
1: Ovvio.
0: Marilyn Monroe, io l'aspetterei anche 50 anni.
1: E posso chiedere, come si fa a togliere la polvere dalla memoria di Marilyn? Per dire che poi non è che sia per dire che non deve essere solo un pezzo da museo, che poi per molti sarebbe già abbastanza dirla tutta.
0: Hai ragione. Secondo me, per togliere la polvere e andare a scoprire delle zone, degli angoli della sua personalità, del suo cuore, della sua vita, della sua storia, assolutamente inediti, occorre togliere la stessa polvere dalla propria vita. Perché se il mondo esterno è un riflesso del nostro mondo interiore, se tu vai a cercare dentro di te dei territori che forse hai messo un po' al riparo dalle luci della ribalta, che nel nostro caso di persone normali possono essere anche solo i giudizi degli altri, come ci mostriamo con gli altri, eccetera.
1: Certo.
0: Ecco, se vai un po' più a fondo, se trascendi un po' la tua immagine pubblica, e pubblica può anche voler dire quando tu stesso sei spettatore di te, no? Quando uno sviluppa un po' delle come posso dire, dei falsi atteggiamenti che alla fine ci credi anche tu, no? Di essere quella persona che ti racconti. Ecco,
1: Certo,
0: quando
1: tutti lo
0: spolveri
1: facciamo.
0: un po'. Lo facciamo tutti, solo che è una cosa che in realtà ci fa perdere le cose autentiche, che sono quelle che ci permettono di. Mi è venuto un neologismo, cioè proprio adesso, innamorabili. Cioè, noi siamo
1: Certo.
0: innamorabili, secondo me, quando siamo noi, ed è una banalità, evviva, però è così, secondo me è così.
1: E dunque, grazie mille Margherita Coldesina, grazie mille.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E ricordo agli ascoltatori che se vuoi rivivere Io ci sono, Marilyn Monroe, è già disponibile online su rsi.ch e Play RSI. Invece
0: Giusto.
1: domenica, tardo pomeriggio, anche su Domenica in Scena, 17:35, sempre qui su Rete 2.
0: Evviva Marilyn!

0: you put the whammy on me.
1: Dunque, per quello che riguarda questo percorso che stiamo facendo oggi attraverso le storie, attraverso la narrazione, anche l'attualità offre degli spunti interessanti sulla memoria e cosa significa rispetto alle storie che ci raccontiamo. Allora, stavo leggendo la notizia della richiesta che Nastassja Kinski ha fatto a Wim Wenders. Allora, stiamo parlando ovviamente di due figure importantissime del cinema europeo, che hanno però una storia, a proposito di storie, che si sta trascinando da un bel po' di tempo e che li riguarda. Faccio un breve riassunto per chi non avesse sentito. Allora, 1975, 50 anni fa, Kinski e Wenders girano un film. Lui è regista, lei è l'attrice, lui ha 29 anni, lei solo 13. Il film è Falso Movimento, la sceneggiatura del film, firmata da Peter Handke, è ispirata al Wilhelm Meister di Goethe. Dunque, Nastassja Kinski interpreta Mignon, una ragazza muta, al confine, insomma, tra adolescenza e infanzia, che si aggrega a questo gruppo di viaggiatori protagonisti. E lei, insomma, simbolicamente rappresenta la giovinezza, scusate, tedesca, insomma, l'innocenza di chi non ha colpe storiche ma eredita il peso di quelle dei padri. Insomma, siamo nel secondo dopoguerra tedesco, quindi immaginate. Ecco, la Kinski ha rinnovato una richiesta che lei fa a Wenders da almeno 15 anni, e cioè chiede che venga tagliata una scena nella quale il suo personaggio è steso sul letto, ha solo gli slip, accanto a un uomo molto più adulto, anche lui seminudo, che si stende sopra di lei, la bacia e poi la schiaffeggia. Ecco, lei ha spiegato che quando aveva girato quella scena era sola sul set, non sapeva molte cose, ma era chiaro che non stava bene, qualcosa non andava, che lei è stata molto a disagio nel girare quella scena e che quella scena l'ha tormentata per molto tempo. Ogni richiesta nel corso di questi anni è stata respinta da Wenders, che si è limitato a dire che oggi non la rifarebbe così quella scena. Poi in mezzo ci sono state cause legali, richieste di indennizzi, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un caso in cui si chiede di modificare, decenni di distanza, mezzo secolo di distanza, un'opera d'arte che è parte di una memoria condivisa, ma è un problema per la memoria personale di una persona singola. Sempre oggi ho letto sui giornali italiani che Tommaso Montanari, che è uno storico dell'arte, insomma un intellettuale molto impegnato politicamente, ha rinnovato anche lui una richiesta che ha a che fare con la memoria, però una memoria condivisa. E Montanari ha criticato, come aveva già fatto in precedenza, l'inno d'Italia, l'inno nazionale. Non la musica, ma il testo, che è stato scritto da Goffredo Mameli nel 1847. E ha proposto di cambiarlo per proprio espungere, togliere dal testo questo nesso tra la nazione, il sangue e la guerra, che effettivamente sono elementi che ci sono nel testo di Mameli. Ma adesso, anche qui, non è che mi interessa tanto dare un giudizio sulla vicenda, quanto sottolineare che è un caso diversissimo da quello di Wenders e della Kinski, ma comunque si tratta sempre di modificare un pezzo di passato, no? Appunto di una memoria, in questo caso condivisa. Poi ci sono un sacco di casi di altro tipo, ma simili, gli arcinoti casi dei libri riscritti per andare incontro alle nuove sensibilità, se ne parla spesso, le statue da rimuovere, perfino le persone cancellate dalle fotografie, che una volta lo facevano i regimi totalitari, adesso possiamo farlo noi facilmente, possiamo eliminare quel parente, quella fidanzata che non vogliamo più vedere, basta un colpo di intelligenza artificiale, di Photoshop, ed è fatta. Ecco, credo che questa nostra fissazione per il modificare, per adattare la memoria, sia qualcosa sempre di legato comunque alla nostra passione per le storie. E anche la storia, in fondo, noi la raccontiamo come una storia, quindi non c'è da stupirsi. Quindi torno a Maura Gancitano, che abbiamo sentito prima, e che ha scritto: raccontiamo perché perdiamo. Perdiamo perché il tempo passa, e il tempo che passa è il materiale stesso di cui sono fatte le storie, e anche la storia, direi io. E senza perdita non c'è nulla da conservare, nulla da tramandare, nulla che rischi di scomparire, e quindi abbia bisogno di una voce che lo tenga in vita. E allora, questa idea di modificare pezzi di memoria, che sia memoria personale, condivisa, o personale condivisa insieme, come può essere un film in cui ho recitato, ecco, assomiglia sempre a un tentativo di allontanare quell'idea che presto anche noi andremo perduti, che insomma, se l'Homo sapiens esiste sulla Terra da almeno 100.000 anni, probabilmente sono molto di più, gli scienziati non sono d'accordo su questo, ecco. I 2.000 anni della nostra storia rispetto ai 100.000 sono paragonabili a una settimana di vita, e la vita del singolo a un battito di ciglia, neanche. Eppure continuiamo a dare importanza a questa memoria, e mi sembra tutto sommato una cosa positiva, cioè anche solo parlarne della nostra memoria e discuterne aiuta, secondo me, a dare un senso ulteriore alla nostra breve permanenza su questo sferoide azzurro perso nello spazio e nel tempo.

0: E dopo l'orchestraccia ricomincia K nel pomeriggio di Rete 2, poco dopo le 18, 18 e un minuto. Arriviamo ai consigli e torniamo alla carta stampata. Questa volta però parliamo di fumetti, perché è uscito da poco un libro, un graphic novel se volete, in realtà una raccolta di racconti a fumetti, di uno degli ultimi grandi maestri del fumetto del Novecento, e cioè Robert Crumb. Crumb, che è, per intenderci, diciamo delle cose base, è il creatore di Fritz il Gatto. Crumb è stato un protagonista assoluto della controcultura americana degli anni 60, della San Francisco degli hippie, Janis Joplin, per cui lui ha disegnato una delle copertine più meravigliose e famose della storia del rock, che è quella di Cheap Thrills. E il nuovo libro di Robert Crumb, che oggi ha più di 80 anni, si intitola Tales of Paranoia e lo pubblica in italiano l'editore Comicon. È il suo primo libro in 23 anni, quello precedente era un adattamento davvero molto fedele della Bibbia, della Genesi. Questo invece è un libro che contiene una serie di sue davvero tirate un po' folli, con teorie no-vax, cospirazioni di ogni tipo. A tratti sembra davvero una raccolta di, come dire, post di Facebook imbarazzanti fatti dallo zio un po' fuori di testa con le sue teorie appunto cospirative. C'è da dire che insomma che questo essere contro ad esempio le medicine si sposa bene intanto con le idee di vita naturale della controcultura degli anni 60. E poi insomma Crumb è sempre stato uno che ha lavorato su temi estremamente controversi, insomma, e questo è successo più o meno in quasi tutti i decenni della sua produzione. Il che poi sicuramente non è che renda più condivisibili alcune delle cose che ci sono scritte in queste tavole, che però rimangono sempre un po' sospese. Ti viene l'idea, non si capisce esattamente se c'è o ci fa. Credo che in questo caso sia più convinto di quello che scrive, ma non ci metterei la firma, che scrive e che disegna soprattutto. Insomma, questo ultimo libro oggettivamente è un po' strano, ma vorrei parlare del fatto che in ogni caso Crumb è un genio dell'arte del Novecento e magari consigliandovi anche qualsiasi altro suo libro. E per farlo abbiamo in linea uno dei più grandi fumettisti italiani, che è Michael Rocchetti, in arte Michael e Mirko. Benvenuto Michael.
1: Ciao. Ciao.
0: E dunque, Michael e Mirko tra l'altro è anche il direttore di una rivista di fumetti relativamente giovane, che è nata in Italia, è ormai l'unica rivista di fumetti praticamente rimasta, a parte Linus rimasta nelle edicole. La rivista si chiama La fine del mondo, è una costola del Manifesto, che è uno dei più storici a sua volta quotidiani della sinistra italiana, ed è dentro, insomma, se non sbaglio il penultimo numero della Fine del Mondo c'era proprio anche una storia inedita di Robert Crumb, mi sbaglio Michael?
1: Due numeri fa, due numero 3, perché attualmente c'è il numero 5 in edicola.
0: Dunque, cosa ci ha insegnato Crumb? Cosa ha insegnato soprattutto ai fumettisti che sono venuti nel mezzo secolo dopo? Ok, forse tante cose, però dal tuo punto di vista.
1: È interessante, sì, parlare dal mio punto di vista, nel senso che allora, Crumb è un maestro del fumetto mondiale, no? Questo è un dato di fatto. Mi interessava provare a raccontare quello che è stato per me, perché siamo di fronte chiaramente a un gigante assoluto da cui credo che ogni autore possa prendere una marea di cose. Per me, no, innanzitutto Crumb per noi proprio autori che veniamo dall'underground è il primo che ci ha spiegato che l'underground non esiste. Allora, facciamo un cartello. Crumb ha cominciato a fare fumetti pubblicandosi, autoproducendosi con delle riviste underground, vendendole quasi porta a porta per strada, no?
0: Come Michael e Mirko? Sì?
1: No, ho sempre il terrore che la voce non va. Allora, ha cominciato a vendere i fumetti in autoproduzione, è stato sempre considerato il maestro dell'underground, ed è uno che oggi troviamo dei volumi di schizzi pubblicati dalla Tashken,
0: certo.
1: Tutte le mie pronunce che sono tutte,
0: credo siano almeno 12 volumi quelli del suo sketchbook.
1: Inascoltabile, certo. Ed è un autore che noi siamo cresciuti, io veramente l'avevo scoperto credo su Totem, un'altra rivista bellissima degli anni che furono, ed era un autore che è sempre stato considerato underground, off, per pochi, ma invece Crumb ha spiegato con tutta la sua opera, che è un grandissimo autore che parla a tutti, magari con dei temi divisivi, con dei temi che possono far storcere il naso a qualcuno, ma il linguaggio di Crumb non è un linguaggio per pochi, è un linguaggio per tutti. È un autore che ha attraversato la storia del fumetto, che ha preso tutti quei simpatici fan animal, quegli animaletti tipici della cultura americana che fanno a Tom e Jerry, a tutto quel mondo lì, certo, e gli ha dato uno spessore vitale, politico. Crumb è sempre stato politico dall'alto delle sue paranoie, è bellissimo quell'ultimo suo libro, sentito lì La storia della paranoia, perché lui è tutta la sua cifra poetica è sempre stata la paranoia, l'urlo degli ultimi, anche l'urlo divertito, perché tra Crumb uno che si è sempre rotolato felicemente nel fango, sì. Però per noi è sempre stato un riferimento per questa cosa qui. E un altro riferimento che è un maestro delle storie brevi, e questo è eccezionale, perché voi potete godervi Crumb. Noi l'abbiamo ospitato sulla rivista perché è chiaramente tutto Crumb può essere condensato sempre spesso in 2, 3 pagine, 4 pagine. Cioè, se tu non conosci Crumb e ti entri dentro la sua storia, con 4 pagine hai tutto i tecnicismi, cioè si spiega da solo. È un autore che non ha bisogno di essere raccontato, non ha bisogno di introduzioni, non ha bisogno di chissà quali apparati critici per raccontarsi. E poi un'altra cosa eccezionale di Crumb è che lui spesso racconta di se stesso,
0: certo,
1: se non quasi sempre, e usa però l'autobiografia per raccontare tutto. Cioè, non è mai stato scritto ad autore autobiografico. Di Crumb non si parla mai come un autore che racconta se stesso, un autore ombelicale, no? Eppure ha sempre usato se stesso come controparte nei fumetti. Molto spesso è lui che parla in prima persona, lui che rompe la quarta parete, che parla ai lettori, eppure si ha sempre la sensazione che parlare di sé vuol dire parlare di tutta la società, parlare anche di chi non viene chiamato in causa. Ed è interessante perché soprattutto in questo periodo che molti autori scelgono la strada dell'autobiografia, di raccontare i fatti propri, spiega che non è una scorciatoia, non è necessariamente una scorciatoia, non è necessariamente un trucco, ma può essere veramente una chiave di lettura dell'universo, cioè vedere l'assoluto dal piccolo, dallo sbirciando dalla propria finestra, no? Dietro gli scuri. Questo, oltre al fatto che è uno dei più grandi disegnatori che siano mai scesi sulla terra.
0: Io due parole su questo lo direi. Nel senso,
1: guarda, io do un consiglio di lettura, di visione. C'è un grandissimo documentario che si chiama proprio Crumb, uscito, fa fede, nel 94, prodotto da Lynch,
0: sì,
1: in cui è bellissimo perché è prodotto, che qui vado a sbagliare, vado a sbagliare la pronuncia, da Terry Zwigoff.
0: Credo si dica così. È giusto.
1: Sì, un nome impronunciabile. Dove si vede proprio Crumb, no? Nella vita comune, è un documentario eccezionale, e si vede Crumb disegnare. Lì si vede Crumb seduto al tavolino del bar a disegnare le persone. Io credo che quello è una cosa che possa far venire voglia di disegnare anche a un cadavere, ecco. Spiega letteralmente cos'è il disegno e il piacere del disegno, perché Crumb è veramente, oltre che uno dei più grandi fumettisti del mondo, uno dei più grandi disegnatori. E se non sbaglio lo paragonano un suo gallerista, lo paragona e dice: vabbè, ma qui siamo a livello di non mi ricordo se lo paragonava a Raffaello, Giotto, Tiziano, insomma.
0: Io direi Giotto o Michelangelo, se dovessi scegliere un elemento classico.
1: Se guardate, sì, siamo da quelle parti lì. È uno che conosce i volumi, la forma, l'ombreggiatura, le luci e tutto quel modo di dare le ombre, quel modo di raccontare la forma, i volumi, è proprio inventato da lui. Cioè, lui è uno che ha rubato a tutti, ha rubato qualunque cosa e l'ha trasformata, ogni furto che ha fatto l'ha trasformato in una sua proprietà intellettuale. Potreste riconoscere Crumb da una tazzina disegnata da lui, dalla luna come la disegna, da una mela. Potreste riconoscere Crumb.
0: Vi vorrei ricordare, tra l'altro, che visto che hai parlato appunto di lui che disegna al ristorante sulle tovagliette nel film di Terry Zwigoff. Ecco, esiste un libro che si chiama Waiting for Food, che è fatto proprio di disegni che lui ha fatto aspettando il cibo. Allora, intanto grazie mille Michael e Mirko per essere stato con noi.
1: Grazie per l'occasione di parlare dei Crumb, le colgo il volo quando arrivano.
0: Sì, tra l'altro ricordo, esiste anche un ultimo graphic novel di Michael e Mirko che si intitola L'Isolo, se volete si trova nelle librerie. Invece La fine del mondo è la rivista che dirige Michael e Mirko, che oltre a Crumb contiene storie di fumettisti come Altan, Zero Calcare, Gipi, Emanuele Fiore, insomma il meglio del fumetto italiano di questi tempi. E ancora l'ultimo libro invece del genio Robert Crumb, pur se ripeto piuttosto discutibile, si intitola invece Tales of Paranoia ed è pubblicato da Comic Con.

0: Bruce Springsteen e Sam Moore, Soul Days, pezzo del 2022 che ci porta ai nostri momenti di cappa e spalla. E oggi Valeria Palumbo, giornalista storica delle donne, benvenuta con noi.
1: Buona serata a tutte e tutti.
0: Dunque, Valeria, questa sera cominciamo proprio da una raccolta di racconti di scrittrici, scrittrici tra 800 e primo 900, edita da 8 edizioni, curata da Maria Vittoria Vittori, e si intitola Le Magnifiche Insolenti. Allora, già il titolo te lo lascio spiegare.
1: sì, no, ma in realtà lei aveva già pubblicato un'altra raccolta che si chiama Humor Sex. Devo dirti, non sono titoli felicissimi, ma...
0: Beh, forse il secondo, questo più recente, è più felice del primo.
1: Sì, questo va un po' meglio, ma in realtà sintetizzano l'obiettivo, quello di far conoscere una serie di scrittrici tra 800 e 900 che hanno scritto in italiano, dico così perché alcune appunto o non erano nate in Italia o poi sono vissute fuori, che hanno usato anche l'ironia. E devo dire che questa cosa mi attrae moltissimo, perché noi siamo immersi ancora nell'idea che se non è serio non è autorevole, e soprattutto a scuola in Italia ci infliggono non solo autori maschi ma anche autori maschi nella loro versione, diciamo così, più pomposa.
0: Certo.
1: Che un po' noiosa.
0: Capisco il discorso.
1: E invece queste scrittrici, che devo dire in gran parte non sono nemmeno molto conosciute, tranne alcuni nomi tipo Matilde Serao, che fra l'altro è stata anche la più importante, la più famosa del giornalista italiano, e si sono esercitate nel prendere in giro la società, soprattutto borghese, perché a studiare erano borghesi, della fine dell'Ottocento e del primo Novecento, e anche a prendere un po' in giro se stesse, perché poi questo le donne lo sanno fare molto bene, e prendere in giro tutte quelle idee, per esempio del grande amore, o della vocazione religiosa, oppure insomma tutte le idee che venivano instillate alle ragazze perché poi si comportassero da brave mogli, brave mamme, eccetera eccetera.
0: Ecco, allora, dentro il libro ci sono 12 racconti, nel precedente ce n'erano 7, e l'idea è di ribaltare degli stereotipi sulla scrittura femminile. Ecco, di che stereotipi stiamo parlando?
1: Ma guarda, allora, innanzitutto appunto quello dell'amore direi che è assolutamente centrale. Cioè, nell'Ottocento si è diffusa questa idea molto romantica per cui l'amore era il centro della vita di una ragazza, arrivava immancabilmente. Peccato che invece proprio nell'Ottocento, diciamo così, il matrimonio fosse ancora un fatto di convenienza anche a livello borghese, e che una discriminante importante fosse la dote, contrariamente a quello che in molti romanzi appare, no? La bellezza della fanciulla, la sua purezza, ma che, cioè, era la dote che contava più di tutti. Quindi per esempio c'è tra questi racconti uno bellissimo di Clelia Romano Pellicano, che è una scrittrice che andrebbe veramente riscoperta. Lei appunto di origini non italiane, ma insomma cresciuta a Napoli e poi in parte in Calabria, vissuta in Calabria. E lei racconta di questo fratello che, pur di non far uscire la dote, cioè i soldi, dalla famiglia, segue una tradizione di tutti i figli primogeniti, per cui costringe le sorelle al monastero. E poi racconta che una gli sfugge assolutamente di mano, però certo. Voglio dire, la descrizione di questa, anche questa placidezza non solo mentale ma anche fisica, è sempre fatta in una maniera molto, molto divertente, perché appunto si vanno anche a scardinare questa idea di virilità. La contessa Lara, per esempio, che è un'altra che è passata alla storia per i suoi racconti appunto che apparentemente frivoli, in realtà poi ha avuto una storia anche lei tragica, prende in giro la storia del grande amore. In questi appunti del taccuino racconta di questa donna che si infiamma per un uomo, e all'inizio dice non ci separeremo mai, ha una bellissima voce, coltissima eccetera, poi inizia ad annoiarsi mortalmente. Questa parabola della noia, devo dire, era una cosa assolutamente non prevedibile.
0: E anche moderna, posso dire. Sì. Potevo immaginare.
1: Davano per scontato che proprio tutto, ma no, annoiarsi con un uomo non era possibile, perché le donne, si supponeva, pendevano dalle labbra degli uomini. C'è anche l'elemento dell'invidia professionale, per esempio, che anche lì È un po' strana perché alle donne veniva vietato quasi tutto. E poi c'è questa rassegnazione al matrimonio pur di non restare zitelle, cioè in quasi tutti questi racconti il matrimonio non è l'orizzonte ultimo, è sta cosa che devi fare perché se no non ti mantieni,
0: Certo.
1: all'interno della società sei un'emarginata, però viene veramente patito, diciamo.
0: E insomma, è davvero un modo, l'ironia riusciva in qualche modo a scardinare tutta una serie di, come dire, di concetti che erano imposti alle donne, oppure alla fine
1: Io
0: serviva a
1: credo che
0: poco?
1: sarebbe. Sì, no, allora io credo che sia sempre l'arma più potente. Dopodiché, questi racconti, tra l'altro, loro li gestivano con grande grazia perché sennò non sarebbero nemmeno uscite. Nel senso che per avere un pubblico non dovevi
0: Certo.
1: più di tanto irritare le idee più diffuse. Una vena di ironia, per esempio, in quelle che poi sono state anche giornaliste, tipo Matilde Serao, c'è sempre stato. Sono riuscite a scardinare il patriarcato? Beh, insomma, un po' di zeppe sotto le sue fondamenta per scardinarlo l'hanno sicuramente posto. Cioè, ti ripeto, ancora da dire che poi quella che è la cultura ufficiale, l'elemento dell'ironia tende un po' a rifiutarlo, e questo vale anche per gli uomini. Cioè, si leggono autori molto seriosi in Italia, tipo a scuola, dico Manzoni, Foscolo, L'Alfieri, ci sarebbero anche tra gli uomini dell'Ottocento, cito solo il caso di Carlo Collodi, invece degli
0: Certo.
1: scrittori che sono stati spiritosi. E io continuo a pensare, e lo pensavano anche gli antichi, va detto, che l'ironia sia un ottimo modo per disvelare, no?
0: Certo. Allora, io direi grazie mille Valeria Palumbo per averci portato questo libro che, ricordo, si intitola Le magnifiche, scusate, insolenti, l'editore 8 Edizioni. Grazie Valeria, ci risentiamo presto.
1: Grazie a voi e buona serata a tutte e tutti.

18 e 26 minuti, K finisce qui la puntata di mercoledì 3 giugno, tra poco Modem, da me Michele Serra un ringraziamento a Lucia Bentoglio in redazione, un saluto a voi, appuntamento domani alle 17 e vi lascio con un pezzo di uno dei più grandi cantautori dell'America contemporanea, lui è Sufjan Stevens.

0: Modem.
1: Chi muore di Ebola è estremamente contagioso anche dopo che è morto. Il cadavere delle persone morte di Ebola ha una quantità spaventosa di virus e questo virus riesce a sopravvivere fino a 6-7 giorni.
2: Sono profondamente preoccupato per la portata e la velocità dell'epidemia da Ebola.
1: Quando una epidemia viene intercettata in ritardo, è un guaio. E questo è esattamente quello che è successo in Africa, purtroppo.
3: Il ceppo Bundibugyo, identificato come responsabile dell'attuale epidemia, non ha un vaccino o una cura approvati. La situazione sanitaria è aggravata anche dal taglio dei fondi statunitensi dell'agenzia USAID, l'agenzia che in passato ha avuto un ruolo importante nelle risposte alle epidemie di Ebola.
4: È inizio maggio quando viene segnalato alle ONG presenti in Repubblica Democratica del Congo un aumento di decessi dovuti a una sospetta febbre emorragica virale nella zona di Mongualu, nella provincia nord-orientale dell'Ituri. A metà maggio le analisi di laboratorio confermano la presenza del virus Bundibugyo. Da allora ad oggi sono diventate chiare due cose. È in corso un'epidemia di Ebola, una malattia che il paese conosce purtroppo bene, causata però da un ceppo di virus meno comune per il quale non esistono farmaci e vaccini. La risposta sanitaria è partita, ma è lenta, difficile e l'epidemia si è estesa toccando altre due province della Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. 1 migliaio finora i casi confermati, 250 circa i morti, ma come sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità esistono grandi incertezze sul numero reale di persone infette e sulla diffusione della malattia che si teme stia avanzando in modo estremamente rapido. Questo perché quella colpita è una regione estremamente instabile, con conflitti armati in corso e oltre 2 milioni di sfollati interni che vivono in condizioni socio-sanitarie estremamente precarie. L'epidemia è stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza mondiale ed è stato lanciato un appello per un'azione a livello internazionale. In Svizzera la catena della solidarietà ha già stanziato oltre 1 milione di franchi. Questo è il tema di oggi, dunque, della puntata odierna di Modem, una puntata con Roberto Porta in regia, Michele Buonasorta cura la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. Vado allora subito in Repubblica Democratica del Congo da Valeria Greppi, capo progetto Médecins Sans Frontières a Goma. Valeria Greppi, innanzitutto buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
4: Qual è la situazione nelle zone colpite dalla pandemia e come vi state muovendo?
5: Allora, in questo momento siamo impegnati nella risposta ad Ebola in 3 aree principali dell'est della Repubblica Democratica del Congo, in Ituri, nel nord e poi nel sud Kivu. Nelle settimane scorse, tonnellate di materiali medici e non medici sono stati inviati dai nostri hub di Kinshasa, dell'Europa e dell'Uganda. Inoltre, team internazionali di operatori specializzati hanno raggiunto le località interessate. In generale, Medici Senza Frontiere sta collaborando con il Ministero della Salute e in Ituri stiamo costruendo un centro di trattamento di Ebola e nel frattempo supportiamo l'ospedale di riferimento con isolamento, triage e prevenzione delle infezioni e sorveglianza, nonché supporto alle comunità. E a Goma, dove mi trovo io in questo momento, abbiamo aperto un centro di trattamento per Ebola anche qui e attivato un reparto di isolamento in un altro ospedale. E lo stesso in Sud Kivu abbiamo aperto altri 2 centri di trattamento per Ebola. Parallelamente continuiamo a garantire l'accesso alle cure sanitarie essenziali non legate ad Ebola, lavorando con la comunità per rispondere ai bisogni più urgenti.
4: Avete l'impressione che i malati, i contagiati continuino ad aumentare o con tutto questo lavoro che siete riusciti a fare nelle ultime settimane si sta iniziando a contenere l'epidemia?
5: Purtroppo in Ituri l'epidemia sta avanzando, come hai menzionato tu prima, i numeri crescono di giorno in giorno. Per quanto a Goma invece al momento ci sia soltanto un caso confermato. In ogni caso le risorse che sono messe a disposizione in questo momento da Medici Senza Frontiere, ma anche da tutte le altre organizzazioni e dallo Stato non sono sufficienti per bloccare l'epidemia.
4: Allora, sempre per cercare di fare il quadro della situazione, saluto anche il nostro secondo ospite, Pietro Antonini, esperto di malattie infettive del gruppo ospedaliero Moncucco, qui con noi in studio. Benvenuto.
0: Buongiorno.
4: Dunque, l'attuale epidemia di Ebola è già, si suppone che possa essere la peggiore epidemia di Ebola nella storia. Forse prima di capire anche quali sono le difficoltà nel contrastare questa epidemia, vale la pena ricordare da dove viene l'Ebola e perché è un problema il fatto che questa epidemia in particolare sia causata da un virus, sempre un virus Ebola, meno noto.
0: Sì, questo è sicuramente un problema e anche stato uno dei fattori principali che ha portato ad un ritardo nel riconoscere il fatto che ci fosse in atto questa epidemia. Si pensa che i virus dell'Ebola sopravvivano a livello dei pipistrelli, un po' come era il caso dei coronavirus con il Covid, e a volte riescono questi virus a essere trasmessi alle persone. E sono dei virus contagiosi, non così contagiosi come lo era il Covid o come lo può essere il morbillo, però sono comunque contagiosi e tramite un contatto stretto, per esempio, se qualcuno si mette a accudire una persona malata, aiutarla a lavarsi, eccetera, questo può sicuramente portare ad un contagio. E molto infettivi sono, come si sa, i cadaveri. Le persone che sono decedute sono effettivamente estremamente infettive. I cadaveri devono essere trattati in maniera particolare per evitare che le persone si ammalino durante i funerali. E questo si scontra evidentemente con le pratiche, i rituali delle popolazioni. I funerali e il momento di commiato con una persona cara sono sempre dei momenti molto delicati. I rituali sono importanti per tutti, anche per noi. Ed è già successo più di una volta che un cadavere che veniva sequestrato per passare ad una sepoltura che fosse conforme alle regole, questo incontrasse la resistenza dei familiari che rubavano il cadavere, lo portavano via, e questo evidentemente portava, rischia di fortemente di portare a nuovi contagi.
4: E poi c'è l'aspetto dell'assenza di cure e di vaccini per
0: Diciamo,
4: questo ceppo.
0: siamo ritornati un po' al periodo prima della grande epidemia che c'era stata in Africa occidentale una decina d'anni fa. Questa epidemia

0: da oltre 30 anni. E per spiegare allora il contesto nel quale si muovono gli operatori sanitari che cercano di aiutare le persone ammalate, saluto anche Isabella Soi, professoressa in storia e istituzioni dell'Africa a Cagliari. Buongiorno anche a lei.
1: Buongiorno.
0: Dunque, professoressa, ieri quando ci siamo sentite, lei mi ha parlato subito di una tempesta perfetta per quanto riguarda le zone colpite da questa epidemia di Ebola. Partiamo allora dall'aspetto geopolitico. L'ho detto, guerre, instabilità, sfollati, di cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di una delle zone più instabili del continente africano da diversi decenni, considerato che la guerra a bassa intensità o alta intensità, a seconda del momento, è in atto da metà degli anni 90, più o meno dopo il genocidio in Ruanda nel 1994, quando inizia la crisi dei rifugiati nel Congo orientale, destabilizzando completamente la regione. E dopo 30 anni la situazione non è migliorata, anzi, forse è anche andata peggiorando proprio per, scusate, queste crisi anche sanitarie che periodicamente si ripresentano, crisi sanitarie come anche ecologiche, mettiamola così. Sto pensando per esempio alla crisi del 96-97, quando c'era stata l'eruzione del vulcano a Goma,
0: Ecco,
1: creando
0: ci
1: quindi una
0: sono dei
1: situazione molto
0: gruppi, sì,
1: complicata.
0: ci sono, c'è una grandissima confusione perché lei mi diceva ieri i gruppi che si affrontano militarmente sono moltissimi e di in mezzo c'è la popolazione civile.
1: Sì, i gruppi è difficile contarli. Si parla addirittura di più di 100 gruppi armati, più o meno organizzati. Con la popolazione civile, ovviamente, che viene tenuta in scacco, diciamo così, e quindi sotto minaccia da questi vari gruppi. Gruppi che sono interni, ma molti sono appoggiati dall'esterno, soprattutto dai vicini come il Ruanda e l'Uganda, creando quindi una situazione molto confusa e di instabilità estrema.
0: Ecco, proprio su questa
1: Non solo per la
0: instabilità, ecco,
1: popolazione.
0: sì, non solo proprio su questa instabilità, Valeria Greppi, forse era quanto voleva tra l'altro aggiungere la professoressa Soi, che cosa significa per gli operatori sanitari dover lavorare in un contesto così instabile, dove peraltro non mancano anche degli attacchi che toccano delle strutture sanitarie?
2: Sì, beh, allora come è stato detto, intanto l'insicurezza rende difficile spostarsi, raggiungere alcune aree e lavorare in modo continuativo. In più, proprio per la violenza armata, la popolazione si sposta e quindi rende più difficile il tracciamento e il trattamento delle cure in maniera tempestiva. E allo stesso modo poi ancora vincoli significativi, tra cui la chiusura delle frontiere e degli aeroporti, continuano a ritardare l'arrivo di forniture mediche essenziali, aiuti umanitari e personale specializzato.
0: Ecco, la dottoressa Valeria Greppi sottolineava come è difficile tracciare le persone che hanno avuto contatti con persone malate. Pietro Antonini, ecco, non solo è difficile tracciare i contatti perché l'epidemia è stata identificata tardivamente, quindi i malati erano già molti. Non so se ci ricordiamo tutti come era all'epoca del Covid, in cui ognuno doveva indicare con chi aveva avuto stretto contatto. È chiaro che se sono 10 persone è un conto, se sono 200, 300, 1000 è un altro, ma poi c'è anche un problema di identificazione proprio a livello diagnostico dei kit di diagnosi.
3: Ma diciamo la sfida logistica è immensa, devo dire, in teoria un paziente che si presenta con mal di testa e febbre in una zona del genere potenzialmente coinvolta nelle epidemie, bisognerebbe poterlo isolare rapidamente e fare una diagnostica e avere dei risultati entro un paio d'ore per poter dire se ha la malaria, il tifo o effettivamente l'Ebola. Ora, questo sarebbe già difficile da noi, ci si può immaginare che in un posto dove la gente è in fuga perché c'è un conflitto armato, c'è gente che attacca i posti sanitari e la gente che lì magari semplicemente in quarantena deve fuggire. mancano i mezzi di trasporto, mancano i mezzi e tutto quanto, è veramente difficile pensare che si possa in tempi

0: brevi e utili, mettere in piedi qualche cosa che funzioni veramente. E penso che qui ci vuole veramente un aiuto concertato della comunità internazionale per venirne a capo. È vero che la probabilità che un'epidemia sostenuta da noi in Europa, negli Stati Uniti e in Australia si verifichi è bassa, però diciamo, il fatto che persiste un focolaio del genere, al di là dell'aspetto umanitario, comunque è un problema di sicurezza anche per noi, perché ogni tanto queste persone viaggiano e vanno anche negli Stati Uniti o in Europa e in un qualche modo ci arrivano, e questo obbliga a una continua allerta. Nei pronti soccorsi, soltanto in fase di triage, bisognerebbe sempre chiedere alla persona che viene con febbre, mal di testa, dove è stata, eccetera. E poi poter proteggere il personale se salta fuori che c'è un caso sospetto, una diagnostica appropriata, come abbiamo detto. Insomma, a lasciare sedimentare un'epidemia del genere, a parte il lato umanitario e umano, che è un costo altissimo per queste popolazioni che già sono affette da ogni sorta di problemi, diciamo, è meglio anche per noi alla fine, perché ti permette di respirare in maniera un pochettino più tranquilla, ecco.
1: Valeria Greppi, voi riuscite a tracciare i contatti, a identificare possibili contagi? Riuscite a farlo in modo efficace? E quali sono gli ostacoli, oltre a quelli di cui abbiamo già parlato?
2: Ma allora, innanzitutto non lavoriamo da soli, ma lavoriamo sempre in collaborazione col Ministero della Salute, che è, diciamo, traina la risposta al focolaio, no? Quello che riusciamo a fare, quello che abbiamo implementato, diciamo, nei nostri centri è appunto un triage, una zona di isolamento nel caso in cui qualcuno arrivi e abbia effettivamente febbre, mal di testa o qualche sintomo. E collaboriamo per il tracciamento dei casi positivi. Detto ciò, la movimentazione della popolazione e anche le preoccupazioni della comunità in questa prima fase rendono difficile l'accesso ai servizi sanitari.
1: Isabella Soi, abbiamo sentito Valeria Greppi dire che le ONG collaborano con lo Stato, le autorità sanitarie della Repubblica Democratica del Congo. Ecco, in realtà questo paese, benché sia tra i più poveri al mondo, non è in effetti impreparato nei confronti della malattia Ebola. Da oltre 10 anni lotta, cioè da moltissimi, da oltre 50 anni lotta contro l'Ebola, e le sue squadre di sorveglianza epidemiologica sono tra le più esperte, se pensiamo al continente africano. Come stanno reagendo le autorità, della Repubblica Democratica del Congo in questo momento a questa epidemia? E soprattutto nelle zone colpite, lo Stato esiste, è presente, è efficace?
3: Il problema è che le zone colpite sono tra le meno controllate probabilmente dallo Stato, anche per una questione logistica. Pensiamo che la Repubblica Democratica del Congo è grande più o meno contro l'Europa occidentale, giusto per darci un'idea. È la capitale, quindi il governo, quindi la maggior parte delle istituzioni statali si trovano nella capitale Kinshasa, che è proprio dalla parte opposta del paese. Oltretutto, essendo una zona di guerra da 3 decenni, la presenza dello Stato è più che altro una presenza dal punto di vista dell'apparato di sicurezza. È però vero che, essendo una zona di confine, esiste una preparazione regionale, chiamiamola così, a far fronte a questo tipo di emergenze più forte rispetto ad altre zone del continente. Mi riferisco ai vari presidi sanitari che sono presenti nei valichi di confine con l'Uganda e con il Ruanda, che sono stabili, più o meno stabili, proprio per controllare questo tipo di emergenze e per evitare che si arrivi a questo tipo di emergenze, per quanto poi ovviamente la situazione non permetta un monitoraggio efficiente e costante della situazione. Anche per esperienza personale, parlo per esperienza personale, nel senso, quando ho attraversato i confini via terra dell'Uganda con il Ruanda o con il Kenya, ho sempre visto la presenza appunto di personale sanitario e di di una serie di avvisi per cercare di contenere questo tipo di epidemie. Ovviamente però i mezzi sono ridotti e la situazione di conflitto crea un'insicurezza non solo da un punto di vista logistico e della violenza, ma anche dal punto di vista del rapporto tra popolazione e Stato, perché ovviamente una guerra che va avanti da 3 decadi crea anche una situazione di mancanza di fiducia nei confronti dello Stato, che è considerato anche quindi in qualche modo responsabile di non aver saputo gestire la situazione e risolverla.
1: Ecco, Valeria Greppi, questa diffidenza, questa mancanza di fiducia nei confronti delle autorità sanitarie di cui parlava Isabella Soi, è qualcosa che vivete anche sulla vostra pelle? Lei diceva serve la collaborazione della popolazione, bisogna creare un rapporto di fiducia, bisogna spiegare. Ci riuscite? Come fate concretamente? Abbiamo letto di aggressioni anche nei confronti, proprio in questi giorni, in queste settimane, nei confronti di operatori sanitari e di ospedali.
2: Sì, beh, allora penso che sia normale all'inizio di una risposta medica e di un'epidemia che ci siano paure, voci o disinformazioni, come abbiamo visto anche almeno io personalmente in Italia con il Covid, no? Quindi per questo i nostri team, al di là del supporto medico e logistico, hanno delle attività direttamente a contatto con la comunità di ascolto, di informazione e sensibilizzazione, no? E quindi quello che vediamo è che quando poi le persone capiscono il perché delle misure che vengono adottate e possono esprimere dubbi e preoccupazioni, è più facile poi costruire delle soluzioni condivise. Il problema è che non sono tantissimi gli attori che riescono in questo momento, che sono presenti e che fanno quindi questo tipo di attività con la comunità.
1: Pietro Antonini, poi c'è il problema della sicurezza degli operatori sanitari. Lei ha anche conosciuto dei medici che hanno operato in casi di epidemia di Ebola, dove un medico ne ha dovuto curare un altro. Ecco, in questo caso, con l'assenza di protezioni come appunto i vaccini o un'assenza di cure specifiche, anche gli operatori sanitari sono a rischio.
0: Certamente, sono persone estremamente coraggiose, ti devi bardare praticamente come un astronauta quando ti avvicini ad un malato e soprattutto durante la fase di cura o quando ti togli tutto questo equipaggiamento di dosso, se fai il minimo errore rischi di ammalarti anche tu. Questo è veramente un grosso problema, e il fatto di non poterli vaccinare o somministrare degli anticorpi se mai hanno avuto un contatto dubbio è un grosso sovraccarico psichico per queste persone, per le condizioni in cui lavorano. Puoi immaginarsi anche il caldo sotto queste tute in pieno equatore. Veramente io posso esprimere solo ammirazione per queste persone.
1: Valeria Greppi, il timore che voi, che il vostro personale si ammali, immagino che in questo momento sia alto, riuscite comunque a lavorare?
2: Sì, nel senso, non è la prima epidemia di Ebola a cui MSF risponde e quindi siamo ben attrezzati. Il personale medico è stato formato anche prima dell'apertura dei centri di trattamento, e così anche il personale del Ministero della Salute. Poi chiaramente non si azzera il rischio, però la formazione e la prevenzione sono attuate.
1: Ecco, Isabella Soi, prima abbiamo parlato di questa mobilità nella regione che tra tutti gli aspetti negativi nella lotta contro questa epidemia è uno degli elementi. Ecco, alcuni casi di Ebola sono già stati registrati nel paese confinante nell'Uganda, che tra l'altro ha chiuso i confini, anche Ruanda lo ha fatto con la Repubblica Democratica del Congo. Un aspetto, questa chiusura dei confini, tra l'altro, che anche Valeria Greppi sottolineava essere problematico per quanto riguarda l'arrivo e l'accesso di aiuti e di personale medico. E tra l'altro appunto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità critica, sconsiglia questa chiusura delle frontiere perché li ritiene controproducenti. Ecco, che cosa significa in quella regione, che, cosa significano frontiere chiuse tra i paesi per la popolazione?
3: Significa che per la popolazione, per la mobilità della popolazione cambia poco, perché comunque chi si vuole spostare si sposta attraverso il confine, perché lo fa in maniera informale. Cambia molto dal punto di vista della gestione della crisi, perché ovviamente il virus non si ferma perché il confine è stato chiuso, soprattutto in una regione dove appunto la maggior parte della popolazione non si muove, non attraversa il confine attraverso i valichi di frontiera ufficiali. Quelli bloccano solo, il blocco dei valichi di frontiera ufficiali blocca solo la possibilità di intervenire e di far arrivare i mezzi di soccorso, insomma tutto quello che è necessario per poter affrontare la crisi, perché comunque è una regione dove la mobilità transfrontaliera è altissima e dove la popolazione, appunto anche a causa della situazione di insicurezza, predilige strade informali, mettiamola così, quindi sentieri non ufficiali rispetto ai valichi ufficiali. Quindi in realtà la chiusura delle frontiere è una misura più propagandistica per far vedere, diciamo così, che i governi stanno facendo qualcosa, ma che non avrà un impatto positivo sicuramente sull'emergenza sanitaria, o almeno così la storia ci ha insegnato finora, che chiudere le frontiere non aiuta a contenere i contagi, non aiuta a contenere il virus, anzi aiuta a far entrare nell'informalità e nel sommerso quei movimenti che invece è necessario monitorare, perché monitorare i movimenti della popolazione e sapere con chi si è entrati in contatto è uno degli strumenti più efficaci, soprattutto per contenere un'epidemia per cui non c'è una cura vera e propria e un vaccino. Quindi monitorare la popolazione è per ora, credo, lo strumento più importante, e purtroppo chiudere le frontiere non aiuta affatto.
1: Ecco, chiudere le frontiere è qualcosa che tranquillizza anche paesi lontani dal focolaio dell'epidemia di Ebola, come per esempio le nostre latitudini, i paesi alle nostre latitudini, oppure i paesi che tra poco più di una settimana inizieranno ad ospitare i mondiali di calcio, penso Stati Uniti, Messico e Canada, che hanno già deciso di non permettere l'entrata sul proprio territorio per persone provenienti dalle zone toccate da questa epidemia. Ecco, Pietro Antonini, lei prima ne ha già accennato, ma giusto per capirci, stasera la squadra della Repubblica Democratica del Congo, che dopo 50 anni è riuscita a qualificarsi per i mondiali, giocherà una partita contro la Danimarca in Belgio. C'è da preoccuparsi? Questa chiusura delle frontiere è qualcosa di necessario per evitare appunto che con la mobilità mondiale il virus si propaghi un po' ovunque, oppure, come diceva lei già prima, diciamo alle nostre latitudini si dovrebbe riuscire a tenere il virus sotto controllo?
0: Diciamo che i giocatori della squadra attuale non penso che vengano tutti dalla provincia di Ituri o dalla provincia dove si trova Goma, verranno un po' da varie parti del Congo. E se hanno avuto dei contatti sospetti, penso che è sufficiente un monitoraggio a livello dei giocatori per sapere se effettivamente c'è un rischio o no. Non penso che questo dovrebbe precludere la possibilità dei giocatori di fare.
1: Ci sono anche i tifosi, ci sono insomma.
0: Ecco, i tifosi, quello non mi sbilancio tanto. So che gli Stati Uniti hanno introdotto dei controlli alla frontiera, perlomeno questo l'hanno fatto. Come venga fatto esattamente non lo so, però è vero, sì, in teoria è possibile che arrivi anche qualcuno che magari è portatore del virus, però ripeto, laddove hai un sistema di tracciamento, di identificazione delle persone malate, di tracciamento di eventuali sospetti contatti, la probabilità che questo provochi un'epidemia dove si giocano le partite, a me sembra veramente molto poco verosimile.
1: Ecco, Valeria Greppi, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è recato proprio lo scorso fine settimana nelle zone colpite e ha voluto lanciare un messaggio alla comunità internazionale. forse i paesi a livello nel diciamo il mondo occidentale non solo non sono a rischio di epidemia, ma l'aiuto deve arrivare da tutti per contrastare questo virus dell'Ebola. Negli ultimi anni però, se pensiamo agli aiuti a livello internazionale, c'è stata una forte riduzione dei contributi degli stati. Pensiamo soltanto agli Stati Uniti, no? Con lo smantellamento di USA, l'Agenzia Americana per lo Sviluppo Internazionale, ma anche in Svizzera si è tagliato sulla cooperazione internazionale. Ecco, la situazione attuale, la difficoltà anche nell'identificare la malattia, la sua diffusione, sono anche legati a questi tagli che ci sono stati a livello di cooperazione e aiuto internazionale, e oggi con questa emergenza gli aiuti stanno arrivando e sono sufficienti?
2: No, in questo momento gli aiuti non sono assolutamente sufficienti, neanche quelli forniti da MSF direttamente, soprattutto in Ituri, dove appunto si concentra il 90% dei casi e dove il numero dei contagi aumenta di giorno in giorno. Continuano appunto a esserci lacune nella capacità e nella scala della risposta, e quindi noi chiederemmo ai produttori e agli attori del settore farmaceutico di aumentare la disponibilità dei test diagnostici innanzitutto e di altri strumenti essenziali, e poi alla comunità internazionale comunque appunto di rafforzare il proprio sostegno per potenziare queste capacità.
1: Quindi un appello rivolto a tutti affinché ci sia una lotta condivisa a questa epidemia. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi all'ascolto, a tutti l'augurio di una buona giornata.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: hanno avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti, eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabbiolo. Domani alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: La tassa sulla salute italiana, un'imposta a tutti gli effetti, rappresenta una violazione degli accordi fiscali tra Svizzera e Italia. Questa è la posizione del governo ticinese in base a una perizia commissionata dallo stesso Consiglio di Stato. Buonasera da Michel Volonté. Il governo ticinese vuole discuterne ora con le autorità federali prima di pronunciarsi sul versamento o meno dei ristorni in Italia. Su questo avremo anche delle reazioni politiche da Berna, dove è in corso pure la sessione estiva delle Camere federali. Il Nazionale ha approvato nel pomeriggio la revisione della legge sulle vittime di reato, parliamo di violenza domestica e sessuale, vuole potenziare le cure medico-legali e le case protette. E un mese fa era stato introdotto il 142, il numero telefonico unico nazionale per le vittime di violenza. In Ticino le telefonate sono state 122 in un mese. Qui ogni giorno arrivano quasi 3 chiamate proprio per violenza domestica. E ci sono importanti novità sul Bellinzona Calcio. La tanto auspicata svolta potrebbe non esserci con la nuova accordata locale pronta a rilevare il club. Lunedì ci sarà un incontro in pretura per discutere la procedura di fallimento. Avremo un approfondimento su quella che viene chiamata la sovranità digitale, perché la Commissione europea ha presentato oggi le sue linee guida.
4: Si parla di un monopolio nella gestione del potere, perché ovviamente chi controlla il cloud controlla anche l'accesso ai sistemi di intelligenza artificiale, che adesso non riguardano solo i dati, adesso riguardano proprio il modo in cui l'informazione, il modo in cui la conoscenza viene integrata all'interno delle società da tutti i punti di vista.
3: Questa è Claudia Schettini, ricercatrice dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. A lei abbiamo chiesto fino a che punto e se è possibile che un paese riesca a mantenere il controllo sul proprio patrimonio informatico, soprattutto in rete. Allora, la tassa sulla salute a carico dei cosiddetti vecchi frontalieri, adottata dal Parlamento italiano, che la Lombardia sarebbe interessata a introdurre e che è intenzionata a introdurre, si pensa, da settembre, è in realtà un'imposta e dunque contraria agli accordi contro la doppia imposizione firmati da Svizzera e Italia. Quello che ho appena letto è la posizione da tempo espressa dal governo ticinese, avvalorata oggi da una perizia giuridica commissionata dal Consiglio di Stato al professore di diritto tributario dell'Università di Friburgo Pascal Hini. In gioco ci sono decine di milioni di franchi e il potenziale scontro tra Canton Ticino e Confederazione, vista la minaccia di Bellinzona di bloccare il versamento dei ristorni fiscali dovuti all'Italia. Ma andiamo con ordine, ci colleghiamo con Palazzo delle Orsoline, dove troviamo Luca Berti. Luca, allora, cosa dire di questo parere giuridico e dei passi successivi?
5: Ma intanto bisogna dire che la perizia non è pubblica, ci mancano dunque tutti i dettagli. In sintesi però, come anticipavi, è stato detto che il professor Inni ha certificato che la tassa sulla salute italiana è in realtà un'imposta, perché va in base al reddito, a aliquote progressive e non è legata ad una contropartita diretta, insomma non è legata all'ottenimento o meno di prestazioni sanitarie. È una distinzione non di poco conto in questo caso, perché le imposte sui vecchi frontalieri, secondo l'accordo fiscale siglato tra Berna e Roma, sono prelevabili solo in Svizzera. L'Italia quindi si starebbe arrogando un diritto che non ha.
3: Ecco, mi sembra di capire, Luca, che però non è solo una questione di principio.
5: No, lo dicevi, in gioco ci sono milioni e lo ha detto chiaramente anche ai nostri microfoni il presidente del governo ticinese Claudio Zali.
2: Queste sono imposte che nascono in Ticino, una parte viene ristornata. Se una parte di questa autorità fiscale viene violata dall'Italia, l'importo corrispondente può essere trattenuto qui. Delle prime proiezioni sulla cifra riguardanti la regione Lombardia portano comunque a degli importi notevoli in termini assoluti, di decine di milioni.
5: Insomma, decine di milioni che rimarrebbero in Ticino.
3: Fin qui dunque la posizione di Bellinzona, la Confederazione è però stata finora di un altro avviso. Come reagisce alla perizia, quindi la Confederazione presentata oggi? E lo chiedo ad Alan Crameri, che è a Palazzo Federale.
6: Buonasera da Berna, la Confederazione ci ha scritto di prendere nota dei risultati di questa perizia commissionata dal Canton Ticino e qui non trascurerei la parola commissionata perché possiamo interpretarla come sì, la leggiamo ma non la prendiamo per oro colato. La Confederazione ha poi ribadito che una tassa a destinazione vincolata sarebbe conforme agli accordi attuali, non essendo un prelievo fiscale generale, come aveva appunto accertato una sua perizia esterna. E alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionale ho chiesto su questa perizia esterna. La risposta è che non è una perizia pubblica, ma ora sappiamo che è il parere dell'ex professore di diritto fiscale all'Università di San Gallo, Robert Waldburger, quindi due professori, due pareri diversi. Ora la Confederazione è comunque disposta a dialogare col Ticino, ma anche a chiedere spiegazioni all'Italia, perché, questo è interessante, alcuni dettagli di questa tassa sulla salute non sono ancora del tutto chiari nemmeno a Berna, e tutto ciò in tempi più rapidi possibili.
3: Ecco, torno a Bellinzona. Luca Berti, cosa si è detto della posizione di Berna?
5: Beh, intanto il Ticino ha ribadito di non aver mai visto la perizia esterna della Confederazione cui accennava Alan poco fa, quindi a questo punto ho chiesto al direttore del Dipartimento delle Finanze Christian Vitta se a questo punto ci si attenda di vederla. Ecco cosa ha risposto.
7: Noi ci aspettiamo che la Confederazione salvaguardi e difenda gli interessi della Svizzera e del Ticino. Ora, questa perizia è sicuramente una perizia di parte perché l'abbiamo mandatata noi, ma è una perizia fatta da un professore riconosciuto a livello nazionale in ambito tributario. La perizia di parte che dimostri che sia una tassa me l'aspetto piuttosto dal lato italiano, che vuole difendere la sua tassa.
5: Ecco, lo si diceva, diventa determinante il fattore tempo, gli incontri vanno organizzati a breve, perché? Perché il Ticino come mezzo di pressione è pronto a bloccare i ristorni per l'Italia. Il termine dell'invio dei soldi alla Confederazione scade a fine mese, la decisione deve dunque arrivare entro il 25 giugno.
3: Ecco, la Lombardia non ha però ancora introdotto la tassa o l'imposta, lo fa, ha detto che l'avrebbe fatto da settembre. Sarebbe una decisione che arriverebbe prima, quella ticinese, non sarebbe prematuro, Luca?
5: È la domanda che abbiamo girato a Claudio Zali, allora sentiamo la risposta.
2: Diciamo che la norma italiana consente un effetto di retroattività che permetterebbe alla regione di andare a recuperare fino al 2024-2025 e questo evidentemente toglie l'obiezione che noi si stia agendo anticipatamente rispetto alla possibile entrata in vigore da parte italiana. La regione Lombardia promette di non voler applicare retroattività, lo sapremo, se nel frattempo ci teniamo un po' di soldi per un po' di tempo non muore nessuno.
5: Ecco, di certo lo si diceva, un passo del genere, il blocco dei ristorni, aprirebbe un conflitto politico soprattutto tra Confederazione e Ticino. Zali ne è consapevole.
2: Certamente ne siamo consapevoli, d'altronde dal nostro punto di vista Berna sta tollerando la violazione di un accordo internazionale che ci concerne e questo non va bene.
3: Il consigliere di Stato Claudio Zali al microfono di Luca Berti da Palazzo delle Orsoline a Bellinzona, l'abbiamo capito. C'entra il fisco italiano, ma il vero braccio di ferro al momento è tra il governo ticinese e la Confederazione. Come valutano questa situazione i deputati ticinesi alle Camere federali? La risposta ovviamente dipende dalla posizione politica, come sentiamo nelle reazioni raccolte da Alan Crameri.
6: Il presidente della deputazione ticinese Bruno Storni giudica inopportuno un eventuale blocco dei ristorni già in questa fase.
8: Io spero proprio che si vada sulla discussione ed evitare tensioni e uno strappo che creerebbe solo problemi tra il Ticino e la Confederazione, ma anche con l'Italia.
6: Non c'è l'impressione che il governo ticinese chieda una discussione, ma in realtà abbia già deciso cosa fare?
8: Ma io spero proprio di no, spero proprio che il Consiglio di Stato ha in mano adesso una perizia e voglia comunque discutere con il Consiglio federale queste due posizioni contrapposte e poi immagino dopo deciderà.
6: La posizione di Storni, socialista, non è condivisa in tutta la deputazione ticinese. Il leghista Lorenzo Quadri in prima fila è pronto allo scontro istituzionale, oggi ancora di più.
9: Il Consiglio di Stato legittimamente ha le carte in mano per poter decidere un blocco o totale o parziale dei ristorni senza venire accusato, ecco, di non avere gli elementi giuridici in mano per farlo.
10: Perché dalla Lega arriva la critica a questa tassa che in fondo disincentiva il frontalierato, che è una vostra battaglia storica?
9: No, ma allora io sono favorevole alla tassa sulla salute. L'obiettivo è far sì che questa tassa sulla salute possa servire anche al Ticino per ridurre l'ammontare dei ristorni.
6: Una questione di soldi, quindi, e Quadri non nega che la pressione sua e del governo ticinese sul Consiglio federale possa essere utile anche per ottenere concessioni in altri ambiti.
9: Ma è immaginabile che questo sia anche un mezzo di pressione per ottenere da Berna anche cose che non sono legate in modo così stretto, ma parzialmente sì. Ad esempio il tema perequazione comunque è legato anche alla presenza dei frontalieri, quindi.
6: Bruno Storni invece ritiene controproducente questo approccio, in quanto presidente della deputazione ticinese alle Camere è pronto a tentare di mediare.
8: Evidentemente noi cerchiamo di capire cosa sta succedendo e cerchiamo un po' di chiarire la situazione per evitare frizioni tra il Consiglio di Stato e la Confederazione.
6: La prossima occasione sarà già giovedì 11 giugno, visto che già era in agenda un incontro con Karin Keller-Sutter, proprio la consigliera federale responsabile delle questioni fiscali.
3: Allora, Berna, ci torneremo ancora fra poco. Prima, con John Robbiani, che nel frattempo mi ha raggiunta in studio, parliamo della situazione finanziaria dell'Associazione Calcio Bellinzona. Settimana scorsa si era parlato del possibile salvataggio del club da parte di una cordata locale, un'ipotesi che ora si complica, e anzi, John, già lunedì la società dovrà presentarsi davanti alla pretura per evitare il fallimento.
11: Un incontro potenzialmente già decisivo per il destino del club, perché con l'ex patron Juan Carlos Trujillo, che ha gettato la spugna e ha deciso di non metterci più un franco, quel che resta della società è stato convocato in pretura per discutere il pagamento di 4 comminatorie di fallimento inoltrate negli ultimi mesi da alcuni creditori. In totale si arriva a 100.000 franchi. Comminatorie di fallimento, tra cui una inviata dal Canton Ticino riguardante una multa di quasi 31.000 franchi emessa nel 2024 dall'Ispettorato del Lavoro contro il club. Verrà pagata, il Bellinzona ce la farà a pagarla. Una nostra fonte all'interno del club ci ha fatto capire che senza un intervento esterno sarà difficile, che le casse sono vuote e che poi il problema è anche un altro, che c'è un vuoto societario, visto che chi nel club aveva potere di firma, perlomeno al registro di commercio, ora non c'è più, ha dato le dimissioni e se n'è andato.
3: Ma cosa può fare dunque il Bellinzona Calcio per evitare il fallimento, John?
11: Appunto, la cosa più semplice sarebbe presentarsi in pretura, saldare il debito oppure dimostrare di poterlo fare, o convincere il pretore a concedere un concordato, spiegandogli che il club potrebbe presto venir acquistato da una cordata pronta a salvare il Bellinzona. E qui veniamo alla seconda notizia. Settimana scorsa si era parlato di una cordata locale pronta a rilevare il Bellinzona, una cordata che aveva perfino già trovato un accordo con Trujillo per la cessione a un prezzo simbolico del club, ma la trattativa, ce lo ha confermato oggi l'avvocato che appunto questa trattativa l'ha seguita, ha perso molto del suo slancio iniziale e potrebbe non arrivare in porto. Non è per esempio stato trovato un accordo con il precedente proprietario del club, Pablo Betancourt, che sostiene di non aver mai ricevuto al momento della vendita del Bellinzona 800.000 franchi da Trujillo. Le azioni di fatto sono ancora in mano sue. Betancourt ora pretende soldi e pretende scuse. Senza quelle il club, anche trovando degli acquirenti interessati, non potrà venir trapassato.
3: E dunque è possibile che il Bellinzona fallisca di nuovo, come già accaduto nel 2013, e stavolta per 100.000 franchi.
11: In città e non solo in città si spera di no, c'è però da dire che questa sarebbe solo la punta dell'iceberg. Non riuscire a pagare le combinatorie di fallimento, come del resto il Bellinzona non ci è riuscito fino ad adesso, sarebbe semmai la goccia che fa traboccare il vaso. Allora, dicevamo dei 31.000 franchi di multa del cantone, ma ci sono anche, sempre parlando delle combinatorie, affitti non pagati per 55.000 franchi, debiti con la Confederazione e anche una causa con uno studio legale zurighese per un giocatore non pagato. Ma poi i debiti del Bellinzona complessivamente ammontano a circa 1,6 milioni di franchi, tra questi anche stipendi e oneri sociali non versati dal mese di marzo ad oggi.
3: E questo era John Robbiani in diretta. C'è stato un femminicidio oggi a Bir, nel cantone Argovia. La vittima è una cittadina filippina di 36 anni, ha appena spiegato a Blick un agente della polizia cantonale argoviese giunto sul posto e che ha inoltre precisato che la chiamata d'emergenza è arrivata da un bambino e probabilmente diversi bambini erano presenti nell'appartamento al momento del reato, a cui hanno forse quindi assistito direttamente. Il presunto colpevole, il marito, ha 44 anni, è cittadino svizzero ed è stato arrestato. Nel giorno della notizia di un nuovo femminicidio in Svizzera, a Berna si è fatto un importante passo avanti per rafforzare la protezione e la presa a carico delle vittime di violenza domestica e sessuale, garantendo loro un accesso alle cure medico-legali e creando sufficienti alloggi nelle case protette. E quanto si propone infatti la revisione della legge sulle vittime di reati approvata oggi a larga maggioranza dal Consiglio nazionale. A raccontarci del dibattito è Anna Valenti, collegata da Berna. Anna, ti chiedo innanzitutto di cosa stiamo parlando esattamente.
12: La revisione della legge nasce dal preoccupante dato su un fenomeno in crescita in Svizzera. Nel 2025 la polizia ha registrato 22.000 reati legati alla violenza domestica. Su 55 omicidi, 34 avvengono in famiglia, di cui 21 sono opera del partner o dell'ex partner. Numeri solo punta dell'iceberg, unicamente il 10-20% delle vittime denuncia la polizia. La riforma proposta dal Consiglio federale si concentra sulla presa a carico immediata delle vittime e chiede che i cantoni garantiscano un servizio di cura medico-legale dove del personale specializzato documenta lesioni e tracce dell'aggressione per poterle poi usare in tribunale se si denuncia. Un servizio gratuito, disponibile 24 ore su 24, anche se non si denuncia. I referti saranno conservati 15 anni, le tracce invece 5, perché spesso le donne denunciano solo in un secondo momento. L'altro pilastro della riforma prevede che i cantoni creino sufficienti alloggi d'emergenza per donne in fuga dalla violenza. Oggi le case protette soddisfano solo un quarto del fabbisogno reale. L'obiettivo finale è eliminare le grandi differenze esistenti tra i diversi cantoni.
3: Quindi una revisione adottata dal Consiglio nazionale con 139 voti contro 55. Anna, si può dire che non ci sia stato dibattito?
12: Ma in realtà il dibattito c'è stato, si è concentrato soprattutto su costi e differenze cantonali. Solo partito contrario alla riforma all'UDC, refrattari all'idea che tutti i cantoni debbano creare più alloggi protetti. I cantoni rurali hanno situazioni differenti, dicono, per loro sarebbero costi fissi importanti. La sinistra ha ribattuto ricordando le lunghe attese a cui sono costrette le donne per carenza di posti sicuri. Ha chiesto che in tutti i cantoni ci siano gli stessi standard per la presa a carico medico-legale, e questo perché la qualità del servizio ha ricadute concrete. Nel Canton Vaud, dove il servizio medico-legale è strutturato, due terzi delle denunce portano a una condanna. A Zurigo, dove non lo è, ci si ferma al 17%. La proposta è stata rigettata, alla fine ha prevalso la linea del Consiglio federale che lascia margini di manovra ai cantoni.
3: Anna Valenti da Berna, per le vittime di violenza da un mese attivo il 142, il numero di telefono dedicato appunto alle vittime di violenza e a chi è loro vicino. In un mese in Svizzera sono arrivate 100 chiamate al giorno, nei Grigioni sono state 21 in un mese, in Ticino in un mese le telefonate sono state 122. Qui ogni giorno 4 chiamate erano per situazioni di violenza, di cui quasi 3 per violenza domestica. Sentiamo Francesca Motta.
13: Gli operatori del 142 rispondono sempre, di giorno, di sera e anche il fine settimana. Era una delle richieste legate alla creazione del numero. E dopo un mese di attivazione ci sono i primi riscontri. 80 chiamate negli orari d'ufficio, 42 nel fuori orario. in media 4 chiamate al giorno, che non hanno fatto trovare gli operatori impreparati. Kim Savoy, collaboratrice scientifica del Servizio per l'aiuto alle vittime di reati.
14: Ma sì, perché ci siamo basati su uno studio che era stato preparato a livello svizzero per preparare la risposta all'offerta, quindi garantire anche la presenza del personale, organizzare i turni di lavoro, e ad ora corrisponde a quello che era stato previsto e siamo con un primo mese a un aumento di 2 chiamate al giorno di quello che succedeva solo con il servizio per l'aiuto alle vittime.
13: Il messaggio che il servizio esiste sembra quindi essere passato nella popolazione, sostiene Savoy. Talvolta sono persone di fiducia della vittima o professionisti a chiamare, ma spesso, in 56 casi, sono le vittime stesse, con bisogni specifici.
14: Allora, un gran bisogno di parlare, di essere ascoltate, di poter spiegare quello che stanno vivendo senza sentirsi giudicate, anche senza dover spiegare chi sono, dare nome e cognome. Quindi stiamo vedendo che questa garanzia dell'anonimato favorisce la richiesta di aiuto e la possibilità per le persone di spiegare quello che sta succedendo.
13: Le soluzioni proposte alle vittime di violenza, soprattutto domestica, ma chiamano anche persone vittime di altri tipi di violenza, come quella sessuale, variano di caso in caso. Talvolta basta una consulenza, altre volte si propone un appuntamento per costruire una risposta più strutturata, con eventualmente l'attivazione delle case protette o una consulenza legale. Ci sono poi i casi di crisi. 6 persone hanno chiamato il 142 in una situazione riconosciuta dagli operatori come bisognosa di una risposta immediata.
14: Un intervento, ad esempio, di una pattuglia di polizia, è anche successo di consigliare di recarsi al pronto soccorso per fare un certificato delle ferite per poi procedere con altri passi.
13: Le chiamate non sono geolocalizzate per proteggere l'anonimato. Questo, chiediamo, si è rivelato un problema nella gestione dei casi di crisi?
14: No, in questo primo mese non è successo, perché le persone hanno ricevuto delle indicazioni da parte del 142 sull'importanza di attivare il servizio di emergenza e in questo caso hanno dato il loro consenso al trasferimento della chiamata, quindi è stato possibile dare le informazioni alla polizia. Ad ora il fatto che le chiamate non siano geolocalizzate e che ci sia questa garanzia dell'anonimato sta favorendo comunque la richiesta di aiuto.
13: Oltre alle 122 chiamate, il servizio ha ricevuto anche 27 richieste d'aiuto per email.
15: Vi propongo di restare in tema perché stamattina Mendrisio ha presentato la sua rete in collaborazione con Stabio e i comuni della regione di Polizia 2 per prevenire la violenza domestica, un'esperienza iniziata nel 2023 da Lugano, seguita da Locarno e che ora supporterà anche gran parte del Mendrisiotto. Ale Melchionda.
16: Prevenire è meglio che curare. Ce lo sentiamo dire fin da bambini e la sua importanza è centrale anche in ambito di violenza domestica, come ci dice la psicologa del centro competenza violenza della Polizia Cantonale, Marina Lang.
17: Mi viene da fare un paragone con la salute, l'alimentazione, lo stile di vita. Ecco, qui parliamo della salute di una comunità.
18: Mi piace molto il parallelismo che lei fa con la salute, perché è esattamente lo stesso principio. E quindi questo riuscire a spingere le persone a porsi anche la domanda. Infatti non a caso lo slogan che noi abbiamo scelto per i nostri volantini è "A casa tutto bene", perché ti pone la domanda, no? Ti inizia a chiedere se davvero questo stile comportamentale all'interno della casa è sano, fa bene, se ha degli effetti che possono vedersi o nuocere anche magari sui minori. E quindi direi assolutamente, mi piace molto pensare che è verso tutta la comunità.
16: 4 casi su 5 di violenza domestica non hanno implicazioni penali, ma il disagio c'è, è il cosiddetto sottosoglia ed è proprio a questo livello che si vuole intervenire. Essenziale per una presa a carico manifestarsi o segnalare senza timore, prima che magari sia troppo tardi, come sottolineano anche i due municipali di Mendrisio, Daniele Caversasio e Samuel Maffi.
19: È assolutamente essenziale avere prossimità, essere vicini alle persone, creare comunità e far capire loro che non sono sole, anche nel momento di fragilità e di bisogno. Soprattutto in quel momento una città, un comune, una comunità deve esserci e essere presente. Non si vuole criminalizzare nessuno. All'interno di ogni famiglia ci possono essere delle problematiche, delle varie difficoltà. Il tema è riuscire ad arrivare a prevenire determinate situazioni che purtroppo potrebbero creare dei danni irreparabili. E quindi la raccomandazione è quella di assolutamente non pensare di fare le spie, ma di pensare di fare del bene a favore delle persone che sono coinvolte e che spesso non sanno di dover essere aiutate da qualcuno.
16: Solo così si potrà dar seguito alle necessità, seguire le persone e dare consulenza, con l'obiettivo di sanare i problemi e sciogliere le tensioni. Un approccio individualizzato che aumenta l'efficacia, anche perché dentro l'insieme della violenza domestica ogni caso è un caso a sé, con la sua storia e le sue peculiarità. Un lavoro che si può fare grazie alla prossimità delle polizie comunali e dei servizi. Il comandante della polizia di Mendrisio, Patrick Roth.
20: Le complessità con le quali la polizia è confrontata sono multisfaccettate anche per via di questo cambiamento importante della società. Io credo che però la chiave di volta per ogni situazione sia un flusso comunicativo il più fluido possibile. Se si riesce ad avere un contatto il più diretto possibile con tutti i cittadini di qualsiasi provenienza, cultura, religione, questo va a favore sia del cittadino sia dell'istituzione proprio nell'ambito di prevenire una società violenta.
16: E che funzioni lo dimostra l'esperienza di Lugano, dove quasi il 50% delle persone coinvolte ha deciso di farsi aiutare e abbracciare questo percorso.
15: Epidemia di Ebola adesso. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha tenuto una conferenza stampa a Ginevra di ritorno dal suo viaggio nella Repubblica Democratica del Congo, dove ha visitato le regioni più colpite dal virus. Le prospettive appaiono più ottimistiche ora. Il contributo di Giorgia Lorenzini.
21: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope.
22: Quello che ho visto mi dà speranza, dice Tedros Ghebreyesus. Nonostante ci siano ancora molte difficoltà da affrontare, ci si è mobilitati nella direzione giusta. Innanzitutto sono stati attivati dei centri di trattamento nelle province più colpite. Inoltre il numero dei casi sospetti nella Repubblica Democratica del Congo è sceso significativamente, dai circa 1000 della settimana scorsa a 116. Quelli confermati sono invece 344, tra cui 60 morti. Sono 6 invece le persone guarite. Le difficoltà di cui ha parlato il direttore generale dell'OMS riguardano la mancanza di trattamenti e vaccini per questa variante dell'Ebola. Inoltre, il tracciamento dei contatti delle persone infette è insufficiente. Ad oggi, meno della metà è stato rintracciato. Infine, la mancanza di fiducia da parte della popolazione congolese costituisce un grande ostacolo, con alcuni leader che non credono nell'esistenza di questa malattia. Tedros Ghebreyesus esprime invece certezza sulla possibilità di fermare questa epidemia.
21: We will.
22: Ci riusciremo, ha detto. La Repubblica Democratica del Congo ha una vasta esperienza in fatto di Ebola. È solo una questione di quanto velocemente riusciremo a farlo. Si tratta tuttavia di una situazione complessa. L'epidemia annunciata a metà maggio sarebbe in realtà iniziata già a gennaio. Per riuscire a contenerla, l'OMS ha annunciato che serviranno 115 milioni di dollari nei prossimi 3 mesi.
15: E a Bunia, nella provincia orientale della Repubblica Democratica del Congo, epicentro di quest'ultima ondata di Ebola, abbiamo raggiunto Jérôme Kouachi, capo del servizio emergenze di UNICEF, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la protezione dell'infanzia. Secondo lui, le competenze accumulate nelle ultime 16 ondate di Ebola nella regione stanno aiutando a contenere la diffusione della malattia. Sentiamolo nel contributo di Bettina Müller.
23: Siamo in una zona di conflitto da decenni, con una povertà diffusa, e stando alla ricostruzione degli epidemiologi, quest'ultima ondata di Ebola in Ituri ha avuto origine da qualcuno che ha consumato della carne di un animale morto che è stato contaminato dal virus.
24: C'è un individuo che va consumare una viande, un animale morto.
23: Lo ipotizza anche Jérôme Kouachi dell'UNICEF, che si trova a Bunia, capoluogo del Ituri, proprio per coordinare gli interventi in favore dei bambini, che assieme alle donne sono le prime vittime di questa malattia contagiosissima.
24: Les femmes et les enfants restent toujours les personnes les plus vulnérables face à ce genre de situation, d'autant plus qu'on est dans la province de l'Ituri.
23: La provincia dell'Ituri è in crisi da anni, con gruppi armati che si affrontano e combattimenti ancora attivi in molte zone. E quindi le strutture sanitarie sono molto indebolite, constata Jérôme Kouachi. Noi facciamo in modo di permettere ai bambini di continuare ad andare a scuola e di avere accesso alle cure nel caso in cui dovessero sviluppare dei sintomi.
24: E permettere aux enfants de continuer à aller à l'école, de pouvoir avoir accès aux soins quand c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, dans la ville de Bougna, on peut vivre normalement.
23: Oggi a Bougna si può vivere quasi normalmente. È importante ricordare anche questo, ma adottando delle misure come le barriere igieniche, per esempio. Attraverso le radio e i canali sociali facciamo passare il messaggio che nei negozi e nei mercati ci si debba lavare e disinfettare le mani, che bisogna mettere le mascherine nei posti affollati.
24: Pour se laver les mains à l'entrée, pour se désinfecter à l'entrée, de porter les masques dans
23: Jérôme Kouachi stesso visita le zone ad alto rischio e lì ci vuole un equipaggiamento speciale.
24: Alors effectivement, c'est la 17e épidémie, donc ça veut dire qu'il y en a eu 16 avant.
23: Ma in Ituri siamo alla 17ª ondata dell'epidemia. Ce ne sono state 16 prima, quindi la buona notizia per Kouachi è che nel frattempo si sono sviluppate delle competenze per affrontarla, sia a livello di governo, che di autorità locali, che di popolazione. Eppure è un ceppo nuovo del virus, quindi non abbiamo farmaci né vaccini per contrastarlo. Ma le pratiche di prevenzione invece sono collaudate e Kouachi spera davvero che riusciremo a vederne l'impatto già nelle prossime settimane con una diminuzione dei casi, anche se questa crisi dovesse andare avanti ancora per un bel po'.
24: Quindi c'è la competenza, c'è l'expertise, j'ai buon espoir que l'accélération de la mise en œuvre de cette riposte porte ses impacts dans les prochaines semaines.
15: Era Jérôme Kouachi, capo del servizio emergenze di UNICEF. Tra poco parleremo di sovranità digitale, prima sotto la lente dell'Unione Europea e poi di un'esperta, per capire fino a che punto un paese può controllare il suo patrimonio informatico in rete. Altre notizie di giornata ora con Pervin Cavacioglu.
0: Iniziamo dalle Camere federali. La 13ª VS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA, senza toccare dunque i salari. Il Consiglio nazionale resta sulle sue posizioni e così rimane la divergenza con l'altra Camera. Il Consiglio degli Stati infatti chiede invece un finanziamento misto, senza scadenze di tempo. Altra differenza sostanziale, il nazionale sostiene una soluzione con un orizzonte temporale ben definito, 2033 e non più 2030. Gli stati invece, lo dicevamo prima, non ne vogliono uno, così come il governo. Il dossier torna ora al Consiglio degli Stati. La Svizzera respinge le ultime accuse degli Stati Uniti che propongono dazi aggiuntivi del 12,5% contro la Confederazione e altri paesi per un presunto insufficiente contrasto all'importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato. Il presidente Guy Parmelin ha ribadito la posizione elvetica oggi a Parigi durante un incontro con il rappresentante americano per il commercio Jamieson Greer, a margine della conferenza ministeriale del OCSE. Parmelin tramite i social media ha comunicato che entrambe le parti continueranno a lavorare su soluzioni. I nuovi dazi non entreranno in vigore immediatamente e dovrebbero sostituire quelli attuali in vigore fino al 24 luglio 2026. Oggi per la prima volta il Canton Vaud ha stimato le perdite fiscali causate da un'applicazione sbagliata dello scudo fiscale tra il 2009 e il 2021. Parliamo di 202 milioni di franchi, quindi più di 15 milioni l'anno. La pratica era già stata giudicata illegale da un rapporto commissionato dal Consiglio di Stato vautese dopo le accuse rivolte all'allora ministra delle Finanze Valérie Ditli di essere intervenuta direttamente per annullare delle tassazioni. Lo stesso rapporto aveva poi rivelato un'applicazione problematica dello scudo fiscale ben prima dell'arrivo di Ditli, quando alla testa del Dipartimento delle Finanze c'era Pascal Broly. Sulla pratica dello scudo fiscale il Ministero Pubblico Vaudese ha aperto un'inchiesta. E dall'estero, nuova escalation nel Golfo Persico. L'Iran ha lanciato missili e droni contro obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, presentando l'azione come una rappresaglia per recenti operazioni statunitensi nella regione. L'attacco ha colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait, causando la morte di un cittadino indiano e almeno 63 feriti, alcuni in gravi condizioni. I voli sono stati temporaneamente sospesi e poi ripresi dopo l'attivazione del piano di emergenza. La tensione regionale resta molto alta e i colloqui diplomatici sono in stallo.
3: L'ultimo approfondimento di questa sera inizia dalla presentazione da parte della Commissione europea del pacchetto per la sovranità tecnologica, un insieme di piani e proposte legislative per rafforzare il settore digitale. Oggi l'UE dipende per oltre l'80% dall'estero e ridurre quindi la dipendenza da Stati Uniti e Cina. Alle aziende tecnologiche di paesi terzi si chiederanno ampie garanzie per la protezione degli utenti europei. Vi propongo di ascoltare prima i particolari da Bruxelles con il corrispondente Andrea Ostinelli, poi le considerazioni di un'esperta.
1: Le mutate relazioni con gli Stati Uniti, divenute fredde e imprevedibili con il presidente Trump, e l'onnipresenza della Cina sui mercati globali, anche nelle tecnologie di punta, costituiscono una tenaglia pericolosa da cui l'Unione Europea cerca di divincolarsi. Da qui il pacchetto sulla sovranità tecnologica presentato oggi a Bruxelles. La vicepresidente della Commissione Europea per le questioni digitali, Henna Virkkunen.
2: Technological sovereignty does not mean protectionism.
1: Sovranità tecnologica non significa protezionismo. L'Europa rimane impegnata nell'apertura, nel partenariato, nella concorrenza leale. Allo stesso tempo, l'Europa vuole rimanere in grado di compiere le proprie scelte, evitando dipendenze rischiose dai singoli fornitori in posizione dominante, siano essi un'impresa o un paese. Poiché viviamo in un mondo in cui la geopolitica e la tecnologia avanzano di pari passo, coloro i quali dominano nell'evoluzione tecnologica formeranno il futuro e noi dobbiamo garantire all'Europa un ruolo da leader. Se dal punto di vista geopolitico il grande cambiamento è dato dall'imprevedibilità degli Stati Uniti, dal punto di vista tecnologico il cambio di paradigma è l'intelligenza artificiale. Tutto deve essere quindi ridisegnato in funzione delle possibilità, delle esigenze e dei pericoli legati a questa tecnologia. Bruxelles ha da recuperare il pesante ritardo verso le due grandi potenze mondiali, Stati Uniti e Cina, in fatto di microchip, semiconduttori, data center e cloud, e rilanciare l'UE nella corsa. Bisogna creare condizioni quadro attrattive per le imprese del settore, incoraggiare la ricerca e lo sviluppo, stabilire un legame diretto fra la produzione domestica di beni e servizi per l'IA e la domanda interna. L'Europa può condurre e farsi carico della corsa all'intelligenza artificiale in un modo proprio e responsabile, sostiene il commissario europeo per l'energia Dan Jurgensen. Se lo faremo in modo adeguato, potremo garantire la nostra sovranità tecnologica, trasformando e non sovraccaricando il nostro sistema energetico. In un'epoca in cui l'energia è sempre più cara, bisogna trovare un modo sostenibile per alimentare i data center, centri di calcolo estremamente energivori, inserendoli in modo economico e razionale nel tessuto energetico, per esempio riutilizzando l'acqua calda che generano per riscaldare interi centri abitati. Un altro punto critico riguarda lo stoccaggio dei dati sensibili, per esempio delle amministrazioni, degli enti pubblici e degli eserciti. La Commissione europea propone di custodirli in cloud sovrani, classificati in 4 livelli di sovranità. I dati più delicati dovranno obbligatoriamente

0: permette di archiviare e gestire dati e applicazioni su server remoti e che riveste un ruolo sempre più importante per l'autonomia tecnologica dell'Europa.
1: Da chi dipendiamo concretamente? Dagli Stati Uniti, dalla Cina e poi per quali tecnologie da un paese e dall'altro? E qui tra l'altro tengo a precisare che la dipendenza tecnologica della Svizzera e dell'Unione Europea sono diverse soprattutto per scala, obiettivi politici e livello di vulnerabilità.
2: Dagli Stati Uniti l'Europa dipende in particolare per i servizi cloud, per i sistemi operativi, per le piattaforme digitali, anche i software di impresa e anche sempre di più e continua a dipendere per l'intelligenza artificiale, in particolar modo generativa. E le principali infrastrutture, infatti digitali, su cui si basano molte aziende, molte amministrazioni europee, sono controllate dai cosiddetti hyperscalers americani come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud. E gli stessi modelli di intelligenza artificiale più avanzati sono sviluppati prevalentemente qui negli Stati Uniti, da cui l'Europa per ora ancora non ne può fare a meno. Dalla Cina invece la dipendenza riguarda maggiormente le catene di approvvigionamento industriali, le materie critiche prime, ma anche alcuni componenti essenziali per la transizione sia digitale che verde. Questo perché comunque Pechino detiene una posizione dominante nella lavorazione delle terre rare, di numerosi minerali strategici che vengono utilizzati nei semiconduttori, nelle batterie, ma anche nelle tecnologie avanzate. Quindi diciamo che il punto centrale, mi sento dire che oggi è questa vulnerabilità europea alla dipendenza da altri poli non deriva soltanto dall'importazione di tecnologie, ma soprattutto dal fatto che molte infrastrutture digitali essenziali sono o progettate o controllate o gestite al di fuori dell'Unione Europea. Uh-huh. E ovviamente in uno scenario geopolitico sempre più competitivo, uh-huh, questa dipendenza può trasformarsi in una vulnerabilità economica, politica e di sicurezza. Uh-huh.
1: Ci sono esperti, sono diversi, che sostengono che l'Europa sia arrivata tardi in questa corsa ai chip, al cloud, all'intelligenza artificiale. Ora, di fronte a questo nuovo piano che è stato presentato oggi a Bruxelles, secondo lei è ancora possibile recuperare terreno?
2: Sì, è vero, dire che l'Europa è in ritardo in settori chiave è corretto, è sostanzialmente corretto, ma ciò non significa che il gap sia identico in tutti gli ambiti né che sia reversibile, per cui sì, recuperare terreno è possibile. Se guardiamo al cloud, il divario invece è più strutturale, perché appunto il mercato è concentrato nelle mani degli hyperscaler statunitensi, dei tre hyperscaler statunitensi, e qui il problema, oltre a essere tecnologico, direi che è un problema di scala, perché l'infrastruttura, gli investimenti e anche l'effetto network rende molto difficile per l'Europa costruire alternative pienamente competitive. Nell'intelligenza artificiale invece il quadro è più aperto, perché se l'Europa è in ritardo sui modelli fondazionali e sulle grandi piattaforme, è molto competitiva nella ricerca, ovviamente negli standard globali, quindi il recupero è possibile, ma non sarà mai simmetrico, quindi dipenderà dalla capacità europea di trasformare la frammentazione attuale in massa critica, ma anche di decidere dove vuole competere, dove vuole essere leader globale e dove invece può accettare interdipendenze, integrando quindi da un lato mercato unico, dall'altro lato capitale e innovazione.
1: Chip, cloud, intelligenza artificiale, quale tra queste tre, diciamo, la dipendenza è più rischiosa?
2: Parlare del cloud, perché diciamo che il cloud è la base. Il cloud è un po', se si pensa a un palazzo, io direi che il cloud sono un po', diciamo, le fondamenta su cui appunto si costruisce poi il palazzo. Il cloud rappresenta appunto le fondamenta in cui poi si costruiscono quelli che sono i sistemi e gli algoritmi di intelligenza artificiale, per cui è chiaro che non si parla più solo di un monopolio e di una gestione tecnologica, ma si parla di un monopolio di una gestione del potere, perché ovviamente chi controlla il cloud controlla anche l'accesso ai sistemi di intelligenza artificiale, che adesso non riguardano solo i dati, adesso riguardano proprio il modo in cui l'informazione, il modo in cui la conoscenza viene integrata all'interno delle società da tutti i punti di vista, quindi direi il cloud.
0: Con l'intervista di Camilla Camponovo a Claudia Schettini, ricercatrice dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale sulla sovranità digitale, si chiude questa edizione che ho curato con Pervin Cavacioglu. Da parte mia, Michel Volonté, grazie e buona serata.
3: Lo sport. Buonasera da Patrick Locatelli. Il Lugano, un nuovo portiere. Si tratta del 24enne tedesco Felix Karl Ernst Gebhardt, proveniente da Regensburg, formazione di Dritte Bundesliga.

0: dunque il terzo campionato tedesco. Il classe 2002, quarto acquisto dei bianconeri, è cresciuto nelle giovanili della Basilea, dove ha lavorato con Germano Vailati prima di tornare in patria nel 2023. Ha firmato un contratto valido fino al 2029. Brel Embolo è in attesa di ricevere l'ESTA, il visto per accedere agli Stati Uniti. Presentatosi nell'ambasciata statunitense a Berna questa mattina, l'attaccante della nazionale ha dovuto fornire documenti supplementari relativi alla denuncia ricevuta nel 2018 per minacce nei confronti di due persone. Il suo dossier verrà trattato in modo prioritario, si attendono risvolti nelle prossime ore. Arina Sabalenka, numero uno delle gerarchie mondiali, è stata eliminata nei quarti di finale del Roland Garros dalla russa Schneider, autrice di un'inaspettata rimonta 3-6, 7-5, 6-0. Schneider ora se la vedrà in semifinale con la polacca Kvalinska. Dall'altra parte del tabellone, Kostiuk contro Andreeva. Nel torneo alla maschile sono in campo Auger Aliassime e Cobolli. In serata il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi, già in semifinale Zverev e Mensik.
1: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani giovedì 4 giugno e vi posso dire che in tutta la Svizzera si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata e dal pomeriggio arriveranno rovesci o temporali. Le temperature saranno comprese tra i 12 e i 21 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

somebody loves you. You're

ora Printil sei finita in taverna in esilio da Kraken e Krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, i playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk e mi ubriacano a furia di spritz.

Una buonasera da Gaia Varonne, un ben trovati all'ascolto di Prima Fila per una serata in cui viaggeremo attraverso l'Europa musicale fra Italia, Germania e Spagna, fra il Settecento e il primo Romanticismo, in un continuo intreccio, fra l'altro, di idee, di stili e di influssi. Ascolteremo alcune cantate accomunate dal gusto per la teatralità, per la ricchezza del colore e per una scrittura profondamente espressiva, e però diverse fra loro per i temi e quindi anche per le situazioni e il modo in cui sono musicalmente declinate. Quindi partiremo dall'intimità pastorale con una cantata di Meyerbeer, passeremo per il respiro storico e patriottico di Weber e approderemo alla vivace energia sacra di Juan Frances de Iribarren. Partiamo però da Meyerbeer, un compositore che per noi è legato soprattutto alle sue grandi opere francesi, quelle che dominarono le scene parigine fra gli anni 30 e gli anni 60 del XIX secolo: Robert le Diable, Les Huguenots, Le Prophète, L'Africaine, immensi affreschi storici in cinque atti, ricchi di passione, di intrighi, con balletti spettacolari, con scenografie monumentali. E oggi sembra quasi strano pensarci, ma all'epoca Meyerbeer era un compositore più rappresentato e di maggior successo, persino rispetto a Verdi o a Wagner. Noi però andiamo ad esplorare un altro Meyerbeer, diverso dall'autore di queste grandiose architetture teatrali, un Meyerbeer più intimo, sperimentale e sorprendentemente poetico. Lo scopriamo in una cantata, una rarissima cantata pastorale, composta nel 1816 da Meyerbeer, appunto, Gli amori di Teolinda. Il testo è di Gaetano Rossi, un librettista celebre veronese, i cui testi furono messi in musica anche da Rossini o da Donizetti. Qui non ci sono guerre di religione, né profeti, né regine esotiche, c'è solo e semplicemente il dolore amoroso della pastorella Teolinda, innamorata di un misterioso armidoro che non compare mai però in scena, diciamo così, nella cantata. Era giovane Meyerbeer, aveva appena 25 anni quando compose questa cantata e lo fece durante un fondamentale soggiorno italiano. Aveva avuto un'educazione sofisticata, nato nel 1791 a Berlino in una famiglia agiata, quindi aveva avuto un'educazione raffinata e completa, ma dopo alcuni primi successi ottenuti in Germania, si rese conto che se ciò che gli stava a cuore era il teatro musicale, beh, la vera scuola la poteva frequentare solo viaggiando in Italia, dove in quel periodo trionfava Gioachino Rossini. E Meyerbeer partì e si immerse completamente in quel linguaggio, assimilandone la scrittura vocale, l'eleganza melodica e il gusto per il virtuosismo, tutti tratti che si ritrovano nella cantata Gli amori di Teolinda, dove però, volendo, possiamo anche già riconoscere dei tratti di originalità dello stesso Meyerbeer. L'elemento affascinante della partitura è anche il fatto di essere costruito attorno a un'idea insolita, ossia il dialogo fra la voce del soprano e uno strumento, il clarinetto solista. Quindi lo strumento non è un accompagnamento, neppure uno strumento concertante in senso generale, diventa in questa cantata un vero e proprio personaggio, cioè è la voce dell'invisibile armidoro, il suo respiro lontano, la presenza che Teolinda cerca disperatamente di raggiungere, e quindi raccoglie, amplifica e trasforma il desiderio amoroso della protagonista attraverso lunghi assoli seducenti e virtuosistici. Meyerbeer aveva in mente due persone precise nel concepire questa cantata, ovvero sia due amici d'infanzia, il clarinettista Heinrich Behrmann, il soprano Helen Arlas, coppia di vita oltre che d'arte, amici d'infanzia appunto, che però il compositore Meyerbeer ebbe modo di incontrare proprio a Verona durante il suo viaggio in Italia. Ed è con i loro talenti in mente che Meyerbeer immaginò
Questa sorta di duetto impossibile tra una voce umana e uno strumento, in un continuo intreccio melodico, quel clarinetto che sembra sedurre, sfuggire, consolare, insieme tormentare Teolinda. Ovviamente possiamo riconoscere degli echi rossiniani nella scrittura di Meyerbeer. La presenza così importante del clarinetto fa sì che a momenti sembri quasi affiorare anche l'ombra di Mozart, che sappiamo amava moltissimo il clarinetto. E attorno a Teolinda, in mancanza della voce di Armidoro, surrogata da clarinetto appunto, le voci umane che si sentono sono quelle del coro, un coro di pastori che tenta invano di distrarla dal suo dolore, ma nulla riesce davvero a placare la sua inquietudine. Anzi, il desiderio di Teolinda cresce progressivamente fino ad esplodere in vertiginose fioriture finali, dove voce e clarinetto sembrano rincorrersi in un turbine di virtuosismo quasi febbrile. Ascoltiamolo allora. La voce, quindi il personaggio di Teolinda, soprano, è Lene Kerhoiten. Il clarinetto è suonato da Davide Bandieri, che è il primo clarinetto dell'orchestra da camera di Losanna, che è effettivamente la compagine che li accompagna anche nell'esecuzione che stiamo per ascoltare. C'è anche il coro dell'opera di Losanna. La direzione è di Diego Fasolis. Buon ascolto.

E quindi che stiamo ascoltando sono gli applausi entusiastici che accolsero l'esecuzione il 10 novembre 2019 all'Opéra di Losanna, della cantata drammatica in un atto per soprano, clarinetto, coro e orchestra di Giacomo Meyerbeer, Gli amori di Teolinda. L'abbiamo ascoltata con la voce, la solista, soprano, Leneke Reutten, con Davide Bandieri al clarinetto, il coro dell'Opéra di Losanna e l'orchestra da camera di Losanna. E senza dubbio, dicevamo, si tratta di un giovane Meyerbeer che si muove ancora dentro una convenzione quasi di gusto settecentesco, con questo mondo pastorale, i suoi paesaggi bucolici, i pastori un po' idealizzati e le passioni sentimentali in teoria stilizzate, ma in realtà emergono già quelle qualità che saranno poi il tratto distintivo del suo comporre, questa abilità nel fondere gli stili, ma soprattutto una padronanza orchestrale eccezionale, la capacità di dare ai personaggi un'autentica umanità teatrale, anche in una dimensione cameristica apparentemente semplice come quella della cantata che abbiamo ascoltato. Ecco, il virtuosismo diventa emozione e il bel canto diventa veramente teatro dei personaggi, teatro dell'anima. Molto diverso è il modo di procedere nello scrivere una cantata di un compositore che è sostanzialmente contemporaneo di Meyerbeer, era nato solo 5 anni prima, nel 1786. Parliamo di Carl Maria von Weber, che indubbiamente occupa un posto centrale nella nascita del romanticismo musicale tedesco. Fu un grande uomo di teatro e fra i primi a trasformare l'opera in un'esperienza profondamente evocativa, capace di fondere la natura, la leggenda, il sentimento nazionale, il colore orchestrale, con capolavori come Der Freischütz, che aprirà la strada a tutto il teatro musicale romantico tedesco, influenzando profondamente Wagner e naturalmente non solo. Ma Weber seppe dare voce anche agli eventi della sua epoca, del tempo proprio che lo toccava più da vicino, e questo è ciò che accade nella cantata che stiamo per ascoltare, Kampf und Sieg, Battaglia e Vittoria, cantata patriottica che Weber compose nel 1815, quindi anche in questo caso siamo molto vicini come data alla cantata di Meyerbeer che abbiamo ascoltato nella prima parte della serata, ma lo stile è completamente diverso. La cantata di Weber celebra la vittoria delle forze alleate su Napoleone nella battaglia di Waterloo. L'Europa usciva da 20 anni di guerre, rivoluzioni, sconvolgimenti politici, lo sappiamo, insomma. La sconfitta definitiva di Napoleone fu percepita proprio come la fine di un'epoca di paura e di instabilità, quindi l'occasione di una grande festa, di un grande entusiasmo patriottico, un momento di speranza collettiva che Weber, molto sensibile al sentimento nazionale tedesco, interpreta in questa cantata che stiamo per ascoltare, su libretto di Johann Gottfried Wolbrück, che non insiste sugli aspetti più crudi e sanguinosi del conflitto. Al contrario, l'opera evita, se vogliamo, il trionfalismo aggressivo, sceglie piuttosto una prospettiva umana, quasi spirituale. La guerra è vista come una prova dolorosa e quello che conta è l'essere finalmente approdati alla pace. Certo, sono celebrati il coraggio delle truppe prussiane e delle forze alleate, ma soprattutto il desiderio universale di riconciliazione dopo tanti anni di devastazione. Non c'è dubbio che si tratta anche di un brano che si inserisce nella tradizione delle battaglie, un genere musicale di lunga storia, ma molto amato fra 7 e 800. Weber però va oltre i tratti puramente descrittivi del genere e non vuole solo imitare il rumore della guerra, vuole soprattutto raccontarne l'impatto emotivo, collettivo e morale in una sorta di grande affresco drammatico che non per nulla, dopo un'introduzione orchestrale molto agitata, molto carica di tensione, si apre con il coro del popolo che dà voce all'angoscia dei cittadini e poi alle loro preghiere. Weber costruisce proprio immediatamente un grande contrasto fra la paura e la speranza, tra l'inquietudine e la fiducia. Compaiono anche
tre figure simboliche, una sorta di terzetto allegorico, fede, amore e speranza, che sembrano poi guidare spiritualmente l'intero iter della cantata, nella quale si susseguono però cori di soldati, distinti peraltro fra quelli della Germania settentrionale, quelli della Germania meridionale, quasi a celebrare anche l'unione di un popolo verso un destino comune che in effetti dovrà ancora arrivare. Naturalmente al centro della cantata la battaglia vera e propria la troviamo e qui Weber mette in mostra comunque tutta la sua genialità orchestrale, tamburi, squilli di ottoni, contrasti dinamici, accelerazioni ritmiche, insomma tutto ciò che possiamo immaginarci con una potenza quasi cinematografica, ecco. Però appunto non è un solo descrittivo, è proprio trasformare l'orchestra in un organismo vivo che mescola alla descrizione la tensione, la paura, l'avanzata, insomma si intravede qui già il Weber delle grandi opere romantiche, appunto del Freischütz. Ascoltiamo allora questa cantata per soli, coro e orchestra, il titolo è Kampf und Sieg, Battaglia e Vittoria, con le voci di Antonella Balducci, Dorothee Labusch, Martin Züsset, Furio Zanasi, l'orchestra della Svizzera italiana, il coro della radio-televisione svizzera italiana, la direzione di Sergiu Commissiona, da un concerto tenutosi il 19 marzo del 1993 qui all'auditorio della radio-televisione svizzera italiana. Buon ascolto.

L'esecuzione che abbiamo ascoltato è stata registrata in occasione del concerto tenutosi all'auditorio della Radio Svizzera Italiana il 19 marzo 1993 con le voci di Antonella Balducci, Dorothée Labusch, Martin Zuset, Furio Zanasi, l'Orchestra della Svizzera Italiana, il coro della Radiotelevisione Svizzera Italiana, la direzione di Sergio Commissiona. Il brano era la cantata per soli, coro e orchestra di Karl Maria von Weber, Kampf und Sieg, battaglia e vittoria, che appunto celebrava la vittoria della battaglia di Waterloo, ossia la sconfitta definitiva di Napoleone e la chiusura di quel periodo. È una cantata che oggi viene eseguita raramente, ma alla quale Weber era particolarmente affezionato, tanto che ne riutilizzò alcuni di questi temi patriottici nella successiva Jubel-Ouverture, ma rimane comunque una testimonianza preziosa di un momento storico decisivo e della capacità di Weber di trasformare un evento politico contemporaneo in un momento di grande teatro musicale, coniugando celebrazione patriottica, spettacolarità orchestrale e autentica emozione umana, tre elementi che definiscono in effetti molto bene l'anima del primo romanticismo europeo. Noi ora però facciamo un salto indietro, passiamo alla Spagna del Settecento per il nostro ultimo ascolto, ci rivolgiamo a un compositore che si chiama Juan Francés de Iribarren, che occupa un posto importante tanto quanto ancora poco conosciuto. Era un musicista nato in Navarra, formatosi a Madrid, attivo poi a Salamanca, ma soprattutto che fu maestro di cappella della Cattedrale di Malaga dal 1733 al 1766. La sua produzione dunque è prevalentemente, se non esclusivamente, di musica sacra, composta per le grandi festività religiose dell'anno e pensata non solo per accompagnare la liturgia, ma anche per coinvolgere emotivamente i fedeli attraverso la forza della musica. È una musica che guarda oltre la tradizione ecclesiastica spagnola, Iribarren appartiene a una generazione di compositori profondamente attratta dallo stile italiano, che nel XVIII secolo era certamente il linguaggio musicale della modernità. Dunque, nella sua musica si combinano in una maniera abbastanza originale i villancicos, ossia le tradizioni locali, che però abbandonano la severità del contrappunto che aveva contraddistinto fin lì la tradizione spagnola religiosa, per adottare una scrittura più teatrale, più melodica, più immediatamente comunicativa. Ecco, lo diceva lui stesso nell'incipit di una sua composizione, scriveva avverto l'intenditore che questa pagina è in stile moderno come si usa a corte, una precisazione significativa. Il gusto italiano poteva apparire troppo teatrale per la musica sacra, ma proprio quella modernità rendeva queste composizioni straordinariamente vive e capaci di toccare il pubblico. È un esempio particolarmente affascinante di questa apertura internazionale si trova nella cantata sacra che ora ascoltiamo, Prosigue a corde lira del 1740. L'influsso di Corelli è perfettamente riconoscibile, infatti sono proprio utilizzati due movimenti della sonata opera 5 numero 4 di Arcangelo Corelli, violinista romano che era il modello assoluto, un modello, diciamo, fondamentale per tutta l'Europa barocca, che entra così direttamente nel repertorio liturgico spagnolo attraverso la sensibilità di Iribarren. Troviamo però anche il gusto italiano nella scrittura melodica, nella vivacità ritmica, soprattutto nel trattamento della voce, e tutto questo convive con l'identità spagnola della composizione. Si trova un esempio più particolarmente interessante nella seconda aria della cantata, che è costruita su un materiale tematico di chiara origine popolare, ma elaborato con notevole raffinatezza tecnica. Ascoltiamo dunque questa cantata, Prosigue a corde lira, per voce, archi e basso continuo, con Maria Espada, l'Orchestra Barocca de Sevilla e la guida di Diego Fasolis. Buon ascolto.

Era la cantata Prosigue a corde lira per voce, archi e basso continuo di Juan Francés de Iribarren, un compositore che negli anni centrali del Settecento fu legato alla cattedrale di Malaga. Abbiamo ascoltato questa cantata con la voce di Maria Espada, l'Orchestra Baroja de Sevilla e la guida di Diego Fasolis, ed è un po' sorprendente la qualità, tutto sommato, della musica di Iribarren, no? Un nome relativamente ancora poco conosciuto quest'oggi, di composizioni nate per la liturgia, ma nelle quali emerge, nelle quali si nasconde un universo ricco di energia, di fantasia, di apertura europea. Parlavamo della freschezza, della forza espressiva, ma anche dell'eredità riconosciuta della lezione di Arcangelo Corelli. E dunque torniamo anche noi ad Arcangelo Corelli. Andiamo ad ascoltare un estratto, la Ciaccona, dalla sonata numero 12 dell'opera 2, la sonata 3 di Arcangelo Corelli con Lila Schilag violino e alla guida dell'ensemble Centifoglia.

0: Con Lila Schilag al violino e alla guida dell'ensemble La Centifoglia, da un concerto che si è tenuto nell'ambito del Festival di Vevey alla Sala del Castillo nel 2024, abbiamo ascoltato La Ciaccona dalla sonata numero 12, opera 2 di Arcangelo Corelli, che chiude anche la nostra serata di prima fila. Un grazie da Gaia Varon per averci seguito fin qui. Appuntamento a mercoledì prossimo.
1: Il nostro piccolo sipario nel segno di John Dowland questa sera è la giga di Mrs. Vaux con Paul Odette al liuto.

0: Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabbiolo.
1: Anche Lalla Romano, come Mario Soldati di cui ci siamo occupati ieri, ha avuto una vita lunga e ha pubblicato diversi libri. Era nata a De Monte, in provincia di Cuneo, nel 1906 ed è mancata a Milano nel 2001. Non sono state rare le sue apparizioni nella Svizzera italiana, a volte per registrazioni radiofoniche o televisive, altre per presentare i suoi libri e raccontare la sua esperienza. Alta, austera, poco propensa al sorriso, dava l'impressione di una persona molto presa dai suoi pensieri e dalle sue riflessioni, molto concentrata sul suo lavoro, e che abbia effettivamente lavorato molto lo si deduce facilmente dalla sua biografia. Tutto ha inizio a Torino nel 1924, dove giunge dopo aver fatto ginnasio e liceo a Cuneo per frequentare l'università. Sono anni importanti, durante i quali diventa amica di Cesare Pavese, di Mario Soldati, di Franco Antonicelli, Arnaldo Movigliano, Carlo Dionisotti. Frequenta lo studio del pittore Giovanni Guarlotti e poi quello di Felice Casorati. È lei stessa pittrice e ha anche parecchio successo. La sua prima vocazione sembra essere proprio quella, ma nel 1944 deciderà di smettere. È la traduzione di Un cuore semplice, uno dei Trois Contes di Flaubert, che le aveva richiesto Cesare Pavese per Einaudi a indirizzarla verso la narrativa. Ma lei nel frattempo, nel 1941, aveva già pubblicato una prima raccolta di poesie, intitolata Fiore. Inizia così la sua attività di scrittrice come poetessa e non è di secondaria importanza, perché come ha spiegato in più occasioni Cesare Segre, anticipa lì alcuni dei suoi temi più ricorrenti, il cosiddetto paesaggio vissuto e i sogni. Il primo romanzo di Lalla Romano, Le Metamorfosi del 51, parla proprio di sogni, suoi e di altre persone a lei vicine. È un libro che mostra chiaramente come l'autrice si tenga ben lontana dalle tendenze e dalle mode letterarie a quell'epoca in auge, siamo in pieno neorealismo, e si concentri sulla sua ricerca della verità. Lo farà per tutta la vita, partendo sempre dal suo punto di vista, ma via via intrecciandolo con quello dei suoi personaggi e soprattutto sovrapponendolo all'altro suo punto di vista, quello che le deriva dai ricordi. Verità, memoria, tracce di verità come lettere, oggetti, disegni, fotografie, la produzione di Lalla Romano si basa su questi elementi.

Nel 1953 arriva Maria, ritratto della governante di casa, subito salutato da Gianfranco Contini come un piccolo capolavoro. Quando entrammo nella nostra casa, c'era già Maria. Eravamo di ritorno dal viaggio e camminammo in punta di piedi perché era mezzanotte. Io non conoscevo Maria, se non per averla vista quando era venuta a presentarsi. Affrontare la conoscenza delle persone mi metteva in grande imbarazzo. Così, da una stanza vicina, avevo spiato attraverso l'uscio socchiuso. Stava seduta sull'orlo della sedia, con i piedi incrociati e le mani raccolte nel grembo. Era magra e minuta, vestita di nero, con un colletto rotondo di pizzo. Teneva la testa reclinata su una spalla. I suoi occhi azzurri e fermi, dalle palpebre piegate all'ingiù, avevano un'aria rassegnata e un po' triste. Non avevo concluso niente. Più che altro avevo pensato che era una figura adatta a ritrarsi nei quadri. Altri seguiranno, tra cui, uscito nel 64, La penombra che abbiamo attraversato, in cui centrali sono Praleve, luogo di villeggiatura di quando era bambina, e la madre. Nel 69 Einaudi, il suo editore di riferimento, pubblica Le parole tra noi leggere, titolo che deriva da un verso di Montale, tra l'altro suo ammiratore fin dagli esordi. Con questo libro, che vince il premio Strega, ha un successo di pubblico notevole, per mesi e mesi, anche perché tratta un argomento molto sentito in quegli anni, l'educazione dei figli, o per meglio dire, il rapporto genitori-figli. Libro non facile, perché la scrittura è più asciutta e il lettore deve metterci del suo per comprendere i nessi interni. E poi perché l'io narrante, cioè lei, Lalla Romano, è fortemente implicata nella narrazione. Ma libro capitale nella traiettoria letteraria dell'autrice, insieme ad altri naturalmente. Spicca su tutti, a mio giudizio, Nei mari estremi, uscito nel 1987, preceduto 8 anni prima da Una giovinezza inventata, il suo romanzo più autobiografico, e dai 3 libri con fotografie, nuovo significativo filone nella produzione di Lalla Romano, Lettura di un'immagine del 75, Romanzo di figure dell'86, che amplia il precedente, e La treccia di Tatiana, sempre dell'86.

0: Nei mari estremi è un libro particolare, ancora una volta non facile, ma non perché faticoso nella lettura, al contrario. Il lessico è semplice, il tema è semplice. È la storia della sua relazione con il marito Innocenzo Monti, narrata in due tempi, quando si innamorano e si sposano e quando lui si ammala gravemente e muore. Ma è come sono allineate le parole, l'esasperazione della verità nel trattare i vari argomenti a restare impressi. Cesare Segre, nell'introduzione al primo dei due meridiani Mondadori, lo spiega perfettamente. Lalla Romano ha sempre cercato la verità, una verità che non è quella fattuale, ma qualcosa di più profondo, posto in una zona impervia tra filosofia e religione. Nei mari estremi segna il raggiungimento di questa verità. È un punto di non ritorno per lei, e il punto più avanzato a cui il lettore o il critico sia stato trascinato dai suoi libri. Leggo giusto due passi per dare l'idea. Dalla prima parte, capitolo 9. Risalivo sola la piazza e lo vidi di lontano con qualcuno. Quando fu a pochi passi si staccò e mi venne incontro. Disse che sarebbero andati lui e Gigi al Pagarì se volevo andare con loro. Era persino meglio di una dichiarazione amorosa. Venivo considerata pari e sicuramente non dimenticavano che ero una donna. Dalla seconda parte di Mari Estremi scelgo dal capitolo 75 queste parole. Dissi: gli uomini, i popoli, le religioni hanno sempre pensato che ci si ritroverà. Sarei stata felice se avesse detto lo spero, ma non era possibile. Quello che disse è la chiave di tutto lui. Disse: io non ho pretese. Prima ho parlato di libri con fotografie. Ci ritorno in conclusione per sottolineare un aspetto importante. Le fotografie riprodotte in La treccia di Tatiana sono di Antonio Ria, suo compagno nell'ultima parte della vita. Ria ha valorizzato tutte le espressioni artistiche di Lalla Romano. L'ha aiutata nel rieditare, aggiornandoli, diversi dei suoi libri di narrativa, ma anche di poesia. Così come ha ridato visibilità alla pittrice, organizzando mostre e cataloghi in tutta Italia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ma incomincerei dal ricordo più lontano musicale che ho, proprio il primo approccio con la musica. Io ho iniziato a studiare pianoforte abbastanza presto, a 7 anni, prima di ascoltarla la musica, ho cominciato a imparare a suonarla. Devo dire che il primo momento forte dell'esperienza musicale che io ricordi era un rito che oggi è molto in disuso, che allora per fortuna invece, almeno in casa mia, si usava ancora, che era il quattromani. Allora io quando ero molto piccolo, avevo proprio 8-9 anni, che sapevo suonare ancora proprio in maniera molto rudimentale, facevo questi quattromani con mio nonno, che invece era un musicomane, grande frequentatore di teatri. Suonavamo questi quattromani che adesso non fanno nemmeno più, infatti erano vecchi libri di edizioni ottocentesche, in cui c'era una parte proprio elementare, chiaramente per bambini, e l'altra invece un pochino più complessa, ed erano sostanzialmente opere, erano le musiche delle opere. E mi ricordo che ero molto piccolo e suonavo questi brani musicali che avevano dei titoli. Io ricordavo questi titoli tipo La Favorita, La Traviata, Il Trovatore. Io non sapevo nemmeno cos'era l'opera allora. Vedevo questi nomi che oltretutto mi dicevano poco, perché la Traviata era una parola che io non conoscevo. Quindi erano come un po' magici questa musica, che aveva un nome che però non aveva significato per me. E suonavo queste melodie che mi sono entrate quindi per la prima volta in questo modo. Oltretutto poi ovviamente le suonavamo in tempo più lento, più adagio, quindi era una percezione falsa, magica, del tutto immaginifica del mondo dell'opera. Però è curioso, in fondo io sono grato poi alla vita di avermi fatto conoscere così il mondo dell'opera, in questa maniera indiretta un po' arcaica del quattromani. Mi ricordo che poi quando anni, anni, anni dopo poi sono arrivato al mondo dell'opera e ho ritrovato quelle melodie che suonavo da molto piccolo e che quindi in qualche modo avevo dentro, le ritrovai sul palcoscenico. E la prima reazione fu quella, ovviamente, di ritrovarle tutte cantate più veloci, scoprendo poi a distanza che mio nonno barava sui tempi, nel senso che per farmi suonare, per non farmi sbagliare troppo, evidentemente rallentava. Quindi avevano un profilo anche spesso diverso. E poi c'è stata questa impressione singolare, veramente, questo scoprire che dietro a quelle note e a quelle melodie così belle, perché poi mi piacevano da matti fin da piccolo, c'erano delle storie, c'erano dei personaggi, c'erano delle parole. Fu un po' come scoprire quando si è piccoli si conoscono dei personaggi adulti che sono, non so, il vicino di casa, il panettiere. Poi magari passano 10-15 anni e uno scopre che dietro a quella figura, che da bambino è solo una figura, è un mestiere magari, o addirittura una figura, è un gesto anche solo, c'è una vita, una storia. Allora scopri che il vicino di casa, dopo 15 anni, scopri poi che aveva lasciato la moglie, che era poi fuggito con la cassa del suo negozio in Svizzera. Ecco, questa percezione che si ha, che succede di avere nella vita, è molto bella, per cui da bambino uno percepisce delle cose monolitiche senza storia, e poi con l'andare degli anni scopre che dietro a ogni volto c'è una storia, a volte bellissima, complessa, lunga, elaborata. Ecco, questo tipo di esperienza che nella vita mi è sempre piaciuto scoprire poi dopo quello che c'era dietro, le poche immagini che avevo percepito da piccolo, mi è successo quando poi ho scoperto che le cose che io suonavo in maniera elementare, nota dopo nota, con mio nonno al quattromani da piccolo, erano poi parole, dietro c'erano dei personaggi con delle storie bellissime. Quindi quel piccolo arabesco musicale, che era per me una melodia verdiana quando avevo 7 anni, quando poi ne ho avuto 22, che ho scoperto l'opera molto tardi, come molte altre cose, è diventato il dramma di un personaggio. E questo devo dire che forse è una delle ragioni per cui io ho amato tardi ma molto intensamente l'opera. Ci sono arrivato molto tardi, ma poi l'ho amata veramente con grande passione e continuo a amarla con grande passione. Forse proprio è in questo tipo di scoperta particolare che forse si nasconde una delle ragioni di questa improvvisa, furibonda passione: scoprire le storie che c'erano dietro la musica. E ad esempio devo dire che tra le tante opere La Traviata è forse quella che più, in cui più ha funzionato questo giochetto. La Traviata, io me la ricordo benissimo di averne suonato molti, molti brani senza sapere minimamente chi era Violetta Valéry, senza sapere niente anche dell'amore, ovviamente, ed essermela poi ritrovata dentro, anni dopo, tutta riempita di storie e di vita.

0: Trevi, illuminanti incursioni nell'universo sconfinato della musica. Artisti, musicologi e specialisti snocciolano pillole di saggezza musicale e proposte sonore fulminanti. Biscrome, dal lunedì al venerdì alle 22:15.
1: Rete 2.
2: Studio Fabiano Rizzi, sindaco di Cremona, rompe il silenzio dopo quasi sei mesi e risponde alle domande sulla tragedia di Capodanno poste dall'emittente locale vallesana Canal 9. Il 16 giugno si rivolgerà direttamente ai concittadini spiegando loro i passi finora intrapresi dal comune dopo quel fatidico 1 gennaio. Ha spiegato di non volersi dimettere per non sottrarsi al compito affidatogli con l'elezione, ossia gestire il comune nella buona e nella cattiva sorte. Ha rivelato che probabilmente sarà nuovamente interrogato e ha garantito il massimo impegno affinché d'ora in poi le istituzioni comunali funzionino in maniera esemplare. Gli Stati Uniti rimproverano alla Svizzera e ad altri paesi la mancanza di misure contro l'importazione di prodotti derivati dal lavoro forzato, proponendo perciò l'imposizione di dazi aggiuntivi del 12,5% che andranno a sostituire quelli attualmente in vigore, validi fino al 24 luglio. Il presidente Parmelin ha respinto le accuse e spiegato la posizione svizzera oggi a Parigi durante un incontro con il rappresentante americano per il commercio, accuse del tutto infondate anche secondo Economy Suisse, l'organizzazione mantello dell'economia elvetica. La borsa svizzera chiude in ribasso una seduta tutta all'insegna della cautela. L'indice dei valori guida SMI ha perso lo 0,66% rispetto a ieri. A pesare il ritorno dell'incertezza riguardo al conflitto in Medio Oriente, la nuova proposta di dazi americani e le quotazioni ormai elevate raggiunte dai titoli dell'intelligenza artificiale. E la fiducia delle piccole e medie imprese svizzere è scesa ai minimi da diversi anni a questa parte. Lo rileva la Neue Zürcher Zeitung, citando i risultati di uno studio condotto da una scuola universitaria professionale di Zurigo che ha interrogato 495 dirigenti d'aziende medio-piccole. Quasi tutti gli aspetti presi in esame sono peggiorati rispetto al 2025. In particolare le imprese segnalano forti criticità in relazione agli scambi commerciali con l'estero, resi difficili dalle turbolenze della politica commerciale statunitense e dalla situazione geopolitica che mette a dura prova l'affidabilità delle catene di approvvigionamento. Sono Austria, Portogallo, Zimbabwe, Trinidad e Tobago e Kirghizistan, 5 nuovi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU per il biennio 2027-2028. Affiancheranno gli altri 5 non permanenti, Lettonia, Congo, Colombia, Bahrain e Liberia, e i 5 permanenti, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia e Cina. Non eletta un po' a sorpresa la Germania. Secondo Berlino, dietro lo smacco istituzionale, ci sarebbe la Russia, che ha operato per non avere al Consiglio di Sicurezza una delle voci più risolutamente favorevoli all'Ucraina. Il primo ministro israeliano ha minimizzato l'ipotesi di un brusco strappo con il presidente statunitense circolata nei giorni scorsi, affermando che, sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, lui e Trump concordano sulle questioni fondamentali come l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e di minacciare Israele. Il portale Axios aveva descritto come durissima la telefonata con la quale lunedì Trump ha dissuaso Netanyahu dall'attaccare la capitale libanese. Getta acqua sul fuoco anche lo stesso Trump, che oggi in un'intervista a una TV israeliana ha dichiarato: "I miei rapporti con Netanyahu sono ottimi, è una brava persona". Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese nuvolosità in progressivo aumento, con rovesci o temporali dal pomeriggio e temperature comprese fra 11 e 22 gradi.
0: Rete 2.

0: Piove, piove forte prima dell'alba. Un suono che invita a starsene nascosti sotto le coperte. L'allarme, poi, quello della notte, si è spento e l'acqua che scende tiene anche a bada i cani. Piove forte, immagino l'acqua che scende dal cielo e se ne va, va verso i campi, che qui intorno sono tanti, sono grandi, sono ovunque. L'acqua che piove, mi hanno detto gli agricoltori, sembra tanta, ma non basta mai. Una volta bastava e non serviva nemmeno la pioggia. L'acqua arrivava dai canali e dai tubi, bastava aprire i rubinetti. Arrivava fino a quel giorno di giugno di 3 anni fa, quando qui è cambiato tutto.
1: Ой, сегодня вчера, блин, в телеге видос был, стоит солдат, ну, лицо закрыто там во всем этом обмундировании.
2: Almeno 5 morti e oltre 2.500 sfollati. L'Ucraina ha reso noto il bilancio provvisorio delle vittime dello scoppio della diga idroelettrica di Nova Kakhovka nella zona di controllo russa avvenuta nelle prime ore di martedì mattina. Proseguono i soccorsi nelle regioni di Kherson e Mykolaiv, che sono le più colpite dalle inondazioni.
3: 40,000 people may need to be evacuated, that's according to officials, that's the latest number. 80 towns and villages impacted.
4: So this is a huge ecological catastrophe, with that the consequences will last for decades after what had happened. And that is again, according to Geneva Convention, such attacks on hydroelectric stations, it equals the using of mass destruction weaponry.
5: Машина наїхала на міну, на противотанкову, але не підірвалася через те, що легка була. Дастер дякувати, мабуть, французам, що не тяжку зробили. А постраждав, БТР переїхав через мене і водія.
0: Іван Іванович qui nel paese conosce tutti. Deve conoscere tutti, spiega sorridendo, intanto perché ormai sono rimasti in pochi e poi perché da quasi 3 anni è diventato il capo del villaggio. Capo villaggio di Vasilivka di Mykolaiv, un paese che 50 anni fa era il Sovkoz Stendardo Rosso, che dava lavoro a 5.000 persone e che oggi è appunto un villaggio, forse di 700 anime. Più della metà se n'erano già andati in città o all'estero, già molto prima della guerra. Gli anni 90, i primi dell'Ucraina indipendente, sono stati durissimi, per alcuni un flagello. Le case di legno, come le staccionate che contengono orti e alberi da frutta, a guardarle in un giorno assolato di primavera, hanno davvero il fascino struggente di una pièce teatrale di Anton Chekhov, che non a caso viveva da queste parti. Un insieme apparentemente impeccabile, per una visita magari, per chi della campagna non conosce le fatiche, se non hai urgenze o magari emergenze, anche semplicemente se non hai bisogno di un dentista. Perché Vasilivka è lontana, lontana da tutto, è isolata ed esposta alla guerra, come lo sono quei piccoli centri dove di fronte ai carri armati dell'invasore restano solo anziani e bambini. Che poi è stata una scelta anche fortunata a restare rispetto ai villaggi circostanti travolti e bruciati dove si è combattuto. Vasilivka dalla guerra è stata attraversata ma non colpita da un esercito che puntava su Mykolaiv e ancora oltre a Odessa. Per arrivare qui servono almeno 2 ore di fuoristrada, questo dalla città più vicina che a sua volta è provincia profonda. Prima c'è la nazionale M14, che è la strada che collega Odessa e la Crimea, collegava la Crimea e che ora si ferma nelle trincee di Kherson. E poi gli sterrati che attraversano un alternarsi di campi e campi, di campi e case solitarie, di case abbandonate, distrutte, alcune abitate e rinnovate, intorno alle quali magari un trattore fa il suo lavoro. Sono comunque strade lunghissime, segnate dal gelo invernale e dalla pioggia della primavera e talvolta in questi anni anche dall'impatto di un drone che arriva dall'est e va a caccia di contadini, delle loro macchine, dei loro trattori. Purtroppo per questo villaggio la città più vicina si chiama Kherson, che è stata conquistata dalle forze russe, poi liberata da quelle ucraine ed è comunque rimasta una città lungo il fronte di guerra. Ivan Ivanovich, capo villaggio di Vasilivka, avverte il peso della responsabilità e non disprezza i piccoli benefici della sua posizione. Non ultimo i contatti con i rappresentanti delle grandi agenzie internazionali che al seguito della FAO cercano di sostenere questo mondo agricolo in difficile equilibrio tra la pace e la guerra. Perché la sua, come quella di tanti altri, è una sfida quotidiana che ha pure un nome. Li chiamano fermeri prifrontovi, letteralmente gli agricoltori lungo la linea del fronte di un paese da oltre 4 anni in guerra. Di suo, Ivan Ivanovich ha 55 anni, una moglie che sembra di buon carattere, una casa semplice ma accogliente, circondata dall'orto e dai capanni per gli attrezzi e soprattutto una 50ina di ettari di terra, tra quella che è veramente sua e quella che invece affitta per coltivare. Dalla collina mi spiega che il lago giallo che colma di colore la valle sottostante e che ha davvero la forma di una vasca da bagno di dimensioni titaniche è invece la sua ricchezza e anche la sua ansia. È la terra coltivata, adesso a colza, che sono poi i fiori gialli e che in estate, quando sarà il tempo del raccolto, saranno semi che poi saranno olio, magari margarina per il mercato tedesco, ma anche lubrificanti industriali.

È a quel punto che, per quanto sia impossibile mettersi davvero nei suoi panni, ho sentito di poter immaginare quale tempesta emotiva l'abbia attraversato il giorno in cui il fiume là sotto ha cominciato ad allargarsi, ha cominciato letteralmente a lievitare. Lo ha fatto in una giornata di primavera come questa, senza che ci fosse nemmeno bisogno di una goccia di pioggia. Ha continuato a farlo per due giorni di fila, fino a quando la valle era coperta da 5 metri d'acqua torbida. Per oltre 30 chilometri, quanto dista da qui il fiume Dnipro, dove era esplosa la diga di Kakhovka. Ivan Ivanovic, quando tutto questo è accaduto, era tornato da poco nella sua casa. Era infatti sfollato nel febbraio del 22. Per 8 mesi era stato tenuto lontano dall'invasione delle truppe russe. Scappato, tornato in novembre, seguendo la controffensiva delle truppe ucraine, alluvionato nel giugno successivo. Quello che vediamo là sotto, mi spiega, potrebbe essere il primo raccolto da 4 anni.

0: або в центрі, або може бути на в'їзді в село, там табличка з назвою, ну коротше.
1: A bordo di un veicolo bianco con le insegne ben visibili di ONU e FAO, ci spostiamo tra i villaggi dei Prifrontovi, lungo le anse tortuose del fiume Ingulez. Racconta Erodoto che i greci delle colonie del Mar Nero lo chiamavano Ipachiris, quel fiume, quando già 25 secoli fa lo risalivano per commerciare con le popolazioni scite dell'interno. È molto bello il fiume, ma ancora pericoloso. Molti ordigni inesplosi sono nascosti tra l'erba delle rive. Meglio stare alla larga e sempre, per ragioni di sicurezza, meglio muoversi con delle macchine blindate. Per gli operatori dell'ONU, nella terra dei Prifrontovi, è un obbligo. I droni russi volano meno di quanto non facessero al tempo della semina, ma non si sono mai fermati. La conferma arriva proprio mentre attraversiamo il confine invisibile tra il distretto di Kherson e quello di Mykolaiv. La radio comunica un attacco. Un drone FPV ha colpito un fuoristrada dell'ONU una ventina di chilometri più a est. Lo ha preso, esplodendo, all'altezza della ruota posteriore. Chi lo pilota il drone, da qualche postazione infossata lungo le sponde orientali del Dnipro, sa sicuramente che una carica esplosiva antipersona sulla fiancata bianca e blu di un mezzo ONU non uccide chi ci sta dentro, ma danneggia il mezzo, magari lo ferma, rallenta gli interventi. I miei compagni di viaggio lo considerano l'ennesimo avvertimento, perché la guerra è anche questione di nervi, di usura e di soldi.

0: Добрый день.
1: Меня зовут Джиджи Долин.
2: Виктор Степанович.
3: Виктор Степанович.
2: Приятно.
4: Из Италии.
5: Da sempre Lime Stramondi. Questa zona oggi prova a rimettersi in piedi. Gli occhi ti mostrano i danni, ma sono le persone che ti raccontano il vuoto che lascia dietro di sé il fronte che passa e magari si allontana. Nel vuoto lasciato dai grandi dell'agribusiness, la resistenza agricola sul campo è affidata letteralmente alle piccole.

0: piccole e alle medie attività familiari. A Centralnyj, che prima della guerra aveva un migliaio di abitanti e oggi forse arriva a 100, Viktor Stepanovic ci dà il benvenuto nella sua casa fattoria ai margini del paese. È abbastanza vecchio, scherza, da essere rimasto quando i russi sono arrivati con i loro carri armati. Poi ci porta dove crescono le zucchine e, sollevando il braccio verso la Crimea, racconta come improvvisamente nel suo orto iniziarono ad atterrare gli elicotteri russi e scaricare fanteria. Tradisce ancora tutto lo stupore di chi è nato sovietico in un tempo in cui quei confini, che ora sono di guerra, non esistevano proprio. In ogni caso è andata così, i suoi figli grandi erano già lontani, al sicuro, con i nipoti. Lui alla fine è rimasto, anche per non sradicare dalla casa della sua infanzia l'anziana Babusia, la nonna che ci guarda silenziosa con la testa coperta dal suo foulard a fiori. Fermato, interrogato, rilasciato. Per 8 mesi ha tenuto un profilo molto basso e vissuto delle scorte che aveva. È stato brutto ma non terribile, ammette. A novembre poi, come sono arrivati, i russi se ne sono andati, inseguiti senza combattere per sua fortuna dalla fanteria ucraina.
1: So within this program we have 3 steps. First one is that FAO is doing the satellite imagery analysis, compare this data with the data that farmers provide us, and we create kind of map that shows which areas are mined and which areas has to be cleared at the first step.
0: Victoria, che invece è di tutt'altra generazione, è una funzionaria delle Nazioni Unite, originaria della regione occidentale di Leopoli. Mi ha spiegato che il sostegno delle agenzie è rivolto in primo luogo ai produttori, ma si estende a chi ha bisogni sanitari, ad alcune madri single, a chi come Victor coltiva solo per riempire la sua dispensa e magari per poter fare qualche scambio alimentare con i vicini. In questa zona, spiega, portiamo avanti diversi programmi, ma uno particolarmente importante è quello coordinato con il World Food Program, perché ha a che fare con l'accesso alla terra che tutto il paese circonda.

0: After that, as part of this area was confirmed as cleared, and part the farmer has applied for the governmental support for the mining. And at the moment, all 103 hectares are cleared.
1: Il progetto di cui parla Victoria Mikhailchuk si chiama Mine Action Initiative. Mi spiega che le organizzazioni delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dunque la FAO, lavorano in questo caso con il Programma Alimentare Mondiale per sostenere gli agricoltori e soprattutto fare ripartire la produzione agricola sui terreni che sono stati contaminati dalle mine o dagli altri ordigni. È un programma complesso, costoso, che richiede molto tempo. Si parte dalla mappatura satellitare dei terreni, integrata poi dai dati che provengono da fonti militari, e si ottiene dunque di fatto una mappa, una roadmap in questo caso, del lavoro da fare. A quel punto intervengono gli specialisti e i tecnici dello sminamento, e in questo senso purtroppo l'Ucraina è diventata una vera e propria fabbrica di specialisti della materia. Completato quel lavoro, la terra torna sotto la competenza della FAO e c'è l'analisi dei suoli. L'assenza di esplosivi non significa necessariamente che il terreno sia pronto a produrre. Il rischio è la presenza degli inquinanti, magari dell'acqua contaminata, di ciò che insomma resta sui campi di battaglia, che è molto peggio di quanto non siamo in grado di vedere. Qui vicino, mi spiega, lavoriamo con un'impresa che ha 103 ettari di terra, 5 ettari dei quali sono attualmente in modalità demo plot, di fatto con una coltura rapida che viene usata come banco di prova per tutte le analisi. Questa terra, conclude, quest'anno si prepara ad essere nuovamente produttiva dopo quasi 5 anni. È un lavoro complesso, sottolinea, ed è basato sui finanziamenti. In questo caso, dice, grazie ad un fondo specifico che arriva da lontano, addirittura dal Qatar.
0: So important to mention that during this year the support is provided by Qatar. So we do this joint initiative with the financial contribution from Qatar.

0: it is in Ukraine, it is a question of philosophy level, because in start somebody say what we needed 300 years.
1: Di nuovo in macchina lungo strade sterrate, dritte e deserte. Siedo accanto a Maxim Sovietkin, veterano del Donbass, specialista di esplosivi, referente FAO per i progetti di bonifica nell'Ucraina meridionale. Quando superiamo l'ennesimo cartello con teschio bianco su fondo rosso, gli chiedo senza davvero pensarci quanto ci vorrà per superare tutto questo. Lui mi guarda, ci pensa e risponde. Dice che è solo una questione filosofica, una questione di punti di vista. All'inizio si diceva che ci sarebbero voluti 300 anni per ripulire tutto quanto si nasconde nel terreno. Oggi invece c'è chi dice che ne basteranno 30, magari 10, ma altri sono convinti che ci vorrà un intero secolo. Ricorda che nel solo oblast di Mykolaiv, che è solo uno degli 11 tagliati dal fronte della guerra, ci sono 20.000 zone contaminate, che non vuol dire solo 20.000 ettari, ma molti di più, che la guerra continua e non sembra voler finire, e che questo settore meridionale è solo un pezzo lungo 100 chilometri di un arco che corre dal Mar Nero alla Polonia. Insomma, è troppo educato per dirlo, ma riesce comunque a farmi capire che la mia domanda, almeno se la rivolge a uno che ci lavora davvero tutti i giorni, è del tutto priva di senso.
2: Più di 20.000 ettari di terra contaminata, ancora. So still.
0: Yeah. And if we start to speak about how many time we need, we must understand what capacity we will use.
2: Quante persone abitano in questo villaggio? Скільки люди живуть на вашій?
3: Зараз мало. 300.
2: 300, 300 persone oggi. Зараз мало і раніше скільки?
3: Навіть півтори тисячі.
2: 1500 а 300. Five times less, 5 volte di meno.
3: Якщо взяти там 95 рік, то 10 тисяч.
2: 10 tisis, cioè erano 10.000 persone, quindi prima la crisi economica, di nostra crisi, ok? Quindi da 10.000 persone scendono a 1.500, poi arriva la guerra e oggi sono 500 persone. Tristo il pezzot, zaraz?
3: Zaraz, tristo.
2: Ok, circa 300 persone.
3: A було, коли працювали, так скажімо, колгоспи, тоді було населення десь близько 10 тисяч.
1: A regalarmi una scossa immeritata di ottimismo concentrato a fronte di una realtà così brutale e complicata, ci pensa neanche mezz'ora più tardi Denis Mykolaevich, che mi appare subito come un tipo decisamente particolare di contadino. Ci accoglie davanti alla sua casa, una casa a due piani, moderna, appena ricostruita, con tanto di vialetto piastrellato con automobili normali. Magro, atletico, è vestito moderno sportivo, a metà tra l'alpinista e il runner, e sembra un fuscello accanto al papà, che pare invece una sezione di quercia. Intorno a loro si dipana un puzzle di strutture ridotte a scheletri metallici contorti e di cose che sono invece chiaramente appena rinnovate. Una grande Mieti trebbiatrice costruita a Rostov, sventrata da un missile, se ne sta accartocciata in fondo all'aia, a distanza di sicurezza dalla casa, tra i mezzi pesanti. Appena prima, un verdissimo trattore di produzione americana, ottenuto, mi spiega, incomodato gratuito. E in fondo a tutto, l'immancabile collezione di rottami bellici ormai inerti. Denis ha 40 anni, una moglie attrice di teatro che si occupa dei tre figli in una città più sicura. Si vedono nel fine settimana, più spesso d'inverno, quando il lavoro agricolo rallenta. Denis ha una laurea ucraina in scienze e tecnologie agrarie, poi un master in Germania e con alcuni soci gestisce una società con oltre 400 ettari di terra. Studia a fondo le rotazioni, valuta il cambiamento climatico dato dall'esplosione della diga di Kakhovka in tutta la regione. Insomma, pianifica e osserva ogni giorno l'andamento dei prezzi dei cereali sui mercati internazionali. Eppure, con tutta la competenza e l'energia che ci mette, Anche lui ha ben presente che la sfida da affrontare è davvero seria, quando non diventa drammatica. Il fronte che corre poco distante, ovviamente, ma anche un mercato complesso, quello dei cereali, che sempre di più dipende da fattori esterni, ben più lontani degli aggressori russi. Sullo schermo del suo telefono, i prezzi dei fertilizzanti, dei carburanti volano, spinti da decisioni prese magari a Washington o a Teheran. Assicurarsi in estate il miglior raccolto possibile potrebbe insomma non bastare, o almeno non è, nemmeno per i contadini prifrontovi, una garanzia di successo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. La premessa d'obbligo per la puntata di oggi di Bourbon Street è questa. Se non amate i fiati, trombe, sax, tromboni, i prossimi 40 minuti potrebbero non essere di vostro gradimento. Ma del resto, se non amate i fiati, è anche molto poco probabile che il jazz sia la vostra passione musicale più grande e quindi ne consegue che la premessa è fondamentalmente inutile. Bene, usciamo da questa impasse logica stile comma 22 per tuffarci letteralmente in una marea di fiati. Per iniziare abbiamo una bella big band condotta da un ottimo trombonista, Michael Dease, che ascoltiamo con You Know I Love You.

You Know I Love You, brano originale di Michael Dees, eseguito dalla Michael Dees Big Band, in cui il leader ha arruolato alcuni degli studenti più brillanti della Michigan State University, università che conosce bene visto che ci insegna. L'album è intitolato Return Trajectory, la traiettoria di ritorno, ma c'è poco di passatista in questa operazione del trombonista statunitense. Certo, le basi sono quelle classiche, solide, del vocabolario delle orchestre jazz, ma la sua big band ha una palette di colori molto ampia, variata e dinamica. Lo abbiamo potuto testimoniare nel pezzo appena ascoltato, che grazie anche agli arrangiamenti di un altro bravissimo trombonista band leader, Javier Nero, suona molto come un omaggio a grandi esempi di orchestre più moderne, diciamo così, come quella di Quincy Jones, che ha ridefinito il genere dopo essersi fatto la classica gavetta nelle grandi big band negli anni 50. Michael Dees non è un novellino, il trombonista band leader ha poco più di 40 anni, ha già messo in bacheca comunque svariati premi, ha messo la firma su quasi una ventina di dischi e ha suonato con mezzo mondo, non solo nell'ambito jazz. Return Trajectory è un ottimo album che può essere apprezzato sia dagli amanti del genere che da chi si sta avvicinando a questo affascinante mondo delle big band jazz. Anche il prossimo brano è firmato da un altro eccellente trombonista. Il suo nome è Ben Patterson.

Oops, Wrong Timeline, che può essere tradotto più o meno liberamente con Sto vivendo una realtà non adatta a me o qualcosa del genere. È un pezzo che troviamo sul nuovo lavoro del trombonista Ben Patterson, intitolato Stretch, in uscita proprio in questi giorni. Rispetto all'esempio precedente con cui abbiamo aperto la trasmissione, la big band del trombonista Michael Dease, il sound è decisamente più pepato, più elettrico, grazie anche alla presenza della chitarra di Sean Purcell e all'organo di Harry Appleman, che danno al brano un tocco più marcatamente funk rock. Quella di Ben Patterson è una parabola molto interessante. Il quasi cinquantenne ha suonato per più di 20 anni nella Airmen of Note, una big band che fa parte dei gruppi musicali delle forze armate statunitensi. Erede, in un certo senso, di un'orchestra molto famosa, quella di un altro trombonista, Ridaie, Glenn Miller, che subito dopo lo scoppio della guerra, con l'attacco a Pearl Harbor da parte del Giappone, che spinse gli Stati Uniti ad abbandonare la neutralità, si arruolò, proponendo subito ai vertici delle forze armate di allietare e aiutare, in qualche modo, i soldati al fronte attraverso i servizi di una big band, l'orchestra delle forze aeree del maggiore Glenn Miller. Le forze armate apprezzarono l'offerta e autorizzarono la creazione di questa orchestra, che lavorò con grande impegno, spostandosi costantemente per raggiungere le truppe statunitensi impegnate nel conflitto. E in uno di questi spostamenti fra l'Inghilterra e la Francia, alla fine del 1944, purtroppo il maggiore Glenn Miller perse la vita. Quella lezione fu in un certo senso ripresa dagli Airmen of Note, orchestra fondata qualche anno dopo la morte di Glenn Miller. Orchestra all'interno della quale il nostro Ben Patterson ha scalato tutti gli scalini possibili, da semplice musicista a band leader. Da una decina di anni a questa parte, Ben Patterson si è concentrato sulla sua creatura, la Ben Patterson Jazz Orchestra, con risultati molto apprezzati sia dalla critica che dal pubblico. Ed è così che arriviamo al suo ultimo lavoro, Stretch, preceduto da questo gustoso antipasto, Oops, Wrong Timeline. E a proposito di anteprime, eccone un'altra molto interessante. Il brano è In Captivity e loro sono i LeBeouf Brothers.

In Captivity dei LaBeouf Brothers, con un'improbabile traduzione nella nostra bella lingua, i fratelli Lomanzo o qualcosa del genere. Questi non sono solo fratelli, sono proprio gemelli omozigoti. Uno si chiama Rémy e suona il sax contralto, l'altro è Pascal, pianista. Stanno per compiere 40 anni e, discograficamente parlando, sono attivi dal 2009. La produzione è stata regolare ma con un ritmo abbastanza rilassato. In 17 anni hanno pubblicato più o meno un disco ogni 3 anni. Il loro nuovo lavoro, il sesto della discografia Off Center, scentrato o metaforicamente poco convenzionale, fuori dagli schemi, esce letteralmente in queste ore. È disponibile dal 5 giugno. I due fratelli sono il perno di un bel quintetto che vede Linda Mahan Ho al contrabbasso, Christian Newman alla batteria e Dinah Stephens, signor musicista, al sax tenore. Ascoltando la loro musica è facile capire perché se la prendano con una certa calma. I brani sono molto articolati, dinamici, complessi senza però cadere nelle complicazioni un po' cerebrali. In Captivity mette in mostra doti strumentali e compositive poco comuni e se tanto mi dà tanto, il nuovo lavoro dei LaBeouf Brothers, Off Center, sarà un discreto gioiellino. Finora vi ho proposto praticamente solo assaggi di dischi di imminente pubblicazione. L'unico di tutta la puntata un po' stagionato, diciamo così, è uscito un paio di mesi fa, è un bel live da cui ascoltiamo questa soave ballata intitolata Chelsea's Smile.

Gli applausi sono per i rinoceronti rossi, Red Rhinoceros, un ottetto capitanato da Bobby Selvaggio. No, non è una traduzione, è il nome vero di questo 56enne sassofonista di Cleveland, giunto al suo settimo lavoro da leader. Un vero family man, come si dice. Il sorriso di Chelsea, titolo della ballata appena ascoltata, è quello della moglie Chelsea. E così, tanto per dire, l'album precedente del 2024, Stories, Dreams, Inspirations for My Boy, era dedicato al figlio Julian. Ma non è questo naturalmente l'aspetto che ci interessa di più. Quella che ci interessa è la sua musica, che è di alto livello, debitamente incensata da critica e colleghi, come per esempio Joe Lovano, suo insegnante negli anni newyorkesi, che lo ha investito con queste parole. È uno dei pochi giovani sassofonisti nella scena attuale che ti cattura con il suo suono e la sua forte presenza, piuttosto lusinghiero direi. L'album Red Rhinoceros, uscito alla fine di marzo, è un bel live di un ottetto, una specie di mini big band, in cui ovviamente, visto il fil rouge della puntata di oggi, i fiati, 5 su 8, la fanno da padrone. Per avvicinarci alla fine di questa puntata, restiamo in ambito live, ma passiamo ad un altro strumento a fiato principe della tradizione jazz, la tromba, suonata in questo caso da Brad Good alla testa del suo quintetto che qui ascoltiamo con Goose Dance.

Abbiamo ascoltato il quintetto di Brad Good, trombettista, alle prese con un bel pezzo solare, molto Latin jazz, Goose Dance. Brad Good, con la I finale, non è solo un trombettista molto inventivo, è anche batterista, bassista e compositore. E in tanti anni di carriera, più di 40 anni, ha messo assieme una bella discografia. Live Your Dream, Live at North Street Cabaret, è il 20° di una produzione sempre all'insegna dell'eccellenza. Il prossimo musicista con cui chiudiamo questa edizione di Bourbon Street suona lo stesso strumento, la tromba, ma ne deve mangiare di biada se vuole raggiungere Brad Good, almeno in quanto a prolificità. Perché Yun Ida, trombettista statunitense di origine giapponese, è giovane sulla trentina e sta per pubblicare il suo secondo lavoro, Bell Flower, che segue il debutto Evergreen del 2024, accolto molto positivamente dalla critica. Un album che ha fatto intravedere doti fuori dal comune. Ci auguriamo naturalmente che Bell Flower, in uscita il 19 giugno, confermi quanto di buono si è detto su Yun Ida. Il brano apripista Marco The Phoenix, con cui vi lascio, fa ben sperare. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi augura una buona continuazione.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radio Giornale.
2: Tassa sulla salute italiana, Ticino e Berna restano su posizioni diverse. E ad alimentare la controversia ora c'è una nuova perizia commissionata da Bellinzona. Tredicesima AVS, il nazionale insiste per finanziarla con l'IVA, gli stati privilegiano un finanziamento misto attraverso IVA e contributi salariali. Verso un divieto dei petardi in Svizzera, dopo il nazionale anche il Consiglio degli Stati approva un controprogetto restrittivo nei confronti di questi oggetti pirotecnici. Ebola, segnali di miglioramento giungono dalla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, ma restano le difficoltà legate a negazionismo, mancanza di cure specifiche e difficoltà di tracciamento dei contatti. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La discussa tassa sulla salute a carico dei cosiddetti vecchi frontalieri adottata dal Parlamento italiano è in realtà un'imposta ed è quindi contraria agli accordi contro la doppia imposizione firmati da Svizzera e Italia. Questa posizione, da tempo espressa dal governo ticinese, è ora avvalorata da una perizia giuridica commissionata dal Consiglio di Stato al professore di diritto tributario dell'Università di Friburgo, Pascal Inny. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
3: Una perizia che divide il cantone e la confederazione che da mesi portano avanti narrative differenti. Le parole su questa nuova perizia del direttore del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia, Cristian Vitta.
4: Innanzitutto giunge alla conclusione che quanto è previsto a livello italiano rappresenta un'imposta e non una tassa. Questo porta alla seconda conseguenza logica, che vi è violazione dell'accordo, e quindi la logica conseguenza poi la discussione attorno al montante dei ristorni che viene annualmente riconosciuto.
3: Secondo questo documento sarebbe un'imposta perché va in base al reddito, ha aliquote progressive e non è legata a una contropartita diretta, visto che non è legata all'ottenimento di prestazioni sanitarie. Nel presentare questa perizia, Bellinzona ha annunciato l'intenzione di rivolgersi alla Confederazione per chiedere di sostenere le ragioni del cantone. Berna ci ha scritto di prendere nota dei risultati di questa perizia commissionata dal Canton Ticino e ha ribadito che una tassa a destinazione vincolata sarebbe conforme agli accordi attuali, non essendo un prelievo fiscale generale, come aveva accertato una sua perizia esterna che non è pubblica. In gioco ci sono decine di milioni di franchi e il potenziale scontro tra Canton Ticino e Confederazione, vista la minaccia di Bellinzona di bloccare il versamento dei ristorni fiscali dovuti all'Italia, una decisione che dovrà essere presa entro fine mese.
2: La Svizzera respinge le ultime accuse degli Stati Uniti che propongono dazi aggiuntivi del 12,5% contro la Confederazione e altri paesi per un presunto insufficiente contrasto all'importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato. Il presidente Guy Parmelin ha ribadito la posizione elvetica oggi a Parigi durante un incontro con il rappresentante americano per il commercio a margine della conferenza ministeriale dell'OCSE. Sentiamo le considerazioni di Guy Parmelin ai microfoni dei colleghi di RTS.
5: Nous luttons contre le travail forcé, nous avons simplement d'autres méthodes.
6: Noi lottiamo contro il lavoro forzato, semplicemente abbiamo altri metodi rispetto agli Stati Uniti. Avere una legge è una cosa, farla rispettare è tutt'altra, e la Svizzera è regolarmente in contatto con le aziende che sanno benissimo di non avere alcun interesse a essere scoperte a vendere materiali o prodotti realizzati con il lavoro forzato. Ora, la prospettiva degli Stati Uniti è diversa, hanno una legge molto chiara, ma non hanno chiesto che questa legge venga sistematicamente ripresa alla lettera. E sono proprio queste discussioni che stiamo conducendo ora per cercare di trovare una soluzione.
2: I nuovi dazi non entreranno in vigore immediatamente, ma dovrebbero andare a sostituire quelli attuali, validi fino al 24 luglio. La tredicesima AVS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA e quindi senza toccare i salari. Il Consiglio nazionale resta sulle sue posizioni. La divergenza con il Consiglio degli Stati dunque rimane, poiché la Camera dei Cantoni chiede un finanziamento misto e senza scadenze di tempo. Il primo round di discussioni sul tema in mattinata a Berna lo ha seguito Alessio Veronelli.
7: Prosegue dunque lo scontro parlamentare sul finanziamento della tredicesima AVS. Uno scontro diretto sul modo con cui trovare i miliardi supplementari richiesti, 4,2 i primi anni, poi più di 5 all'anno, indiretto invece in vista di una riforma più ampia del sistema che includa probabilmente anche un aumento dell'età pensionabile. Per il Consiglio nazionale la nuova rendita, che verrà versata dalla fine di quest'anno, va finanziata unicamente con un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, mentre ricordiamo che gli Stati privilegiano un finanziamento misto, IVA e contributi salariali. Altra differenza sostanziale, il nazionale sostiene una soluzione con un orizzonte temporale ben definito, 2033 e non più 2030, gli Stati invece non ne vogliono uno, così come il governo. La Camera del Popolo ha però fatto un passo in direzione dell'altra di Camera, abbassando da 0,7 a 0,5 punti percentuali di aumento IVA proposti. Il dossier torna ora al Consiglio degli Stati.
2: Sempre dalle Camere federali in Svizzera i petardi vanno vietati. Dopo il nazionale, anche dal Consiglio degli Stati, arriva un giro di vite per tutelare persone e animali dal rumore e dalle emissioni di questi articoli pirotecnici. La proposta è contenuta nel controprogetto a un'iniziativa popolare bocciata invece da entrambe le Camere. Anna Riva.
8: I dati parlano chiaro. Da un sondaggio emerge che più del 70% dei cittadini è favorevole a un divieto per i privati dei fuochi d'artificio rumorosi e quindi potenzialmente all'iniziativa popolare depositata nel novembre 2023. Una rilevazione impensabile fino a una decina di anni fa. È alla luce di questa che il Parlamento ha elaborato e accolto un controprogetto indiretto ritenuto meno radicale. Questo chiede infatti il solo divieto dei petardi che causano rumore e non producono alcun effetto visivo. Oggi è stata la volta del sì convinto degli Stati, 39 voti contro 5. Ciò non si traduce, è stato più volte sottolineato, in un divieto degli spettacoli pirotecnici eseguiti in maniera professionale, per esempio per il primo d'agosto o l'ultimo dell'anno. Il Consiglio federale, e nello specifico il responsabile dell'ambiente Albert Rösti, sostiene il divieto dei petardi. E siccome il tema non era evitabile, nel suo intervento ha evocato anche il dramma di Crans-Montana. I cantoni hanno già reagito a quanto accaduto in Vallese, che con questa iniziativa non ha nulla a che vedere. L'hanno fatto vietando la combustione di strumenti pirotecnici negli spazi interni accessibili al pubblico. Il divieto è entrato in vigore lo scorso 1 d'aprile. Nel dossier fuochi d'artificio rimane ancora una divergenza minore e per questo il tema torna in Consiglio nazionale.
2: Epidemia di Ebola. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha tenuto una conferenza stampa a Ginevra di ritorno dal suo viaggio nella Repubblica Democratica del Congo, dove ha visitato le regioni più colpite dal virus. Le prospettive appaiono ora più rose. Il contributo di Giorgia Lorenzini.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope.
10: Quello che ho visto mi dà speranza, dice Tedros Ghebreyesus. Nonostante ci siano ancora molte difficoltà da affrontare, ci si è mobilitati nella direzione giusta. Innanzitutto sono stati attivati dei centri di trattamento nelle province più colpite. Inoltre il numero dei casi sospetti nella Repubblica Democratica del Congo è sceso significativamente, dai circa 1000 della settimana scorsa a 116. Quelli confermati sono invece 344, tra cui 60 morti. Sono 6 invece le persone guarite. Le difficoltà di cui ha parlato il direttore generale dell'OMS riguardano la mancanza di trattamenti e vaccini per questa variante dell'Ebola. Inoltre, il tracciamento dei contatti delle persone infette è insufficiente. Ad oggi, meno della metà è stato rintracciato. Infine, la mancanza di fiducia da parte della popolazione congolese costituisce un grande ostacolo, con alcuni leader che non credono nell'esistenza di questa malattia. Tedros Ghebreyesus esprime invece certezza sulla possibilità di fermare questa epidemia. Ci riusciremo, ha detto. La Repubblica Democratica del Congo ha una vasta esperienza in fatto di Ebola. È solo una questione di quanto velocemente riusciremo a farlo. Si tratta tuttavia di una situazione complessa. L'epidemia annunciata a metà maggio sarebbe in realtà iniziata già a gennaio. Per riuscire a contenerla, l'OMS ha annunciato che serviranno 115 milioni di dollari nei prossimi 3 mesi.
2: La pagina sportiva è firmata da Patrick Locatelli.
11: Ben ritrovati, ci sarà una semifinale tutta italiana, la Roland Garros sarà tra Cobolli, che ha eliminato in 4 set Ogier Aliassim, e Arnaldi, che ha approfittato del ritiro di Berrettini nel derby quando la partita lo vedeva avanti 7-5-5-2. L'altra semifinale sarà tra Zverev e Mensik. Le semifinali alla femminile domani propongono Kostiuk contro Andreeva e Schneider contro Kvalinska. Per il calcio, ricordo, sei in attesa del visto per entrare negli Stati Uniti per Brelembolo, ancora fermo in Svizzera in attesa di raggiungere i compagni a San Diego, compagni che questa sera hanno svolto il primo allenamento e il debutto è fissato per sabato 13 giugno a San Francisco contro il Qatar. Nelle amichevoli di questa sera l'Algeria di Petkovic ha sconfitto 1-0 l'Olanda, mentre l'Italia infarcita di giovani ha superato 1-0 il Lussemburgo. Quarto acquisto per il Lugano, che ha messo sotto contratto sino al 2029 il portiere tedesco Felix Gebhardt, in arrivo dalla Regensburg, formazione di terza Bundesliga. Il Thun ha salutato Imery, lo Young Boys, Bedia. Infine, domani sera ricordo l'appuntamento dalle 21 con la Diamond League di Atletica, che fa tappa a Roma.
2: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 4 giugno. In tutto il paese nuvolosità in progressivo aumento, con rovescio temporale dal pomeriggio e temperature comprese fra 11 e 22 gradi. È tutto per il Radio Giornale di Mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora, all'ora piena, con i notiziari di Rete 1, ed è sempre presente sul sito e sull'app della RTV.

Salve agli ascoltatori di Rete2, questa era Katy Berberian insieme al suo fido collaboratore pianista Bruno Canino alle prese con un massacro scientifico di un pezzo dei Beatles, celeberrimo, A Ticket to Ride. Ha fatto un'operazione di postmodernismo in musica, cioè ha preso un'opera universalmente nota, celeberrima, e l'ha reinterpretata a suo modo senza preoccuparsi di mantenere una continuità né stilistica né temporale con il pezzo originale, quindi un'operazione più o meno involontaria di postmodernismo. Io ho voluto aprire con questo ascolto perché questo ciclo di brani, le Beatles Songs, quattro pezzi, di cui A Ticket to Ride è l'ultima, è stato scritto da un compositore che rappresenta qualcosa di molto importante nella mia vita, e naturalmente lo è stato prima anche nella vita della Berberian. Sto parlando dell'olandese Louis Andriessen. Questo compositore, che io personalmente conobbi ad Amsterdam quando proprio andai la prima volta alle prese con l'interpretazione della Passion Selon Sad di Silvano Bussotti, che è stata scritta per la Berberian. Bene, in quell'occasione conobbi Andriessen e iniziò una lunga collaborazione che mi ha aperto le porte poi di teatri in mezzo mondo. Devo dire, fortunatissimo incontro per me. Sono diventata dedicataria di molta sua musica, è diventato insomma tuttora un mio caro amico. Ma tutto questo per dire, questa puntata la vorrei intitolare Nel labirinto della voce, prendendo proprio come spunto un titolo che è diventato abbastanza emblematico della sua produzione, perché si riferisce ad uno dei CD più celebri del suo lavoro, nel quale vengono accostati mondi molto lontani, proprio per fare un po' un excursus di quella che è stata l'esperienza variegata vocalmente della Berberian nell'arco della sua carriera. Che cosa la rende così speciale? Il fatto che aveva chiarissimo l'adesione alla musica, il mettere lo strumento, cioè la voce, ma anche tutta la sua persona, il suo cuore, sintonizzare il suo cuore sulla musica, su tante musiche di volta in volta diverse, ma ogni volta trovando il tono, il carattere, il colore che la musica richiedeva, quindi facendo un'operazione di medesimazione puramente, squisitamente musicale, che si può fare quando ci sono la sintonia dell'orecchio, l'organo attraverso il quale si è musicisti o meno, e del cuore, l'organo attraverso il quale si è persone o meno, mi verrebbe da dire, ma sicuramente, adesso rimanendo nell'ambito della musica, che bisogna avere sintonizzato quando si fa musica, altrimenti si fanno esercizi. Ora vorrei farvi ascoltare un paio di brani in versioni, li sfumeremo, ma vorrei farveli sentire in due versioni comparate, la prima della Berberian e la seconda di un altro interprete. Parliamo sempre di cantanti di serie A, naturalmente abbiamo preso grandissime cantanti, però per fare sentire in che modo la Berberian era un po' diversa. Partirei da un ascolto, visto che abbiamo aperto con i Beatles, allora adesso, per essere fedele al luogo comune che si associa sempre alla Berberian, dai Beatles a Monteverdi, da Monteverdi ai Beatles, adesso giuro non è fatta apposta, ma vorrei farvi sentire una cosa di Monteverdi. Lei a un certo punto ha voluto dedicarsi seriamente a questo repertorio, tanto che lo ha fatto con uno dei massimi esponenti mondiali di quella musica, soprattutto in quegli anni, ovvero Arnon Cour. Con lui ha registrato un intero disco, ha fatto 1000 brani. Ora io vorrei concentrarmi su un'interpretazione che trovo bellissima, dall'Incoronazione di Poppea, nella parte di Ottavia. L'aria è Addio Roma. Sentiamo quindi ora in prima istanza la signora Katy Berberian accompagnata da Arnon Cour.

ci perdonerete se la sfumiamo, è una cosa che io non amo fare, però confido nel fatto che poi chi si incuriosisce a questi ascolti abbia modo, attraverso tutti i mezzi che la tecnologia offre, da YouTube a iTunes, insomma, di documentarsi, di comprare, di ascoltare. Lo facciamo questo di sfumare, perché adesso la cosa che mi interessava fare era provare a fare degli ascolti comparati, per fare sentire proprio di che cosa stiamo parlando, delle peculiarità della voce e dell'espressività della Berberian. Vi facciamo ascoltare adesso un'altra versione della stessa aria, Addio Roma di Monteverdi.

Questa era Nadia Michael. Naturalmente qui non si parla di vedere chi è più bravo, che sia chiaro, cioè qui siamo alle prese con interpreti eccezionali, c'è cioè gente che canta benissimo, non si discute questo. Io sento, e la cosa che mi emoziona nella versione della Berberian, sento il fatto di, beh, poi naturalmente è probabile che questa seconda versione fosse un live, per cui in un live, se siamo alle prese con un'opera registrata in un teatro durante un'esecuzione dal vivo, c'è il problema di farsi sentire che noi cantanti abbiamo, no? Quando cantiamo dal vivo un'opera con un pubblico davanti e un ampio teatro da riempire, dobbiamo per forza usare più suono, dobbiamo impostare di più la voce per avere maggiore risonanza, mentre è probabile invece che la registrazione della Berberian fosse fatta in studio, questo noi non lo sappiamo. Però la cosa che io sento nella Berberian è un'adesione ancora più stretta, se possibile, della voce al testo, quindi a tutte le pieghe emotive richieste dall'espressività del testo, anche l'uso di una voce, se vogliamo, meno corposa, che però in questo caso ci aiuta, almeno è una cosa molto personale. Io trovo che renda più duttile lo strumento e quindi più capace di piegarsi in modi sottili alle trame del testo. Non dimentichiamoci che questo repertorio, il repertorio di Monteverdi, il repertorio poi del barocco anche più tardo, hanno la caratteristica di una grande, non vorrei dire dell'improvvisazione vera e propria, però un elemento di grande vitalità, ecco, di ogni interpretazione deve teoricamente essere diversa da quella dopo, proprio come nel jazz, perché è fortemente permeata dal pathos. Siamo agli albori del recitar cantando e mi sembra che la Berberian lo faccia in modo molto sincero, anche se paradossalmente questo non dovrebbe essere il suo repertorio, è un repertorio che lei tocca quasi in modo posticcio, eppure sentiamo con quanta adesione alle intenzioni originali di questo repertorio lei ci si avvicina. Vorrei fare la stessa cosa ora con un brano che invece è decisamente del suo repertorio, perché è il brano conclusivo delle folk songs scritte da Luciano Berio per lei, ovvero l'Azerbaijan Love Song. Sentiamola prima nella versione della Berberian.

0: Kız belinin inceleri ince lebleri gönçadere gönçe. Kız belinin inceleri ince lebleri gönçadere gönçe. Na na na na na na ni na na na na ni na na na na ni na.
1: E anche qui facciamo questa cosa terribile di sfumare, ma voi ci perdonerete perché sono troppe le cose da fare sentire. Io vorrei chiudere questa puntata, visto che siamo in temi di ascolti ravvicinati, sempre con Andrea Ribaudengo al pianoforte, al quale chiedo di accompagnarmi in una nostra versione di A Ticket to Ride, che cercheremo di fare il più vicino possibile ai diktat che mi sono stati gentilmente imposti dal maestro Louis Andriessen nel darmi i manoscritti. Con questo vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata.

0: In altre parole,
1: sono le 8:18. Un saluto di nuovo da Andrea Fazioli. Ritroviamo come sempre a quest'ora l'ospite della settimana, che è Luca Scarlini. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Luca Scarlini, cominciamo così ex abrupto con una constatazione lapidaria e amara. L'Everest puzza, emana un cattivo odore.
2: Sembra incredibile, uno dei luoghi che fino a poco tempo fa erano considerati intatti della natura hanno cominciato a essere contaminati dall'essere umano. Le autorità del Nepal hanno cominciato a dire che non debbono salire più scalatori perché hanno dato troppi permessi, anche perché un tempo davano 100 permessi a stagione, lo scorso anno ne hanno dato 1500 e l'Everest è stato invaso di escrementi umani, i quali, a differenza di quegli animali, data la quantità di farmaci, droghe, alcol, cibo adulterato e quant'altro, non sono biodegradabili. Quindi alcuni luoghi dell'Everest sono diventati infrequentabili come discariche per la puzza, e addirittura il comune più alto da cui si iniziano le scalate, Pasanglamu, ha annunciato che per obbligo, per legge, gli scalatori dovranno comprare delle wag bags, sacchetti per gli escrementi, che saranno controllati al ritorno. Dentro avrebbero delle sostanze chimiche che tolgono i cattivi odori. Quindi l'essere umano riesce a contaminare anche i luoghi che fino veramente a pochi anni fa, poco prima del Covid, erano ancora considerati irraggiungibili o per pochissimi.
1: E li contamina poi paradossalmente seguendo un istinto di fuga dalla massa, di fuga dai circuiti dove tutti vanno, dove tutti vivono, alla ricerca di luoghi lontani, puri, incontaminati. È un destino amaro che poi, per cercare la purezza e la solitudine, vadano tutti nello stesso luogo. Anche perché in fondo, parlando dell'Everest, accanto, poco lontano, ci sono sicuramente montagne dove non va nessuno. Si è schiavi di un immaginario collettivo.
2: Certo, e delle famose photo opportunity di Instagram, per cui se si va sul Nanga Parbat è considerato meno instagrammabile rispetto al dire ho fatto un pezzettino di scalata sull'Everest. Le questioni legate a quanto noi dobbiamo rappresentare quello che facciamo producono disastri a ripetizione. In definitiva tutto l'overtourism si basa su questa regola. Un grande romanziere francese, Michel Tournier, aveva scritto nel 67 questo suo libro Vendredi ou la Lambe del Pacifique, Venerdì o il Limbo del Pacifico, dove si parlava dell'amico ex antropofago di Robinson Crusoe. E l'idea era che uno andava in un'isola deserta, già con il rifiuto della civiltà e tutto il resto, ma sull'isola deserta ci si trovava tutta la propria città un'altra volta, perché già all'epoca, pensava Tournier, tutti avrebbero voluto sempre andare in territori sempre più incontaminati, che per forza sarebbero stati sempre meno incontaminati con lo sviluppo della tecnologia, che avrebbe permesso sempre a più persone di andare a distruggere vari luoghi in giro.
1: Sì, mi viene in mente anche, non c'entra direttamente, ma il racconto di Italo Calvino, Tutti in un punto, quando immagina il mondo prima del Big Bang, dice eravamo tutti lì, si stava stretti, anche dovendo andare altrove, volendo andare altrove, si doveva rimanere lì. Sembra che in un certo senso il mondo ci sia stretto, ma appunto non è il mondo, è un'immagine del mondo, è forse l'incapacità di superare questa dimensione dell'overturismo, se non con regolamenti e con contingentamenti, è diventata un'incapacità di immaginare. In fondo abbiamo immaginato, abbiamo sognato le lontananze geografiche per decenni, anche leggendo autori. In Italia c'erano l'immaginario esotico di Emilio Salgari o di Jules Verne. Ecco, adesso abbiamo tutti lo stesso immaginario instagrammabile, appunto.
2: È una perdita dell'immaginazione e della fantasia terrificante. Peraltro, un altro caso famoso che viene da Oriente riguarda la famosa questione della fioritura dei fiori di ciliegio a Fuyoshida, vicino al Monte Fuji, che aveva prodotto un festival meraviglioso dove si andava, si vedevano i ciliegi che fiorivano facendo meditazione, andando in queste meravigliose sorgenti termali. Ma ora le persone invece sono andate per fare i loro scatti anche entrando nelle case private, che per i giapponesi è la cosa più impensabile che si possa dare. E perciò il sindaco di Fuyoshida, che ha il nome Shigeru Oryuchi, ha affermato che quello che hanno vissuto nel 2025 è stata la più grave crisi che la loro collettività abbia mai dovuto gestire sostanzialmente, e per questo hanno deciso di chiudere il Festival dei Fiori, perché assolutamente la città non è in grado di gestire tutti i visitatori che arrivano e soprattutto di smaltire i loro rifiuti, perché poi tutte queste presenze producono, avendo le persone che si muovono tonnellate di merci spesso non necessarie con loro nell'epoca del consumismo integrale, producono una quantità di rifiuti che non sono smaltibili. Per cui è una specie di non solo attacco ai luoghi, ma anche poi di loro distruzione nel tempo per via di rifiuti che vengono lasciati nel modo più inconsulto, nei posti più inverosimili.
1: Rifiuti, abbiamo parlato prima di escrementi, si cerca la purezza, si cerca l'assoluta poesia dei fiori di ciliegio o gli spazi incontaminati dell'Everest, e tutto si riduce appunto a merda, se mi si perdona l'espressione, no? C'è anche un contrappasso della ricerca di questa evasione, che poi appunto diventa qualcosa di estremamente materiale e deteriore. In fondo una possibile controtendenza viene già dall'usanza giapponesi, tipo per esempio la visita tradizionale al Monte Fuji. Secondo la tradizione ci sono dei piccoli simulacri di Monte Fuji, dei piccoli monti Fuji bassi naturalmente anche nelle altre zone, nelle altre città, e simbolicamente uno può visitare quelli, idealmente come se andasse sul grande Monte Fuji, e quello che conta non è tanto andare proprio in quel luogo, ma vivere quell'esperienza.
2: Beh, certo, e soprattutto poi nel mondo orientale i simulacri non hanno alcun peso. Secondo la religione shintoista, i templi si possono anche distruggere e rifare altrove, perché il tempio si porta dentro di noi, naturalmente. E lì la questione è come quanto le persone hanno bisogno di fare le stesse cose degli altri per essere accettabili dentro un mondo digitale. E lì la questione è che il mondo digitale, per il momento, poi

0: le città più attaccate all'overtourism. Il caso più famoso di un luogo prima frequentabile e incantevole, ora diventato infrequentabile, è Burano, dove naturalmente le persone vanno per vedere le case che sono con tutti i colori diversi, che rendono il borgo unico effettivamente al mondo, ma ammesso che uno non sia esperto di ricami, e peraltro al momento segnalo agli ascoltatori che c'è una meravigliosa biennale del merletto che è più esaltante di quella dell'arsenale e dei giardini, con grandi merletti d'autore del Novecento fatti da grandi artisti, architetti e designer, poi alla fine non ha nient'altro da fare che continuare a girare intorno e intorno con orde di persone che vanno da una parte all'altra. Burano, un tempo, fino al 2019, era un luogo dove si andava da parte di persone appunto appassionate del merletto, dell'arte della tessitura, o qualcuno che voleva uscire dal caos di Venezia. Ora c'è più caos che in Piazza San Marco. E lì c'entrano anche gli influencer, naturalmente, che ti dicono che se devi essere in, devi andare esattamente in quel luogo e devi raffigurarti in una certa modalità. Addirittura ci sono dei comuni in giro per il mondo che hanno creato dei luoghi che sono proprio delle photo opportunities a tutti gli effetti. Ad esempio in Garfagnana, tra Toscana e Emilia, nel meraviglioso acquitrinale di montagne di Giovanni Pascoli, c'è un luogo che si chiama Vagli, che ha un'enorme panchina dove si possono fare foto o dove si può essere fotografati. E lì naturalmente bisognerebbe non essere complici di questa ossessione instagrammabile.
1: Sì, le enormi panchine sono una moda che sta crescendo un po' ovunque. E direi che forse il viaggio più avventuroso, il viaggio più ardito, ormai rischia di diventare questa impresa folle, di uscire a fare una passeggiata nel proprio quartiere lasciando a casa il telefono e non scattando nessuna fotografia. Questo equivale a quelli che un tempo erano i viaggi degli esploratori, ormai, vista la tendenza contemporanea.
0: Assolutamente sì, ma poi se si parla di Oriente, il libro più sconvolgente sul viaggio in Oriente è il famoso Monte Analogo di René Dumas, il grande classico mistico che Adelphi pubblicò negli anni 60, Repubblica ha ristampato mille e mille volte, in cui l'esperienza di andare al Monte Analogo è un'esperienza che si fa dentro di noi, la spedizione è condivisa con altre persone che hanno la nostra immaginazione, ma non prevede un viaggio nello spazio, prevede un viaggio invece dentro di noi, naturalmente.
1: E quindi invito anche chi ci ascolta a cercare di cominciare a organizzare una spedizione per l'Everest che abbiamo dentro di noi, che per fortuna resterà sempre incontaminata e immacolata e non puzzolente, visto che da questo siamo partiti, cercando e sperando poi che, come diceva anche Luca Scarlini, questa religione della follia, questa teologia della follia legata essenzialmente alle reti sociali possa affievolirsi anche per esaurimento. Intanto grazie a Luca Scarlini per essere stato con noi anche oggi, ci risentiamo domani mattina alle 8:18, ricordo tutte le puntate sono sul podcast rsi.ch/rete2. Grazie e buona giornata.
0: A voi, arrivederci.

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
1: Rete 2.

0: terzo momento del dossier di Alphaville che questa settimana stiamo dedicando alla danza e alle sue forme di trasmissione culturale. Perché ne stiamo parlando? Perché tra pochi giorni si inaugurerà Lugano Dance Project, il festival di danza internazionale contemporanea, dal 10 giugno fino al 14, all'AC ma anche in altri luoghi delle città. Dopo avere negli scorsi giorni contestualizzato un po' il festival con il curatore, con il direttore artistico delle arti performative dell'AC, oggi vorremmo raccontare come una performer in particolare, Chiara Bersani, si relaziona alla questione di come e cosa trattenere dal passato e cosa tramandare. Quindi io saluto subito Chiara Bersani, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Lei è performer, regista, coreografa, autrice ed è artista associata alla Triennale Milano Teatro per il triennio 25-27. È attiva nell'ambito delle arti performative, del teatro di ricerca e della danza contemporanea. La sua opera manifesto che ha ideato e interpretato è Gentle Unicorn, per cui ha ricevuto molti premi come il Total Theatre Award per la danza nel 2019 al Fringe Festival di Edimburgo. Allora, Chiara Bersani, magari partiamo proprio dal suo spettacolo Gentle Unicorn, costruito attorno alla figura dell'unicorno. Una figura che appartiene alla mitologia di tutti i secoli, c'è nell'immaginario antichissimo dei Sumeri, c'è anche nelle leggende medievali, fino a diventare, facciamo tanti salti in avanti, un'icona anche pop contemporanea. E quindi forse il tema dell'eredità può entrare già qui. Lei come si è relazionata con tutta questa stratificazione culturale nell'incarnare l'unicorno nel suo spettacolo?
1: La cosa che per me è stata più affascinante della figura dell'unicorno, proprio dato il suo percorso storico, è proprio che durante i secoli, nelle diverse culture, nelle diverse civiltà,